0: terzo appuntamento con il dossier di questa settimana, che è dedicato, lo ricordo, al calcio antisistema, insomma, per usare un parolone. Avevamo immaginato anche di chiamarlo combat football, ma poi c'è tutta una questione legata a un certo tipo di maglietta, un copyright, per cui combat in realtà non la potevo usare. Dopo il San Pauli lunedì e dopo i Bohemians di Dublino, una bellissima storia quella di ieri, arriviamo nel Regno Unito, arriviamo a Manchester, ed è quella che vogliamo raccontare questa mattina, una storia abbastanza recente, quella dello United of Manchester, che ovviamente non va confuso con il Manchester United, dal quale proprio lo United of Manchester si stacca nel 2005, dopo una sorta di rivolta della tifoseria a causa di un acquisto dello United of Manchester, del Manchester United, vedete la confusione la faccio pure io, che è la squadra storica, insomma, di primissimo livello mondiale, un acquisto a dir poco avventuroso. Nel 2005, infatti, la famiglia statunitense Glazer acquista il Manchester United attraverso quella che viene chiamata un'operazione finanziaria, che è detta Leveraged Buyout, un'operazione da circa 790 milioni di sterline. Questa operazione finanziaria consiste nell'acquisire una società utilizzando prevalentemente denaro preso in prestito, garantito dalle attività stesse dell'azienda acquisita e ripagato con i suoi futuri profitti. Non si sgancia un centesimo. In buona sostanza, i Glazer hanno caricato sul club all'inizio un debito iniziale, scusatemi, di oltre 500 milioni di sterline. L'operazione scatenò immediate e durature proteste da parte dei tifosi, che daranno vita poi a una nuova squadra. Allora, per parlarne abbiamo invitato Andy Mitten, giornalista sportivo, autore e podcaster britannico, noto soprattutto come una delle massime autorità a livello globale sul Manchester United. È il fondatore e direttore della fanzine di culto United We Stand e scrive regolarmente per testate come The Athletic, molto prestigiosa, e 442. Oggi lo United of Manchester milita in quarta divisione del campionato inglese, e a Mitten abbiamo innanzitutto chiesto che cosa abbia significato la nascita di questa squadra: una reazione simbolica alla finanziarizzazione del calcio, oppure in alternativa il tentativo, insomma, di ricostruire una squadra sulla base di una comunità che unisse tifosi, calciatori e cittadini.
1: The formation of FC United in 2005 was a rejection.
2: La nascita di FC United nel 2005 fu un rifiuto dell'acquisizione del Manchester United da parte della famiglia Glazer tramite un controverso buyout fortemente indebitato. All'epoca non pensavo che una cosa del genere dovesse essere permessa, e ancora oggi non penso che dovrebbe essere consentita. Fu una vergogna che sia successo. Così alcuni tifosi del Manchester United, compresi molti miei amici, fondarono FC United. Mio fratello, che è un calciatore, e molti membri della mia famiglia che giocano a calcio, fu uno dei primi giocatori a unirsi a FC United, e la loro filosofia fin dall'inizio era quella dell'indipendenza. I tifosi dovevano essere parte integrante del club. Il calcio doveva essere accessibile economicamente, ci doveva essere democrazia e un rapporto con la comunità locale basato sul territorio. Il problema fu che agli inizi non sapevano bene quale fosse il loro territorio di riferimento a Manchester. Avevano soprattutto la base dei tifosi, 3, 4, 5 mila sostenitori del Manchester United arrabbiati. Molti di loro smisero di andare alle partite del Manchester United. Nel 2005 molti non sono mai più tornati da allora. Quindi fu un rifiuto del calcio business, del calcio che stava diventando sempre più commercializzato, ed era un modello completamente diverso rispetto a ciò che il Manchester United era diventato. In realtà questo divise la tifoseria. Molti tifosi pensarono che fosse una grande idea, altri no. Li accusavano di aver abbandonato il loro club. Si sentivano parole come Giuda. Quindi ci fu una grande frattura all'interno della tifoseria del Manchester United. Ci furono molte discussioni ed è stato un periodo molto spiacevole. Col tempo le ferite si sono rimarginate, i rapporti oggi sono migliori, ma i principi di fondo restano gli stessi.
0: FC, il Football Club United of Manchester, ha adottato una struttura societaria cooperativa e partecipata fondata sul principio One Member, One Vote. Perché avete ritenuto che questo modello fosse l'unico coerente con il progetto politico e culturale della squadra? E quali limiti o difficoltà comporta oggi competere nel calcio inglese con una governance di questo tipo?
1: If the owners own the club, then you would stop takeovers like the Glazer takeover of Manchester United. It's very idealistic.
2: Se i tifosi fossero i proprietari del club, allora si potrebbero impedire acquisizioni come quella dei Glazer al Manchester United. È una visione molto idealista. I tifosi si sentono completamente responsabilizzati, sentono di essere loro al comando, è il loro club calcistico. L'anima del club appartiene ai sostenitori ed è qualcosa che un ultracapitalista non può semplicemente comprare, anche quando si tratta di un bene storico e comunitario importante come è diventato il Manchester United. A FC United piaceva l'idea della cooperativa e Manchester ha legami molto forti con il movimento cooperativo. La Coop ha ancora sede a Manchester, però ci sono limiti e difficoltà in questo tipo di gestione perché alla fine il denaro conta. I calciatori in generale vanno dove ci sono più soldi. Mio fratello è stato un caso raro perché scese di 5 categorie per giocare nell'FC United, proprio perché credeva nel progetto, credeva nell'idea di un club di proprietà dei tifosi ed era anche tifoso del Manchester United. Ma direi che il 99% dei calciatori va dove può guadagnare di più, grazie al proprio talento, ed è una loro scelta. Questo succede in un sistema capitalistico. E questo modello ha dei limiti, perché il denaro parla. Credo, per esempio, che FC United inizialmente non volesse nemmeno uno sponsor sulla maglia. È una scelta nobile, ammirevole, però così perde introiti, mentre un club rivale avrà uno sponsor sulla maglia e, a parità di condizioni, potrà usare quei soldi per comprare un giocatore. Così FC United ha trovato una propria dimensione, senza un mecenate e senza grandi sponsor, ma ha dovuto comunque confrontarsi con la realtà commerciale. Anche senza sponsor di maglia, avevano bisogno di sponsor che aiutassero il club, perché erano impegnati a mantenere prezzi popolari per i biglietti e dovevano comunque essere gestiti come un'azienda. Bisognava pagare le bollette, i calciatori, l'elettricità, l'acqua, lo stadio e la sua manutenzione. Quindi penso che dal punto di vista finanziario, per FC United sia stata una sfida enorme. Hanno una base di tifosi più ampia rispetto a molti club che giocano in categorie superiori alla loro. Quello che non hanno è un benefattore o qualcuno che continui a immettere denaro nel club, proprio perché sono rimasti in gran parte fedeli ai loro principi originari.
0: In un sistema calcistico sempre più dominato da fondi di investimento, proprietà multinazionale e logiche di profitto, qual è oggi la funzione antagonista dello United of Manchester? Vi considerate ancora un'esperienza di controcultura calcistica oppure, insomma, col tempo avete dovuto negoziare compromessi con il mercato?
1: Both. It is part of the counterculture. They have stayed true to their original aims.
2: Entrambe le cose fa parte della controcultura. Sono rimasti fedeli ai loro obiettivi originari. Per me la questione principale è il calcio accessibile, perché il calcio della Premier League è diventato molto costoso, oppure semplicemente non si riuscivano più a trovare biglietti. Quando vado alle partite dell'FC United, vedo persone che sono state davvero escluse economicamente dal calcio di alto livello. E lì esiste un fortissimo senso di comunità. Politicamente tendono a essere più orientati a sinistra e anche i tifosi per i quali ho lavorato come editore per molti anni avevano in gran parte sensibilità simili. Trovo ammirevole il loro spirito comunitario. Non si tratta soltanto della partita, non si tratta soltanto di vincere. Certo, certo vogliono vincere, ma c'è qualcosa di più importante del semplice risultato. Se guardi le bandiere che espongono, capisci subito che fanno parte della controcultura calcistica. Non seguono una logica guidata dal profitto, come accade in alcuni dei club più grandi. Non c'è un fondo di investimento dietro l'FC United. L'idea stessa di un fondo di investimento suona quasi come un incubo, e io li rispetto per questo. Ma esistono comunque compromessi con il mercato, perché, come dicevo prima, i giocatori devono essere pagati con una cosa chiamata danaro. Devono trovare soldi, devono essere competitivi nella categoria in cui giocano. E se fossero più commerciali, probabilmente giocherebbero una o due divisioni più in alto, però preferiscono restare fedeli ai loro principi originari. A volte però è difficile, perché le bollette vanno pagate, uno stadio costa e tutto questo resta un progetto molto idealista. Il fatto che il club sia sopravvissuto per oltre 20 anni dimostra che è stato un successo, ma esistono anche realtà economiche che rendono tutto molto complicato.
0: Questo dossier di Alphaville racconta esperienze europee di calcio comunitario e partecipato da club cooperativi a realtà sostenute direttamente dai tifosi. Guardando al percorso di Football Club United of Manchester, quali insegnamenti, positivi o negativi, pensi possono essere utili ad altre comunità che vogliono costruire un'alternativa al modello calcistico iperfinanziarizzato, football?
1: I think the positive is it brings a community of people together. As I said, it has been a success.
2: Penso che l'aspetto positivo sia che riesce a riunire una comunità di persone. Come dicevo, è stato un successo, ma esistono realtà economiche con cui ogni club calcistico deve fare i conti. Credo che abbiano beneficiato dell'aumento di pubblico dopo il Covid. Io stesso sono più coinvolto con il Trafford FC, sempre a Manchester, circa 400 spettatori di media, fortemente radicato nella comunità. I giocatori vengono pagati, ma tutte le persone che ruotano attorno al club sono volontari, e questa è una forza positiva. Penso che assistere alle partite dal vivo sia una cosa importante in un'epoca in cui così tante persone guardano il calcio soltanto in televisione o su uno schermo, soprattutto quando si parla dei super club. Ci sono persone che si definiscono enormi tifosi del Manchester United, del Liverpool o del Real Madrid, senza mai essere state a una partita. Spesso non sono mai state nemmeno nel paese, quindi la loro comunità è online, così come le loro relazioni. A me piace invece la comunità reale dell'FC United e penso che il modello possa funzionare. Però i club calcistici di solito nascono da comunità geografiche precise. Questo invece è nato da una tifoseria che non era strettamente geografica. Era composta da tifosi del Manchester United e ancora oggi esistono forti legami emotivi con l'FC United. L'emozione è un elemento intangibile molto importante qui. Conosco persone che odiavano l'FC United quando nacque, ma che oggi vanno a ogni partita. Io gli dico: ma voi avete scritto articoli durissimi contro l'FC United e adesso andate a ogni gara con i vostri figli. E loro rispondono cose tipo: sì, ma noi esseri umani cambiamo. Quindi emozione e passione sono sia un bene sia un male nel calcio, perché molti tifosi vogliono soltanto vincere, vincere e vincere. È questa la cosa più importante per loro e spesso diventano irrazionali per questo motivo. Nei super club, allora, capita che il presidente promette a giocatori che forse non arriveranno mai, senza chiedersi se tutto ciò sia economicamente sostenibile per il club. Cercano di vendere sogni e a volte i club si perdono dentro questa dinamica. E talvolta il prezzo da pagare è molto alto. Ma penso che fondamentalmente FC United sia una buona idea, che sia stato un successo grazie al duro lavoro di tante persone. Se però cerchi glamour, grandi nomi e scintillio, allora questo modello non fa per te. Qui conta di più la comunità, il sostegno reciproco e le relazioni umane. E man mano che cresce, inevitabilmente affronta difficoltà legate alla crescente commercializzazione del calcio.

Ci sono dischi che si presentano con discrezione, quasi in punta di piedi, e poi lentamente finiscono per occupare tutta la stanza. Non hanno bisogno di proclami, di slogan, di copertine roboanti o di trovate di marketing. Basta il suono, basta il peso specifico delle note. E The Trilogy numero 1 di Joe De Gregorio appartiene esattamente a questa categoria, quella dei dischi che non cercano di impressionare immediatamente, ma preferiscono lavorare in profondità, sedimentare. E in fondo non potrebbe essere altrimenti, perché quando un pianista decide di confrontarsi, tra gli altri, con due figure come Ron Carter e Peter Erskine, non può permettersi superficialità. Da una parte abbiamo uno dei contrabbassisti più importanti della storia del jazz moderno, un uomo che ha attraversato decenni di musica senza mai perdere eleganza, lucidità e autorevolezza. Dall'altra, un batterista che ha fatto della raffinatezza ritmica una forma d'arte, capace di essere tecnico senza diventare freddo, sofisticato, senza mai rinunciare al respiro umano della musica. E in mezzo appunto Joe De Gregorio, che tra l'altro è statunitense d'adozione ma romano di nascita, che è la vera sorpresa di questo disco, perché la tentazione quando si leggono certi nomi in copertina è pensare immediatamente al classico progetto con le stelle. Ma qui la sensazione è completamente diversa. Qui non abbiamo un musicista che cerca protezione nella grandezza altrui. Abbiamo piuttosto un artista che entra in dialogo con diversi musicisti, dalle diverse estrazioni ed età. The Trilogy, il volume primo, è un progetto discografico in tre album del pianista, cantante e compositore, appunto Joe De Gregorio, registrato nell'arco di un solo anno tra New York, Los Angeles e Parigi. Più che una semplice raccolta di dischi, The Trilogy rappresenta una dichiarazione artistica unitaria, per stessa missione dell'artista, un viaggio musicale attraverso la storia, la geografia e l'identità del jazz, creato in dialogo con alcune delle voci più influenti del jazz contemporaneo, tra cui Ron Carter appunto e Peter Erskine. Anche il processo di registrazione è diventato parte integrante della narrazione artistica. De Gregorio ha scelto di documentare ogni capitolo in una città profondamente legata allo spirito della musica. Il peso storico della tradizione jazz di New York, l'apertura creativa di Los Angeles e l'intimità lirica di Parigi. Per le prime due ha utilizzato il leggendario Van Gelder Studio, dove il pianista ha instaurato un intimo dialogo musicale con Ron Carter, per poi spostarsi nello studio personale di Peter Erskine a Santa Monica. La trilogia comprende In Blues, For Blues Sake, è il sottotitolo, Crossover con Ike Storm al contrabbasso e Peter Erskine alla batteria, e Crooner's Journey con Geraldine Laurent all'alto sax, Louise Mouten alla batteria, Stéphane Kerek al contrabbasso e Karine Fauré alla voce. Lungi dall'essere un mero esercizio stilistico, il progetto si propone di essere una mappatura accurata del jazz contemporaneo, dalle sue radici alla sua evoluzione. Fermiamoci per qualche minuto per ascoltare il primo brano in scaletta per quest'oggi, tratto da The Trilogy numero 1 in Blues di Joe De Gregorio, qui con Ron Carter e Peter Erskine. Ascoltiamo un brano originale firmato proprio dal pianista romano, New Orleans Blues.

0: Abbiamo ascoltato New Orleans Blues dall'album The Trilogy numero 1 di Joe De Gregorio, qui appunto con Ron Carter e Peter Haskin alla batteria. De Gregorio costruisce frasi con misura, con un fraseggio che rifugge il virtuosismo esibito e preferisce invece il racconto. Ed è qui che emerge forse l'aspetto più affascinante del suo pianismo. Joe De Gregorio non appartiene alla categoria di quei pianisti muscolari, non insegue la velocità come criterio di valore, la sua è una poetica dell'equilibrio. Ascoltandolo vengono in mente certe qualità che appartenevano a grandi pianisti narratori del jazz: la capacità di lasciare spazio al silenzio, di costruire tensione senza rumore, di usare il tocco come elemento drammaturgico. La forza di questo disco deriva soprattutto dall'interazione, in qualsiasi formazione, anche quella più composita di Crooner's Journey, album che sposta l'attenzione sulla voce, sul linguaggio e sulla canzone. Questo progetto vocale di jazz internazionale celebra il repertorio senza tempo degli standard reinterpretati attraverso la duplice identità di De Gregorio come pianista e anche come cantante. Qui, con ogni sfumatura del pianoforte, la si ascolta con una lucidità impressionante. Ogni nota sembra scelta non solo per il suo valore armonico, ma anche per il suo peso emotivo. La Laurent all'alto sax sa dominare la scena senza il bisogno di occupare spazio. L'aria di Parigi, dove è stato registrato, pervade tutto il disco, anche nelle note più mediterranee, e in quelle più traditional non si perde mai di vista il sapore del jazz europeo. Così nella sempreverde volare di Domenico Modugno, che qui trova una rinnovata bellezza.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Abbiamo ascoltato Volare, tratta dall'album The Crooner's Journey, il terzo album di The Trilogy, volume 1 di Joe De Gregorio. Il secondo album vede il trio alla ribalta. Questa volta al contrabbasso si schiera Ike Sturm e poi c'è Peter Haskin alla batteria, che probabilmente rimane uno dei batteristi più sottovalutati quando si parla di grande eleganza nel jazz contemporaneo. Haskin possiede una qualità rarissima, sa essere sofisticato senza diventare invadente. Comprende perfettamente la natura del progetto. Questo non è un disco costruito sulla competizione, ma sull'equilibrio, come si diceva innanzi. Ed è proprio questo equilibrio a rendere l'ascolto così coinvolgente. È il tipo di magia che può nascere soltanto quando i musicisti smettono di pensare all'esecuzione e iniziano semplicemente ad abitare la musica. E con la terna di musicisti a disegnare armonie lussureggianti, si accomoda un quartetto d'archi dal suono impeccabile. Joe De Gregorio dimostra di avere una sensibilità molto cinematografica nella costruzione del clima sonoro. Le sue armonie non cercano mai l'effetto facile. Non c'è estetica da lounge sofisticata ed è interessante notare come il pianoforte venga utilizzato spesso quasi come strumento orchestrale. Non è soltanto il centro melodico del trio, è il luogo in cui convergono memoria, atmosfera e struttura narrativa. In un'epoca di produzioni spesso ipercompresse, aggressive, costruite per catturare immediatamente l'attenzione, The Trilogy Volume 1 sceglie una dinamica molto più naturale che, in combine con la formula del 3x1, rende questo lavoro una rarità assoluta. Un lavoro di grande maturità artistica, un disco elegante senza essere elitario, colto senza diventare cerebrale. Joe De Gregorio dimostra di possedere una visione musicale chiara e soprattutto una qualità fondamentale. Sa stare dentro il jazz contemporaneo senza inseguire mode o stereotipi. Tutti i musicisti coinvolti sono parte viva di un dialogo musicale autentico. Ed è proprio questa autenticità il cuore del disco, perché alla fine, dopo tutti i tecnicismi, le analisi armoniche, i riferimenti storici e le considerazioni stilistiche, la domanda vera rimane sempre una sola: la musica ci parla davvero? Nel caso di The Trilogy numero 1, la risposta è sì. Congediamo Joe De Gregorio non prima di aver ascoltato la sua Sunset in Göteborg, tratta da The Trilogy volume numero 1. Un caro saluto a tutti da Alceste Holdi e buon ascolto.

0: corrispondenza che oggi ci porta a Bologna per provare a rallentare il tempo, se non addirittura farlo risorgere, perché in fondo a via San Vitale, una delle arterie del centro città, in queste settimane è successo qualcosa di totalmente anacronistico. Ha riaperto un'edicola e Alessandro De Bon ci è andato per noi. Buongiorno Alessandro.
1: Ciao, buongiorno Mattia. Sì, e non un'edicola qualsiasi, quella che ha riaperto, perché è una delle edicole più celebri di Bologna, ha 150 anni di storia, che ne hanno fatto una bottega storica, fino alla gestione recente, cinquantennale, del signor Carella e di suo figlio, che però a un certo punto, un anno fa, hanno mollato e chiuso. Carella non era un'edicola normale, decisamente, non fosse altro ad esempio per l'orario di apertura, ovvero sempre 24 ore su 24, dal quotidiano fresco d'inchiostro al popolo della notte. Era un vero e proprio presidio cittadino, un po' una sorta di faro bolognese per pescatori del posto o navigatori di passaggio. Da quell'edicola c'è passato, passava e soprattutto poi tornava chiunque, da Lucio Dalla, che la frequentava, agli studenti che decidevano di saltare la notte a pie pari. Insomma, Carella era lì in fondo a via San Vitale, che tra l'altro è la via che nasce ai piedi delle due torri e poi punta verso la Romagna.
0: Sì, nel mio piccolo l'ho frequentata anch'io quell'edicola negli anni da studente a Bologna. Ma dunque, ad aprile 2025 Carella chiude, poi cosa succede?
1: L'amministrazione lo aveva detto chiaramente, le serrande abbassate sarebbero durate poco, anche perché, appunto, lo dicevamo, le edicole che chiudono, ahimè, sono destinate oggi a restare chiuse. Poi si sarebbe demolito il chiosco, a meno che ogni tanto i miracoli urbani di asfalto, carta e belle idee accadono, e a farsi avanti non è stato uno, ma ben una dozzina di trentenni che hanno deciso di rialzare quelle serrande e riaprire l'edicola, che oggi si chiama Fuori Pagina, giocando con il fuori porta bolognese, ovvero tutto quel che succede e c'è fuori dai viali e appunto le sue porte. E Fuori Pagina è proprio lì, di nuovo avamposto e benvenuto, pit stop e arrivederci.
0: Cioè una dozzina di trentenni, questo vuol dire tantissime persone per un solo esercizio.
1: Sì, loro sono i soci, addirittura dovrebbero essere 13 o 14, ovvero il gruppo che con Francesco, il capofila, ha deciso che si poteva fare, ma avendo comunque ognuno il proprio lavoro. Poi se si passa di lì, cioè se si passa da Fuori Pagina, il sorriso e la gentilezza di quell'edicola riaperta sono quelli di Laura, anche lei socia ma unica dipendente, che è lì dalle 7 del mattino alle 17.30 con una piccola pausa pranzo. Alle 5 qualcuno degli altri accoglie l'arrivo dei giornali, poi lei presidia fino al pomeriggio. Ieri quando sono stato lì mi raccontava che non è e non sarà soltanto un'edicola, perché i tempi non cambiano per buona volontà, ma che sarà bellezze varie, mi ha detto lei. Vogliono pensare a un calendario di eventi, proposte, letture, concerti, e diciamo che le premesse sono ottime, perché la festa di inaugurazione lo scorso 28 maggio è stata un successo di quartiere, e piano piano vogliono strutturare una presenza sempre più articolata, allegra e poliforme. Ad esempio sabato c'è il Pride e mi ha detto che ne saranno un'allegra bancarella, diciamo così.
0: E quindi in questa edicola che rinasce non solo Resto del Carlino, il quotidiano di Bologna e riviste.
1: No, allora ora oltre ai giornali si possono comprare piante e prodotti per la loro cura, ma è solo l'inizio, e già questo è un tocco di colore. Entri e sembra di essere in una giungla, diciamo la carta alla sua origine e alla sua fine. E Laura tra l'altro mi diceva che la risposta della gente l'ha sorpresa. È come se per un anno il quartiere, ma non solo, perché appunto Carella era molto di più di un'edicola di quartiere, sia rimasto con una sorta di fiato corto sociale, che finalmente ha potuto spalancare di nuovo i polmoni. Da chi entra senza dire una parola, appoggia solo le monete proprio per il suo resto del carlino e se ne va, felice di aver ritrovato quel rito, a chi sbircia per capire, e chi invece magari ha proprio potuto davvero mettere un cerotto sulla ferita di quel posto chiuso.
0: Mm. Dicevi giustamente che i tempi non cambiano ovviamente solo per buona volontà, la crisi delle edicole coincide in realtà con quella della carta stampata.
1: Ma guarda, a Bologna negli ultimi 10 anni ha chiuso il 56% delle edicole. Da quando ha aperto fuori pagina, quindi parliamo di 10 giorni, se ne sono spente altre 2, tra cui quella del Pavaglione, a proposito di edicole storiche, quella in Piazza Maggiore. Da 192 edicole si è arrivati a meno di 100 e molte sono cagionevoli. Attorno a casa mia, io sono qui da 12 anni, hanno chiuso tutte, a parte una che è gestita da una signora in ciabatte che probabilmente ha la stessa età dei muri, ha le mani arrotolate dall'artrite, ma resiste imperterrita, anche perché probabilmente la vita dell'attività coincide con la sua, è il classico lavoro di sempre, no? Francesca, ad esempio, altra edicolante resistente, che gestisce l'edicola di via di Corticella da 35 anni, dice di sentirsi un avamposto democratico, e recentemente i sindacati, parlando proprio di questa crisi, hanno parlato degli edicolanti come portinai di quartiere.
0: Bella questa definizione.
1: Sì, come dicevi, la crisi ovviamente non è dell'edicola in sé, del luogo, no? Ma del prodotto alla fonte. Negli anni 90 in Italia si vendevano più di 6 milioni di quotidiani al giorno, oggi siamo a 1,5 stiracchiato, che è il totale di copie che tiravano Corriere e Repubblica insieme negli anni d'oro. Oggi sono tutti quelli che si vendono in un giorno. Il punto è che la conseguenza fa un po' un salto di specie, no? Perché a mancare non è solo la lettura del quotidiano in sé, che magari peraltro in parte, non totalmente, si è spostata sul digitale, ma è l'esercizio sociale di andare a comprare quel giornale, l'interazione, il nel frattempo tra la voglia di leggerlo e quelle monete appoggiate sul piattino, no? Ovvero tutto quello che poteva succedere in edicola e intorno all'edicola e che non succede più e che invece può ancora succedere a fuori pagina. Io ci sono andato per prendere la settimana enigmistica, che era finita, perché qualcuno che riesce a fermare il tempo c'è. La settimana enigmistica vende 500.000 copie a settimana ancora. Quindi quella non me la sono portata a casa, ma tutto il resto sì, e resta nella mia giornata di ieri, nella chiacchierata con Laura o in questa con te e con chi ci ascolta.
0: Eh sì, e quindi una bella notizia, potremmo dire, una edicola che rinasce dalle sue ceneri e che propone non solo giornali, questa edicola in fondo a Via San Vitale a Bologna. Alessandro De Bon, grazie per avercene parlato oggi, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata, ciao ciao.

0: artisti del presente e del passato, i musei che cambiano, i nuovi linguaggi delle arti visive. Voci Dipinte approfondisce i temi dell'attualità del mondo dell'arte portandoci direttamente nelle sale dei musei, dando la parola a chi l'arte la studia, la vive, la crea. Voci Dipinte, domenica alle 10:35.
1: Rete 2.

0: No, strumentale no, la gente si annoia.
1: Ma che faccio, parlo dei migranti?
0: Per carità, i migranti, no,
2: sono i migranti, ma sociale.
1: Ho pochi diritti su questo brano, solo dovere.
0: Vai sul sicuro, scrivi una canzone d'amore. Devi sembrare impegnato senza esserlo. Rassicurante. Ma dove sono gli ascoltatori di una volta?
1: Sono stanchi.
0: Saranno stanchi.
1: Casa, ci vuole.
0: Senti, un'ultima cosa. Trasferisciti a Milano.
1: Milano, sì.
0: E poi ci vuole una produzione fresca.
1: A Milano ci vuole una produzione fresca, sì.
0: Guarda, il prossimo semestre ti porto a cena.
1: Ah.
0: Ci vuole una hit.
1: Sì.
0: Una mina.
1: Ecco, una mina.
2: Vorrei scrivere per Mina.
1: Sì, Mina.
0: E adesso cosa succede?
1: Niente. Parto un altro ritornello.

0: Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata all'Argovia Philharmonic. L'Argovia Philharmonic è l'orchestra residente ad Aarau. Si dedica al repertorio sinfonico, ma si esibisce anche in altre formazioni. Fondata nel 1963 come Aargauer Symphony Orchestra, è la più importante

importante formazione musicale del Canton Argovia e oggi è una delle principali orchestre professionali della Svizzera. Dalla stagione 2025-2026 lo spagnolo Josef Vincent è direttore principale e direttore artistico dell'Argovia Philharmonic. In precedenza il ruolo era stato del norvegese Rune Bergman, che aveva diretto l'orchestra per 5 anni. Il direttore onorario è Douglas Bostock. Dunque, noi ascolteremo l'Argovia Philharmonic che interpreta quattro compositori: Frédéric Delius, Moisei Weinberg, Alexander Borodin e Ikkuma Dan. Iniziamo con il primo brano di oggi, tratto da un concerto a Baden nella stagione 2019. Il brano è In a Summer Garden di Frédéric Delius, compositore inglese nato a Bradford nel 1862. Amico di Edvard Grieg, dal 1890 in poi vive principalmente in Francia, prima a Parigi e poi nella cittadina di Grez-sur-Loing. Il suo ultimo decennio di vita è stato drammatico, infatti era diventato paralitico e cieco. Frédéric Delius viene comunemente definito un compositore impressionista. Sulla scia delle innovazioni apportate da compositori quali Claude Debussy, dopo il superamento del modello romantico e tardo romantico. Noi di questo compositore ascoltiamo In a Summer Garden, in un giardino d'estate, Rapsodia per orchestra di Frédéric Delius, interpretata dall'Argovia Philharmonic, la direzione è di Douglas Bostock.

Abbiamo ascoltato In a Summer Garden, rapsodia per orchestra di Friedrich Delius, interpretata dall'Argovia Philharmonic. A dirigere era Douglas Bostock. Il secondo compositore che incontriamo oggi è Mieczysław Weinberg, nato a Varsavia nel 1919, figlio di un musicista teatrale, è stato anche direttore della sezione musicale ebraica della casa discografica Sirena. Le sue prime esperienze musicali erano operette e canzoni di music hall, ritmi e melodie di danze ebraiche e polacche. Entra al Conservatorio di Varsavia a 12 anni e dopo 2 anni inizia gli studi con Józef Turczynski. In questo periodo Weinberg scrive anche le sue prime composizioni, brevi mazurche firmate per la prima volta con il nome di Mieczysław. Il giovane studente si guadagnava da vivere improvvisando nell'elegante ristorante Adria di Varsavia. Ad un certo punto, però, ha l'opportunità di sostenere un'audizione con il celebre pianista Josef Hoffmann, che lo invita a proseguire gli studi al Curtis Institute di Filadelfia. Tutto ciò avvenne solo pochi mesi prima dello scoppio della guerra, durante la quale Varsavia sarebbe stata rasa al suolo. Durante la fuga dalle truppe naziste perde il padre, la madre e la sorella. Rifugiatosi a Minsk, in Bielorussia, studia composizione con Vassili Zolotaryov, ma pochi giorni dopo l'esame finale è costretto a fuggire nuovamente a causa dell'attacco tedesco all'Unione Sovietica. Raggiunge Tashkent, nell'Uzbekistan, e da lì si trasferisce a Mosca su invito di Shostakovich. Resterà lì fino alla morte nel 1996. Noi ascoltiamo ora Fantasia per violoncello e orchestra, opera 52 di Mieczysław Weinberg, interpretata al violoncello da Christoph Croiset, accompagnato dall'Argovia Philharmonic, diretta da Josef Vincent.

Abbiamo ascoltato di Mieczysław Weinberg, Fantasia per violoncello e orchestra, opera 52, interpretata al violoncello da Christophe Croizet, accompagnato dall'Argovia Philharmonic, diretta da Joseph Vincent. I prossimi due brani che ascolteremo sono estratti dal CD edito dall'etichetta discografica Coviello nel 2014, The Silk Road, Alexander Borodin, In the Steppes of Central Asia, con l'Argovia Philharmonic e Douglas Postock. Alexander Borodin a 9 anni compone i primi pezzettini per pianoforte. In seguito, per obbedire alla volontà materna, si iscrive alla facoltà di medicina, laureandosi giovanissimo. A 28 anni è professore di chimica all'Accademia di Medicina di Pietroburgo. Si dedica alla chimica, che era la sua professione principale, ma ha sempre coltivato un grande amore per la musica. La conoscenza con Mussorgsky lo orienta seriamente in campo musicale professionale, tanto che ben presto aderisce entusiasticamente all'iniziativa di Balakirev, il gruppo dei cinque, divenendo un battagliero esponente della nuova scuola nazionale russa. Fu presidente di una società musicale di Pietroburgo. In seguito si reca in Germania, dove diventa grande amico di Liszt, poi in Belgio, ed era nel pieno della sua attività circondato dall'ammirazione di tutto l'ambiente musicale progressivo della Russia zarista, quando la morte, per aneurisma, lo coglie durante una festa in costume che aveva organizzato nella propria sontuosa dimora. Di Borodin oggi ascolteremo in Mittelasien, schizzo sinfonico, composto per una rappresentazione di Tableau Vivant in occasione del 25° anniversario della salita al trono di Alessandro II. Questo poema sinfonico dedicato a Liszt è uno degli esempi più brillanti di musica programma. Nella steppa dell'Asia centrale si ode una canzone russa, poi in lontananza il trotto di cavalli e cammelli, finché al suono lontano di una melopea orientale si avvicina una carovana indigena che, protetta dalle armi russe, continua tranquillamente il cammino per il deserto, scomparendo in lontananza. La canzone russa e il canto asiatico si fondono in una sola armonia che si perde nella steppa. Ascoltiamo ora di Alexander Borodin in Mittelasien, Musikalische Gemälde per orchestra, interpretato dall'Argovia Philharmonic, diretta da Douglas Bostock.

Abbiamo ascoltato di Alexander Borodin in Mittelasien, Musikalische Gemälde per orchestra, interpretato dall'Argovia Philharmonic diretta da Douglas Bostock. E siamo all'ultimo brano per la puntata odierna di Concerto.ch, tutta dedicata all'Argovia Philharmonic. Chiudiamo quindi con un compositore giapponese, Ikuma Dan. Nasce a Tokyo il 7 aprile 1924. Discendente di una famiglia di spicco, suo nonno, il barone Dan Takuma, era stato presidente della Mitsui, azienda giapponese, prima di essere assassinato nel 1932. Si laurea alla Aoyama Gakuin e alla Scuola di Musica di Tokyo nel 1946. Ha studiato con insegnanti quali Kohaku, Yamanda, Hashimoto, Osokawa e molti altri. Nel corso della sua carriera ha completato sei sinfonie, tutte registrate e pubblicate in Giappone dall'etichetta Decca. Ha scritto sette opere liriche, oltre a numerose colonne sonore e molte canzoni. Ha composto musica celebrativa per la famiglia imperiale giapponese, ha promosso attivamente gli scambi culturali con la Cina e ha ricevuto l'incarico di scrivere un'opera, Takeru, per l'inaugurazione nel 1997 del New National Theatre di Tokyo, il principale teatro lirico del Giappone. Di questo compositore noi ascoltiamo ora da Silk Road, suite per orchestra, Tanz e Marcia, interpretata dall'Argovia Philharmonic diretta da Douglas Bostock.

0: Abbiamo ascoltato da Silk Road, suite per orchestra, tanz e marcia di Yi Kumadan, interpretata dall'Argolia Philharmonic diretta da Douglas Bostock. Questa puntata di Concerto.ch dedicata all'Argolia Philharmonic termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

ترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت الليل أكتمل السر.

وبالبدر لم يطلع. وبالنجم لم يسرق.

0: Sono le 12, 1 minuto, 20 secondi in diretta qui, diretta studio, Alphaville, è il dibattito, il momento del confronto. A poche settimane dalla sua pubblicazione abbiamo deciso di dedicare questo spazio alla Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, un testo atteso anche perché affronta uno dei temi più discussi del nostro tempo e sul quale anche noi ad Alphaville ritorniamo di tanto in tanto, cioè il rapporto tra essere umano e intelligenza artificiale. La sua ricezione però non è stata affatto unanime, c'è chi ha salutato il documento come un intervento importante, capace di riportare al centro le questioni etiche, spesso oscurate dall'entusiasmo tecnologico, e c'è chi invece ha visto in questo documento affermazioni sostanzialmente ovvie. La discussione, insomma, Matteo Ongaro in studio con me, intanto lo saluto, collega che ha preparato questo dibattito, buongiorno. La discussione.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, questa discussione però non riguarda soltanto i contenuti diretti dell'enciclica, ma anche il ruolo che un testo di questo genere può avere oggi, su cosa possiamo aspettarci noi oggi da una voce come quella del Papa e sulla necessità nella nostra era ipertecnologica di qualcuno che ci ricordi che cosa significhi essere umani. E noi ne parliamo con i nostri due ospiti di oggi, che saluto, do il benvenuto a Paolo Rodari, collega vaticanista e giornalista che ci ha raggiunto in studio. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. E buongiorno anche alla sociolinguista e divulgatrice Vera Gheno, che ci ha raggiunti al telefono. Ben trovata.
3: Grazie, buongiorno.
1: Paolo Rodari, iniziamo con te. Perché questa enciclica è stata da subito considerata un testo così importante per il pontificato di Papa Leone?
2: Ma intanto bisogna dire che solitamente il primo testo che un Papa scrive è il testo programmatico del suo pontificato, cioè volutamente scritto con questo intento. Non fu così per Francesco, perché Francesco, la prima enciclica che scrisse fu Lumen Fidei e fu un omaggio che fece a Benedetto, che aveva iniziato quel testo prima di morire. Di fatto il primo testo programmatico di Francesco fu l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Nel caso di Leone invece la sua prima enciclica, appunto Magnifica Humanitas, è davvero il suo testo programmatico, perché delinea un po' quello che è tutto l'orizzonte del suo pontificato e esprime in sostanza, a grandi linee almeno, le linee guida del suo stesso magistero. Nell'era dell'intelligenza artificiale, che cosa fa Leone? Mette al centro la dignità come criterio per il progresso, quindi guarda senz'altro in modo positivo alla rivoluzione tecnologica in atto, tuttavia ricordandone i rischi. E uscendo con una lettera enciclica, ricordiamo che la lettera enciclica, cioè l'enciclica, è il testo, diciamo, di più alto grado che un Papa può scrivere, vuole proprio dire: questo sono io, questo voglio comunicare in questi anni.
0: Che ne dica l'amministrazione americana, insomma, di teologia, Leone XIV ne sa e passa anche attraverso questo tipo di documento. Vera Gheno, Magnifica Humanitatis è stata definita da alcuni, lo dicevamo in apertura, no? Un testo banale, che in fondo non fa altro che ripetere delle ovvietà che fanno parte da tempo del dibattito pubblico. Le possiamo chiedere, proprio introducendolo, perché sappiamo lei se n'è occupata di questo testo, che cosa ne pensa?
3: Allora, intanto metto le mani avanti, normalmente non mi occupo di encicliche e confesso subito la mia normale, consueta estraneità al mondo della Chiesa. Sono una persona molto curiosa però e mi interessa molto quello che dicono i vari papi, non solo come vicari di Cristo, ma soprattutto come opinion leader. E io ho letto l'enciclica da questo punto di vista, cioè di una persona agnostica, non credente, che però crede molto nel potere comunicativo di una figura come il Papa. Per cui, leggendo l'enciclica, anch'io per certi versi ho pensato che non ci fossero, da un punto di vista teorico, filosofico, storico, politico, economico, delle cose completamente nuove, ma non è quello il punto dell'enciclica. Esattamente come ha già detto il collega, quello che è interessante è che Leone abbia deciso di focalizzarsi su alcuni temi, di fatto dichiarando: questa è la direzione che prende il mio pontificato, questi sono i valori, diciamo, alla base, ovviamente non i valori quelli cattolici, quelli si danno per scontati, ma i valori anche umani, sociali, sociopolitici, che io metto alla base del mio pontificato. E da questo punto di vista io vedo la Magnifica Humanitas tutto fuorché banale. nel senso che è una presa di posizione, e penso che sia anche una presa di posizione politicamente in senso lato molto coraggiosa, perché non solo parla ovviamente della relazione fra essere umano e intelligenza artificiale, ma anche fra potere, intelligenza artificiale e essere umano, e quindi sulle ricadute sociali dell'uso, per esempio, dell'intelligenza artificiale.
0: 1891, forse è il caso di tornare a questa data, no? Intanto Verageno diceva giustamente, Leone XIV non è che vuole, come dire, applicare il suo sapere all'insieme delle competenze, degli impatti che l'intelligenza artificiale potrà avere sul mondo. Naturalmente non può essere un testo tecnologico, ma vuole dirci che tipo di idea si sta formando in seno al Vaticano e in seno dunque alla comunità che fa riferimento al Vaticano sul tema dell'intelligenza artificiale, ponendo al centro l'uomo. E quindi il rapporto tra uomo e tecnologia, tra uomo ed evoluzione della società, ci fa ricordare un'importante enciclica del 1891, che era la famosa Rerum Novarum. Ecco, molti hanno letto, no, Paolo Rodari, questa Magnifica Humanitatis come una nuova Rerum Novarum per l'era digitale. È un paragone pertinente?
2: Sì, secondo me non è un paragone eccessivo, anzi è un paragone assolutamente pertinente. Tra l'altro Prevost si è chiamato Leone proprio in omaggio dichiaratamente al suo predecessore, il cardinale Pecci, che scelse di chiamarsi Leone XIII. La Rerum Novarum, il 15 maggio del 1891, inaugurò di fatto la moderna dottrina sociale della Chiesa. Il documento offriva una risposta alle diseguaglianze estreme e ai conflitti che generava allora la rivoluzione industriale in atto. E quindi Leone XIII condannò sia gli eccessi del capitalismo sfrenato, sia le ideologie, le cosiddette ideologie socialiste. E è di fatto, a mio avviso, ma anche secondo diversi osservatori, la stessa operazione che più di un secolo dopo fa oggi Leone XIV. Anche lui in qualche modo attacca il capitalismo sfrenato, ma soprattutto attacca un uso distorto che la rivoluzione in atto, cioè la rivoluzione della intelligenza artificiale, può portare, può fare. Non dobbiamo dimenticarci che proprio in queste settimane, in questi mesi, diversi cosiddetti potenti della terra, tra cui Trump, hanno dichiarato, no, di voler utilizzare l'intelligenza artificiale per usi bellici, no? Anche sfruttandone fino in fondo tutta la potenzialità distruttiva. Ed è anche contro queste dichiarazioni, adesso sto semplificando ovviamente, ma è anche contro questa modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi questa grande trasformazione in atto, che Leone vuole dire la sua e vuole entrare nel merito, insomma.
0: Verageno, da linguista, lei nel numero, mi pare, 156, no, del suo podcast Amare Parole, si è concentrata su questa enciclica di Papa Leone XIV, e come interpreta l'insistenza dell'enciclica su parole come, perché poi è questo, no, l'oggetto del suo lavoro, parole come dignità, verità, responsabilità, sono termini ancora, a suo giudizio naturalmente, efficaci o rischiano di essere percepiti un po' come formule vuote?
3: Ma allora, intanto premetto una cosa, che il termine che occorre più spesso nell'enciclica è umano, con più di 200 occorrenze, poi c'è dignità, 91 occorrenze, verità, 81, persona, 83, potere, 37, donna, 9, donne, 18, famiglia, 23, amore, 49. È interessante vedere tutta la word cloud, no? La nuvola di parole chiave di questo testo. Allora, per me che cosa dicono? Dunque, se io analizzo singolarmente, è vero che sono parole del discorso comune che sentiamo fin troppo spesso, e come tali possono subire un processo che una linguista degli anni 90, Ornella Castellani Pollidori, chiamava plastificazione. Cioè, a forza di sentire queste parole usate un po' ovunque, dignità, libertà, persona, eccetera, il rischio di una sorta di inflazione, quindi di svuotamento di significato, c'è. Però metterle in un'enciclica è un'altra operazione, cioè è un'operazione che in qualche modo riconosce l'importanza di queste parole e ridà loro anche un certo respiro che va oltre il misuso, diciamo, che incontriamo spesso sui mezzi di comunicazione di massa. Cioè, in altre parole, per una discreta fetta del mondo, sia quella credente sia quella non credente, ma attenta per esempio a problemi sociali, culturali, di convivenza fra religioni, l'enciclica non è un documento come tutti gli altri, è un documento che ha un'importanza mediatica completamente sua, cioè particolare, è il capo di una parte del mondo credente che mette giù una serie di punti e quindi diciamo che è nei suoi poteri per l'appunto non banalizzare, cioè secondo me riprendere queste parole vuol dire esattamente ridare loro una dignità che forse spesso nel discorso pubblico hanno perso o stanno perdendo.
1: Paolo Rodari è d'accordo su questa lettura che fa Vera Gheno, su questa insistenza su parole come dignità, verità, responsabilità?
2: Sì, sì, assolutamente, anche sul rischio che questa ripetizione può causare. Tuttavia mi sembra che il pontificato in corso, ma anche i pontificati precedenti, vogliono usare di queste parole proprio per rimetterle al centro del dibattito e anche per, in qualche modo, questa è più una conseguenza che la volontà esplicita dei papi, che la volontà esplicita di Leone, come conseguenza sia il fatto che sostanzialmente il Papa, cioè il Vescovo di Roma, torna a porsi come autorità morale, direi, a livello mondiale. Questo non è secondario, perché in un'epoca, e lo dico così da osservatore esterno, ma in un'epoca in cui mancano spesso queste autorità morali, in cui non ci sono sempre meno punti di riferimento, di fatto con questi testi mi sembra che i Vescovi di Roma tornino a essere quell'autorità morale a cui tutti guardano. Non dobbiamo dimenticare che proprio in queste ore, mentre Magnifica Humanitas veniva scritta, diciamo, Trump ha attaccato direttamente il Papa per le sue parole. E quindi questo in qualche modo ha svelato il fatto che anche per un potente della terra come è Trump, sostanzialmente il Vescovo di Roma è un'autorità morale a cui evidentemente qualcuno guarda, perché altrimenti non ne sarebbe così preoccupato. Di fatto, infatti, gli attacchi di Trump, adesso sto un po' divagando, ovviamente sto uscendo dai confini dell'enciclica, ma di fatto gli attacchi di Trump hanno fatto sì che lo stesso Papa, ma anche il mondo, si accorgesse dell'esistenza di Prevost e permettesse a Prevost di essere veramente Leone, finalmente, diciamo, dopo un anno di pontificato.
1: Quindi Papa Leone rimane, la figura del Papa rimane un'auctoritas mondiale e mantiene il suo ruolo anche oggi. Ma prima abbiamo tracciato un filo rosso che collegava i due Papi Leoni e le due encicliche. Invece, come si colloca Leone XIV in continuità con Francesco, con Papa Francesco, e in che misura invece sta cercando una propria voce che forse si distacchi rispetto a quella di Francesco?
2: Ma diciamo, allora, se non ho studiato male l'enciclica, e potrei sbagliarmi, ma mi sembra che Francesco sia la persona più citata da Leone all'interno di Magnifica Humanitas. Questo ovviamente è il Papa che viene prima di lui, quindi è anche ovvio, però dice anche, secondo me, questo dato, il fatto che al di là delle letture che si sono date, cioè dopo rivoluzionario Francesco il più rassicurante Leone, che è un Papa ovviamente più rassicurante rispetto a Francesco senz'altro, è un Papa che si fa più portare anche, mi sembra, dall'apparato che è intorno istituzionale, dalla curia, però di fatto Leone vuole essere in totale continuità col suo predecessore. I contenuti di questa enciclica, in particolare l'insistenza, come diceva Vera Gheno, sull'umano, no? Dicono che c'è una continuità totale. Anche Francesco, anche Bergoglio, soprattutto nel Laudato Si, parlava dei rischi che lo sfruttamento ambientale portava nel mondo, nei rischi riferiti all'umano, cioè all'uomo, alle migrazioni, eccetera, alle diseguaglianze che lo sfruttamento ambientale poteva portare. E queste stesse diseguaglianze sono le medesime che Leone riporta parlando dell'intelligenza artificiale. Quindi mi sembra che ci sia una totale continuità. Ovviamente credo che Leone stia ancora cercando una sua voce caratteristica. Questa, dicevo prima, è venuta fuori un po' grazie a Trump, ma mi sembra che anche per un carattere diverso rispetto al suo predecessore questa sua voce sia ancora in itinere, debba ancora venire fuori fino in fondo.
0: Vera Gheno, restiamo su questa parola umana. Lei, tra l'altro, in Amare Parole, che è disponibile sul Post, il suo podcast dove si concentrava su Magnifica Humanitas, lei analizzava analizzando insomma il documento pontificio, non si è soffermata solo sul tema centrale dell'intelligenza artificiale, ma anche insomma su come il Papa riesca a spaziare ampiamente dal mondo del lavoro ne abbiamo parlato a Tolkien, elogiando in modo particolare la portata del testo come portatore di un linguaggio universale. Il sottotitolo dell'enciclica è La custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Lei ha spesso osservato come le parole cambino significato a seconda del contesto in cui vengono usate. Che cosa intendiamo oggi allora quando diciamo, a suo giudizio, umano, che è una parola che ha ripetuto anche spesso Paolo Rodari fino a pochi istanti fa, soprattutto in questo contesto?
3: Ma allora, io premetto che sull'intelligenza artificiale, in quanto persona che scrive anche per mestiere, ho negli ultimi anni assunto una posizione a volte perplessa, a volte critica. Non riesco ad abbracciare con entusiasmo l'uso dell'IA nel mio contesto, cioè in quello della scrittura, in particolare della scrittura creativa. Ho sempre sollevato obiezioni, ovviamente nel mio piccolissimo e non per paragonarmi al Papa, ma obiezioni abbastanza simili a quello che dice Leone nell'enciclica rispetto al fatto che un errore è quello di umanizzare l'intelligenza artificiale. Allora mi sembra che questa insistenza sul termine umano e poi anche su un altro termine che citerò fra un attimo sia un segnale da parte del Papa proprio di rigettare non l'intelligenza artificiale in sé quanto l'umanizzazione dell'IA, cioè quando si inizia a dire che pensa, che ha delle emozioni eccetera, lui soprattutto nel paragrafo 99 dove rileva che non è neanche possibile dare una definizione univoca e completa dell'IA, dice proprio che occorre evitare l'equivoco di equiparare questa intelligenza a quella umana e mette anche intelligenza fra virgolette, dicendo una cosa che dicono fra l'altro tutti i grandi studiosi diciamo più tecnici di IA, per esempio Walter Quattrociocchi e il suo gruppo di ricerca alla Sapienza di Roma, no? Che i sistemi imitano alcune funzioni dell'intelligenza umana e nel farlo a volte sembrano anche più brillanti dell'intelligenza umana, ma di fatto il meccanismo soggiacente al funzionamento dell'IA è l'estrazione appunto statistica di dati linguistici da grandi corpora di testi che non è esattamente sovrapponibile al processo cognitivo umano. E insomma, che lo dica un esperto è una cosa, che lo dica di nuovo un influencer, per così dire, una figura importante per il mondo della cultura, per il mondo in generale direi, come il Papa, secondo me è tutta un'altra faccenda. Quindi io credo che l'insistenza su umano sia legata proprio anche al bisogno di ribadire che l'umano sta altrove e non nell'intelligenza artificiale. Aggiungo che l'altra parola tantissimo usata da Leone nell'enciclica è sociale. Sociale riferito a politiche sociali, a dottrina sociale, a sociale nel senso di umano nella sua relazione con gli altri esseri umani, mentre per dirne una, social nel senso italiano del termine, cioè di rete sociale virtuale, ricorre una sola volta. E anche questo secondo me è connesso a questo bisogno di ribadire che l'umanità sta altrove e non per forza nel silicio, diciamo così.
1: E rimanendo su quanto sollevava ora Veragheno, su questa questione del sociale, l'enciclica di Papa Leone sembra rivolgersi non soltanto al mondo cattolico, ma a tutta la società. Paolo Rodari, è ancora possibile oggi che una voce religiosa, una auctoritas come quella del Papa, entri all'interno del dibattito pubblico senza che però rimanga relegata in uno spazio confessionale e religioso?
2: Sì, questo è auspicabile ovviamente, ma soprattutto è secondo me l'intento vero che sta sotto anche questo testo, come la maggior parte dei testi papali. Quando è uscita Magnifica Humanitas mi è venuto subito in mente il discorso che Paolo VI fece, il celebre discorso che fece all'ONU il 4 ottobre del 65, in cui evocò Terenzio dicendo che nulla di ciò che è umano poteva essergli estraneo. Anche Leone di fatto prova a compiere lo stesso gesto, cioè scrive un testo dicendo, cercando di far capire che lo scrive perché nulla di ciò che attiene all'uomo, quindi anche di ciò che attiene al sociale, alla vita sociale degli uomini di questo mondo, deve essergli estraneo, perché se gli è estraneo non è più cattolico, cioè non è più universale. E quindi con questo testo Leone prova a ricordare che la Chiesa vuole essere, come dicono spesso loro, esperta di umanità, no? cioè vuole dire qualcosa all'uomo a partire dall'uomo, non che sia fuori l'uomo. Laddove la Chiesa si pone invece in modo confessionale, in qualche modo si relega a diventare una nicchia, di fatto ininfluente e importante importante soltanto per il loro contesto, per la loro cerchia. Mentre invece, un po' ricordando appunto questo primo grande discorso che Paolo VI fece in un consesso internazionale come l'ONU, il tentativo è proprio quello invece di entrare nell'umano, di entrare quindi nel sociale, di avere una voce che possa essere ascoltata, ecco, che possa essere ascoltata, tant'è che anche i relatori che sono stati chiamati con la moderazione del cardinale Parolin a Roma nell'aula Paolo VI riflettono di fatto questa volontà di far sì che su questo testo siano tutte le umanità a dibattere e non soltanto l'umanità religiosa.
0: Ecco, io resterei agganciato a questo tema sollevato da Paolo Rodari, invitando entrambi i nostri ospiti, Vera Gheno, che sentirei subito, e Paolo subito dopo, su una questione, perché l'intelligenza artificiale è ovviamente il tema dichiarato del documento, ma Vera Gheno, a suo giudizio, il vero argomento dell'enciclica è, secondo lei, l'intelligenza artificiale o è piuttosto una riflessione complessiva sull'uomo?
3: A me sembra che uno dei temi centrali sia la cosiddetta broligarchia, cioè l'attuale concentrazione del potere a livello internazionale nelle mani di pochi, che Leone più o meno esplicitamente identifica come non del tutto ben intenzionati, no? Quindi questo riferimento all'essere umano è anche un riferimento a come dovrebbe forse essere la società e come invece non è. Io ci credo che Trump e il suo entourage si siano sentiti punti sul vivo, perché in più di un punto Leone parla esplicitamente dell'accentramento del potere nelle mani di pochi e dell'effetto l'effetto benefico non equamente distribuito sulla popolazione mondiale anche degli strumenti tecnologici. Quindi a ben vedere, questo a mio personalissimo avviso, Leone sta mandando un messaggio. È un messaggio che appunto non è solo per le persone di fede, ma è un monito a chi in questo momento detiene un potere immenso, economico, politico, sociale, tecnologico, e ai rischi di tutto quello che ciò comporta su tutte le persone che vivono su questo pianeta. Quindi io ne ho perfettamente, da agnostica, da esterna, diciamo così, ho colto perfettamente il respiro universale di Leone, ed è quello che ho particolarmente apprezzato, perché sicuramente c'è una grande continuità, e anche il fatto che tutta la prima parte dell'enciclica sia una sorta di albo d'oro, diciamo così, delle encicliche dei papi precedenti, fa vedere che comunque ci si muove nel solco della tradizione. Però più forse che in altri momenti, io ho la sensazione che il Papa si sia posto proprio come padre dell'umanità e non solo appunto del consesso dei credenti.
0: Paolo?
2: Sì, diciamo tutto vero, e per avvalorare questa cosa mi sembra che il centro, uno dei fuochi, non il centro dell'enciclica, sia anche il rapporto tra intelligenza artificiale e potere, no? Quindi appunto i rischi che l'intelligenza artificiale comporta. In questo senso mi ha colpito molto la citazione che ne parlavamo prima, che ha fatto Prevost di Tolkien, perché in qualche modo il Papa utilizza una frase di Gandalf, no? Che Gandalf utilizza nel Signore degli Anelli per rispondere all'inquietudine e anche al senso di impotenza dell'uomo contemporaneo. In sostanza il richiamo, cioè il Papa dice che come la compagnia dell'anello, appunto, l'umanità è chiamata a resistere alle tentazioni di potere assoluto rappresentato oggi dagli algoritmi, cioè come i potenti della terra di mezzo usavano il proprio potere contro l'umanità, così i potenti di oggi possono usare l'intelligenza artificiale contro la stessa umanità di oggi, e questo è un richiamo, secondo me, che attraversa tutta l'enciclica e che non va dimenticato.
1: Quindi un forte rapporto tra intelligenza artificiale e potere. Vera Gheno, lei ha spesso insistito sul valore delle parole come strumenti per interpretare la realtà. Può un testo come questo, secondo lei, contribuire a cambiare il modo in cui parliamo della tecnologia, ricordandoci che è il Papa che ne sta parlando e non un esperto di intelligenza artificiale?
3: Intanto gli esperti di IA non mancano in Vaticano. Mi viene in mente anche Paolo Benanti, che voglio dire è una figura che è stimatissima sia dentro sia fuori dal contesto ecclesiale e che spesso in passato ha fatto da ponte su questi temi. Quindi io parto da un presupposto che un pontefice consapevole, diciamo, del suo ruolo culturalmente anche rilevante si circonda di collaboratori e collaboratrici che possano anche aiutarlo a comprendere meglio quello di cui parla. Quindi io ho la sensazione che dietro a questa enciclica ci sia non solo il pensiero ovviamente di Leone, ma anche un grande gioco di squadra, cioè di consulenti, diciamo, che possono averlo aiutato a mettere a fuoco delle cose. Quindi da questo punto di vista io non mi permetterei mai di dire no, Leone non è un esperto, forse lui personalmente no, ma attorno a lui ci sono sicuramente delle persone esperte che l'hanno consigliato o con le quali lui si è consigliato. Quindi direi che è un testo che viene da una posizione di grande competenza, anche se magari non pienamente diretta.
0: Allora, noi siamo in chiusura questa mattina, 11:27, 30 secondi. Vorrei sottolineare una cosa, a beneficio soprattutto di chi è all'ascolto e dei nostri ospiti, perché questo dibattito non è stato costruito utilizzando uno strumento di intelligenza artificiale.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, sono le 6 e 28 secondi, è partita una canzone, non doveva succedere, ma a volte capita. Buongiorno dunque, io sono Mattia Pelli, questo è Verde Aurora, iniziamo la nostra mattinata insieme qui su Rete 2. Tra pochissimo sarà il momento della nostra rassegna stampa. Nella prima parte vi proporrò i temi di attualità culturale, ovviamente si parla tanto di Iran e Stati Uniti, ma non solo. Poi nella seconda parte, dopo il notiziario delle 6.30, sarà invece il momento dei temi culturali che si trovano oggi sui quotidiani, e naturalmente parleremo lungamente di Jean Ziegler, che lo sapete è morto ieri all'età di 92 anni, un importante intellettuale svizzero la cui influenza è stata innegabile, e questo è dimostrato anche dai tanti articoli a lui dedicati che si trovano sui quotidiani di oggi, e ve ne darò qualche estratto nella seconda parte della nostra rassegna stampa, anche se ovviamente non parleremo solo di Jean Ziegler. Alle 7.05 andremo in Germania per parlare di una proposta esplosiva fatta dal partito di estrema destra AfD: non rendere più la scuola obbligatoria. Ce ne parlerà nella sua corrispondenza Cristina Giordano. Poi alle 7.20 la nostra agenda quotidiana, e invece alle 8.05 in stampa nazionale parleremo di un altro tema importante per la cronaca che si trova sui quotidiani di oggi, perché aprono i mondiali in Messico proprio oggi, e ne parleremo con Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino, che dedica 3 pagine oggi a questo evento sportivo. E poi parleremo ancora di Jean Ziegler e della sua influenza intellettuale in Svizzera, e non solo, lo faremo con Nenad Stojanovic, che insegna oggi nella stessa facoltà di Ziegler a Ginevra. Nenad Stojanovic è nostro ospite nella rubrica In altre parole alle 8.18. Infine, per la rivista, alle 8.45 sarà con noi Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, che ci presenterà la copertina del nuovo numero dedicata a Marianne Satrapi, la fumettista e regista franco-iraniana scomparsa qualche giorno fa. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo. Prima di iniziare, questa mattina era piuttosto fresco arrivando qui a Comano al lavoro. Meteo Svizzera ci dice che oggi al sud sarà prevalentemente soleggiato e asciutto, a ridosso della cresta principale delle Alpi in Engadina inizialmente nuvolosità residua, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, a basse quote temperatura minima 14 gradi, massima sui 26 gradi, in Alta Engadina 12 gradi. E poi vi ricordo come sempre anche il nostro numero WhatsApp 079 382 6765, 079 382 6765. Potete scriverci un messaggio, un saluto, una riflessione sulle cose di cui via via vi parliamo nel corso della mattinata. Iniziamo anche in musica, in questo caso con un brano interpretato da Frankie Lane, dalla colonna sonora della serie TV Rawhide, il tema principale, Rawhide.

Forse ricorderete la versione di questo brano nel film Blues Brothers, quando il gruppo ricostituito va a suonare, a cantare, approfittando di un equivoco in un bar malfamato negli Stati Uniti profondi, negli Stati Uniti agricoli profondi, con tutta una serie di scene piuttosto divertenti. Rawhide, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, nella versione di Frankie Lane del 1959. Inizia la nostra rassegna stampa, si parla naturalmente su tutti i quotidiani del conflitto tra Iran e Stati Uniti, che sembra aver ripreso forza nonostante il cessate il fuoco. Il Corriere della Sera titola l'ira di Trump contro Teheran. Andiamo a vedere dunque nelle pagine interne. Siamo a pagina 2 del quotidiano. Trump dice: attacchi duri all'Iran, bombe e morti in Libano. Dal Golfo Persico al Libano, una nuova giornata di attacchi e rappresaglie alimenta i timori di un allargamento del conflitto medio orientale, scrive Monica Ricci Sargentini. Ieri gli Stati Uniti hanno colpito una ventina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha risposto con missili e droni. Sul fronte libanese intanto almeno 13 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del paese, mentre proseguono gli scontri tra l'esercito israeliano e Hezbollah. I raid hanno preso di mira sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo e radar iraniani, 20 gli obiettivi colpiti. Immediata la reazione dei guardiani della rivoluzione, che hanno annunciato di aver colpito installazioni militari americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. La giornata è stata scandita dalle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha accusato l'Iran di aver fatto naufragare un accordo che sarebbe stato ormai vicino. Ha detto: hanno impiegato troppo tempo per negoziare un'intesa che sarebbe stata eccellente per loro, ora dovranno pagare il prezzo. La diplomazia è in affanno. Ieri una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per tentare di mantenere aperto il dialogo, ma l'Iran ha rifiutato un incontro trilaterale con gli Stati Uniti. Secondo Axios, negli ultimi due giorni funzionari americani e iraniani hanno avuto colloqui paralleli con la mediazione qatarina. Intanto Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, ha avvertito che in caso di nuovi attacchi americani, questa volta, aperte le virgolette, la guerra non sarà limitata alla regione. Dunque nuovi raid americani sull'Iran e dichiarazioni bellicose in risposta da parte dell'Iran. E di Iran e del conflitto parla anche il quotidiano Sole 24 Ore, con un'analisi. Trump e Netanyahu, la doppia trappola, scrive Ugo Trambelli. 2 miliardi di dollari al giorno solo di costi diretti della guerra, benzina a 5 dollari al gallone, diesel a 6. La rivolta nella Camera dei Rappresentanti, i fischi del Madison Square Garden, al 38esimo falso annuncio di accordo imminente contati dalla CNN. Sembra che Donald Trump sia finito nella trappola iraniana, fra un lancio di missili e l'altro. Questa estenuante trattativa per impostare la vera trattativa di pace dimostra che americani e iraniani non intendono tornare alla guerra, ma è anche evidente che Trump abbia più fretta. I suoi annunci compulsivi di una pace alle porte, a ogni microfono che gli capiti di avere davanti, e i più calibrati commenti di Teheran non sono solo il segno di culture diverse. Trump ha bisogno di un accordo, perché ogni giorno che passa in America cresce l'ostilità alla guerra e a lui. Anche per l'Iran lo stallo ha un insostenibile costo economico, ciò nonostante si può permettere una testardaggine negoziale, come fosse l'indiscusso vincitore della guerra, perché ogni giorno senza accordo indebolisce la presidenza americana e la spinge a concessioni. E sempre sul Sole 24 Ore si parla
della Palestina e della Cisgiordania. Amnesty dice: in Cisgiordania campagna di pulizia etnica, ne scrive Rosalba Reggio. I coloni sono solo la punta dell'iceberg di un disegno ben più grande di pulizia etnica dei palestinesi in Cisgiordania, voluto dallo Stato di Israele. L'accusa arriva da Amnesty International, che attraverso un rapporto di 149 pagine ricostruisce le politiche israeliane sui territori occupati e l'accelerazione degli abusi da ottobre 2023. Aperte le virgolette, quello a cui stiamo assistendo, spiega Agnes Callama, segretaria generale di Amnesty International, è un'annessione deliberata guidata dallo Stato in totale violazione del diritto internazionale che si svolge sotto gli occhi del mondo intero. E da un teatro di guerra a un altro, perché parliamo di Ucraina, e lo facciamo con il quotidiano Le Temps, con un articolo di Le Temps intitolato "I servizi ucraini colpiscono ancora", un articolo a pagina 4 del quotidiano firmato da Alexandre Lévy, che documenta la guerra ombra condotta dall'intelligence di Kiev direttamente sul suolo rosso. L'articolo prima di tutto ci dà i dettagli di un recente attentato tramite autobomba avvenuto alla periferia di Mosca, e viene spiegato l'importanza strategica dell'obiettivo colpito. L'ultima vittima delle spie ucraine a Mosca sarebbe un alto ufficiale del Ministero della Difesa russo, responsabile della direzione principale incaricata dei missili e dell'artiglieria. Si tratta presumibilmente di Damir Davidov, una figura nevralgica per garantire l'approvvigionamento dei lanciamissili usati contro l'Ucraina. L'autore dell'articolo su Le Temps ci spiega che questa operazione non è un caso isolato, ma fa parte di una campagna mirata ben più ampia. In totale, in questo quinto anno di guerra in Ucraina, non meno di 8 generali sono stati uccisi in Russia, principalmente a Mosca, vittime di questo lungo braccio dei servizi ucraini. Queste azioni letali, che vengono definite come liquidazioni apertamente ispirate alle pratiche del Mossad, cioè i servizi segreti israeliani, dimostrano la grande capacità dei servizi speciali ucraini di penetrare le maglie difensive nemiche, colpendo a volte fino al cuore della capitale russa. L'impatto di questa strategia si sta rivelando devastante, non solo dal punto di vista militare, ma anche politico. La clamorosa incapacità di proteggere i propri alti ufficiali a Mosca ha infatti innescato dure critiche tra i falchi russi e pesanti tensioni tra i capi dei vari servizi di sicurezza, arrivate fino all'ufficio di Vladimir Putin. Questo ci racconta dunque Le Temps in questo articolo a pagina 4. E continuiamo a parlare di Ucraina, questa volta della guerra sul campo. Lo facciamo con la Neue Zürcher Zeitung, un articolo a pagina 2, con un articolo che si intitola "Doppio colpo alla macchina degli armamenti della Russia", un articolo di Andreas Rüesch che analizza il cambio di strategia dell'Ucraina di fronte alla crescente minaccia missilistica di Mosca. La Russia ha aumentato drasticamente la produzione di missili balistici, arrivando a produrne fino a 800 all'anno. Nell'Ucraina e nell'Europa dispongono di difese antiaeree e missili intercettori sufficienti per contrastare questa minaccia, e Kiev si trova ora in una posizione di grave vulnerabilità. Il problema cruciale è che gli arsenali ucraini di missili difensivi sono in gran parte esauriti, con la conseguenza che, ad esempio, durante l'ultimo grande attacco a Kiev all'inizio di giugno, secondo i dati militari, solo un terzo dei missili russi Iskander ha potuto essere respinto. Sebbene l'offensiva russa sul campo di battaglia terrestre sia rallentata e le linee di difesa ucraine siano solide, il divario nella guerra aerea rischia di provocare danni devastanti all'Ucraina. Di fronte a questa disparità, Kiev ha deciso di colpire direttamente la catena di approvvigionamento russa,
russa. In questa situazione per l'Ucraina l'attacco è la migliore difesa, leggiamo sulla NZZ, se a causa della mancanza di rifornimenti dagli Stati Uniti è condannata all'assenza di difese contro i missili russi, l'unica opzione che le resta è quella di indebolire l'avversario già nelle sue retrovie. E quindi ci sono state due recenti operazioni, la prima è stata l'assassinio mirato di cui abbiamo parlato, del colonnello Damir Davidov, la seconda operazione ha visto l'impiego di una potente arma sviluppata internamente per distruggere una fabbrica di componenti missilistici a 600 km a est di Mosca. Questo attacco ha dimostrato le potenzialità del nuovo arsenale ucraino. I missili da crociera Flamingo dispongono, secondo il produttore, di una testata di 1150 kg e quindi addirittura di una forza esplosiva maggiore rispetto ai missili da crociera americani Tomahawk. Sebbene i Flamingo siano ancora prodotti in piccole quantità, la loro efficacia distruttiva offre a Kiev un nuovo strumento per ostacolare la produzione bellica russa. E torniamo invece in Svizzera con il quotidiano Le Temps per parlare del G7 dopo un brano con Saluti da Saturno e Vinicio Capossela. Il brano si intitola L'Etame.

Saluti da Saturno e Vinicio Capossela con il brano Letami. Continua la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine del quotidiano Le Temps, si parla ovviamente del vertice del G7 ad Evian in Francia che coinvolge ovviamente la città di Ginevra, in particolare Le Temps a pagina 6 titola Ginevra trattiene il respiro, un articolo a firma di Fatih Mansour che descrive l'altissima attenzione ai preparativi nella città alla vigilia della manifestazione No G7 contro il vertice di Evian, manifestazione che si terrà il 14 giugno, dunque il giorno prima dell'inizio del G7. Il Consiglio di Stato ginevrino ha annunciato le misure definitive per il grande corteo di domenica, vietando tutti gli assembramenti e affidando il totale controllo operativo sul campo alla direzione della polizia. Le forze dell'ordine avranno un ampio potere di valutazione sulle azioni da intraprendere, ma dovranno agire in modo proporzionale, seguendo la rigorosa dottrina del dialogo, de-escalation, dissuasione, difesa. Queste dunque le quattro parole d'ordine. Tuttavia la situazione rischia di accendersi, leggiamo su Le Temps, prima del previsto a causa di un raduno in bicicletta, una critical mass non autorizzato. Le autorità hanno lanciato un chiaro avvertimento su questo: non inizieremo ad accompagnare le manifestazioni che non sono state autorizzate, confermando che verranno prese misure di dispersione. Per rispondere alle polemiche sull'identificabilità degli agenti sollevate in precedenza, la polizia introdurrà un nuovo sistema di riconoscimento visivo personale sulle divise, composto da lettere, numeri e colori. Inoltre, il Centro per l'Azione Non Violenta invierà i propri membri sul campo in veste di osservatori indipendenti per documentare lo svolgimento degli eventi. L'articolo sulle Temps illustra poi come la città sarà di fatto blindata. Il percorso del corteo ufficiale è stato appositamente modificato per tenere i manifestanti lontani dai punti nevralgici come la stazione di Cornavin e il ponte del Monte Bianco del Mont Blanc. Anche il trasporto pubblico subirà pesanti tagli strategici. I treni tra en masse, tra la Francia e la Svizzera, saranno soppressi perché le autorità spiegano sarebbe stato impossibile effettuare i controlli necessari su queste linee. Non resta dunque che attendere, leggiamo su Le Temps, per vedere a quale ritmo batterà il polso di Ginevra in questo fine settimana blindato. Da Ginevra torniamo sui quotidiani regionali iniziamo dalla prima pagina del quotidiano La Regione, che titola un lavoro svalutato che pesa sulle donne. In prima pagina la mobilitazione femminista del 14 giugno porta la cura al centro. Andiamo dunque a leggere di che cosa si tratta nell'articolo di Cristina Pigno intitolato Non è un caso se il lavoro di cura è così poco considerato. Il tema sarà al centro della giornata femminista del 14 giugno a Mendrisio, dello sciopero nazionale previsto fra un anno. Il punto di vista sindacale. La società, scrive Cristina Pigno, si regge in gran parte su un lavoro raramente considerato per la sua reale portata, quello della cura, prestata negli ospedali, nelle scuole, nelle case anziani, nei servizi sociali, ma anche tra le mura domestiche, con l'assistenza ai figli, ai familiari e nell'organizzazione della vita quotidiana. Si tratta di un'attività indispensabile che continua a essere svolta in larga misura dalle donne, che, data per scontata, fatica a ottenere il riconoscimento che merita. E per dare visibilità a questa realtà, che la prossima domenica 14 giugno il collettivo di sciopero femminista della Svizzera italiana organizza sul tema una giornata di mobilitazione a Mendrisio, promossa insieme a numerose associazioni e organizzazioni attive sul territorio. L'obiettivo è portare al centro del dibattito pubblico il lavoro di cura nella sua forma retribuita e non, e le disuguaglianze che ancora oggi gravano in particolare sulle donne, trasformando un'esperienza spesso confinata alla sfera privata in una questione politica e collettiva. E nel corso dell'articolo Cristina Pigno interroga molti rappresentanti, in particolare dei sindacati, proprio sulla questione del lavoro di cura, ancora in gran parte
fatto, messo in campo dalle donne e spesso ancora nell'ombra della famiglia, nell'ombra delle istituzioni di cura. Il Corriere del Ticino titola invece in prima pagina sulla Mondiale che inizia oggi, Mondiale inizia lo show, si apre questa sera alle 21 allo Stadio Azteca con Messico-Sudafrica, la rassegna nordamericana, non solo nordamericana visto che si svolge anche in Messico, alle tante stelle la responsabilità di cancellare sul campo le politiche e le controversie che ovviamente sono tante, e ne parleremo anche nella seconda parte della rassegna stampa dedicata alla cultura poi ne parleremo anche con Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino, che sarà con noi alle 8:05 per parlare proprio di queste tre pagine dedicate ai mondiali. E poi ovviamente in prima pagina si parla dei danni della grandinata di ieri notte, i danni di una grandinata storica, tetti, finestre, automobili e vigneti, nulla è stato risparmiato nel sottoceneri, ha lasciato una lunga scia di danni la supercella temporalesca che martedì sera si è abbattuta soprattutto nel Mendrisiotto sotto forma di grandine. Febbrile su più fronti la giornata di ieri, quella della conta dei danni, le compagnie assicurative hanno dovuto attivare un triage per permettere di rispondere celermente alle urgenze dettate ad esempio dai lucernari delle abitazioni rotti con conseguenti allagamenti. Giornata calda anche per quel che riguarda le carrozzerie subissate da richiesta di sostituzione di parabrezze, lunotti frantumati delle automobili. Situazione difficile anche per quel che concerne i viticoltori presenti sul territorio, i quali dovranno preventivare un calo della produzione. Il Corriere del Ticino ci parla di un altro tema, in questo caso nazionale, quella croce svizzera un po' sbiadita crea malumori a Palazzo Federale, il caso delle scarpe On con la bandiera elvetica fabbricate all'estero fa storcere il naso sulla nuova prassi e è pronto un'offensiva parlamentare, ne scrive Luca Faranda. Toblerone, dopo aver trasferito parte della produzione in Slovacchia, ha tolto l'immagine del cervino dalla confezione del celebre cioccolato. La nazionale svizzera di hockey su ghiaccio ha invece deciso di non indossare più la maglia con lo scudo rosso crociato, il noto marchio On. Dopo una disputa durata anni, la spuntata può ora contrassegnare le scarpe con la croce bianca in campo rosso, anche se le calzature vengono prodotte all'estero. Ma qualcuno non è contento di questa decisione dell'organismo di controllo della proprietà intellettuale in Svizzera e sono pronte contro misure, ce ne parla il Corriere del Ticino. Noi ascoltiamo Rizzo Ortolani, Sexy Boss, e poi la prima edizione del notiziario.

0: gli artisti del presente e del passato, i musei che cambiano, i nuovi linguaggi delle arti visive. Voci Dipinte approfondisce i temi dell'attualità del mondo dell'arte portandoci direttamente nelle sale dei musei, dando la parola a chi l'arte la studia, la vive, la crea. Voci Dipinte, domenica alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi dell'informazione, da Fabio Degli Antoni in studio. In Ticino, Gran Consiglio ticinese si è riunito ieri sera fino a tarda sera a Bellinzona. Ne è scaturito che le domeniche di apertura straordinaria nei negozi saranno sempre e solo al massimo 4. Ci spiega i dettagli Marcello Ierace.
3: Il Parlamento ha deciso infatti di modificare il capoverso 2 dell'articolo 13 della LAN, la legge sull'apertura dei negozi, che mantiene sempre a 4 il numero massimo di aperture domenicali. Ma, e qui sta la novità, si dovrà ora tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Sara Demir del centro ha però puntualizzato.
4: Bisognerà prestare attenzione alle condizioni lavorative e tra l'altro per il lavoratore sono al massimo 4 domeniche all'anno, quindi non cambia niente.
3: La proposta è stata accolta dalla maggioranza grazie al voto compatto del centrodestra, ma non è piaciuta a tutti. Tamara Merlo di Più Donne.
5: Le aperture domenicali già ci sono, allargare ulteriormente questa possibilità peggiora e molto la vita delle persone che lavorano in questi settori, in particolare delle donne, e vanno a contrastare con quelle belle parole che sentiamo spesso dire sulla famiglia e sul incrementare le nascite in Ticino.
3: Il Ticino va quindi, anche se con molta moderazione, in controtendenza alla politica federale. Il Consiglio degli Stati, proprio questo martedì, ha infatti rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno.
2: Sempre legislativo e dopo un lungo dibattito ha deciso di dare un sostegno finanziario alla carta stampata locale, quindi per i prossimi 2 anni verrà elargito 1 milione di franchi suddiviso fra 5 testate, ovvero sia Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, Informatore del Mendrisiotto e Tessiner Zeitung, una minoranza composta da UDC, Lega Elvetica, Partito Comunista e da qualche PLR, riteneva l'aiuto diretto dello Stato un pericolo per l'indipendenza dei media. E dopo 30 anni in Ticino una nuova legge sulla protezione dei beni culturali. Il Gran Consiglio ha detto sì a una riforma nata da un'iniziativa popolare generica promossa nell'allora 2014 dalla Società Ticinese per l'Arte e la Natura, più snella, con più autonomia e senza vincoli finanziariamente insostenibili per le amministrazioni locali. Andiamo all'estero. Le forze armate statunitensi hanno annunciato la cessazione di rinnovati attacchi contro obiettivi in Iran. Delle ultime ore sono state attaccate strutture di ricognizione militare, sistemi di comunicazione e installazioni di difesa aerea in tutto il paese medio orientale. Rappresentavano, secondo gli americani, una minaccia per le forze statunitensi e per il traffico marittimo mercantile internazionale. Da parte sua l'esercito iraniano ha risposto ai nuovi attacchi statunitensi annunciando la chiusura completa dello stretto marittimo di Hormuz e lanciando contrattacchi contro obiettivi negli stati del Golfo come Bahrain e Kuwait. Quest'ultimo paese ha tra l'altro chiuso fino a nuovo avviso il suo spazio aereo. Parliamo adesso di Amnesty International, che ha accusato e accusa nuovamente Israele di aver condotto una campagna di pulizia etnica contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata con l'intento di annientare o di annettere il territorio palestinese, e l'accusa è contenuta in un nuovo rapporto, stavolta di 149 pagine. Sostiene che lo sfollamento forzato sia il risultato di una politica statale concertata e non solo delle azioni dei coloni violenti. Infine Messico, 5 poliziotti sono stati uccisi e altri 5 feriti in un agguato armato avvenuto nello stato di Michoacán, una delle regioni più colpite dalla violenza dei cartelli della droga. Lo hanno reso noto le autorità locali alla vigilia e a poche ore dalla partita inaugurale dei mondiali di calcio che si disputerà anche a Città del Messico. Giovedì 11 giugno 2026, dopo l'instabilità anche tempestosa dei giorni scorsi, da oggi inizieranno diverse giornate.

0: giornate ricche di sole al sud delle Alpi, con minima stamani a 14 e massima che si alzerà piano piano sempre di più fino a 26 gradi. Nord delle Alpi, ultime gocce di pioggia, poi anche in queste parti della Svizzera sarà sereno o abbastanza, temperature tra 8 e 19 gradi. Ciao Omar Mescial, adesso a voi una felice giornata.
1: Lo sport.
2: Subito al calcio, perché è il gran giorno dell'esordio del Mondiale nordamericano. Si parte alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico con i padroni di casa che affrontano il Sudafrica. Ricordo che tutte 104 le partite del primo torneo a 48 squadre saranno trasmesse in diretta televisiva su RSI La 2. Questa sera si parte con lo studio dalle 19:30. Ieri ultimi test con il Portogallo che Aleiria ha messo su sotto 2-1 la Nigeria. Hockey su ghiaccio, la National League e la Swiss League hanno nominato l'ex CEO del Berna, Mark Lüthi, come candidato alla presidenza della federazione al posto del dimissionario Kessler. La sua candidatura, quella di Lüthi, sarà sottoposta alla prossima assemblea generale. Atletica, con la tappa di Oslo della Diamond League ed il miglior cronometro stagionale piazzato da Timothée Mumenthaler nei 200 metri, 20:58, quinto posto finale per Mumenthaler davanti all'astro nascente australiano Goat nei 200 appunto vinti dal bozvano Tebogo. Lontano invece l'Obalu nei 5000 metri vinti dall'etiope Yuhune. I 100 femminili sono andati ad Alfred in 10:76, mentre nei 400 Dos Santos ha preceduto l'idolo di casa Barolm.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La cantante, compositrice e musicista statunitense Ricky Lee Jones in questo brano intitolato Lonely People. Sono le 6.40, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli e ci scrive un ascoltatore, Rossano, mandandoci il suo buongiorno, noi lo salutiamo a nostra volta. Ci scrive: per fortuna ci siete voi di Rete 2, no, per fortuna che ci siete voi che ascoltate Rete 2. E poi scrive ancora Rossano: grazie che ci aiutate spesso a migliorare le nostre conoscenze in tutti i campi. Beh, diciamo che è un processo di crescita culturale condiviso anche per noi che stiamo dietro al microfono. Ogni intervista, ogni tema che affrontiamo è una possibilità di imparare qualche cosa insieme, un'idea, una riflessione. Questo è molto bello, il bello di questo lavoro, diciamo. Dunque, grazie a Rossano per il suo messaggio. Ripeto il nostro numero su WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. Continua la nostra rassegna stampa in questa seconda parte dedicata alla scomparsa di un importante intellettuale svizzero. Si tratta di Jean Ziegler. Ho selezionato per voi tre articoli, due tratti da quotidiani romandi che ovviamente gli dedicano molto spazio, uno tratto dal quotidiano NZZ. Allora iniziamo dal 24 Heures, che titola Jean Ziegler, cattiva coscienza della Svizzera del dopoguerra. Non c'è più, un articolo scritto da Rachad Armanios e Marc Breton, che parla dunque della scomparsa a 92 anni del celebre sociologo, politico e scrittore svizzero. Ziegler è stato una figura di spicco della sinistra, un critico instancabile del capitalismo e delle disuguaglianze globali. Il figlio Dominique lo ricorda nell'articolo come un vero difensore degli oppressi, molto vicino alla gente, pieno di compassione per le loro sofferenze. La sua ribellione contro le ingiustizie iniziò in gioventù e lo portò a denunciare coraggiosamente l'ipocrisia del segreto bancario e i profitti delle multinazionali svizzere, con opere che gli costarono ben 9 processi e la revoca dell'immunità parlamentare. Celebre e decisivo, leggiamo sul 24 Heures, fu il suo incontro con Ernesto Che Guevara a Ginevra, quando Ziegler gli chiese di seguirlo nella rivoluzione. Il Che gli rispose indicando la città di Ginevra e gli disse: vedi questa città, il cervello del mostro, è qui che sei nato, è qui che devi combattere. E seguendo questo consiglio, Ziegler ha lottato per decenni dall'interno, tramite i suoi libri, il suo insegnamento universitario, il suo lungo mandato ONU come relatore speciale sul diritto all'alimentazione. Sebbene il suo fervore politico lo abbia talvolta portato a sostenere leader controversi e regimi sanguinari, leggiamo sul 24 Heures, definendo in seguito una colpa imperdonabile il suo ritardo nel prendere le distanze da Gheddafi, Ziegler non ha mai smesso di indignarsi. Fino all'ultimo ha partecipato a manifestazioni per la pace, animato da una profonda inquietudine spirituale e umana, che lui stesso riassumeva con queste parole: sono nel panico per il tempo che passa, ogni giorno per me è un miracolo. Dunque l'articolo che ricorda Jean Ziegler sul 24 Heures, che si trova oggi sul quotidiano romando. E poi ovviamente c'è un lungo ricordo anche sul quotidiano Le Temps, a pagina 5, intitolato Uno svizzero come nessun altro, scritto da Lorraine Maizot, che si concentra sulle sue origini, sulla sua presa di coscienza e sul suo controverso percorso accademico. Prima di diventare il celebre intellettuale ribelle, leggiamo su Le Temps, Ziegler era semplicemente Hans, un giovane cresciuto in una famiglia svizzera borghese, protestante e conservatrice, figlio di un colonnello dell'esercito e lui stesso capitano dei cadetti. La vera metamorfosi interiore avvenne all'inizio degli anni 60, durante una missione in Congo per conto dell'ONU, dove fu
testimone di miserie e diseguaglianze insopportabili. Fu in quel frangente che prese una decisione radicale. Aperte le virgolette, mi sono giurato che qualunque cosa accada non sarò mai più dalla parte dei carnefici. Chiuse le virgolette. Al suo ritorno a Parigi fu Simone de Beauvoir a incoraggiarlo a scrivere e a francesizzare la sua firma da Hans al definitivo Jean. L'articolo evidenzia inoltre il suo burrascoso rapporto con l'ambiente universitario elvetico. A Ginevra e a Berna, Ziegler fu spesso accusato di mescolare scienza e ideologia, trasformando le aule in veri e propri teatri per la lotta di classe. Il suo stile di indagine era volutamente aggressivo per scuotere le coscienze, al punto che lui stesso ammetteva, aperte le virgolette, se un libro non è scritto con spirito polemico, non è altro che un coltello senza lama. Chiuse le virgolette. Etichettato frequentemente in patria come Nestbeschmutzer, ovvero colui che sporca il proprio nido, Ziegler ha voluto dedicare i suoi ultimi sforzi intellettuali ai più giovani. Come ricorda l'autrice dell'articolo, il sociologo lascia alle future generazioni una profonda responsabilità storica. Diceva: nessun uomo è un'isola, siamo sempre gli eredi di altri in una lotta che attraversa i secoli. Questo dunque leggiamo su Le Temps per quanto riguarda la figura di Jean Ziegler. Jean Ziegler scomparso ieri all'età di 92 anni e alla vigilia della grande manifestazione che nella sua città vedrà tanti oppositori al vertice G7 di Evian. Di Jean Ziegler si parla anche sul quotidiano NZZ Neue Zürcher Zeitung nel feuilleton a pagina 32 con un articolo intitolato Il rivoluzionario in abito su misura, un articolo scritto da Jean-Martin Büttner. L'autore parla prima di tutto della dicotomia tra l'apparenza di Ziegler, un uomo sempre elegante, dai modi affabili, grande maestro nella messa in scena di se stesso, e il suo vocabolario spietato. Scagliava infatti tirate feroci contro il capitalismo globale, la sua stessa patria, definendo la Svizzera una Disneyland dominata da banche e banditi. Il testo esplora poi le sue disavventure legali a tratti surreali, denunciato dall'avvocato Hans Kopp per averlo definito avvoltoio in un celebre libro. Ziegler si difese in tribunale argomentando seriamente che l'avvoltoio fosse in realtà un animale utilissimo nella catena alimentare, una provocazione ornitologica che non impietosì ai giudici, i quali gli inflissero una multa di 320.000 franchi, portandolo quasi sull'orlo della rovina. Un aspetto cruciale poco conosciuto del suo successo fu il ruolo della sua seconda moglie, la storica dell'arte Erika Deuber. Lavorando costantemente dietro le quinte, gestiva per lui la tecnologia e correggeva i suoi manoscritti. Leggiamo dunque sulla NZZ che senza di lei Ziegler non sarebbe andato lontano, grazie a lei è arrivato ovunque. In Parlamento Ziegler era una figura controversa, ignorava il lavoro politico quotidiano, gettando letteralmente nel cestino interi faldoni di rapporti ufficiali che non gli interessavano. Eppure godeva della protezione inaspettata di avversari storici, come il leader della destra, Christoph Blocher, che votava regolarmente in sua difesa per impedirne la revoca dell'immunità. Tra i due vigeva un bizzarro rispetto reciproco che portò Ziegler a dichiarare pubblicamente: «Quest'uomo purtroppo mi è simpatico, ha lavorato duramente tutta la vita». Nonostante tutte le sue contraddizioni, le polemiche e persino le bugie, l'autore conclude ricordando che Ziegler aveva toccato con mano la sofferenza nei paesi più poveri e non era un cinico, la miseria lo lasciava sbigottito, e questo per tutta la sua vita. Dunque tanti omaggi all'intellettuale svizzero deceduto ieri, Jean Ziegler, e noi ne parleremo anche in altre parole con il politologo Nenad Stojanovic, che è il nostro ospite della settimana nella rubrica. Ci fermiamo per un po' di musica con Alice Babs e Duke Ellington, Sea Jane Blues.

Alice Babs, Duke Ellington, Sea James Blues. Ci scrive Martino che riprende il messaggio di Rossano che vi ho letto poco fa. Martino dice: no, sono con Rossano, siete una fonte di conoscenza in tutti i campi con una qualità eccezionale. Beh, sono complimenti che fanno arrossire, fanno tantissimo piacere. Dice: noi ascoltatori saremo forse eccezionali perché ascoltiamo la radio, continuiamo tutti così. Eh sì, continuate ad ascoltarci, perché veramente il vostro ascolto è quello che rende possibile il nostro lavoro e la passione che cerchiamo di metterci. Non potrebbe essere così se non ci foste voi. E poi ci chiede: ci sarà una festa a Rete 2 aperta agli ascoltatori? Chi lo sa, forse sì, vedremo, ci penseremo, e sicuramente sarete voi i nostri ascoltatori che ci seguite così con attenzione i primi a saperlo. Ripeto il nostro numero WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. Ultima finestra della nostra rassegna stampa. Scusate, siamo sul quotidiano La Regione, perché questa sera ci sarà uno spettacolo di danza molto importante all'Acre. Siamo a pagina 22 del quotidiano, un solo carico di memoria. Tra le più importanti firme della danza contemporanea, Trajal Harrell, questa sera a Lugano con Music Musici, Histoire du Théâtre 7, scrive Gabriella Gori, che intervista scusate questo autore. Trajal Harrell, Leone d'Argento alla Biennale Danza di Venezia 2024, arriva questa sera alle 21.30 al Palazzo dei Congressi all'interno del Lugano Dance Project del LAC con Music Music Histoire du Théâtre 7, un intimistico solo in cui la musica diventa archivio vivente di sentimenti, ricordi, emozioni, mentre il corpo è la sua pulsante chiave d'accesso. Gabriella Gori chiede a questo danzatore: il suo stile e il suo linguaggio sono conosciuti per mescolare butoh, la danza giapponese, il voguing, uno stile sviluppato a partire dagli anni 60 nelle sale da ballo di Harlem, la postmodern dance e la danza contemporanea. Com'è possibile questa ibridazione? Mi ha sempre interessato capire come generi di danza appartenenti a epoche, culture e generazioni diverse si possano incontrare e influenzare a vicenda attraverso le loro origini, le loro tensioni e la loro storicità. E questo vale anche per la musica. Non penso che il mio lavoro sia una mescolanza di linguaggi coreografici, piuttosto mi approccio a questi linguaggi attraverso il confronto e l'interazione, che apre a ulteriori possibilità espressive. Col tempo questo modo di procedere dà vita a qualcosa di per sé originale, spesso plasmato dal passato e da indagini storiche. Leggiamo dunque sulla Regione a pagina 22. Il Corriere del Ticino ci dà invece conto di una mostra che apre oggi al Museo delle Culture di Lugano, I tessuti che raccontano la vita. Si apre oggi al Musec di Lugano la nuova esposizione Trame, capolavori di arte tessile da Bali a Timor, che tramite un'accurata selezione di pezzi delle collezioni Breguet e Zullig descrive un'Indonesia lontana dal mondo globalizzato, la cui storia si intreccia tra i fili dei telai. Ne scrive Michele Castiglioni a pagina 28 del CDT. L'esposizione che si inaugura oggi si intitola Trame, capolavori di arte tessile da Bali a Timor, e appartiene a quest'ultima situazione, presentando un excursus che approfondisce il ruolo estetico e sociale dell'arte tessile nella cultura e nella società indonesiana. Un'esposizione curata da Paolo Maiullari e Georges Breguet, questi anche prestatore di molte delle opere osservabili, insieme a Beatrice Zullig e ad altri anonimi. I tessuti raccolti da Georges Breguet e Beatrice Zullig, come indicato dai curatori, hanno un valore culturale ancora più pregnante, in quanto testimoniano di tecniche, utilizzi e repertori iconografici ormai scomparsi o profondamente mutati, con opere provenienti anche da contesti remoti e poco documentati.
tutto negli arazzi, nei vestiti, negli ornamenti, racconta qualcosa delle loro origini, dalla presenza millenaria del cotone in quelle lande alla tecnica di tessitura tramite telai a cintura che coinvolgono nella creazione il movimento di chi tesse, spesso donne di elevata posizione sociale. E con questa ultima segnalazione si conclude la nostra rassegna stampa, un po' di musica, poi i titoli dell'RG e la nostra corrispondenza, l'orchestra Acocan con Orchidea.

0: I titoli delle regi delle 8:30, 48 squadre, 104 partite, al via oggi i mondiali di calcio formato XXL, l'evento condizionato dalle controversie politiche di Trump, anzi scusate, dalle controverse politiche di Trump. Seconda notte di raid americani sull'Iran che risponde nel Golfo, Washington nega conseguenze sul transito nello stretto di Hormuz. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sia una maggior flessibilità regionale. Compromesso tra governo ginevrino e manifestanti anti G7, ma le tensioni e i timori in vista del corteo previsto domenica restano. Il Papa inaugura la torre più alta della Sagrada Famiglia. A Barcellona si temono ancora più turisti attratti dal capolavoro di Gaudì. E poi uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, inizialmente sul Ticino centro-meridionale nuvolosità a quote medio-alte, a tratti estesa, per il resto in prevalenza soleggiato, in Engadina qualche banco nuvoloso residuo, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, a basse quote temperatura massima sui 26 gradi, in Alta Engadina 12.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Da che parte state? Si chiedeva Florence Rees in questa canzone scritta durante un'importante lotta sindacale negli Stati Uniti, una canzone portata al successo dal grande Pete Seeger qui nella versione del Kronos Quartet con la voce di Lee Knight, Which Side Are You On? Sono le 7:04 minuti, questa è Verde Aurora, Mattia Pelli al microfono, è il momento della nostra corrispondenza che oggi ci porta in Germania. In Germania la scuola potrebbe più non essere dell'obbligo, perlomeno è quel che si augura il partito di estrema destra AfD in Sassonia-Anhalt e cita Goethe come modello. Ma perché? Lo vediamo insieme alla nostra corrispondente Cristina Giordano, che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora Cristina, da dove nasce questo dibattito?
1: Beh, dunque, in settembre si tengono le prossime elezioni regionali nel Land della Sassonia-Anhalt. Il partito di estrema destra AfD punta ovviamente a governare questo Land, che è una regione tedesca che, insomma, per chi non ha ben presente la Germania, si trova a nord-est, e in questa regione il partito è già molto forte. Addirittura, secondo degli istituti di indagine, la forbice di consenso possibile arriva a sfiorare anche il 40% di consenso. Beh, la scuola è fondamentalmente un tema di questa campagna elettorale e le proposte sono molto chiare. Per esempio AfD dice che le scuole dovrebbero issare la bandiera tedesca, insegnare ai bambini a cantare l'inno nazionale, secondo appunto il partito addirittura dovrebbe essere parte della routine quotidiana proprio il canto dell'inno nazionale, vengono vietate le bandiere arcobaleno, viene bocciata l'inclusione dei bambini con disabilità perché secondo questo partito ostacolerebbe lo svolgimento delle elezioni, si prevedono classi speciali per i figli dei profughi e poi per quel che riguarda i contenuti lo slogan usato da AfD è fondamentalmente più Bismarck meno Hitler, perché l'obiettivo è ridurre lo studio del nazismo. Secondo loro, diciamo, la storia tedesca deve essere raccontata in modo più positivo e senza quei sensi di colpa di cui tutti parlano, insomma. E già questi punti fondamentalmente potrebbero di per sé essere appunto molto discutibili e controversi.
0: Perlomeno, sì, infatti.
1: per usare, diciamo, un eufemismo. Ma appunto AfD va oltre e mette in discussione addirittura l'obbligo scolastico. Tutto questo fa parte di quella che viene chiamata politica culturale patriottica. Il programma elettorale dell'AfD viene considerato dall'Osservatorio sull'estremismo di destra un documento di radicalizzazione nazionalista, e ricordo tra l'altro che proprio in questo Land, nella Sassonia-Anhalt, il Verfassungsschutz, che sono i servizi segreti tedeschi interni, ha già classificato questo partito come un partito certamente estremista. Quindi, insomma, non sono soltanto ipotesi, ma sono c'è qualcosa di più, ecco.
0: Mamma mia, insomma, una scuola segregata emerge da questa idea dell'AfD.
1: Sì.
0: Ecco, ma Cristina, come viene argomentato l'allentamento proprio dell'obbligo scolastico?
1: Beh, diciamo che nel programma si legge che l'istruzione è un tema sul quale i genitori dovrebbero avere più voce in capitolo rispetto allo Stato, che non dovrebbe interferire nell'educazione dei bambini, anche perché secondo AfD le scuole starebbero perdendo terreno nell'insegnamento perché si occuperebbero sempre di più di indottrinamento politico e sempre meno di istruzione. Questo un po' fondamentalmente il concetto di base, quindi appunto propongono, beh, insomma, via l'obbligo scolastico e libera scelta ai genitori, che decideranno fondamentalmente se vogliono mandare a scuola i loro figli oppure, insomma, farli studiare a casa. Non è questo argomento una novità per AfD, perché già in altre regioni, in altri Länder, per esempio in Brandeburgo, in Baden-Württemberg, si sono sentite già queste proposte, se ne è parlato anche nel programma elettorale per il durante le elezioni del Bundestag. Tra gli argomenti principali viene tirato fuori anche l'argomento storico, dicendo: beh, in fondo in passato i bambini venivano istruiti da precettori e molti dei grandi pensatori tedeschi non hanno mai frequentato una scuola pubblica. L'AfD dice: beh, Goethe aveva un precettore, pure è diventato un grande intellettuale, ed è infatti vero, Goethe ha frequentato una scuola pubblica solo per poco tempo, per meno di un anno, e poi l'istruzione sappiamo che è stata seguita dal padre, che comunque era un uomo molto colto, e da una schiera di costosi precettori. Era una famiglia in generale colta, avevano una, insomma, foltissima libreria, grandi possibilità di confrontarsi con un mondo culturale molto vivace. E non dicono però, insomma, AfD non dice che quando Goethe fu ministro del Ducato di Weimar, ed era appunto un uomo fidato del Duca Carl August, in realtà sosteneva l'importanza della scuola proprio per chi non aveva grandi possibilità. Quindi, insomma, l'AfD racconta soltanto una parte della verità, certo, e sostiene una verità parziale.
0: Sì, anche perché si potrebbe dire che la scuola pubblica ha formato anche tanti altri grandi autori e autrici.
1: Esatto.
0: Per cui,
1: esatto,
0: ecco, questo è un altro argomento. Ma dunque sembra esserci da parte dell'AfD un attacco frontale alla scuola pubblica e di
1: sì,
0: massa. Ma tutto questo è possibile dal punto di vista legislativo, istituzionale?
1: Beh, diciamo che sulla carta in parte sì, perché per essere precisi l'obbligo scolastico è previsto dalla Costituzione tedesca, ma l'istruzione in Germania è materia di competenza dei Länder, che possono in qualche modo modificarlo o modificarla in base, diciamo, alla propria legislazione. È per esempio relativamente facile, e questo lo fanno notare anche molti osservatori in questo dibattito, cambiare i programmi scolastici, e quindi per esempio quello che sostengono, insomma, di ridurre lo studio del nazismo, questo potrebbe essere fondamentalmente fatto, perché si perderebbe questo aspetto e potrebbero per esempio interrompere il finanziamento di istituzioni o iniziative culturali che si battono per esempio per la democrazia. Per quel che riguarda invece più specificatamente l'obbligo scolastico, ci sono delle leggi che, insomma, tutelano questo obbligo. L'obbligo scolastico infatti è sancito nella maggior parte delle costituzioni regionali e non si limita a un obbligo di istruzione o di formazione, ma si parla di obbligo di frequentare regolarmente le lezioni scolastiche. L'istruzione a casa è ovviamente possibile, ma solo in casi eccezionali e limitati, per esempio in caso di malattia. Secondo però molti osservatori, che insomma alimentano anche questo dibattito che è molto importante qua in Germania, molto sentito, bisogna comunque fare attenzione, perché il cambiamento potrebbe comunque avvenire se AfD andasse al governo, anche se avrebbe bisogno di diverse legislazioni per mettere, diciamo, mano proprio alla legge, alle leggi che ci sono già. E quindi, insomma, avvertono, insomma, stiamo in guardia e informiamo su questo aspetto, che è molto, invece, molto importante.
0: E poi c'è un altro fenomeno, noi abbiamo visto in tutta Europa, ma anche in Germania, che i partiti di estrema destra o populisti riescono ad imporre le loro agende anche senza arrivare al potere. Anche questo è un fenomeno da tenere in,
1: esatto,
0: considerazione anche in questo campo. Quindi l'attacco frontale alla scuola pubblica di massa che il partito di estrema destra AfD vorrebbe portare avanti in Sassonia Anhalt se arrivasse al potere. Cristina Giordano, grazie mille per avercene parlato oggi.
1: Grazie a voi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

un brano con influenze folk mediterranee, naturalmente molto riconoscibili, ma poi con l'uso di strumenti contemporanei, la chitarra elettrica alla fine del brano, l'elettronica che contraddistinguono la musica di Ettore Castagna, antropologo, musicista calabrese, qui con un brano intitolato Eremia, che in greco antico significa solitudine, una solitudine qui rappresentata da Ettore Castagna anche nella sua dimensione di solitudine meditativa, intima e legata allo sguardo interiore. Un bel brano, insomma. Sono le 7:18, tra poco la nostra agenda, ma prima Antonino, Riccardo Luciani, 5 sotto zero.

0: L'agenda.
1: Alle 19 al Palazzo dei Congressi a Lugano viene presentata la performance intitolata Music Histoire du Théâtre 7, inserita nella rassegna Lugano Dance Project. Si tratta di una solo ideato ed eseguito dal coreografo Trajal Harrell, il quale indaga le trasformazioni corporee e la memoria indotte dalla musica attraverso un'esibizione che unisce movimenti di danza, vissuto personale e umorismo. Alle 21 alla Sala Teatro del Lac a Lugano, la sala teatro ospita lo spettacolo intitolato Contact of Echoes of 78, programmato all'interno della rassegna Lugano Dance Project, l'allestimento la cui regia originaria della coreografa Pina Bausch è curato dalla coreografa Meryl Tankard. Alle 18 nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo Civico a Bellinzona iniziano i Beatles Day con la presentazione di due volumi, il libro più bianco dei Beatles con l'autore Franco Zanetti e Wave Zero illustrato da Massimo Ferrarini. Alle 17.30 presso lo spazio Sonnenstube a Lugano si tiene l'inaugurazione della mostra intitolata Sporca Estate. L'esposizione presenta i lavori dell'artista Lorenzo De Bellis. Alle 21 presso l'antico convento delle Agostiniane a Monte Carasso in programma la proiezione del film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders. Dalle 15 alle 16 la biblioteca cantonale a Locarno organizza un incontro dedicato a Flannery O'Connor con Luca Saltini, che conduce un'analisi sui dati biografici e sulle metodologie di scrittura dell'autrice statunitense, alla quale tra l'altro su Rete 2 abbiamo dedicato due settimane fa un intero dossier che potete ritrovare sul nostro sito. Alle 18, sempre presso la sede della Biblioteca Cantonale a Locarno, si svolge l'incontro nell'ambito di Chilometro Zero, si intitola Più Voci, dialogo sul giallo. Il dibattito prevede la partecipazione degli autori Dario Galimberti, Monica Piffaretti e Marco Piozzini, i quali parlano dei propri recenti volumi dedicati a questo genere letterario, con la moderazione di Stefano Vassere. Dalle 18 la Biblioteca Popolare di Ascona ospita l'incontro in lingua tedesca intitolato Frischer Wind für die Musikwochen in Ascona, una conversazione con il violoncellista Christoph Müller, nominato nuovo direttore artistico del Festival Classic Ascona. Alle 18.30 l'Auditorium Banca Stato a Bellinzona ospita la conferenza intitolata L'evoluzione dei dibattiti politici attraverso gli archivi RSI. La moderatrice, la nostra Sharon Bernardi, conduce il confronto tra i relatori Atina Greco, Oscar Mazzolini e Reto Ceschi, dedicato allo studio dei cambiamenti intercorsi nei format televisivi di argomento politico, e ci sarà anche la proiezione di filmati di repertorio. Dalle 20.30, con inizio previsto presso Piazza Brocchi a Montagnola, si tiene l'evento intitolato L'uccello di Mattutino. L'iniziativa prende le mosse da un testo autografo dell'autore Armanesse e si sviluppa con un itinerario fisico ed esperienziale attraverso i diversi luoghi dell'abitato. Ve ne abbiamo parlato ieri in Alphaville alle 11.05.

0: La Radio Giornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci, 48 squadre, 104 partite, al via oggi mondiali di calcio formato XXL, l'evento condizionato dalle controverse politiche di Trump. Seconda notte di raid americani sull'Iran che risponde nel Golfo, Washington nega conseguenze sul transito nello stretto di Hormuz. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggiore flessibilità regionale. Compromesso tra governo ginevrino e manifestanti anti G7, ma le tensioni e i timori in vista del corteo previsto domenica restano. Il Papa inaugura la torre più alta della Sagrada Famiglia e a Barcellona si temono ancora più turisti attratti dal capolavoro di Gaudì. La grande attesa è dunque finita oggi con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. A Città del Messico scatta la Coppa del Mondo di Calcio con incontri in 16 città dei 3 paesi ospitanti, Messico, appunto, Canada e Stati Uniti. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, ancora poche ore e si comincia. Come si sta vivendo negli Stati Uniti il conto alla rovescia in vista di questo mondiale?
2: Beh, direi che la fase di avvicinamento a questi mondiali nordamericani è stata caratterizzata da un entusiasmo un po' singhiozzante e da polemiche legate in particolare ai prezzi esorbitanti di hotel e biglietti. Anche se è un po' difficile farsi un'idea da qui, visto che Washington non ospiterà incontri del mondiale. La capitale non ha infatti uno stadio all'altezza dei requisiti richiesti dalla FIFA. Di sicuro quella che parte oggi sarà una Coppa del Mondo in formato XXL, extra large, come molte altre cose qui in America. Per la prima volta partecipano infatti ben 48 squadre, 104 in totale le partite. Quindi da qui al 19 luglio, il giorno della finalissima in New Jersey, si farà una vera e propria indigestione di calcio. La speranza qui ovviamente che la nazionale statunitense disputi un buon torneo per accendere il tifo degli americani, per i quali il calcio continua a rimanere un fenomeno piuttosto marginale rispetto al football americano, al basketball e al baseball. Anche se va detto che dal precedente mondiale, quello ospitato nel 1994, l'interesse per il soccer, come lo chiamano qui, ha conosciuto una grande crescita. Una crescita trainata dalla passione per il calcio delle comunità di Latinos, proprio quei Latinos che oggi sono il bersaglio delle politiche di Trump in materia di immigrazione.
1: Ecco Andrea, ne accennavi proprio ora, è impossibile non parlare anche del legame tra sport e politica, in parte per lo stretto rapporto tra Donald Trump e il grande capo della FIFA Infantino, un po' perché questi mondiali sono condizionati dalle politiche della Casa Bianca.
2: Sì, proprio così, anche se i mondiali di calcio portano sempre con sé degli inevitabili sconfinamenti nella politica. Basti pensare agli ultimi mondiali in Qatar e alla questione dei diritti umani negati. Questa volta tenere banco è la stretta di Donald Trump in materia di immigrazione. 4 paesi partecipanti alla Coppa del Mondo, Costa d'Avorio, Haiti, Iran e Senegal, sono infatti colpiti da travel ban, dal divieto d'ingresso. C'è stato il caso dell'arbitro somalo Rabat Artan, respinto e rispedito indietro al suo arrivo a Miami l'altro ieri. Ci sono poi i timori degli ispanici che lavorano per questi mondiali, visto che Trump ha più volte minacciato di mandare gli agenti dell'ICE, la polizia anti-immigrati, nelle città che ospitano la Coppa del Mondo. Insomma, il boss della FIFA Gianni Infantino, finito nella bufera lo scorso autunno per essersi inventato un FIFA Peace Prize per blandire Donald Trump, ripete sempre che il calcio unisce il mondo, che è uno strumento di unità, passione e speranza. Beh, è una retorica che si scontra con le molte controverse realtà di questi mondiali nordamericani. L'auspicio è che perlomeno la politica e le polemiche se ne restino al di fuori degli stadi.
1: E noi staremo a vedere, grazie Andrea Vosti. Secondo giorno di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, con le parti che continuano a rimpallarsi le responsabilità dell'aggravarsi della crisi, accusandosi a vicenda di aver compromesso i tentativi di mediazione. Gli Stati Uniti hanno colpito molteplici obiettivi in Iran, mentre Teheran ha risposto attaccando basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Gli ultimi aggiornamenti con Camilla Camponova in diretta.
3: Sì, è uno scenario molto simile a quello visto ieri. L'Iran ha risposto ai raid americani che hanno colpito nella notte la costa meridionale del paese, attaccando basi militari statunitensi nella regione del Golfo Persico. Oltre a Kuwait e Bahrain sono stati colpiti anche centri di comando statunitensi in Giordania. L'Iran ha inoltre affermato di aver colpito 2 petroliere in transito nello stretto di Hormuz, sostenendo che il passaggio sia stato chiuso, una versione smentita dal comando centrale delle forze armate statunitensi in Medio Oriente, il CENTCOM, secondo cui le navi continuano a transitare regolarmente attraverso lo stretto. La risposta iraniana è arrivata poche ore dopo la dichiarazione del presidente Donald Trump, che aveva promesso

0: promesso di colpire duramente l'Iran, accusandola di ritardare i negoziati per mettere fine alla guerra. Di fronte a quelle che sono state definite pressioni e minacce statunitensi, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran continuerà a resistere. Dal canto loro, gli Stati Uniti definiscono le operazioni condotte contro sistemi di sorveglianza militari, reti di comunicazione e postazioni di difesa aerea iraniane come attacchi di autodifesa. Secondo alcune immagini satellitari diffuse nelle ultime ore, tra gli obiettivi colpiti ci sarebbe stata anche un'infrastruttura per la fornitura di acqua potabile lungo la costa iraniana, un elemento che potrebbe alimentare ulteriori tensioni sul piano internazionale.
1: Camilla Camponovo con gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente. In Ticino ora per parlare di aperture domenicali dei negozi, perché il Gran Consiglio, a differenza di quanto fatto dalle Camere federali negli scorsi giorni, ha deciso di introdurre un po' più di flessibilità con una piccola modifica di legge. Ci dice di più Marcello Ghiraccio.
2: A volte basta poco, bastano davvero poche parole. Il Parlamento ha deciso infatti di modificare il capoverso 2 dell'articolo 13 della LAN, la legge sull'apertura dei negozi, che mantiene sempre a 4 il numero massimo di aperture domenicali. Ma, e qui sta la novità, si dovrà ora tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Sara Demir del centro ha però puntualizzato.
3: Bisognerà prestare attenzione alle condizioni lavorative e tra l'altro per il lavoratore sono al massimo 4 domeniche all'anno, quindi non cambia niente.
2: La proposta è stata accolta dalla maggioranza grazie al voto compatto del centrodestra, ma non è piaciuta a tutti. Tamara Merlo di Più Donne.
4: Le aperture domenicali già ci sono, allargare ulteriormente questa possibilità peggiora e molto la vita delle persone che lavorano in questi settori, in particolare delle donne, e vanno a contrastare con quelle belle parole che sentiamo spesso dire sulla famiglia e sul incrementare le nascite in Ticino. Ecco, tutto questo va esattamente nella direzione opposta.
2: Il Ticino va quindi, anche se con molta moderazione, in controtendenza alla politica federale. Il Consiglio degli Stati, proprio questo martedì, ha infatti rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno.
1: Comuni e cantoni possono introdurre salari minimi, questo quanto confermato ieri da una sentenza del Tribunale federale, una chiarezza giuridica che però non spegne l'acceso conflitto politico in corso a livello federale. Sentiamo da Berna Anna Valenti.
5: La sentenza del Tribunale federale restituisce la competenza ai territori in materia di salari minimi e sancisce che cantoni e comuni hanno il diritto di introdurli come misure sociali contro la povertà. Un principio importante, secondo l'Unione Sindacale Svizzera, che la celebra come una vittoria, perché è destinata anche a pesare sul dibattito del 19 giugno, quando il Consiglio nazionale potrebbe dare l'ok finale alla mozione Etlin, che stabilisce il primato dei salari minimi dei contratti collettivi nazionali rispetto a quelli cantonali. La sentenza mette pressione sul Parlamento, sottolinea il segretario centrale dell'USS David Galluser. I cantoni hanno il diritto di introdurre salari minimi senza ledere la libertà economica nel federalismo e ora la questione non riguarda più solo alcuni cantoni romandi ma anche due grandi città della Svizzera tedesca. Questo aumenta la pressione. Tuttavia il Tribunale federale si era già espresso in questo senso nel 2020 per il caso di Neuchâtel, ma ciò non ha impedito al Parlamento di portare avanti la mozione Etlin. I giudici stabiliscono un principio ma aspetta al Parlamento fare le leggi, l'argomento di fondo. Perché dunque dovrebbe cambiare ora? Ci aspettiamo che il Parlamento torni sulla sua decisione e respinga la mozione, ribadisce Galluser. Se così non fosse, significherebbe scavalcare decisioni popolari e svuotare i salari minimi cantonali e a quel punto lanceremo il referendum per ribadire che chi lavora deve poter vivere del proprio salario. Ma al di là dei desiderata dell'Unione Sindacale Svizzera, il conflitto istituzionale sui salari minimi sembra restare aperto. Con la giustizia che va in una direzione, il Parlamento dall'altra. E a mettere forse la parola finale potrebbe essere la volontà popolare.
1: Nel Mendrisiotto è iniziata la conta dei danni dopo la violenta grandinata di martedì sera, toccata duramente anche l'agricoltura. E per il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi, dalle prime stime si ipotizza un danno tra il 50 e il 100% a seconda della zona. Romina Lara ha chiesto invece al capo sezione Daniele Fumagalli, il capo sezione del cantone, la capo sezione della sezione cantonale dell'agricoltura, cosa si sta facendo per aiutare chi è stato colpito.
6: È stata allestita una comunicazione tecnica con dei consigli pratici d'emergenza che sono stati mandati a tutti i viticoltori.
7: Il settore di sicuro soffrirà, è quello che ha constatato anche lei.
6: Sì, ci sono state delle zone, dei punti, delle fasce colpiti in maniera grave con della perdita di fogliame e di frutto di seria entità. Si consiglia adesso di evitare interventi drastici di potatura, aspettare la ripresa vegetativa, non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Quindi non pioverà, sarà secco, senza vento, di anticipare il prossimo trattamento fitosanitario. Sarà fondamentale un'adeguata protezione fitosanitaria della nuova vegetazione, particolarmente sensibile alle infezioni e tenera e quindi appetibile per la temuta popiglia japonica, e se del caso di intervenire tempestivamente con le misure di lotta.
7: Queste dunque sono un po' le raccomandazioni che avete dato. In prospettiva, guardando più avanti, ci sono delle misure o degli aiuti attivabili in questi casi?
6: Ci sono le misure ordinarie previste dalla legislazione sull'agricoltura e sulla viticoltura. Abbiamo, con un'ottica più a medio-lungo termine, i contributi per le migliorie strutturali, ma la sezione dell'agricoltura può concedere anche degli aiuti per la conduzione aziendale. Si tratta di prestiti senza interessi, quindi a tasso zero, che permettono di far fronte a difficoltà finanziarie momentanee che non sono imputabili al gestore dell'azienda, come per esempio in questo caso potrebbe essere una mancanza di liquidità dovuta alla perdita del raccolto.
7: Quindi lei si aspetta che arriveranno delle richieste?
6: È possibile, noi siamo pronti a fare il possibile per fornire il nostro sostegno.
1: A Ginevra ora manca poco all'inizio del G7 di Evian, nella vicina Francia, che avrà luogo tra il 15 e il 17 giugno. Soprattutto mancano solo 3 giorni alla grande manifestazione prevista domenica a Ginevra dalla coalizione anti-G7. Ieri il Consiglio di Stato ha comunicato che è stata trovata un'intesa con i manifestanti sul percorso e sulle modalità del corteo, ma a Ronghidotti il clima sembra tutt'altro che disteso.
8: Sì, sappiamo che questo compromesso arriva grazie in realtà a molti passi indietro fatti dalla coalizione No G7, che la settimana scorsa in conferenza stampa ha espresso tutto il male che pensava della proposta del Consiglio di Stato e ha denunciato il clima di paura a tinte fasciste alimentato da media e politici. Quindi le basi del compromesso sono tutt'altro che solide.
1: Ecco, cosa dobbiamo aspettarci quindi nei prossimi giorni?
8: Dobbiamo immaginarci una Ginevra paralizzata durante tutta la durata del G7, con forti disagi per la popolazione, uno spiegamento di forze dell'ordine pronte ad intervenire, persone che invece vorranno far sentire il loro scontento, o ancora abitanti e commercianti che temono disordini. In molti hanno già messo delle protezioni attorno ai loro edifici o alle loro attività. Che i timori siano reali o dettati dalla paranoia non lo sappiamo. Intanto però, per quanto riguarda la manifestazione di domenica, il Consiglio di Stato ha confermato che saranno presenti degli osservatori, una trentina, del Centre pour l'Action Non Violente, e il loro compito sarà vegliare al rispetto dei diritti fondamentali di tutti i partecipanti. In seguito faranno rapporto su come si è comportata la polizia, su come si sono comportati i manifestanti, cosa ha funzionato e cosa no, in un'ottica di trasparenza sullo svolgimento della manifestazione.
1: E vedremo come si svolgerà, grazie a Aaron Guidotti. In migliaia turisti e residenti hanno festeggiato l'arrivo ieri di Leone XIV alla Sagrada Famiglia nel secondo giorno a Barcellona del tour spagnolo del Pontefice, una giornata che per la Catalogna ha significato soprattutto la commemorazione di Antoni Gaudí, la cui grandezza è stata consacrata dall'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte dello stesso Papa Leone. Spaventano però le conseguenze per il turismo, insomma, di questa ulteriore attrazione. Da Barcellona, Mario Magarò.
9: A 16 anni dall'ultima volta un papa è tornato alla Sagrada Famiglia e l'occasione prescelta non è stata casuale, coincidendo infatti col centenario della morte di Antoni Gaudí, che ha visto definitivamente consacrata la sua opera principale con l'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte di Papa Leone XIV. Con un'altezza di 172 metri, la Torre del Gesù Cristo proietta la Sagrada Famiglia nell'Olimpo delle chiese più alte al mondo, Un record che travalica però l'aspetto solo religioso, convertendosi al tempo stesso in clamoroso volano per il turismo. Secondo le prime stime, infatti, è previsto che i visitatori della Sagrada Famiglia arrivino presto a toccare i 6 milioni di presenze annuali, numeri da capogiro che garantiranno non solo nuovi introiti, ma facendo anche aumentare i timori per l'aumento della pressione turistica sul tessuto sociale ed economico di Barcellona, come evidenziato da Oriol, studente di medicina ed indipendentista convinto, arrivato alla Sagrada Famiglia per protestare contro la spagnolizzazione dell'evento e le sue conseguenze.
10: Beh, volem fer constar.
9: Siamo qui per testimoniare che la Catalogna è un territorio catalano e che a Gaudí non avrebbe fatto piacere l'utilizzo dello spagnolo al posto del catalano nella cerimonia per l'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo, un evento che convertirà ulteriormente la Sagrada Famiglia in uno dei luoghi più visitati al mondo, con inevitabile impatto in termini di turistificazione che, come catalani, ci spaventa parecchio. Segnata dal fenomeno dell'overtourism, con un vertiginoso aumento dei prezzi delle case che ha spinto molti a trasferirsi in periferia, insieme alla chiusura di commerci storici, l'aumento del turismo fa paura, anche per chi, come il signor Rivas, vive a pochi metri dalla Sagrada Famiglia.
11: E questo va bene per l'economia del paese, no?
9: L'economia catalana ne trarrà beneficio, ma la qualità della vita peggiorerà per chi vive qui vicino, non solo per l'aumento generale dei costi, ma anche per il caos che ne deriverà.
11: Poi molesta un pochito al vecino che sta qui, no?
9: Nel frattempo la Torre del Gesù Cristo fa già parte dello skyline di Barcellona, in un ideale sguardo al futuro, ancorato però al passato e alla grandezza di Antoni Gaudí.
1: E con questo è tutto per quanto mi riguarda, vi lascio allo sport, a più tardi.
12: Lo sport.
13: Subito al calcio, perché è il gran giorno dell'esordio del Mondiale nordamericano. Si parte alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico con i padroni di casa che affrontano il Sudafrica. Ricordo che tutte 104 le partite del primo torneo a 48 squadre saranno trasmesse in diretta televisiva su RSI La 2. Questa sera si parte con lo studio dalle 19:30. Ieri ultimi test con il Portogallo che a Leiria ha messo sotto 2-1 la Nigeria. Hockey su ghiaccio, la National League e la Swiss League hanno nominato l'ex CEO del Berna, Mark Lüthi, come candidato alla presidenza della federazione al posto del dimissionario Kessler. La sua candidatura, quella di Lüthi, sarà sottoposta alla prossima assemblea generale. Atletica con la tappa di Oslo della Diamond League ed il miglior cronometro stagionale piazzato da Timothée Mumenthaler nei 200 metri, 20:58, quinto posto finale per Mumenthaler davanti all'astro nascente australiano Goat nei 200 appunto vinti dal bozvano Tebogo. Lontano invece l'Obalu nei 5000 metri vinti dall'etiope Yuhune. I 100 femminili sono andati ad Alfred in 10:76, mentre nei 400 Dos Santos ha preceduto l'idolo di casa Barholm.
14: La meteo.
15: Il tempo per oggi giovedì al sud in prevalenza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti a quote medio-alte, più estese al mattino e nuovamente dalla serata, in Engadina inizialmente nuvolosità residua, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, a basse quote, temperatura massima sui 26 gradi, in Alta Engadina 12, nelle vallate alpine Favonio moderato a tratti fino in pianura.

Ana Carla Mazza è una cantante violoncellista di origini cubane, qui l'abbiamo sentita in un brano intitolato Cumbia del Tiempo, realizzato, registrato nel 2023. Sono le 7.53, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, staremo in compagnia fino alle 9 e è il momento di darvi anche qualche informazione sui temi di cui vi parleremo, poi in particolare in Alphaville, che vi ricordo va in onda dalle 11 alle 13 e durante la quale vi proponiamo una serie di temi culturali, di attualità culturale. Allora, inizieremo Alphaville parlando della fondatrice di Eranos, perché la storia di casa Eranos ad Ascoli inizia negli anni 30 con la creazione da parte di Olga Froebe Kaptein di questo luogo di incontro e di esperienza e di ricerca fra Occidente e Oriente, che attirò sulle rive del Lago Maggiore molti pensatori e studiosi influenti del XX secolo, tra tutti citiamo Carl Gustav Jung. I convegni di Eranos, di cui furono protagonisti questi personaggi, costituiscono un patrimonio per la storia del pensiero. La Fondazione Eranos continua a portare avanti questo lavoro e questa sera al Teatro del Gatto di Ascona alle 18 verrà presentato il libro The Art of the Self, da poco pubblicato dall'autorevole casa editrice statunitense Kiron Publications, che costituisce lo studio più approfondito mai realizzato su Olga Froebe Kaptein, la fondatrice di Eranos. E di questo volume parliamo alle 11.05 in Alphaville con Riccardo Bernardini, segretario scientifico della Fondazione Eranos. Per il nostro dossier invece dedicato questa settimana al calcio visto da un punto di vista diverso, giocato e vissuto dal basso, potremmo dire, nei giorni in cui inizia il mondiale di calcio, accompagnato da una serie di polemiche sui costi dei biglietti, sull'accoglienza del pubblico straniero con due squadre in guerra. In questo contesto noi parliamo oggi del centro storico Le Boschi, una squadra che nasce a Firenze nel luglio del 2010 da un'idea di un gruppo di ultras e tifosi desiderosi di creare una squadra che fosse un'espressione autentica e partecipata della città, un primo grande esperimento in Italia di azionariato popolare calcistico. E oggi ne parliamo con Lorenzo Giudici, che fa parte del consiglio di amministrazione del CS Le Boschi, e sarà dunque ospite di Enrico Bianda alle 11.30. Per quanto riguarda invece la pagina delle 11.45, parliamo di intelligenza artificiale e di un articolo, di un'inchiesta di Wired che sostiene che forse gli agenti AI possono costare più del personale umano. E un articolo che descrive il fenomeno riprendendo le recenti dichiarazioni di delusione e malcontento dei vertici delle aziende tecnologiche statunitensi che dicono che l'uso dell'intelligenza artificiale è troppo gravosa sul loro budget. E allora di questo discutiamo oggi con Laura Carrera alle 11.45, giornalista e ricercatrice che si occupa di tecnologia, società e diritti umani, scrive tra l'altro per Guerre di Rete, Irpi Media e Wired. E invece, infine, per il nostro approfondimento oggi parliamo di Jean Ziegler, naturalmente, che è morto ieri all'età di 92 anni, sociologo, professore universitario, deputato socialista, funzionario delle
Nazioni Unite ha avuto un ruolo importante, una grande influenza sul dibattito politico e culturale svizzero, e oggi approfondiamo la sua figura con due ospiti che l'hanno conosciuto di persona, Roberto Antonini e Paolo Bernasconi. Roberto Antonini, che aveva dedicato una lunga intervista in Laser proprio a Jean Ziegler, e quindi ritroviamo queste due voci oggi nel nostro approfondimento delle 12:05 per ricordare Jean Ziegler. Sono le 7:58, un po' di musica per noi con Helen Merrill, il brano si intitola This Time's the Dreams on Me.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30 tra paesi ospitanti, 48 squadre, 104 partite, scusate, 3 paesi ospitanti. Al via oggi i mondiali di calcio extra large negli Stati Uniti, per ora entusiasmo misurato. Seconda notte di raid americani sull'Iran che risponde nel Golfo, Washington nega conseguenze sul transito nello stretto di Hormuz. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggiore flessibilità regionale. Uno sguardo alle previsioni del tempo: al sud in prevalenza soleggiato con qualche velatura, al nord nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci, specie lungo il versante nord alpino, temperatura massima al sud 29 gradi, al nord 19.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ciao Gilberto, con questo Chega de Saudade, quando sono le 8:03, questa è Rete 2 Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, è il momento della nostra rubrica dedicata alla stampa nazionale. Buongiorno Gianni Righinetti.
1: Buongiorno a te Mattia e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Rete 2.
0: Allora, iniziano oggi i mondiali di calcio con la prima partita in Messico allo stadio Azteca. Il giornale di cui sei vice direttore, il Corriere del Ticino, dedica il titolo di apertura sulla prima pagina ai mondiali e poi tre pagine. Lo spettacolo, il più grande evento sportivo nella storia dell'umanità, addirittura un virgolettato così si intitola l'articolo principale del Corriere di oggi, Gianni.
1: Beh, viene da dire che ci siamo, noi svizzeri dovremo attendere ancora fino a sabato sera per il debutto della nostra nazionale contro il Qatar, ma da oggi inizia questo grande show, questo caro show nel paese degli eccessi. Gianni Infantino ha parlato a lungo, ha parlato di questa grandissima organizzazione, di questa smodata, direi anche ambizione, di qualche cosa di enorme. Gli Stati Uniti sta tenendo banco anche delle questioni che interessano molto i tifosi, la questione dei prezzi dei biglietti che è diventata esorbitante, è diventata tracotante, verrebbe da dire tracotante un po' come tutta questa organizzazione mondiale, che ha visto il suo budget, la sua cifra d'affari moltiplicarsi a dismisura negli ultimi anni e oggi raggiungere cifre stratosferiche di 9 miliardi. E questo è una situazione che da un certo punto può rendere felici, d'altro punto preoccupa, perché il calcio è passione, il calcio è emozione, il calcio deve essere anche accessibile a tutti i tifosi, deve essere accessibile anche comunemente agli appassionati, invece qui rischia di diventare un grandissimo business, d'altronde lo è anche in tanti campionati europei, in tanti campionati nazionali, con l'avvento delle televisioni, di questo enorme business, però questo così va al mondo. E c'è un aggravante, in un certo senso, il fatto che questi mondiali si terranno negli Stati Uniti, quindi nella nazione degli eccessi e nella nazione oggi di Donald Trump, che sicuramente cercherà di sfruttare questo momento, questo palcoscenico mondiale incredibile, ed è anche un po' su questo che va a parare il commento del nostro inviato Massimo Solari, che seguirà per il Corriere del Ticino, per il gruppo del Corriere del Ticino, i mondiali calcio negli Stati Uniti. Solari che porta delle riflessioni, che porta delle valutazioni e che parla anche ovviamente di Infantino e parla anche di Donald Trump, dicendo che il calcio, nel bene e nel male, sto citando, rimane una devastante arma di distrazione di massa, un'arma, prosegue Solari, che l'inquilino della Casa Bianca non vede l'ora di sfruttare, che la copertina di Liberation con Trump intendo a bandire la Coppa del Mondo a mo' di mazza da golf ha sintetizzato alla perfezione. Quindi questo ci rende un po' l'idea di quello che ci attende nelle prossime settimane, nella speranza che la passione e il bello del calcio e le emozioni non vengano solamente coperte dal business. Questo è quello che viene da dire.
0: Sì, sentimenti ambivalenti da chi ama il calcio nei confronti di questo mondiale per molti aspetti definito trampiano, no? Vista anche la vicinanza tra Infantino a capo della FIFA e lo stesso Donald Trump, poi c'è tutta la questione dell'AIS per le strade, dei tanti spettatori che arrivano negli Stati Uniti fermati alle dogane, insomma l'arbitro somalo rinviato a casa perché non può entrare negli Stati Uniti per il travel ban, insomma noi stiamo dedicando tra l'altro questa settimana il nostro dossier proprio a modi diversi, no? Di guardare al calcio che è stato un po', da un certo punto di vista, ci è stato un po' strappato, sottratto fatto? E questo che ci dice anche questo mondiale, secondo te, Gianni Righinetti?
1: Beh, assolutamente sì, è un calcio che dalla passione dei tifosi è stato strappato a vantaggio del business di pochi, verrebbe da dire in questo senso, perché bisogna poi capire chi ne trarrà beneficio da tutto questo grande movimento, da questo smodato aumento dei prezzi dei biglietti. Però il calcio ha sempre anche una dimensione bella, una dimensione locale, e qui arriviamo alla terza pagina del Corriere Ticino, curata da Mattia Darni, che ci racconta, andato a curiosare un pochettino nei negozi, nei rivenditori di magliette, di cosa sta accadendo in questi giorni. Ecco, e succede una cosa bella, una cosa naturale, una cosa che mostra passione: la vendita delle magliette. Allora, Svizzera con i mondiali al via, vola la vendita delle magliette. Questo è il titolo: vola la vendita delle magliette della nostra nazionale, la nazionale rossocrociata, con Chaka che addirittura ha detto che sogna di diventare campione del mondo. Questo mi sembra un po' un sogno abbastanza un pochettino irrealistico, però stiamo a vedere, lasciamoci sorprendere.
0: È bello volare.
1: Ma, sempre, però è bello vedere anche la vendita di tante altre magliette, un po' perché c'è la passione anche per altre nazionali, e un po' perché la Svizzera e anche il Ticino è terra di migrazione, quindi questo comporta anche la passione di persone che vivono da noi, che arrivano da altri paesi, che magari sono qui da noi a lavorare, sono qui da vivere, ma hanno mantenuto giustamente la passione per il loro paese. Quindi la vendita delle magliette non è solo vendita di magliette elvetiche, e la speranza è che, e anche qui c'è un altro articolo dedicato a questo aspetto, che diventi una festa, che diventi qualche cosa di gioioso. I mondiali richiamano i maxi schermi, richiamano le persone in piazza a seguire, a tifare, a trovarsi, a fare comunione, comunità, e questo credo che sia il lato bello, sempre nella speranza che non ci siano eccessi e che che tutti sappiano vivere questo momento a modo di una grande festa, una festa bella, e speriamo da sabato sera anche una festa rosso-crociata.
0: Tra l'altro oggi i quotidiani raccontavano che la prima partita in Messico allo Stadio Azteca sarà oggi anche il palcoscenico per tanti movimenti di protesta che si sono riuniti proprio per cercare di dare visibilità ai loro contenuti. Sappiamo che i mondiali in Messico saranno giocati per più di 4 partite, ma effettivamente anche lì l'impatto è stato notevole. Dunque tre pagine, diversi articoli dedicati ai mondiali che iniziano oggi sul Corriere del Ticino. Grazie Gianni Righinetti, a presto.
1: Grazie Mattia, grazie a te, una buona giornata a tutti i radioascoltatori di Rete 2 con il Corriere del Ticino in mano.

0: I do love hot chocolate.
1: Nicky Parrott, Baby It's Cold Outside è il titolo di questa canzone. Abbiamo parlato dell'inizio dei mondiali, se ne parla lungamente sul Corriere del Ticino, e ci scrive via WhatsApp Massimo, che prende posizione e dice: buongiorno, mondiali che personalmente boicotterò. Beh, certo, sono tantissimi i lati oscuri di questo mondiale. Ne abbiamo parlato anche con Gianni Righinetti, poi se ne parla sui quotidiani di oggi, sul Manifesto c'è un bell'articolo proprio dedicato a questi mondiali in salsa trampiana. Noi tra pochissimo invece parliamo di Jean Sigler con il nostro ospite di In altre parole, Nenad Stojanovic, ma prima un altro brano con il Rosenberg Trio, For Sephora.

0: In altre parole.
1: Nel 1976 John Sigler pubblicava il libro denuncia Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto con degli affrigessi Castelnuovo, in cui attaccava frontalmente le élite svizzere, denunciava i profitti realizzati dalle multinazionali elvetiche a spese dei paesi poveri. Sigler criticava inoltre il segreto bancario, l'assoggettamento delle istituzioni svizzere al mondo finanziario. Poi nel 97 scriveva un altro libro che faceva esplodere una nuova polemica, La Svizzera, l'oro e i morti, in cui sosteneva che i banchieri svizzeri avevano svolto il ruolo di ricettatori di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. È morto ieri Jean Sigler, sociologo, intellettuale, politico svizzero, consigliere nazionale per il Partito Socialista, critico instancabile della globalizzazione, che ha lasciato un segno indelebile nella vita politica e accademica svizzera per oltre mezzo secolo. Buongiorno Nenad Stojanovic.
2: Buongiorno Mattia e alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Lei è professore associato di scienze politiche all'Università di Ginevra, privat docent a Lucerna, direttore del PIDEM, il polo di ricerca sulle innovazioni democratiche, è stato giornalista, ha militato nel Partito Socialista come Jean Sigler, è stato consigliere comunale a Lugano, deputato in Ticino, è stato membro della Commissione federale contro il razzismo e del Fondo nazionale svizzero. Jean Sigler è stato professore per numerosi anni nella stessa facoltà a Ginevra nella quale attualmente lei insegna. Qual è stato il segno che ha lasciato, la sua influenza?
2: Allora, innanzitutto devo dire che non ho mai avuto il piacere di conoscere Jean Sigler né come professore né attraverso, diciamo, la politica. Io ero studente a Ginevra alla fine degli anni 90 quando lui insegnava a Ginevra, però non l'ho avuto come professore, ho avuto altri amici e colleghi che sono stati da lui, ma lui sicuramente è stato più, diciamo, una figura di politico, di intellettuale impegnato, intellectuel engagé, come dicono i francesi, più che, diciamo, a livello accademico ha sicuramente lasciato delle tracce anche importanti, però è stato soprattutto conosciuto per il suo impegno politico in Svizzera, ma anche su scala mondiale per le Nazioni Unite e così via.
1: E quindi un'influenza politica importante. Ecco, ieri quando ha saputo della morte di Sigler mi ha scritto mia mamma dicendomi che per lei è stato sicuramente il più grande svizzero degli ultimi 100 anni. Ecco, lo dico perché lei rappresenta un po' una generazione alla quale Jean Sigler ha dato le argomentazioni in qualche modo per rileggere in modo critico la storia, la politica del nostro paese. Lei che ne pensa? Questo forse è stato il suo contributo maggiore, smitizzare un po' questo paese e permettere di guardare in modo approfondito nei suoi angoli anche più oscuri.
2: Ma io inserisco Jean Sigler nella categoria di persone, soprattutto scrittori, artisti, intellettuali, che possiamo chiamare patrioti critici, cioè sono persone che sicuramente amano il loro paese. Sigler era profondamente svizzero, lui era svizzero tedesco della regione Canton Berna, comunque dopo si è spostato in Svizzera romanda e viveva a Ginevra. Però ecco, sono questi, diciamo, patrioti che pensano che il patriottismo vuol dire anche saper e dover criticare quello che nel proprio paese non va bene o secondo loro non va bene, quindi come lo è stato anche Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, oppure dalle nostre parti, non so, un Giovanni Orelli o ancora Alberto Nessi e così via. Quindi Jean Sigler ha puntato il dito negli anni 70, come lei ha detto, sulle questioni del mondo della finanza, il segreto bancario, che era un po' la vacca sacra svizzera, diciamolo pure. E così è stato anche, diciamo, molto attaccato da una certa svizzera, da certi patrioti che pensavano che qualsiasi critica al paese non andava espressa, che tutto andava bene. Quindi sicuramente ha dato fastidio, però col senno di poi possiamo dire che su diverse cose ha avuto ragione, perché in fondo questo segreto bancario, di fatto, quelli che lo difendevano come una vacca sacra, sono stati anche loro a dover cedere alle pressioni degli americani ma anche dell'Unione Europea, perché si sono resi conto, sì, che non andava più bene così come era stato concepito. E la stessa cosa si può dire quando negli anni 90 ha scritto su quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, che poi in parte è stato anche confermato da quella che è stata la commissione Berger sulla Svizzera della Seconda Guerra Mondiale, e la grande banca all'epoca ha dovuto pagare dei risarcimenti per insomma, misfatti di quegli anni.
1: Dunque, l'accusa di essere antipatriottico è stata lanciata contro di lui a varie riprese, proprio perché aveva messo in evidenza anche, diciamo così, le parti meno confessabili della politica e dell'economia svizzera. Però lei dice un altro modo di essere patrioti, cioè quello di denunciare anche criticamente le storture del proprio paese. Beh, ricordiamo anche che Ziegler queste cose le ha dette in piena guerra fredda, insomma, c'era un certo modo di intendere la politica e il patriottismo in quegli anni. Ecco, come lei, Ziegler, lo abbiamo detto, è stato attivo nel Partito Socialista. Che cosa ha lasciato nella vita politica?
2: Ma allora è stato sicuramente una figura di spicco, quindi credo che abbia fatto delle esperienze di prima battuta a livello comunale, a Ginevra, nel Consiglio Comunale e poi dopo al Consiglio Nazionale, quelli che era, pur essendo, diciamo, italo-tedesco bernese, è stato eletto a Ginevra, quindi rappresentava il Canton Ginevra in un certo senso, nel Consiglio Nazionale, però rappresentava soprattutto un modo di far politica, di far una politica, possiamo dire, del progresso. Ecco, pochi sanno, per esempio, che il fatto che oggigiorno votiamo a 18 anni e non a 20 anni, come è stata la situazione ancora fino al 91, credo, ecco, lo dobbiamo a una sua iniziativa parlamentare dove ha chiesto di insomma abbassare questa soglia. Oggi si parla anche di abbassarla a 16 anni, non è passata per il momento, tranne che nel canton Glarona, però ecco, all'epoca lui credeva in certe battaglie come quella del diritto di voto, ma anche per quanto riguarda i diritti degli stranieri, e poi senza dimenticare sempre il suo impegno e il suo sguardo sul mondo, perché sì, era svizzero, però uno svizzero che credeva nella solidarietà e giustizia, diciamo, a livello globale.
1: Infatti, lo diceva, Ziegler è stato anche relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto al cibo e ha denunciato lo scandalo della fame del mondo e il neoliberismo come sistema economico. Ecco, la fame nel mondo, lo scandalo della fame del mondo continua ad esserci e le sue critiche al sistema economico paiono essere ancora piuttosto di attualità, Nina Stojanovic.
2: Certo, perché se mettiamo il profitto davanti all'uomo, allora succedono queste cose. Dobbiamo riconoscere che ci sono purtroppo delle multinazionali che pensano soprattutto al loro profitto, e semmai fanno un po' di cosiddetto greenwashing hanno nei loro rapporti qualche frase che dice che sono anche attenti all'ambiente o alle questioni sociali, però di fatto è soprattutto il profitto che li muove. Allora, ecco, succedono queste gravi anche ingiustizie a livello globale, e Jean Ziegler era una persona che osava diciamo denunciare questi eccessi di un certo capitalismo selvaggio.
1: Tra l'altro non lo sapevo, ma insomma l'aneddoto racconta che Ziegler, che di nome faceva Hans perché era svizzero tedesco, incontrando Simone de Beauvoir, fu proprio Simone de Beauvoir a dirgli: no, cambia il tuo nome, francesizzalo, fallo diventare Jean. E da allora è nato Jean Ziegler. Insomma, una figura che è stata al centro del dibattito intellettuale per tanto tempo. Nena Stojanovic, è quasi un po' un'ironia della sorte il fatto che Jean Ziegler è morto pochi giorni prima l'inizio del vertice di Evian, e pochi giorni prima la manifestazione che ci sarà a Ginevra contro il G7,
2: di cui abbiamo parlato ieri.
1: Esattamente, contro il neoliberismo. Insomma, chissà, forse ci sarebbe stato anche lui.
2: Sì, è vero che proprio questa domenica ci sarà il vertice G7 con le manifestazioni già annunciate, già previste, anche in parte concordate con le autorità ginevrine. Appunto, ne abbiamo parlato ieri. Sì, si può dire che la sua morte arriva proprio a pochi giorni prima di questo evento, di cui lui già nel passato era stato a più volte critico, sì.
1: E dunque la scomparsa di Jean Ziegler e della sua voce critica nel panorama svizzero. Grazie Nenad Stojanovic per avercene parlato.
2: Grazie a lei, Mattia, e a domani.
0: Rete 2.

0: Tranquillissima, la musica antica alla portata di tutti attraverso gli incontri con protagonisti, la storia, la letteratura, la gastronomia, l'antropologia, la sociologia, la storia religiosa. Quilisima, a cura di Giovanni Conti, ogni domenica alle 10.
1: Rete 2.

0: E sì, con Sudafrica sarà questa la partita inaugurale dei mondiali di calcio che si aprono stasera a Città del Messico, mondiali che si tengono in Messico, appunto, Canada e Stati Uniti. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, allora come si sta vivendo il conto alla rovescia?
1: Beh, direi che la fase di avvicinamento a questi mondiali nordamericani è stata caratterizzata da un entusiasmo un po' singhiozzante e da polemiche legate in particolare ai prezzi esorbitanti di hotel e biglietti. Anche se è un po' difficile farsi un'idea da qui, visto che Washington non ospiterà incontri del mondiale. La capitale non ha infatti uno stadio all'altezza dei requisiti richiesti dalla FIFA. Di sicuro quella che parte oggi sarà una Coppa del Mondo in formato XXL, extra large, come molte altre cose qui in America. Per la prima volta partecipano infatti ben 48 squadre, 104 in totale le partite. Quindi da qui al 19 luglio, il giorno della finalissima in New Jersey, si farà una vera e propria indigestione di calcio. La speranza qui ovviamente che la nazionale statunitense disputi un buon torneo per accendere il tifo degli americani, per i quali il calcio continua a rimanere un fenomeno piuttosto marginale rispetto al football americano, al basketball e al baseball. Anche se va detto che dal precedente mondiale, quello ospitato nel 1994, l'interesse per il soccer, come lo chiamano qui, ha conosciuto una grande crescita. Una crescita trainata dalla passione per il calcio delle comunità di latinos, proprio quei latinos che oggi sono il bersaglio delle politiche di Trump in materia di immigrazione.
0: Secondo giorno di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, con le parti che continuano a rimpallarsi la responsabilità dell'aggravarsi della crisi, accusandosi a vicenda di aver compromesso i tentativi di mediazione. Insomma, situazione che resta in bilico tra missili e diplomazia, con il cessate il fuoco che solo formalmente sarebbe ancora, ricordiamo, in vigore. Gli ultimi aggiornamenti con Camilla Camponovo.
2: Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte nuovi raid aerei contro l'Iran, che ha risposto lanciando attacchi contro basi militari statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e minacciando di colpire qualsiasi nave che tenti di attraversare lo stretto di Hormuz. L'Iran ha affermato di aver colpito due petroliere in transito nello stretto, sostenendo che il passaggio sia stato chiuso. Una versione smentita dal comando centrale delle forze armate statunitensi in Medio Oriente, il CENTCOM, secondo cui le navi continuano a transitare regolarmente attraverso lo stretto. Secondo l'esercito statunitense, i raid americani hanno colpito strutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazione e siti di difesa aerea in diverse aree del paese, operazioni definite di autodifesa. L'attacco è stato innescato dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha accusato Teheran di ostacolare i negoziati per la fine del conflitto. Trump ha parlato di un accordo vicino, ma ha accusato l'Iran di prendere in giro Washington. Di fronte a quelle che ha definito pressioni e minacce statunitensi, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran continuerà a resistere.
0: In Ticino ora per parlare di aperture domenicali dei negozi, perché il Gran Consiglio, a differenza di quanto fatto dalle Camere federali negli scorsi giorni, ha deciso di introdurre un po' più di flessibilità con una piccola modifica di legge, ma ci dice di più Marcello Ierace.
3: A volte basta poco, bastano davvero poche parole. Il Parlamento ha deciso infatti di modificare il capoverso 2 dell'articolo 13 della LAN, la legge sull'apertura dei negozi, che mantiene sempre a 4 il numero massimo di aperture domenicali. Ma, e qui sta la novità, si dovrà ora tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Sara Demir del Centro ha però puntualizzato.
4: Bisognerà prestare attenzione alle condizioni lavorative e tra l'altro per il lavoratore sono al massimo 4 domeniche all'anno, quindi non cambia niente.
3: La proposta è stata accolta dalla maggioranza grazie al voto compatto del centrodestra, ma non è piaciuta a tutti. Tamara Merlo di Più Donne.
5: Le aperture domenicali già ci sono, allargare ulteriormente questa possibilità peggiora e molto la vita delle persone che lavorano in questi settori, in particolare delle donne, e vanno a contrastare con quelle belle parole che sentiamo spesso dire sulla famiglia e sul incrementare le nascite in Ticino. Ecco, tutto questo va esattamente nella direzione opposta.
3: Il Ticino va quindi, anche se con molta moderazione, in controtendenza alla politica federale. Il Consiglio degli Stati, proprio questo martedì, ha infatti rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno.
0: Una pastora della Chiesa Riformata Evangelica del Canton Neuchâtel è stata destituita e accusata di gravi, ripetute violazioni dell'etica pastorale. È la prima volta che il Consiglio Sinodale Neocastellano adotta una misura del genere. Nei confronti della donna è stata aperta anche una procedura penale. penale. I dettagli con

0: Paola Latorre.
1: È la prima volta che succede a Neuchâtel. La Chiesa Evangelica Riformata del Cantone ha deciso di ritirare la licenza di esercitare a una sua ex pastora, attualmente impiegata nella Chiesa Vodese, ma ancora puntualmente attiva sul territorio neocastellano. La decisione è stata presa ieri durante la riunione del Sinodo. Due le vittime della donna, accusata di controllo spirituale, abuso sessuale e molestie. Questa la conclusione della commissione d'inchiesta interna istituita per indagare sul caso. La decisione del Consiglio Sinodale è stata unanime alla luce delle prove raccolte e anche del fatto, ha spiegato uno dei membri, che la pastora qualche anno fa era stata coinvolta in episodi analoghi. Sospesa in aprile, qualche giorno dopo, in un'intervista all'agenzia specializzata Protest Info, la pastora aveva proclamato la sua innocenza, denunciando di essere lei stessa vittima di una vendetta della sua ex compagna, conosciuta nell'ambito di un'attività collaterale a quella pastorale. La donna infatti si occupava di accompagnamento spirituale in relazione alla sessualità. L'ex compagna ha inoltre denunciato penalmente la pastora e un'inchiesta è in corso. In seguito a questo caso, la Chiesa Evangelica Riformata ha attivato un'antenna per la segnalazione di abusi e, ha spiegato un membro del Consiglio Sinodale, sono state avviate delle riflessioni per evitare il ripetersi di fatti del genere.
0: Il cantante francese Patrick Bruel è stato formalmente incriminato a Nanterre ieri sera per presunti reati di violenza sessuale, tra cui stupro, tentato stupro, aggressione e molestie. L'artista, 67 anni, è coinvolto in diverse indagini che riguardano episodi denunciati tra il 2000 e il 2019 in Francia, Svizzera e Belgio. Il cantante, che continua a respingere le accuse, è stato rilasciato ma sottoposto a controllo giudiziario con divieto di lasciare il paese. È tutto, ci sentiamo più tardi.
2: La meteo.
3: Le previsioni fino a questa sera: al sud in prevalenza soleggiato con qualche velatura, al nord nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci, specie lungo il versante nord alpino, temperatura massima al sud 29 gradi, al nord 19.

0: Joe Barbieri, Hamilton de Hollanda, cosmonauta da appartamento. Sono le 8.41, questa è Rete2, Verde Aurora, siamo in diretta, io sono Mattia Pelli, staremo insieme fino alle 9 e prima di salutarci c'è ancora un appuntamento, quello con la rivista. Tra pochissimo sarà con noi Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale che oggi esce in digitale, domani nelle edicole. La copertina parla di Marianne Satrapi, la fumettista regista franco-iraniana deceduta qualche giorno fa. Ne parliamo dunque tra pochissimo con lui, ma prima un altro brano con Willie Nelson, Come Yeah.
1: Come ye, you who would have peace. Hear me what I say now. I say, come ye, ye who would have peace. It's time to learn how to pray. Ye who have no fear, of what tomorrow brings, child. Start praying for a better world. Peace and all good things. Say, come ye, ye who still have hope, that we can still survive now. Let's work together, together as we should. And fight to stay alive. I say, come ye, ye who would have love.

0: La rivista.
1: Oggi esce in digitale, venerdì, nelle edicole, il nuovo numero del settimanale internazionale che raccoglie il meglio del giornalismo internazionale, appunto. Sulla bella copertina di questa settimana c'è un autoritratto di Marianne Satrapi, fumettista, regista, attivista franco-iraniana scomparsa lo scorso 4 giugno, e in supplemento al settimanale ci saranno dei lavori che Satrapi ha disegnato proprio per Internazionale. Buongiorno Jacopo Zanchini, ben ritrovato.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Tu sei vice direttore di Internazionale, da poco tra l'altro sei stato anche mio ospite proprio a In altre parole. Ecco, in un periodo in cui è in corso un conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e i giornali di oggi raccontano di come ieri si è ricominciato a sparare, perché è importante ricordare l'altro Iran, quello disegnato da Marianne Satrapi?
2: Sì, Marianne Satrapi è stata chiaramente una grande critica e una grande oppositrice del regime iraniano, dei guardiani della rivoluzione, della polizia morale, delle violazioni della libertà, dei diritti delle donne, ma rifiutava di fermarsi solo a questo e di ridurre l'Iran a questa unica realtà. Ai suoi occhi, oltre ovviamente alla dittatura, c'era un altro pericolo che era assolutamente incombente, era quello dello stereotipo, diciamo, superare gli stereotipi, restituire agli iraniani la loro umanità e andare oltre le idee e l'idea di un blocchi inconciliabili e di popoli e comunità che si contrappongono, è la sua, diciamo, grande eredità. Nessun paese, secondo lei, meritava di essere rinchiuso nelle immagini stereotipate che ne costruiscono gli altri. Ecco, questo in questo momento, diciamo, rappresenta ovviamente nella situazione di polarizzazione in Medio Oriente, che riguarda senz'altro l'Iran, ma non solo, anche ovviamente il Libano e Gaza, è forse la sua più grande eredità.
1: Forse avrebbe dovuto leggere Marianne Satrapi il presidente americano Trump, che non capendo la realtà iraniana l'ha prese con tantissimi grattacapi in quella zona, così possiamo dire, con un eufemismo. E allora che cosa troveranno, a parte ovviamente gli articoli che ricordano Marianne Satrapi, nel settimanale, che cosa troveranno i lettori e le lettrici nel supplemento a lei dedicato?
2: Troveranno questo supplemento, che è un supplemento ricchissimo di tavole che lei ha disegnato apposta per Internazionale, che quindi non sono poi mai uscite in nessun volume, e che raccontano da una parte l'Iran e dall'altra la società iraniana e come essa è vista da fuori e come era invece dal di dentro, ma anche quel momento del 2003, quando sono uscite queste tavole, tra il 2003 e il 2004, che era la guerra in Iraq, quindi un'altra guerra in Medio Oriente, quella di George W. Bush, che per certe caratteristiche ricorda questa, anche se forse in tono minore, e quindi, diciamo, il rapporto tra l'Occidente e il Medio Oriente, il rapporto tra l'Iran e gli Stati Uniti, e sono riflessioni che ancora oggi mantengono una fortissima attualità, con il tratto, diciamo, di matita di Satrapi, diventano anche poetiche e profonde.
1: Ricordiamo il titolo della graphic novel che l'ha resa celebre in tutto il mondo, tra l'altro ispirata alla sua infanzia, Persepolis, e si parla moltissimo dello stretto di Hormuz proprio per il conflitto di cui abbiamo parlato finora, cioè quello tra Stati Uniti e Iran. Ecco, su Internazionale si racconta, con un articolo di Le Monde, che ci sono numerosi altri stretti che rappresentano potenziali luoghi di conflitto geopolitico, Jacopo Zanchini.
2: Sì, la crisi di Hormuz ha rivelato la fragilità di alcuni di questi snodi marittimi, che diventano indispensabili per l'economia mondiale e che diventano anche un'arma politica potente, o possono diventarlo, per i paesi che li controllano. Le Monde cita degli studiosi che fanno riferimento a 150-180 stretti marittimi e passaggi internazionali su cui si concentra un traffico significativo, ma di questi ve ne sono circa una decina che sono colli di bottiglia di livello mondiale. Questi colli di bottiglia di livello mondiale possono essere, come Hormuz ha insegnato, molto fragili e provocare delle crisi a ripetizione. Tra questi principalmente ne ricorda alcuni, quello di Malacca, che tra Sumatra e la Malesia, nell'Oceano Indiano, in cui passano centinaia di migliaia di navi in ogni anno, con flussi petroliferi mondiali fondamentali, un'arteria fondamentale per l'economia.
1: Addirittura superiori a Hormuz.
2: Superiori a Hormuz. Poi naturalmente il Bosforo, controllato dalla Turchia, che rappresenta per la Turchia una arma strategica, e poi, come si è parlato anche in questi mesi, Bab el Mandeb, quello stretto di fronte allo Yemen, tra lo Yemen e Gibuti, tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso, che se bloccato potrebbe, insieme al blocco di Hormuz, bloccare completamente l'esportazione di tutto il petrolio saudita nel mondo, e quindi causare, diciamo, conseguenze globali. È piuttosto interessante come questo diciamo, a volo d'uccello, questo panorama di questi stretti del mondo ne sottolineano l'importanza strategica e anche come possono diventare armi formidabili, ma anche elementi di vulnerabilità enormi per il commercio globale.
1: Sì, un articolo molto interessante, tra l'altro corredato da cartine grafiche molto, molto belle, che permettono proprio di vedere, no, l'importanza di questi luoghi, di questi colli di bottiglia per il commercio e il trasporto mondiali. E poi su Internazionale, sul nuovo numero, spazio anche ai mondiali che iniziano oggi in Messico, ne abbiamo parlato in rassegna stampa, insomma un tema molto importante. Interessante anche il punto di vista, il taglio utilizzato da Internazionale, dall'articolo proposto da Internazionale, che viene dal Financial Times e che parla ovviamente di mondiali MAGA, potremmo dire, Jacopo Zanchini.
2: Sì, perché Simon Cooper è un giornalista molto esperto di calcio e di mondiali, e scrive questo articolo, che è una specie di articolo tra storia e politica, su come i mondiali nella loro storia hanno intercettato delle fasi politiche molto diverse, su come in questi ultimi anni, con la gestione di Infantino, la FIFA si è asservita a tutti gli autocrati e alle dittature del mondo, e come Infantino, andando a braccetto con Donald Trump, ha consegnato, diciamo, il destino di questo campionato appunto al mondo MAGA e a Donald Trump, con la differenza che, contrariamente ai dittatori, Donald Trump non è interessato a quello che si chiama lo sport washing, cioè non vuole apparire rassicurante ed orgoglioso rispetto all'accoglienza degli Stati Uniti nei confronti degli stranieri e dare una buona immagine di sé. Tutt'altro, anzi, lo stiamo vedendo in questi giorni con la vicenda dell'arbitro somalo, e non solo. Questo mondiale per Trump è un modo di affermare i suoi valori di lotta contro l'immigrazione e senza quartiere. Ma questi mondiali potrebbero anche essere un'occasione di mobilitazioni e di proteste, dice Cooper. Tutte le 11 città che ospiteranno le partite negli Stati Uniti, perché poi si gioca anche in Messico e in Canada, tutte le 11 città sono città democratiche, e queste città democratiche potrebbero cogliere anche l'occasione per in qualche modo evitare che questi mondiali siano solo un Trump show, e per dare seguito a proteste e ad atti, diciamo, anche simbolici di affermazione di una di Stati Uniti differenti rispetto a quelli di Trump. Ora, molti vorrebbero addirittura boicottare questi campionati mondiali. L'Italia, come sappiamo, non c'è, e quindi in Italia c'è meno interesse, ma Simon Cooper poi ricorda che alla fine effettivamente il calcio è una delle cose più importanti, tra le cose meno importanti che ci sono nel mondo, e che comunque è una grande passione per miliardi di persone, tra cui lui stesso, e che spera che poi alla fine qualcosa di bello verrà dal calcio giocato.
1: E vedremo cosa faranno gli svizzeri, che hanno invece la loro nazionale qualificata ai mondiali. Vedremo se crescerà o meno la passione per i mondiali. Beh, per quanto dicevi riguardo a Trump e al suo utilizzo, diciamo così, propagandistico di questa manifestazione, forse il polso della situazione lo ha dato la sua presenza alla partita di NBA dei Knicks a New York, dove è stato invece invece fischiato da tutto il pubblico dei fan dell'NBA. Chissà se succederà così anche per quanto riguarda i mondiali.
0: Settimane.
1: Vedremo. Jacopo Zanchini, grazie mille per averci parlato del nuovo numero di Internazionale che esce oggi in digitale e domani in cartaceo. A presto.
2: Buona giornata.

La voce di Scarlett Johansson, l'attrice, ci ha portato alle 9 e qui in un brano con Jeff Goldblum e Mildred Snitzer, The Best Is Yet To Come. È il momento di presentarvi il nostro laser di oggi, dedicato al Congo e alla decolonizzazione dei musei. Si intitola Il Congo è decolonizzato? Punto di domanda. Ed è curato da Margherita Redaelli, perché l'African Museum a Tervuren in Belgio, uno dei primi musei in Europa che ha intrapreso proprio la strada della decolonizzazione. E in questo reportage Margherita Redaelli parte proprio da lì, da Tervuren, e da una controversia che ha opposto negli ultimi mesi il museo a un'azienda mineraria, la Cobalt Metals, sull'accesso e la digitalizzazione degli archivi geologici coloniali del Congo. Archivi che sono considerati importantissimi per l'esplorazione mineraria del paese africano. Dunque un episodio molto significativo, che si inserisce nel contesto più ampio del processo di decolonizzazione dei musei e della restituzione delle opere d'arte, ma anche sulla riappropriazione dei dati anagrafici dei bambini meticci, sul modo di leggere la storia per costruire oggi una società più plurale e più giusta. Dunque ce ne parla questo laser di Margherita Redaelli, con il quale si conclude Verde Aurora di oggi. Da Mattia Pelli l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2, appuntamento domani alle 6 con la rassegna stampa.

0: Il Congo è stato colonia belga per 75 anni, dal 1885 al 1960. L'eredità di un passato violento, di un paese abusato, rappresenta una delle sfide sociali e morali più difficili che il Belgio si trovi oggi ad affrontare. Le tracce di un'eredità coloniale controversa sono disperse in varie istituzioni della capitale, mentre una comunità fra Africa ed Europa chiede di essere ristabilita nella propria identità, dignità e umanità. Al limitare della città di Bruxelles, a Tervuren, sorge il Museo Reale dell'Africa Centrale, chiamato oggi l'Africa Museum, che raccoglie manufatti, opere d'arte, gemme e animali impagliati, testimoni di questa terra benedetta e maledetta dalla ricchezza della sua natura e del suo sottosuolo. Il direttore del museo, l'ex ambasciatore Bart Ouvry, ci accoglie nel grande padiglione di direzione. Gli alti soffitti stuccati, i caminetti in marmo, le grandi specchiere e fuori un giardino all'italiana bagnato dalla pioggia.
1: C'est un lieu historique. Nous sommes dans ce qui était le domaine de chasse des ducs de Brabant. Les ducs de Brabant, ce sont les successeurs au trône.
2: Ci troviamo in quella che un tempo era la riserva di caccia dei duchi di Brabante, gli eredi al trono. Era una tenuta ben nota al re Leopoldo II, che ne fece una sezione speciale dell'Esposizione Universale di Bruxelles del 1897, volta a promuovere il suo progetto di appropriazione personale del Congo. Il museo è diventato per lo più un centro di ricerca, ovviamente sulla storia e sull'antropologia africana, ma anche per discipline scientifiche come la biologia o la geologia. Nonostante i nostri spazi espositivi siano molto grandi, solo l'1% delle opere è stato esposto al pubblico. Questa è probabilmente la più grande collezione di oggetti di cultura africana al mondo. Uno dei nostri obiettivi è sviluppare la cooperazione in Africa e con gli africani. Oggi ci rendiamo conto che non abbiamo alcuna legittimità per considerare l'Africa come oggetto di studio, ma piuttosto che si tratta di un partner con cui dobbiamo collaborare.
1: Non abbiamo alcuna legittimità di considerare l'Africa come un sujet. Ce sont des partenaires et donc on doit travailler avec eux. En juin de l'année dernière, cette société est venue nous voir et a dit, vous savez, nous allons prendre en charge vos collections.
2: Nel giugno dell'anno scorso, questa azienda di estrazione mineraria, l'americana Cobalt Metals, ci ha contattato dicendo, sapete, prenderemo in gestione le vostre collezioni, i vostri archivi geologici e li digitalizzeremo completamente. La nostra risposta è stata negativa e molto chiara. Sappiamo che la richiesta era avallata dalle autorità congolesi dopo un accordo raggiunto con l'azienda e sollecitato dagli Stati Uniti, ma noi, da un anno e mezzo, stavamo già lavorando a un progetto di digitalizzazione dei nostri archivi. Inoltre, il nostro progetto è già stato sostenuto, anche finanziariamente, dall'Unione Europea e abbiamo intenzione di mettere tali documenti in open source. Stiamo lavorando inoltre a un progetto di inventario, perché si tratta di milioni e milioni di pagine e di mappe, di chilometri di documenti non repertoriati e non avere un inventario li rende molto poco utilizzabili. Sono convinto che la Cobalt Metals abbia un interesse economico in tutto questo. Hanno fatto la stessa cosa in Zambia, dove hanno una presenza economica significativa, ed è chiaro che nutrono le stesse ambizioni in Congo. Noi non siamo stati parte a questo accordo, però. Abbiamo anche spiegato molto chiaramente la nostra posizione in quanto paese sovrano. Da un punto di vista giuridico, questi archivi rimangono archivi belgi. Furono trasferiti a questo istituto e agli archivi di Stato da parte di società belghe che cessarono le loro attività di estrazione mineraria negli anni 60 o 70. Quindi, da un punto di vista giuridico, si tratta di documenti belgi.
0: Bart Ouvry è diplomatico di lungo corso, in Kenya, nella Repubblica Democratica del Congo e poi in Mali. Direttore dell'Africa Museum dal 2024, ha fatto suo l'obiettivo della decolonizzazione del museo. E allora chiediamo a lui che cosa sia la decolonizzazione e quale significato possiamo attribuire a questa parola oggi.
1: C'est un mot conteneur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu possible pour ce mot.
2: Questa parola può avere tanti significati. Per noi, come museo, significa cercare di adottare una pluralità di prospettive. Ciò non vuol dire cambiare i fatti, ma far evolvere la nostra prospettiva e contribuire al dibattito nelle società di oggi. Certo, quella che viene chiamata la gomma rossa, cioè il risultato dei lavori forzati di raccolta della gomma imposti in Congo durante il regno di Leopoldo II, è un episodio storico estremamente violento. Vogliamo riesaminare criticamente la sala dedicata alla storia coloniale perché ci rendiamo conto che oggi possiamo raccontare la nostra storia in modo diverso. Vogliamo presentare i fatti, ma vogliamo anche mostrare vari punti di vista, le diverse prospettive. Ed è vero che per molte persone, quando visitano il museo, per esempio per alcuni belgi che sono figli di ex coloni, può esserci una sorta di nostalgia, ma per le persone di origine africana che visitano il museo ci sono sentimenti molto più forti. E credo che noi dobbiamo creare uno spazio soprattutto con l'obiettivo di permettere alle persone di incontrarsi.
1: Il y a des sentiments très forts et je crois qu'il faut créer de la place et surtout le but c'est de permettre aux gens de se rencontrer.

0: Una prospettiva critica la ha senz'altro Mireille Cioè-Robert, attivista belga di origine congolese che ha fatto della decolonizzazione una ragione di vita e l'obiettivo dell'azione quotidiana della sua associazione, Femiglia. Per Mireille, decolonizzare non vuol dire tanto gettare ponti, quanto creare spazi e a volte fare un passo indietro per riconoscere la dignità dell'altro e, come parte di questo, restituire il mal tolto.
1: La decolonialità è un risultato.
2: La decolonizzazione è un risultato, ma è anche il processo per arrivare a questo risultato. Il risultato è l'integrazione effettiva delle persone di colore e l'adozione di idee e contenuti che non sono quelli di matrice coloniale e razzista a cui siamo abituati. Ma poi c'è anche il processo stesso, che è il cambiamento nel modo di relazionarsi con gli africani o le persone di origine africana. Oggi sulla questione della decolonizzazione in Belgio siamo nel bel mezzo del processo. Non siamo ancora a un punto in cui possiamo dire di aver raggiunto risultati veri e propri. Ci siamo proprio ancora in mezzo. Una parte fondamentale del processo è quella di chiedersi: queste persone sono soddisfatte del modo in cui interagiamo con loro? Quindi direi che la decolonizzazione è un risultato etico e un processo che rende soddisfatte tutte le parti in causa.
1: Io direi che la decolonizzazione è un risultato etico e è un processo soddisfacente per tutte le parti.
2: Non si può affermare che il Congo non sia più una colonia belga. Giuridicamente e ufficialmente, certo, non lo è più. Ma se si guarda la realtà di fatto, ci si potrebbe chiedere se il Congo di oggi sia uno Stato completamente sovrano o no. Come può il Belgio, ad esempio, permettersi di intervenire sulla destinazione degli archivi che forniscono informazioni sulla ricchezza del sottosuolo congolese e non lasciare che il Congo decida cosa farne e annunciare che saranno resi pubblici? Certo, gli europei vogliono impedire a Trump di accedere a questi documenti, e va bene, però vogliono renderli accessibili a tutti gli altri Trump del mondo. Questo significa non voler rispettare la sovranità del Congo.
1: On nous a dit aussi que les pièces, les biens culturels africains étaient des biens inaliénables de l'État belge.
2: Lo Stato belga ci diceva anche che i manufatti, gli oggetti di culto e le opere d'arte africane portate via durante il periodo coloniale oramai appartengono esclusivamente al Belgio, perché sono proprietà inalienabile dello Stato belga. Ma dopo 7-8 anni di campagna decoloniale, durante i quali siamo stati presenti su tutti i media, e questa campagna l'ho guidata io personalmente, siamo riusciti a far approvare una legge sulla restituzione di questi beni. Un popolo che non sa da dove viene, che non conosce la propria cultura, è un popolo che depone le armi. E noi non vogliamo che depongano le armi. E se coloro che sono sotto i bombardamenti non possono farlo, noi, come figli della diaspora congolese, siamo i loro ambasciatori e lo faremo. Difenderemo il Congo. Io mi sento belga, mi sento congolese, mi sento belga perché sono cresciuta qui e credo che sia proprio perché sono belga che mi dedico all'attivismo, perché amo il Belgio e non voglio che continui a nascondere cadaveri e ad avere scheletri nell'armadio.

0: Ma c'è un ultimo e ancora più intimo grado di restituzione che va oltre l'oggetto e oltre il corpo fisico, la restituzione dell'identità. I belgi, nati da padre bianco e madre nera in Congo nel periodo coloniale, spesso non conoscono il loro nome o addirittura la propria età, dati che fino alla promulgazione della cosiddetta legge Meticci erano secretati dallo Stato e conservati negli archivi coloniali sparsi fra i vari istituti. Questa è quella che si dice la condizione dei Meticci. E dei progressi giuridici e della lotta di coloro che sono ancora in vita ci parla Georgine Dubois dell'associazione Bakita, che ci accoglie in una vecchia casa nel centro di Bruxelles e sotto un banano che è riuscita a far crescere dentro il suo appartamento ci racconta la vicenda dei bambini meticci.
1: Le but c'était justement de leur donner un encadrement.
2: L'obiettivo era di fornire loro un'educazione migliore per non abbandonarli alla barbarie, perché noi belgi eravamo venuti in Congo a portare, come dire, la civiltà, quindi anche se i bambini meticci erano neri, noi ritenevamo che avessero comunque del sangue bianco nelle vene e che quindi era necessario fornire loro un'educazione più civilizzata di quella che avrebbero ricevuto dalle loro madri. Bisognava allora allontanarli dall'ambiente della madre e da tutta la cerchia che la circondava, i parenti, il villaggio, a volte di centinaia di chilometri, ed isolarli. Il tutto assomigliava in qualche modo a un'operazione militare.
1: C'était quand même aussi un peu à la militaire. La résolution métis, c'est quand même ouvrir des archives et permettre aux personnes.
2: La legge sui meticci che ho contribuito a sostenere è stata approvata dal Senato grazie al ministro Charles Michel e riguarda proprio questo. L'apertura degli archivi e la possibilità per le persone di ricostruire la propria identità. Per essere documentato, tutto è ben documentato, ma spesso i documenti sono stati nascosti o sono difficili da trovare, o a volte per ordine dato a una missione oppure per errore. I documenti venivano manomessi o perduti. E capitava pure che una compagnia di missionari prendesse in carico i bambini da un altro ordine, per esempio i padri scozzesi dai padri bianchi, e i padri scozzesi non potevano sapere se tutto ciò che era stato registrato negli archivi dei padri bianchi corrispondesse effettivamente alla realtà, soprattutto perché è emerso anche che agli stessi bambini fu fatto cambiare nome 2 o 3 volte.
1: Les enfants eux-mêmes on leur a fait changer de nom 2 ou 3 fois. Ce n'est pas facile, en sachant aussi que l'État belge ne voulait pas non plus qu'on retrouve certains pères.
2: Un altro problema è che nemmeno lo Stato belga voleva che si rintracciassero certi padri, che magari appartenevano all'establishment o alle grandi famiglie dell'aristocrazia, spesso francofona, di Bruxelles e della Vallonia. Ci sono persone che si presume fossero figli di un principe o di alti funzionari del re Leopoldo II.
1: Di prince o di grande amministratore di Leopoldo in Belgique e après de longues années.
2: In Belgio molti sono riusciti ad avere una vita normale. Hanno avuto un'istruzione, anche se molti non hanno completato la scuola secondaria, né tantomeno sono arrivati all'università, ma sono riusciti a cavarsela, ad adattarsi alla nuova società, a fondare una famiglia e a lavorare. Solo che a un certo punto tutte queste storie sono riemerse, soprattutto attraverso i meticci che sapevano di essere arrivati in gruppo e che col tempo sono riusciti a ritrovarsi, a ristabilire contatti, a ricostruire le proprie reti e che si sono resi conto che ciò che avevano vissuto non era normale.
1: E che si sono detti che ciò che hanno vissuto non è normale. Après cette résolution donc, les dames d'origine congolaise.
2: In seguito alla legge sui meticci, poi, si sono fatte avanti queste 5 signore meticce di origine congolese, Lea Tavares Mujinga, Monique Bitubingi e le altre. E queste donne hanno detto che non ci si può limitare ad aprire gli archivi, perché per loro, nel loro caso, non si trattava di meticce che erano state portate qui in Belgio, ma di bambine che erano state lasciate o riportate lasciate indietro in Congo, che prima erano state prese in carico dallo Stato e poi abbandonate durante le guerre. Secondo la loro testimonianza, appena dopo l'indipendenza del Congo, le suore del loro collegio in un giorno fecero le valigie e se ne andarono, abbandonando tutto da un momento all'altro, anche le bambine nel collegio. E nel collegio arrivarono i ribelli che le trovarono lì. Eppure, dicevano, eravamo considerati figli dello Stato belga, i pupilli dello Stato belga, come ci chiamavano, e il Belgio ci ha completamente abbandonati. E fecero causa allo Stato belga per averle abbandonate.
1: Il fallait absolument que l'État belge accepte de réparer financièrement l'abandon.
3: Je m'appelle Léa. Je suis née le 24 juin 1946. J'ai été enlevée à l'âge de 2 ans par l'État belge de chez ma mère.
4: Mi chiamo Lea, sono nata il 24 giugno del 1946. Sono stata prelevata quando avevo 2 anni da mia madre dallo Stato belga, che mi ha messo in un'istituzione religiosa a Katendé, presso le suore di San Vincenzo di Paola. Le condizioni erano mediocri. Niente colazione, niente materasso per dormire, né coperte o cuscini. Il cibo era pessimo, orribile.
3: La nourriture était infecte. C'était l'horreur. Je manquais de tout dans mon corps. Nous n'avions pas d'amour.
4: Ci mancava assolutamente tutto. Non ci davano amore. L'unico amore era quello tra noi bambine. Il legame che abbiamo sviluppato è più forte di un legame di sangue.
3: È più forte che le liens de sang. Certains d'entre nous sont restés au Congo et d'autres nous ont quittés.
4: Alcune di noi sono rimaste in Congo, altre ci hanno lasciato. Abbiamo avviato questa procedura giuridica contro lo Stato belga perché lo Stato doveva spiegarci perché siamo state tolte alle nostre madri, perché ci hanno fatto tutto questo.
3: Pourquoi nous avoir fait tout ça? On cherche que la justice nous soit rendue.
4: Desideriamo che ci sia resa giustizia, che la nostra storia sia conosciuta in tutto il mondo, perché simili atrocità non si possano ripetere mai più.
3: L'atrocité ne puisse reproduire. Oui, nous faisons confiance à la justice belge.
4: Facciamo fiducia alla giustizia belga. Il verdetto d'appello ci ha soddisfatte, siamo molto felici. Finalmente siamo state ascoltate, giustizia è stata fatta.
3: La giustizia nous a été rendue. On ne guérit pas d'une injustice. Est-ce qu'une vie a un prix? Nos vies ont été cassées par l'État belge.
4: Ma non si guarisce da un'ingiustizia. Una vita può avere un prezzo? Le nostre vite sono state distrutte dallo Stato belga. La nostra lotta si fonda sulle ingiustizie fatte ai meticci e riguarda tutti i meticci. Vogliamo che il mondo intero sappia che il meticciato è sinonimo di amore fra le nazioni.
3: Che il métissage è sinonimo dell'amore entre le nazioni.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabiolo. Oggi alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. 48 squadre, 104 partite al via oggi mondiale di calcio formato XXL, l'evento condizionato dalle controversie politiche di Trump. Le aperture domenicali dei negozi in Ticino resteranno 4, ma il Gran Consiglio dice sì a una maggiore flessibilità regionale. Compromesso tra governo ginevrino e manifestanti anti G7, ma le tensioni e i timori in vista del corteo previsto domenica restano. La grande attesa dunque è finita. Oggi, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, scatta la Coppa del Mondo di calcio con incontri in 16 città, 3 paesi ospitanti, Messico, appunto, Canada e Stati Uniti. Andrea Vosti è il nostro corrispondente a Washington. Allora, ti chiedo poche ore e

0: Per la prima volta partecipano infatti ben 48 squadre, 104 in totale le partite. Quindi da qui al 19 luglio, il giorno della finalissima in New Jersey, si farà una vera e propria indigestione di calcio. La speranza qui ovviamente che la nazionale statunitense disputi un buon torneo per accendere il tifo degli americani, per i quali il calcio continua a rimanere un fenomeno piuttosto marginale rispetto al football americano, al basketball e al baseball. Anche se va detto che dal precedente mondiale, quello ospitato nel 1994, l'interesse per il soccer, come lo chiamano qui, ha conosciuto una grande crescita. Una crescita trainata dalla passione per il calcio delle comunità di Latinos, proprio quei Latinos che oggi sono il bersaglio delle politiche di Trump in materia di immigrazione.
1: Ecco, se ne accennava, è impossibile non parlare del legame fra sport e politica, in parte per lo stretto rapporto tra Donald Trump e il boss della FIFA Infantino, e un po' perché questi mondiali sono condizionati anche dalle politiche della Casa Bianca.
0: Sì, proprio così, anche se i mondiali di calcio portano sempre con sé degli inevitabili sconfinamenti nella politica. Basti pensare agli ultimi mondiali in Qatar e alla questione dei diritti umani negati. Questa volta tenere banco è la stretta di Donald Trump in materia di immigrazione. 4 paesi partecipanti alla Coppa del Mondo, Costa d'Avorio, Haiti, Iran e Senegal, sono infatti colpiti da travel ban, dal divieto d'ingresso. C'è stato il caso dell'arbitro somalo Rabat Artan, respinto e rispedito indietro al suo arrivo a Miami l'altro ieri. Ci sono poi i timori degli ispanici che lavorano per questi mondiali, visto che Trump ha più volte minacciato di mandare gli agenti dell'ICE, la polizia anti-immigrati, nelle città che ospitano la Coppa del Mondo. Insomma, il boss della FIFA Gianni Infantino, finito nella bufera lo scorso autunno per essersi inventato un FIFA Peace Prize per blandire Donald Trump, ripete sempre che il calcio unisce il mondo, che è uno strumento di unità, passione e speranza. Beh, è una retorica che si scontra con le molte controverse realtà di questi mondiali nordamericani. L'auspicio è che perlomeno la politica e le polemiche se ne restino al di fuori degli stadi.
1: Andrea Vosti e gli Stati Uniti alla prossima, ormai di questi mondiali di calcio. Secondo giorno di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno colpito molteplici obiettivi in Iran, mentre Teheran ha risposto attaccando basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, minacciando di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Rassicurazioni da parte americana sono giunte, nessun rischio per il transito nello stretto è stato detto. Insomma, situazione che resta in bilico tra missili, tra guerra e diplomazia. In Ticino ora per parlare di aperture domenicali dei negozi, perché il Gran Consiglio, a differenza di quanto fatto dalle Camere federali negli scorsi giorni, ha deciso di introdurre un po' più di flessibilità con una piccola modifica di legge. Ce ne parla Marcello Girace.
2: A volte basta poco, bastano davvero poche parole. Il Parlamento ha deciso infatti di modificare il capoverso 2 dell'articolo 13 della LAN, la legge sull'apertura dei negozi, che mantiene sempre a 4 il numero massimo di aperture domenicali. Ma, e qui sta la novità, si dovrà ora tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Sara Demir del Centro ha però puntualizzato.
3: Bisognerà prestare attenzione alle condizioni lavorative e tra l'altro per il lavoratore sono al massimo 4 domeniche all'anno, quindi non cambia niente.
2: La proposta è stata accolta dalla maggioranza grazie al voto compatto del centrodestra, ma non è piaciuta a tutti. Tamara Merlo di Più Donne.
4: Le aperture domenicali già ci sono, allargare ulteriormente questa possibilità peggiora e molto la vita delle persone che lavorano in questi settori, in particolare delle donne, e vanno a contrastare con quelle belle parole che sentiamo spesso dire sulla famiglia e sul incrementare le nascite in Ticino. Ecco, tutto questo va esattamente nella direzione opposta.
2: Il Ticino va quindi, anche se con molta moderazione, in controtendenza alla politica federale. Il Consiglio degli Stati, proprio questo martedì, ha infatti rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno.
1: A Ginevra ora manca poco all'inizio del G7 di Evian, nella vicina Francia, e soprattutto mancano solo 3 giorni alla grande manifestazione prevista domenica dalla coalizione anti-G7. Ieri il Consiglio di Stato ginevrino ha comunicato che, dopo diversi tira e molla, è stata trovata un'intesa con i manifestanti sul percorso e sulle modalità del corteo, ma come ci spiega Aaron Guidotti, il clima rimane tutt'altro che disteso.
5: Il compromesso trovato dalle autorità ginevrine con la coalizione No G7 non deve trarci in inganno. Domenica ci sarà sì una manifestazione autorizzata dal Consiglio di Stato, ma siamo lontani da quanto avrebbero voluto i manifestanti, che più volte hanno accusato politica e media di fomentare

0: Paura nella popolazione. Sempre in tema manifestazione, ieri il Consiglio di Stato ha confermato la presenza all'interno del corteo di osservatori, ovvero delle persone della società civile preposte a vegliare sul rispetto dei diritti fondamentali di tutti i partecipanti, a stilare un rapporto su cosa ha funzionato e cosa no, come si sono comportati i manifestanti e qual è stata la risposta della polizia. Consideriamo che questo sguardo esterno e oggettivo contribuisca alla trasparenza, permetta di prevenire le tensioni e di conseguenza favorisca l'esercizio pacifico delle libertà di riunione e di espressione, ha spiegato la consigliera di Stato Caroline Cast. Caroline Cast, che ieri ha sottolineato come quella di domenica sarà l'unica manifestazione autorizzata e che qualsiasi altra forma di raduno verrà dispersa, prima col dialogo, ma poi con le maniere forti.
1: Una pastora della Chiesa Riformata Evangelica del Cantone Neuchâtel è stata destituita e accusata di gravi, ripetute violazioni dell'etica pastorale. È la prima volta che il Consiglio Sinodale Neocastellano adotta una misura del genere. Nei confronti della donna è stata aperta anche una procedura penale. Dettagli con Paola Latorre.
2: È la prima volta che succede a Neuchâtel. La Chiesa Evangelica Riformata del Cantone ha deciso di ritirare la licenza di esercitare a una sua ex pastora, attualmente impiegata nella Chiesa Vodese, ma ancora puntualmente attiva sul territorio neocastellano. La decisione è stata presa ieri durante la riunione del Sinodo. Due le vittime della donna, accusata di controllo spirituale, abuso sessuale e molestie. Questa la conclusione della commissione d'inchiesta interna istituita per indagare sul caso. La decisione del Consiglio Sinodale è stata unanime alla luce delle prove raccolte e anche del fatto, ha spiegato uno dei membri, che la pastora qualche anno fa era stata coinvolta in episodi analoghi. Sospesa in aprile, qualche giorno dopo, in un'intervista all'agenzia specializzata Protest Info, la pastora aveva proclamato la sua innocenza, denunciando di essere lei stessa vittima di una vendetta della sua ex compagna, conosciuta nell'ambito di un'attività collaterale a quella pastorale. La donna infatti si occupava di accompagnamento spirituale in relazione alla sessualità. L'ex compagna ha inoltre denunciato penalmente la pastora e un'inchiesta è in corso. In seguito a questo caso, la Chiesa Evangelica Riformata ha attivato un'antenna per la segnalazione di abusi e, ha spiegato un membro del Consiglio Sinodale, sono state avviate delle riflessioni per evitare il ripetersi di fatti del genere.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Patrick Locatelli. Inizia il mondiale nordamericano di calcio. Si parte dall'iconico Stadio Azteca di Città del Messico, dove i padroni di casa affronteranno dalle 21 la Sudafrica nel rematch dell'inaugurale del 2010, quando fu il paese africano a ospitare il mondiale vinto dalla Spagna. Diretta della cerimonia d'apertura già a partire dalle 19:30 su RSI La 2, come Messico-Sudafrica. Tutte 104 le partite saranno trasmesse sui nostri canali. Al debutto della Svizzera, lo ricordo, mancano invece due giorni, sabato alle 21 a San Francisco, i rossocrociati affronteranno il Qatar. La Demon League di Atletica ha fatto tappa a Oslo ed è stata occasione per Timothée Mumenthaler di piazzare il miglior crono stagionale nei 200 metri, 20:58, e quinto posto davanti all'astro nascente australiano Goat nella gara dominata da Tebogo. Lontano invece l'Obalu nei 5.000 vinti dall'etiope Yune. E sempre ieri sera a Eugene il ventenne statunitense Jacoby Tarp ha battuto il record mondiale dei 110 ostacoli con il tempo di 12:75, crono che però dovrà essere omologato dalla Federazione Internazionale. Il primato precedente apparteneva al suo connazionale Harris Merritt ed era di 12:80. Infine la pallacanestro e l'NBA, è per dire che i New York Knicks, battendo nella notte con un risicato 107-106 San Antonio, sono a un solo successo nella finale. I Knicks attendono il titolo da 53 anni.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, bentrovati a questa puntata di Parade. Sono le 9:41. Barbara Tartari con voi fino alle 11, come sempre. Appuntamenti da segnalare per la giornata, tra cui un incontro per presentare la nuova veste delle settimane musicali di Ascona, che prenderà vita, come sempre, a settembre di quest'anno. Incontro con Christoph Müller, nuovo direttore artistico di quella che oggi verrà denominata Classic Ascona. Molte novità, una nuova edizione ampliata di vari contenuti, e questo è uno degli eventi che segnaleremo durante la puntata. Come sempre chiudiamo con la recensione, che oggi è affidata a Giordano Montecchi, che ha avuto il buon privilegio, diciamo, di seguire un programma molto particolare, cioè quello con L'Heure Espagnole di Maurice Ravel, che è una pagina poco percorsa sui palcoscenici, soprattutto appunto dei concerti dal vivo, ma che riserva delle piccole, grandi, meravigliose chicche. Ma noi iniziamo con musica di carta, e oggi ci appoggiamo ad un interessante articolo pubblicato verso la fine di maggio sul Corriere del Ticino e affidato a Roberto Cotroneo. E si tratta di una riflessione molto interessante sulla contemporaneità, che però fa un ponte, per così dire, tra 8 e 900, un ponte culturale, soprattutto si appoggia alla musica di un compositore che anche lui visse a cavallo tra 8 e 900.

Claude Debussy era uno strano compositore. Le sue opere per pianoforte sono inafferrabili, difficili da suonare perché la fusione delle note, i pianissimi, non sono scritti con esattezza nella partitura, ma lasciano a chi li esegue un margine ampio di libertà. In questo caso si trattava di Alessandra Ammara a interpretare Bruyère dai 12 Preludes per pianoforte, il secondo libro. I preludi di Debussy sono un capolavoro di ambiguità e allo stesso tempo sono il racconto in forma di musica di quell'epoca, gli anni a cavallo tra 800 e 900, in cui Debussy ha lavorato e vissuto. Lui componeva ispirandosi ai pittori impressionisti, ma anche alla poesia del suo tempo, cominciando da Paul Valéry, e la musica era il collante di tutto questo. Stava cambiando tutto. La pittura si allontanava sempre più dall'arte figurativa, la musica abbandonava il romanticismo e il post-romanticismo, anticipando i compositori contemporanei. Il romanzo si lasciava alle spalle la tradizione per andare quasi a dissolversi nello sperimentalismo di Joyce e di Proust, e il cinema si imponeva come nuova arte accanto alla fotografia.

tutta la magia sonora di questo La fille aux cheveux de lin, il primo libro dei 12 preludi, in questa fascinosa elaborazione per clarinetto e pianoforte, Andreas Ottenshamer al clarinetto con José Gallardo al pianoforte. Continuando con le parole di Roberto Cotroneo su questo articolo molto molto interessante, oggi si parla molto di rivoluzione tecnologica, ma tra pochi anni non saremo più capaci di raccontare una storia, perché l'intelligenza artificiale lo farà per noi e sarà come un cavallo di Troia. Gli scrittori diranno: vediamo come l'intelligenza artificiale scrive questa storia, poi magari mi dà delle idee, io ci lavoro e da racconto artificiale diventa un racconto quasi tutto mio. È molto pericoloso, finiremo per essere dominati da modelli e algoritmi che prenderemo per buoni e ci illuderemo di essere più creativi e intelligenti della stessa intelligenza artificiale. Ma se facciamo un passo indietro, prima di ritrovarci quel grande cavallo che scambiamo per un bel dono da far entrare oltre le nostre diffidenze e le nostre difese, le cose sembrava andassero in una maniera assai diversa. Il mescolarsi dei generi ci stava portando a narrazioni dove non prevaleva la linearità, ma la circolarità, la contaminazione, l'uso di linguaggi diversi nello stesso tempo e nello stesso testo. Cos'era una storia? Era un'esperienza estetica.

In questo caso si trattava di Doctor Gradus ad Parnassum, da quel piccolo gioiello che è la suite per pianoforte Children's Corner, qui in una veste molto particolare, cioè con la fisarmonica di Richard Galliano. Vediamo quanto la musica di Debussy possa prestarsi anche a sonorità diverse da quelle immaginate da Debussy, con la stessa fascinosità di colori e di immagini. Debussy componeva con i quadri degli impressionisti negli occhi. Valéry pensava alla musica mentre scriveva le sue poesie. Gli artisti della fine dell'Ottocento, che sentivano arrivare i tempi moderni, tenevano separati i saperi e li confrontavano. Restavano dei singoli artisti capaci di esprimersi con propri mezzi e strumenti. Eravamo ottimisti, ci si era illusi che fossimo in un periodo storico molto simile a quello che cambiò il mondo alla fine dell'Ottocento, ma con delle buone differenze, perché a quei tempi i cambiamenti erano appannaggio di élite culturali e non erano entrati nelle psicologie collettive, mentre oggi le élite conservatrici e tradizionaliste si sarebbero trovate di fronte a una nuova generazione estremamente innovativa, anche se ancora incapaci di imporsi come élite del futuro. Negli anni ci siamo sentiti ripetere fino allo sfinimento da giovani papà increduli: mio figlio non sa ancora leggere ma è già capace di utilizzare le applicazioni dello smartphone. Non era solo una battuta, non era solo lo stupore della modernità, era un nuovo modo di pensare. Sembrava una rivoluzione culturale prima che tecnologica. L'illusione di scrivere, raccontare, fare arte e produrre immagini in modo diverso. La frase del Gattopardo, tutto cambi perché nulla cambi, sarebbe restata soltanto un modo di dire di un tempo che non ci sarebbe più stato.

Credo che non ci sia composizione più eloquente circa allo stile di Claude Debussy a quel periodo di eccezionale ricchezza timbrica. Questa è la sonata numero 2 in fa maggiore per flauto, viola e arpa. È una delle 6 sonate per diversi strumenti che Debussy aveva immaginato di comporre a partire dal 1915. In realtà la sua salute era già in declino e quindi porterà a termine soltanto 3 di queste sonate, ma questa devo dire che forse è la più speciale proprio per la scelta timbrica, una mossa antiromantica, perché rispetto al trio classico, pianoforte, violino, violoncello, sceglie innanzitutto il tono molto elegiaco del flauto che aveva prediletto in molte altre composizioni, questo canto nasale della viola anziché la vocalità del violoncello, e poi quest'arpa che soppianta in qualche modo l'eloquenza del pianoforte romantico. Ma direi di concludere questo articolo di Roberto Cotroneo, perché la riflessione è molto specifica. Le élite innovative oggi hanno certo vinto, ma vincendo hanno smesso di essere innovatrici. Bastava vedere chi c'era tra i grandi big della Silicon Valley al giuramento del presidente Trump, praticamente tutti. E oggi non si mescola niente. L'AI o AI è uno strumento che cambia le nostre menti. Non è un aiuto, ma un anestetico creativo. Prima ti scrive le newsletter, poi ti traduce i testi quasi meglio di un traduttore, poi ti scrive romanzi e racconti che non si distinguono da quelli scritti da umani. E quella mescolanza di tempi, quel sentire comune che ha portato alle rivoluzioni culturali, non potrà esistere come accadde in quegli anni della fine dell'Ottocento. Perché l'intelligenza artificiale sa quello che si sa già e non sa quello che ancora non c'è, e il mondo vive di intuizioni di quello che non c'è.

0: li possiamo quasi vedere, queste onde, questo jeu de vague, questo gioco di onde dalla mer di Claude Debussy, qui con Les siècles diretti da François Xavier Roth. Forse non sapete che avrei dovuto intraprendere la bella carriera del marinaio, recita una lettera di Debussy, e che solo per caso ho cambiato strada. Ciò nonostante ho mantenuto una passione sincera per il mare, sì, un mare che l'aveva sempre accompagnato nelle vacanze estive, nei suoi sogni, e se ascoltiamo la musica di Debussy, tant'acqua percepiamo, molte composizioni hanno questi ricordi di acqua e al mare. Non è un caso che ha dedicato il lavoro sinfonico forse più impegnativo della sua vita, ben 2 anni. Abbiamo letto per intero questo articolo di Roberto Cotroneo, apparso sul Corriere del Ticino, per parlare di quel mondo tra 8 e 900 dove ancora la creazione era spinta fino alla grande immaginazione di mondi nuovi. Questo per chiudere il nostro percorso di musica di carta.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Passiamo ora al momento della nostra agenda. Il primo appuntamento che voglio segnalarvi è questo concerto per la pace che si terrà questa sera alle 20:30 alla chiesa di Sant'Antonio Abate di Lugano. Per festeggiare i 15 anni di fondazione, l'associazione culturale Ticino Network di Lugano ha organizzato per questo 2026 una serie di eventi che si svolgeranno da giugno a dicembre per promuovere la cultura della pace. Mi sembra che sia un tema davvero molto importante in questo momento, e anche la non violenza fra tutte le generazioni e a tutti i livelli. Ebbene, questo giovedì 11 giugno ci sarà il primo concerto solidale per la pace, un evento musicale che aprirà la riflessione condivisa sui temi della pace. Una serata che prevede il coro femminile Giovani Cantori di Pura, diretta dal maestro Christian Barella, la musicista Elena Varaniuk, musicista al cimbalon, e il coro operistico di Mendrisio, diretto da Massimiliano Di Fino. Quindi il concerto aprirà una serie di eventi dedicati alla pace, come dicevo, nell'ambito della partnership con la Quarta Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Quindi vi ricordo 20:30 Chiesa di Sant'Antonio Abate, Centro Lugano.

Questo era il quarto movimento, poco a poco più vivace, dal quintetto per pianoforte e archi di Béla Bartók. E tra le fila di questi musicisti stellari, Barnabás Kelemen, Katalin Kokas, Nicolas Alstedt e Alexander Lonkic, c'è anche Wilde Frank al violino. Ebbene, la Frank sarà una delle artiste in residence della nuova edizione delle settimane musicali di Ascona, che in realtà si chiamano da quest'anno Classica Ascona. Una ventata di novità, direi, portate da Christoph Müller, il nuovo direttore di questo festival di lunghissima storia. Ebbene, oggi alla Biblioteca Popolare di Ascona ci sarà proprio un incontro con Christoph Müller alle ore 18 per raccontare del nuovo progetto di Classica Ascona, e fino a poco tempo fa è stato direttore artistico del Stadtmenuhin Festival e cofondatore del Salzburg Festival di Solgabetta, della Josef Haydn Stiftung Basel e della base del Composition Competition, e anche ideatore del Centro Culturale Don Bosco di Basilea. È un musicista che e direttore artistico che ha grande esperienza e quindi ha portato delle innovazioni alle settimane musicali di Ascona, e oggi ci sarà l'occasione proprio per scoprire in prima persona il programma di quest'anno, ma anche le nuove condizioni organizzative di questi eventi, perché non ci saranno solo concerti, ci saranno academy, masterclass, progetti di varia natura che coinvolgono un pubblico molto ampio, e ci sono anche degli artisti in residence, tra cui Wilde Frank, ma molti altri. Quindi vi segnalo questo incontro alla Biblioteca Popolare di Ascona alle ore 18.

quella che viene definita la ninna nanna di Brahms, Vegan Lied dai cinque leader, opera 49 di Johannes Brahms, qui con Emmanuel Tieknavorian insieme ad Andreas Hefliger. Emmanuel Tieknavorian sarà il protagonista del concerto che si tiene questa sera a Milano in auditorium di Largo Mahler alle 20:30. Un omaggio a Schubert della Società del Quartetto con la Sinfonica di Milano in Schubertiade, prosegue in auditorium appunto questo giovedì. Il dialogo da camera in questo caso fra Emmanuel Tieknavorian al violino e il pianista Gabriel Strata con il violoncellista Jeremias Fliedl impegnati nella sonata in trio, la D28, composta da un giovanissimo quindicenne Franz Schubert, e il trio numero 1 opera 99. Poi ci sarà la celebre sonata per violoncello, pianoforte e arpeggione, la sonata per violino. Ebbene, un bel programma dedicato a Schubert questa sera in auditorium a Milano alle 20:30. Il teatro alla Scala invece propone un concerto con Myung Woon Chung sul podio, ma anche in veste di pianista, un ruolo che ha tenuto spesso anche in una celebre registrazione con il triplo concerto di Ludwig van Beethoven con membri della sua famiglia. Allora la registrazione era del 1998 per Deutsche Grammophon. Ebbene, ritorna in quella veste di pianista e direttore proprio sul triplo concerto opera 56 di Beethoven con Francesco Manara al violino e Massimo Polidori. Naturalmente sul podio della Scala ci sarà la Filarmonica della Scala e sarà l'ultima tappa della stagione sinfonica scaligera. Il concerto sarà questa sera alle 20, ma in replica la possibilità di ascoltarlo anche la settimana prossima, cioè lunedì 15 e mercoledì 17, sempre alle ore 20.

0: sto colpendo basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e minacciando rappresaglie sulle navi in transito nello strategico passaggio marittimo. La tensione continua a spingere al rialzo il prezzo del petrolio. Seconda notte di tensione in Irlanda del Nord. I disordini si sono concentrati nei pressi di Belfast, dove gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro la polizia e incendiato cassonetti. Le forze dell'ordine sono intervenute con idranti e mezzi antisommossa. Gli scontri fanno seguito all'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato sudanese e si inseriscono in un clima più ampio di forte tensione segnato da proteste a sfondo anti-immigrazione. Dalle Camere federali. Il Consiglio degli Stati ha approvato la proposta di conciliazione sul finanziamento della 13ª VS. La proposta combina sia un aumento delle deduzioni salariali di 0,2 punti, sia un aumento dell'IVA di 0,4 punti, che salirà quindi all'8,5%. Il Consiglio nazionale, che sul tema si pronuncerà mercoledì, ha invece sempre difeso la variante basata sul solo aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Le persone sovraindebitate potranno ottenere una seconda opportunità. Il Parlamento ha approvato una riforma che permetterà a determinate condizioni lo stralcio dei debiti dopo 3 anni. Via libera anche a un futuro registro nazionale delle esecuzioni. Continuano ad aumentare gli affitti in Svizzera. A maggio le pigioni per gli appartamenti nuovi o riaffittati sono salite del 2,5% su base annua. In Ticino l'aumento è del 2,2%, a Lugano del 4,5%. Torniamo infine ad occuparci del caso Patrick Bruel, cantante e attore francese che è stato formalmente incriminato dalla magistratura francese per stupro, tentato stupro, aggressione sessuale e molestie sessuali. Patrick Bruel, 67 anni, è stato denunciato da diverse donne già in passato. La procura ha disposto la custodia cautelare. Previsioni fino a stasera, al sud in prevalenza soleggiato con qualche velatura, al nord nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci, neve sopra 1800 metri. Previsioni per domani, venerdì 12 giugno, al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso e in giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E siamo arrivati dopo il notiziario al momento in cui segnaliamo l'argomento di oggi di Concerto.ch. Ebbene, oggi ci concentriamo sulla musica di questo compositore di cui abbiamo ascoltato questo valzer in sol maggiore, cioè Adolf Reichel, compositore svizzero che è rimasto sconosciuto per moltissimo tempo. Tutto il suo patrimonio musicale conta almeno 700 manoscritti. Due sinfonie, concerti per pianoforte, lavori da camera, lavori sacri che sono rimasti in qualche modo sepolti, alcune pagine sepolte, diciamo, nell'Università di Berna. E sono state riscoperte da nuove registrazioni. Tra l'altro lui divenne cittadino svizzero nel 1869 proprio per il ruolo importante che ebbe in Svizzera dal punto di vista musicale, soprattutto per la città di Berna. E quindi novità discografiche, per esempio il brano che abbiamo ascoltato era una registrazione dell'anno scorso da parte di Schweizer Phonogram con Benjamin Engeli al pianoforte, e poi ascolteremo oggi alle 13.30 anche parte della novità discografica sempre di Schweizer Phonogram, disco di quest'anno con le due sinfonie di Adolf Reichel.

0: Allegretto dalla prima sinfonia in re minore di Adolf Reichel. Questa è la novità discografica di quest'anno di Schweizer Phonogram, con le due sinfonie di Reichel che ascolteremo, di cui ascolteremo alcuni movimenti in concerto.ch alle 13:35. Quindi ci ritroveremo anche a quell'ora proprio oggi pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Come sempre ci salutiamo invece con la recensione, oggi affidata a Giordano Montecchi, che ci parla di due concerti avvenuti al Teatro Ariosto di Reggio Emilia con una programmazione molto interessante, L'Heure Espagnole, con l'Orchestre de la Suisse Romande diretta da Ernest Ansermet. Anzi, questo è, scusate, perdonate, questa è invece l'ascolto che diciamo faremo all'interno di questa recensione. Infatti sono una registrazione appunto del 1954, perdonate, invece al Teatro Ariosto di Reggio Emilia appunto è stata suonata, interpretata appunto questa bella partitura L'Heure Espagnole di Maurice Ravel, di cui ci parla proprio ora Giordano Montecchi. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto e a presto, a questo pomeriggio.
1: La recensione di Parade.

Ho scritto un'opera buffa che, mi piace pensarlo, sembrerà di ispirazione nuova. In Francia questo genere musicale non esiste. Parla della Spagna e le mie frasi musicali sono piene di ritmi di jota, habanera, malagueña. E d'altronde nutro per la musica spagnola la più grande ammirazione e la mia giovinezza è stata cullata da habaneras che non ho mai dimenticato. A chi è in ascolto, un saluto da Giordano Montecchi. È Maurice Ravel che parla della sua operina L'Heure Espagnole, uno dei suoi capolavori, ma che naturalmente, come tutto il teatro musicale non convenzionale, diciamo così, stenta a entrare in repertorio, nonostante sia una pochade di fatto assolutamente deliziosa. Per intenderci sul cosiddetto essere in repertorio, in Italia negli ultimi 30 anni, stando ai dati di Operabase, l'Heure Espagnole ha avuto una decina di allestimenti, ma ad esempio un atto unico come Gianni Schicchi ne conta almeno un paio di centinaia. Questo è il repertorio. Quello che abbiamo ascoltato è il ritratto sonoro, fantasmagorico, della bottega di Torquemada, l'orologiaio di Toledo incapace di soddisfare la moglie Concepción, che tra Madame Bovary e Lady Chatterley, volte in commedia, se la intende con un giovane poetastro, incapace per molti aspetti, ma rimane poi affascinata da Ramiro, un mulattiere naif, timidissimo, ma soprattutto nerboruto. Allora non mi sono fatto sfuggire l'occasione di assistere allo spettacolo andato in scena al Teatro Ariosto di Reggio Emilia nei giorni scorsi, con oltretutto la prospettiva di un cast vocale di ottimo livello e a far da garante appunto l'Accademia di Perfezionamento in Canto Lirico del Teatro alla Scala. L'attesa non è andata delusa. I cinque giovani interpreti, dico i loro nomi e chiedo scusa per la pronuncia: Saori Sugiyama, Aldo Sartori, Litai Tsuo, Akilbek Pigliasov, Sheldo Hiseni. Ecco, hanno dipinto un quadretto vivace, tutto sommato convincente, direi, di un'opera la cui chiave di volta non sta tanto nella difficoltà vocale, ma nel riuscire a rendere quel ritmo incalzante, l'idiomaticità di questi caratteri che grondano una comicità assolutamente francese. Ci ascoltiamo la terza scena. Concepción è indispettita perché con Ramiro, il mulattiere tra i piedi, non può appartarsi con Gonsalve, l'amante. Per levarsi dai piedi l'intruso non fa che chiedergli di trasportare su e giù delle grosse pendole, al che Ramiro non fa una piega.

Alla fine della storia, Concepción rimarrà letteralmente ammaliata dalla prestanza fisica e dalla gentilezza di quel mulattiere capitatole fra capo e collo, e se lo porterà in camera sua, lasciando Gonsalve e Inigo, un altro corteggiatore, rinchiusi ciascuno all'interno di una pendola. L'ore spagnol per durata e con solo 5 personaggi è sì un'operina, ok, ma come quasi sempre Ravel pensa in grande, orchestralmente parlando. E a Reggio Emilia si è ascoltata però una rarità, credo, ossia la trascrizione per orchestra da camera di Gabriel Grovelet, compagno di studi di Ravel, affidata all'Icarus Ensemble, diretto da Francesco Bossaglia. Una trascrizione che conserva scrupolosamente la ricca percussione e che va incontro ottimamente a quell'esigenza di leggerezza, di souplesse, di sfumature che naturalmente con la grande orchestra impongono sul podio la presenza di una bacchetta fuori dal comune. Al Teatro Ariosto però l'ore spagnol è diventata anche occasione per un autentico omaggio a Ravel. E questo grazie alla commissione a Mauro Montalbetti, compositore bresciano da sempre innamorato perdutamente dell'autore francese, e di un melologo su testo di Francesco Peri, una sorta di preludio onirico. Sulla scena l'attore Ciro Masella, nei panni del compositore, sogna di rivolgersi a Ravel, immaginando un dialogo con lui, per poi ritrovarsi nella bottega di Torquemada, così che l'opera può iniziare senza interruzione. Scene e regia, molto essenziali, rispettivamente di Aurelio Colombo e Manuel Renga, con un gioco di velari traslucidi, sottolineano questa ambientazione antirealistica, tra favola e sogno, appunto, dove gli orologi sono fermi perché il tempo non esiste. E prima di chiudere, due parole sulla discografia dell'ore spagnol, che annovera una decina di registrazioni diverse, alcune di ottimo livello, ma quella schiettezza, quel brio imprescindibile restano però appannaggio delle prime edizioni con cast interamente francese. È per questo che ho scelto di ascoltare l'edizione del 1953, ancora insuperata forse, diretta da Ernest Ansermet. Bene, quarta scena. Annunciato da un parodistico cantare spagnolesco, ecco Gonsalve, l'amante di Concepción. Il loro dialogo è scenicamente esilarante. Lui, tutto preso dalle sue velleità poetiche, sciorina senza sosta i suoi versi melensi, è completamente indifferente a Concepción, che invece impaziente continua a ripetergli: «Su, amico mio, andiamo, sbrighiamoci!» ma lui niente, inanella prima un sonetto, poi un poema, poi una serenade, ancora una chanson, fino a che il mulattiere ritorna e Concepción deve inventarsi un altro stratagemma. Buon ascolto e un saluto da Giordano Montecchi.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. 11 di mattina, naturalmente 30 secondi passati, e vi do il buongiorno, un ben trovato all'ascolto in diretta studio qui R6 di Comano con la Rete 2. State ascoltando Alphaville in redazione, lo voglio subito ricordare, Matteo Ongaro e Barbara Camplani. Io sono Enrico Bianda. Potete scriverci al numero 079 382 6765. Oggi, tra l'altro, vi sarà di che discutere, perché insomma dedicheremo il dibattito al ricordo della figura di Jean Ziegler, scomparso ieri a Ginevra a 92 anni. Proprio in Alphaville abbiamo dato la notizia. Stamattina con Nenad Stojanovic abbiamo provato a ripercorrere alcuni aspetti della sua vita, della sua opera, del suo essere di fatto un intellettuale attivista nel nostro paese, ma non solo, come ti appelli al microfono. Noi parliamo alle 12 con Roberto Antonini e Paolo Bernasconi ospiti. Poi invece tra poco in diretta con noi ci sarà Riccardo Bernardini, con il quale parleremo di un nuovo libro che nasce in seno alla Fondazione Eranos di Ascona. Questi alcuni dei temi di questa nostra mattinata che trascorreremo insieme. La musica è curata come sempre da Corrado Antonini, e apriamo con la musica di Rufus Wainwright insieme alla Pacific Jazz Orchestra. Il brano che ascoltiamo insieme è intitolato I'm a Stranger Here Myself.

0: Senti che applausi, la dimensione live probabilmente è quella che meglio si addice a Rufus Wainwright, soprattutto quando sostenuto da una grande orchestra che lo ripiomba direttamente nei fasti dei suoni degli anni 50, degli anni 60, che sono quelli che forse più ama. Intanto si sono fatte le 11:05, 15 secondi, siete all'ascolto di Aronos, adesso della Rete 2, e vogliamo parlare riscoprire la fondatrice di Eranos e il suo libro blu, La storia di casa. Eranos ad Ascona infatti inizia negli anni 30 con la creazione da parte di Olga Fröbe, captain di quello che lei definiva un luogo di incontro e di esperienza e di ricerca fra Occidente e Oriente, un luogo che attirò sulle rive del Lago Maggiore alcuni dei pensatori e degli studiosi più influenti della cultura del XX e del XXI secolo, tra questi James Hillman, Erich Neumann, Rudolf Otto, Marie-Louise von Franz, Adolf Portmann e naturalmente su tutti Carl Gustav Jung. I convegni di Eranos, di cui furono protagonisti questi personaggi, costituiscono poi un patrimonio per la storia del pensiero. Un lavoro che oggi viene portato avanti dalla Fondazione Eranos, che conserva anche il ricchissimo archivio di testi ed opere delle partecipanti e dei partecipanti alle conferenze, nonché della loro fondatrice Olga Fröbe, captain. E proprio questa sera, Teatro del Gatto di Ascona, alle 18, verrà presentato un libro, The Art of the Self, da poco pubblicato per una casa editrice statunitense molto autorevole, Chiron Publication, che costituisce questo volume, diciamo, lo studio più approfondito mai realizzato sulla figura di Olga Fröbe, captain, fondatrice di Eranos, e sulla sua opera, che tra l'altro scopriremo viene piano piano riscoperta e valorizzata, la sua opera grafico-pittorica, ancora oggi per l'appunto quasi totalmente inedita, nota come Il Libro Blu. Allora, per parlare di tutte queste cose questa mattina è con noi Riccardo Bernardini, ben ritrovato alla Rete 2, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: A voi. Allora, lunghissima introduzione, ma insomma occorreva dare tutta una serie di punti di riferimento a chi è all'ascolto questa mattina. Riccardo Bernardini è segretario scientifico della Fondazione Eranos, per la quale da oltre 20 anni supervisiona lo studio, la conservazione e le esposizioni museali del Libro Blu di Olga Fröbe, captain, psicoterapeuta, è direttore dell'IPAP, l'Istituto di Psicologia Analitica e Psicoterapia. Allora, Olga Fröbe nasce nel 1881 a Londra da genitori olandesi, all'interno di una famiglia colta e moderna. Può innanzitutto provare a ripercorrere brevemente per noi la storia umana e intellettuale che la portò nel 1920 ad Ascona presso Casa Gabriella?
1: Sì, la signora Fröbe Captain per l'appunto nasce a Londra da genitori di origine olandese, già molto addentro al mondo della cultura, delle belle arti. Sappiamo che fin da piccola Olga con i suoi due fratelli, un fratello e una sorella, ebbe modo di visitare alcuni fra i musei più importanti in Europa. Lei stessa raccontò di come il suo interesse per le immagini, per i simboli, nacque addirittura nei primissimi anni della sua vita, quando il papà, che era un inventore, lavorava in ambito ferroviario e inventò un freno per i treni che ebbe poi un successo in tutto il mondo. Ecco, il papà però, oltre a essere questo bravo ingegnere, era anche un fotografo appassionato. E lei raccontava di quando passavano delle ore e ore in questa camera oscura e vedevano delle immagini che emergevano dal nulla, come lei raccontava. E il vedere da parte di questi bimbi queste immagini formarsi sulle pellicole fotografiche fu per lei proprio l'origine della sua fascinazione per i simboli. Lei naturalmente poi ebbe un'educazione anche formale in ambito grafico e storico-artistico, si spostò a Zurigo dove frequentò la scuola di arti applicate, dedicandosi per tante ore al giorno al disegno anche botanico, imparò la metallurgia, a manipolare quindi i metalli e ad adornare anche gli abiti con minerali e metalli, e poi quando fu un po' più grande studiò anche storia dell'arte a Zurigo. Il marito anche era legato all'ambito artistico, musicale per la precisione, era un flautista e direttore d'orchestra, e assieme a lui furono sempre in qualche modo coinvolti in circoli letterari, culturali, musicali. Quindi l'arte fu davvero un po' un minimo comune denominatore, un po' di tutta la sua vita. Ecco,
0: ecco, lei, noi ce ne stiamo accorgendo, insomma, anche in questo breve inizio di intervista, lei ha studiato, no, approfonditamente l'opera di Olga Fröbe, ancora oggi in gran parte inedita. Si tratta di un corpus di opere grafiche e pittoriche conservate presso la Fondazione Eranos, che in realtà appartengono a due periodi distinti. Il primo, che arriva fino al 1934, è un periodo più teosofico, misterioso, seguito a partire dal 24 da una fase più marcatamente junghiana. Ci descrive queste due stagioni della produzione di Olga Fröbe?
1: Sì, guardando appunto queste opere dei due diversi periodi, sembra di avere a che fare quasi con una diversa artista, una mano differente. Le prime opere nascono sicuramente sotto l'influsso di discipline spirituali dell'Oriente, dell'Occidente, a cui lei si dedicò con grande passione proprio negli anni in cui si trasferì in Ticino. Lei scelse dagli anni 20 il Ticino come luogo elettivo per ripensare un po' la sua vita dopo il grande trauma dell'avere perso il marito e avere una figlia a cui badare da sola. E sono anni anche di profonda introversione, no? Di profonda solitudine, nei quali lei trovò però proprio un'ancora di salvezza in queste forme geometriche, astratte, molto misteriose, che sembrano quasi connetterla con delle leggi segrete della vita. Però erano forme anche in qualche modo un po' disturbanti, perché non vi erano dei simboli riconducibili all'esperienza concreta della vita, no? Erano opere che, come disse qualcuno, assolutamente attrattive, eppure emanavano una spaventosa freddezza, una freddezza quasi glaciale. Ci volle Carl Gustav Jung.
0: Ecco, perché infatti arriviamo a un certo punto con l'incontro con Carl Gustav Jung. Che ruolo ebbe, insomma, nella formazione, crescita e produzione successiva di Olga Fröbe?
1: Ebbe un ruolo decisivo. Il grande psicologo zurighese, che era già naturalmente molto noto nei circoli appunto della Svizzera tedesca e sicuramente anche nel panorama internazionale, però abbisognava di una piattaforma, di una platea di interlocutori ancora più cosmopolita, internazionale e accademica. E questa platea, questa piattaforma, la trovò a Eranos, ovvero il centro congressuale che la signora Fröbe Kapitein aveva nel frattempo avviato nei primi anni 30 proprio qui ad Ascona. L'apporto di Jung però non si limitò a un contributo intellettuale ai convegni, ma Jung fu per la signora Fröbe Kapitein per tutta la sua vita un rapporto durato 30 anni, sempre un amico, un consigliere spirituale, un sostenitore, un supporto anche psicologico per lei, benché non ci sia mai stata fra di loro una vera analisi nel senso formale del termine. Però la presenza di Jung si riverbera, come dicevamo prima, anche in una trasformazione radicale nella sua pratica grafica. Quindi le sue opere perdono questo aspetto perfetto, ma oltre la vita, ultraterreno, per diventare invece opere che ci parlano della vita, no? Del nostro corpo, delle nostre passioni, delle nostre emozioni, opere più incarnate, potremmo dire, nei temi dell'esistenza.
0: Ecco, sulla copertina del libro, al quale accennavamo proprio in apertura, The Art of the Self, è riportata una delle più importanti opere o cosiddette tavole di meditazione del primo periodo. Siamo nel non figurativo, dunque a confronto con forme geometriche, colori molto accesi. Però le chiedo, qual è la linea di continuità fra l'opera di Olga Fröbe e i principi con cui fece poi costruire Casa Eranos e con cui concepì e strutturò i convegni di Eranos, questi prestigiosi, insomma, incontri interdisciplinari in dialogo fra Occidente e Oriente, che riunì i massimi esperti mondiali di psicologia, di filosofia, di religioni e di scienze.
1: Ma credo che la sua opera grafica adesso, che la stiamo conoscendo meglio, la stiamo esponendo anche in importanti musei, aiuti davvero a comprendere la mente, no? L'ideazione della signora Froebe che stava appunto dietro a questo progetto congressuale, che forse vale la pena ricordarlo, fu l'unico centro congressuale che rimase attivo durante la Seconda Guerra Mondiale a livello internazionale, quindi fu un progetto di enorme importanza per la cultura mondiale. Ecco, queste opere, l'opera in particolare a cui lei fa riferimento, ma anche altre, mostrano quello che lei avrebbe chiamato il suo animus, per usare un concetto caro a Jung, cioè il suo lato maschile del suo essere donna, sistematico, geometrico, capace di pianificare, capace di progettare. Quindi un aspetto molto determinato che le permise, questa è una cosa assolutamente sorprendente, di organizzare questi simposi durante la Seconda Guerra Mondiale totalmente da sola, quindi intessendo anche dei delicatissimi rapporti diplomatici con nazioni in guerra fra di loro, ma con la convinzione che valesse comunque la pena provare ad avere questi contatti per permettere a questi studiosi, alcuni dei quali avevano perso i loro incarichi nelle rispettive nazioni, comunque di viaggiare, di ottenere i visti, di incontrare dei loro colleghi. E tutto questo lei riuscì a farlo praticamente senza collaboratori. E queste opere mostrano proprio la sua schematicità, la sua determinazione, la sua visione, un'ideazione che naturalmente aveva anche dei lati un po' problematici, perché i pochi che riuscirono a collaborare con la signora Froebe dicevano che era assolutamente impossibile, no? Perché era la sua esistenza, era il suo progetto esistenziale. Quindi non poteva lavorare con comitati o con collaboratori veri e propri, insomma.
0: È anche vero forse che lavorare in quegli anni, riuscire a portare avanti l'esperienza Eranos durante la Seconda Guerra Mondiale, tessere dunque tutte quelle tele diplomatiche che consentivano a chi doveva viaggiare di avvicinarsi, poter superare confini difficili da superare, probabilmente era in parte anche dovuto, come dire, a un certo potere di convocazione che Eranos aveva, con sullo sfondo la figura di Jung. Lei ha avuto accesso anche a materiale epistolare intercorso tra Olga Froebe e Carl Gustav Jung, oltre all'influenza di Jung sulla produzione grafico-pittorica dell'artista Olga Froebe. Quali tracce abbiamo della loro collaborazione?
1: Indubbiamente vi sono carteggi, vi sono tantissime lettere scambiate tra la signora Froebe Kapteyn e Jung nel corso di un trentennio, lettere forse stranamente potremmo dire cariche di affetto nonostante una relazione molto conflittuale. È difficile catalogare questa relazione come una semplice amicizia o un apprendistato, perché per due personalità così creative, così sicuramente anche ambiziose come loro, collaborare fu difficilissimo. Erano due caratteri molto difficili. Sappiamo che Jung, per esempio, aveva un carattere collerico, erano noti i suoi scoppi di ira quando le cose non andavano per il verso giusto. La signora Froebe, dicevamo, era altrettanto determinata e convinta delle proprie idee e gelosa anche del suo progetto, ma ciò nonostante queste lettere continuano a essere cariche di interesse reciproco, di affetto, di preoccupazione nel momento in cui uno dei due viveva dei problemi magari di salute. Mi colpisce, per esempio, mi ha sempre colpito l'ultima lettera che la signora Froebe scrive a Jung. Lei soffriva in quel momento di cecità a seguito di un'operazione alla cataratta, era già nei suoi prossimi agli 80 anni, e in questa ultima lettera lei dice: dopo 30 anni, caro professor Jung, mi accorgo di quale benedizione sia stata la sua collaborazione per me personalmente e per Ernos. Mi sono tenuta sempre stretta qui vicino al letto sul mio comodino qualche passaggio delle sue opere, qualche suo scritto, e ora dopo 30 anni sono particolarmente felice di poterle scrivere questo.
0: Allora, noi stiamo, grazie a Riccardo Bernardini, ripercorrendo un po' anche la vicenda personale, intellettuale, artistica e anche organizzativa di Olga Froebe Kapteyn. Ricordo che si parlerà, verrà presentato questo nuovo volume che si intitola The Art of the Self alle 18 al Teatro del Gatto di Ascona con Riccardo Bernardini. Era l'apertura di Alphaville. Intanto io la ringrazio molto per essere stata con noi. Abbiamo ripercorso la vita e l'opera di Olga Froebe Kapteyn, fondatrice di Eranos, e tutta questa vicenda è al centro di questo libro che lei ha scritto. Al Teatro del Gatto lei sarà in dialogo con Fabio Merlini, presidente della Fondazione Eranos. Intanto la ringrazio molto per essere stato con noi. Le auguriamo una buona serata e a risentirci presto.
1: Grazie molte a lei e agli ascoltatori.

0: yourself dead.
1: Bill Withers, sempre un piacere, davvero. Ascoltarlo alla radio, nelle scalette che prepara Corrado Antonini, Better Off Dead, uno dei padri della musica soul. Tra l'altro da poco è scomparso la figura, una delle figure di riferimento dei brani di Bill Withers, vale a dire il batterista, con un tiro che è stato davvero unico e tanto ha insegnato a chi è venuto dopo. Better Off Dead, 1971, il mio anno. Ne sono passati di anni, 11 e 23, noi proseguiamo. Intanto oggi partono i mondiali, state sicuramente seguendo anche grazie al lavoro di tutti i nostri colleghi dello sport, ma non solo. La RSI garantirà la copertura di partite, dibattiti, incontri, interviste. È un'edizione particolare questa, sicuramente la più estesa nel numero delle squadre che hanno raggiunto questo traguardo, nel numero dei giorni nei quali si giocherà calcio. Sono davvero quasi un mese, insomma, di partite, e sarà sicuramente la più redditizia sotto il profilo finanziario per i paesi che accolgono, ma anche per le società che per esempio garantiscono le coperture televisive, le società che vengono pubblicizzate attraverso le partite di calcio. Sarà forse anche la più inquinante, e soprattutto lo stiamo vedendo proprio in queste ore, un evento che era nato, come dire, per costruire una festa per le comunità migranti nel mondo, sta diventando un incubo con controlli. Ricordiamo che ci sono ronde della polizia di frontiera, giocatori, arbitri intimiditi, tifosi banditi di molte squadre che stanno tentando di raggiungere, insomma, i paesi di questi mondiali, ricordo Messico, Stati Uniti e Canada. Di questo stiamo anche parlando nel nostro dossier, scegliendo di raccontare le squadre che in realtà si muovono in tutt'altra direzione, inclusiva, di accoglienza, di dibattito, di confronto con le culture. Oggi è il turno, tra pochi minuti, alle 11.30, delle Boschi, centro storico. È la prima squadra che ha assunto una forma di cooperativa, il sostegno è quello dei tifosi, e quindi ha un progetto finanziario sicuramente alternativo e sicuramente antisistema. 11.30 qui sulla Rete 2.

0: C'è ancora spazio per un pezzettino di musica con la chitarra di Jimmy Villotti, storico accompagnatore di grandi cantautori italiani, beh, tra questi Paolo Conte. Il primo che mi viene in mente, Acqua Fresca, viene da un'antologia di un paio di anni fa che raccoglieva il meglio delle tracce soliste pubblicate dal chitarrista e cantante Jimmy Villotti.
1: Yes, just a very short note to say something. Una piccola cosa prima di incominciare il brano. In effetti ad oggi mi sento di poter dire che sono come uno di quegli sbudellati che si sono inseriti a forza nel vivere civile. Di quelli che dell'assembramento non gliene frega un cazzo, insomma. Quella gente che è unica a vivere il punto morto, il battito divino, quelle bare che fanno tutto.

la tonalità, certo, scontata, marcia, decadente. Quella consonanza che ispira tutto quel che è lontano il cui tuo vivere, si sa. Però questo brano per me è come acqua fresca, una cosa da bere. E non è detto che possa essere anche

Il nostro dossier, sono le 11.30, 45 secondi, prosegue il suo cammino nell'individuare storie di squadre di calcio che si sono poste nei confronti del sistema calcio in un modo quantomeno alternativo, se non propriamente antagonista, nel momento in cui appunto si stava raccontando di come si va profilando il mondiale che si apre, mi pare questa sera alle 21, uno dei mondiali più partecipati, se non il mondiale più partecipato, con un numero record di partite, ve ne saranno 104 in questi mondiali 2026. Tutto questo peraltro verrà caratterizzato da un aumento di oltre il 60% di partite, con maggiori esigenze. Si parlava, no, delle più inquinanti edizioni dei mondiali, maggiori esigenze di illuminazione, sicurezza, trasporti locali, servizi logistici, e si immagina che le emissioni stimate saranno senza precedenti. Le valutazioni più citate stimano tra circa 7,8 e oltre 9 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per l'intero torneo. Alcuni scenari peggiori arrivano addirittura a 15 milioni di tonnellate di CO2 per questa edizione dei mondiali. Tra il 2010 e il 2022 la stima delle emissioni di CO2 stava intorno ai 4,7 milioni di tonnellate. Nel frattempo mi ero un po' documentato, no, sul fattore inquinante di questi mondiali. E quindi in questo percorso che vogliamo ipotizzare, mettendo insieme tutta una serie di squadre

0: perfetta, e per parlarne abbiamo invitato Lorenzo Giudici, benvenuto, fa parte del Consiglio di Amministrazione delle Boschi. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Buongiorno, voglio ricordare, insomma, ancora una volta che questa settimana di Alphaville è un modo per far emergere una prospettiva alternativa su un mondo del calcio che, per come si sta prospettando a poche ore dall'inizio del mondiale, è un mondo anche che esclude, non solo che inquina, e le storie finora raccolte vanno proprio nella direzione opposta, no? Di accoglienza, di confronto. E il CS Le Boschi nasce, lo dicevo poco fa, da un gruppo di tifosi che ha scelto di ricominciare dal basso invece di seguire le logiche del calcio professionistico. Qual è stato, Lorenzo Giudici, il momento in cui avete capito che non volevate più essere soltanto tifosi, ma costruire un club diverso, con regole e valori propri?
1: Allora, è stata una storia articolata, perché noi abbiamo iniziato veramente giovanissimi, quindi nel 2004, a seguire questa squadra che avevamo scoperto in questi giornalini, diciamo, del calcio dilettantistico toscano, che si chiamava all'epoca AC Le Boschi, che era una squadra che esisteva già ed era ultima in classifica in terza categoria, che è l'ultima serie dei campionati dilettantistici regionali, e noi leggemmo di questa squadra e, ripeto, giovanissimi liceali con esperienze di militanza soprattutto in curva Fiesole, quindi nella curva della Fiorentina, decidemmo di andare a seguire questa squadra da ultras, quindi con tamburo, bandiere, tifo continuo per 90 minuti. Ci presentammo un pomeriggio e questi giocatori ignari a fine primo tempo vennero sotto la tribuna a dirci: ma perché siete venuti a prenderci in giro? Qualcuno di noi risponde: no, no, noi da oggi saremo gli ultras di questa squadra. Quindi la storia è molto vecchia, cioè è di 22 anni fa. Piano piano è diventato un momento di divertimento molto grosso per diverse comitive della città, quindi insomma è diventata una curva piuttosto nutrita, e piano piano erano quegli anni 2000 in cui in Italia hanno fatto delle grosse leggi repressive contro la cultura ultras negli stadi, no? Il decreto Amato, la legge Pisano, e noi piano piano sviluppammo sempre una maggiore coscienza del fatto che servisse, almeno a noi servisse uno spazio di libertà maggiore, e come per libertà maggiore intendiamo l'azione diretta della comunità nei confronti della squadra. Quindi piano piano dal 2004 al 2010 abbiamo iniziato a riflettere su come fare, finché nel 2010 abbiamo deciso di fondare un azionariato popolare, cioè un modello organizzativo dove la comunità fosse direttamente responsabile di ogni ambito di gestione della squadra.
0: Mm-hmm. Tra l'altro va detto che tra le attività iniziali, almeno che si sono conosciute, vi erano anche proprio quelle di una scuola calcio per i ragazzi, con costi bassissimi o quasi nulla, anche per i ragazzi magari più bisognosi, e quindi ha avuto un impatto sulla comunità diretto, quindi l'attività non si svolgeva solo all'interno del campo nelle partite canoniche, ipotizziamo della domenica, anche se ormai la domenica non è più il momento canonico del calcio,
1: no, ma no, vi erano tutta una serie. Statistico è domenica alle 15.
0: Domenica alle 15, allora domenica sì, alle 15 sì. Si gioca, ma c'erano tutta una serie di altre attività che uscivano dal campo. Molte squadre di questa nostra serie vengono definite, insomma, antisistema, no? Ma ognuna interpreta questa definizione, va detto, in modo diverso. Siamo partiti al San Paoli, che ha una storia ultra decennale, abbiamo raccontato i Bohemians di Dublino, ieri ci siamo concentrati su una storia che è nata nel 2005, lo United of Manchester. Nel caso del CS Le Boschi, cosa significa concretamente essere alternativi al modello dominante del calcio contemporaneo, oltre all'azionariato popolare e dunque alla possibilità di controllare ogni aspetto della vita di una squadra? Si tratta di una scelta politica, sociale, culturale o soprattutto comunitaria?
1: Allora, io direi che si tratta di una scelta

0: politica, che naturalmente, come ogni scelta politica, si porta dietro la dimensione sociale, la dimensione culturale, la dimensione comunitaria. Però noi interpretiamo il nostro agire come quello di militanti politici che operano attraverso, in questo caso, lo sport per la trasformazione però del mondo, del luogo in cui viviamo, insomma. Quindi noi siamo una realtà che si concepisce come una realtà politica e militante. Hai fatto riferimento alla scuola calcio e secondo me è un punto molto interessante per capire il nostro modo di agire. Allora, l'idea è il tipo di modello organizzativo che pone una differenza rispetto all'esistente, cioè noi siamo abituati a una realtà dilettantistica ma anche professionistica che è basata su un modello organizzativo fondato sostanzialmente su bolle speculative, quindi che hanno una fortissima aleatorietà, cioè sono squadre che falliscono da un momento all'altro perché non reggono più il tipo di modello di gestione che hanno intrapreso. La nostra idea è, siccome secondo noi una squadra di calcio è un patrimonio per il territorio, è una responsabilità sociale che ci si prende verso il territorio, la nostra idea era in primo luogo costruire un modello sostenibile, competitivo ma sostenibile. Quando è che un modello è sostenibile? Un modello è sostenibile quando riesce a essere fortemente radicato sul territorio. C'è una correlazione molto forte tra la sostenibilità del progetto sportivo e la qualità del radicamento sul territorio. Radicamento sul territorio vuol dire essere capace di rispondere ai bisogni che la comunità evidenzia. Nel nostro territorio c'era un fortissimo bisogno di spazi di gioco, spazi aggregativi, spazi di formazione, spazi di cultura, oltre ai pochissimi già esistenti, e abbiamo deciso di aprire una scuola calcio che per noi è stato un veicolo fondamentale di radicamento sul territorio, perché siamo stati in grado di rispondere a dei bisogni di accessibilità all'attività sportiva per i piccini, per le piccine e anche per i grandi, anche per le famiglie, che il territorio drammaticamente necessitava. Questo è stato, diciamo, il punto fondamentale.
1: Qui ci si aggancia un po' all'esperienza dello United of Manchester. Nelle parole di Andy Mitten, che ieri era ospite appunto qui del nostro Alphaville, una cosa che emergeva era che il mondo del calcio tradizionalmente è un mondo working class, cioè l'accesso alle attività calcistiche dalle scuole alla possibilità di entrare allo stadio la domenica alle 15 deve essere accessibile a tutti. E Andy Mitten ci raccontava di come il calcio oggi, quantomeno nel Regno Unito, nelle divisioni più alte a partire dalla prima, sia un luogo accessibile probabilmente solo a chi ha disponibilità economica, perché entrare allo stadio a vedere il Manchester United è diventata cosa per pochi, no? E loro rivendicavano con lo United of Manchester la possibilità di far tornare allo stadio proprio le famiglie nel nome o quantomeno in nome del calcio come sport eminentemente working class. Siamo quasi in chiusura, Lorenzo Giudici. Stiamo parlando del centro storico Le Boschi nella nostra serie di Alphaville, guardando esperienze come il Bohemian Football Club o di Dublino o lo United of Manchester. Vi sentite parte di un movimento europeo di calcio popolare? Quali sono le sfide comuni in due parole? E cosa può insegnare oggi il modello Le Boschi a chi cerca, vi fosse all'ascolto qualcuno che ha un'idea di squadra di calcio alternativa anche nella nostra regione? Che cosa può dire il modello Le Boschi a chi cerca un'alternativa nel mondo dello sport?
0: Allora, noi per parlare di noi non abbiamo mai usato l'espressione calcio popolare perché noi usiamo calcio minore perché comunque facciamo parte di una rete di realtà associative sul territorio che bene o male in un modo o nell'altro sono molto simili alle nostre. Ci sono tante società sportive di quartiere. Voglio dire, l'associazionismo sportivo in Italia è una realtà territoriale comunitaria molto spesso, no? Quindi noi ci sentiamo far parte della rete dello sport di base italiano. È chiaro che abbiamo grandissima simpatia per le esperienze che hai citato. Lo United of Manchester è, insomma, voglio dire, sono dei maestri, no? Io credo che però noi rivendichiamo l'appartenenza a una cosa ancora più ampia che è la realtà popolare che circonda il calcio e lo sport. Cioè, noi abbiamo respirato la realtà popolare del calcio già stando in curva. Ogni curva d'Italia è comunque un'autogestione, è comunque uno spazio libero di autogestione, quindi quella è la prima esperienza che ci ha fatto scuola politica a noi. Quello che possiamo indicare col nostro piccolo modello, in maniera molto simile allo United of Manchester, è l'idea dell'azione diretta, cioè il rifiutare il ruolo di tifoso cliente, ma rivendicare un ruolo di tifoso protagonista che mette bocca, che prende la responsabilità del futuro e del presente della squadra e soprattutto l'attenzione al radicamento sul territorio. Cioè, il club ha senso non se vince il campionato, ma ha senso se aumenta la qualità della vita del territorio, se risponde a bisogni educativi, culturali, di appartenenza, identitari, di solidarietà, di inclusione, di accessibilità. Allora, in questo modo un club si radica sul territorio, ne diventa una colonna portante e riceve in cambio sostenibilità e competitività sportiva.
1: Allora, da tifoso cliente mi sembra un ottimo slogan a tifoso attore diretto delle logiche di gestione in dialogo costante con il territorio. Abbiamo parlato, siamo molto felici con Lorenzo Giudici del Centro Storico Le Boschi. Domani, proseguendo, parleremo del Malmö e lo faremo con un giornalista della Gazzetta dello Sport. Lorenzo Giudici, allora in bocca al lupo e buon lavoro e a risentirci.
0: Grazie, ciao.
2: Rete 2.

0: 11.47. Adesso vogliamo tornare a parlare di intelligenza artificiale ponendoci una domanda: ma l'intelligenza artificiale costa cara per le aziende? Costa troppo cara a seguito della massiccia implementazione dell'intelligenza artificiale, questo all'interno dei processi produttivi, spesso in sostituzione al personale umano? Molte aziende stanno iniziando un po' a fare i conti con un paradosso, cioè l'adozione massiccia dell'intelligenza artificiale, pensata per ridurre i costi del lavoro, rischia in realtà di farli aumentare, senza dall'altra parte generare, e questo è un altro punto interessante, profitti significativi. C'è un articolo recentemente pubblicato ieri su Wired, intitolato "E se gli agenti AI costassero più del personale umano?". Ecco, l'articolo descrive il fenomeno riprendendo le recenti dichiarazioni di delusione e malcontento dei vertici che diverse aziende tecnologiche statunitensi, tra cui Uber, che nel corso dei primi 4 mesi del 2026 ha già esaurito il budget annuale previsto per gli strumenti di AI, oppure un'altra azienda ancora, Microsoft, che qualche settimana fa ha deciso di revocare ai propri dipendenti le licenze di Claude perché troppo gravose sul budget. Allora, una serie di esempi raccontati da Wired che ci raccontano, come dire, l'altro verso della medaglia. Dichiarazioni che arrivano a qualche mese di distanza dall'importante studio realizzato dal MIT, il Massachusetts Institute of Technology di Boston, secondo il quale il 95% dei programmi di integrazione di AI nelle aziende non ha generato profitti. Vogliamo capire meglio il problema? Lo facciamo con Laura Carrer, alla quale diamo il ben ritrovato qui a Rete 2. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Buongiorno, grazie a lei. Allora, Laura Carrera è giornalista, ricercatrice, scrive principalmente di sorveglianza di Stato e dell'intersezione tra tecnologia, società, diritti umani. Collabora con molte testate, tra queste Guerre di Rete, IRP Media, Wired, per la quale cura peraltro la newsletter settimanale War sulle dinamiche fra tecnologia e potere. L'intelligenza artificiale costa più di un essere umano. È una frase provocatoria o è effettivamente così?
1: Beh, allora, secondo me questa situazione può sembrare, diciamo, un po' tecnica, ma racconta soprattutto una forma di ideologia manageriale sull'intelligenza artificiale che non credo sia del tutto nuova. Farei un passo indietro molto breve per analizzare, diciamo, a partire dalle basi, cioè che cos'è effettivamente un token. Si parla di questo strumento, ma un token è un'unità di misura in cui l'intelligenza artificiale suddivide i dati per comprendere ed elaborarli. Quindi senza questi token l'IA dovrebbe memorizzare ogni parola che noi gli diciamo quando parliamo con ChatGPT o altri modelli linguistici, e poi tutte le sue declinazioni come degli elementi separati. Ovviamente in questo modo il vocabolario crescerebbe a dismisura e sarebbe impossibile da gestire. I token quindi sono dei mattoncini che compongono le frasi che noi diamo all'intelligenza artificiale e tramite la quale appunto la macchina ci risponde, che però non corrispondono quasi mai a una parola. Per esempio, ChatGPT potrebbe spezzare la parola "osservava" in due token, che sono "osserve" e "va" e "ava", per dire. E questo è importante perché ci fa capire quanti token utilizziamo per scrivere anche solo una frase e poi ridimensionare anche un po' le cifre che appunto sono raccontate dalle aziende di intelligenza artificiale. Questi token sicuramente, come dicevi nella tua parte introduttiva, sono utilizzati anche all'interno delle aziende, anche dai programmatori che sviluppano software all'interno delle aziende, ed è un po' la cifra dell'avvento della programmazione agentica che ha di fatto alzato un po' la posta in gioco. Ci sono dei sistemi attualmente che all'interno delle aziende lavorano senza supervisione umana per ore. Modificano grandi basi di codice, scrivono programmi a partire da un singolo comando dato appunto da un essere umano. Diciamo che sì, in alcune aziende attualmente, soprattutto negli Stati Uniti, diciamo gli umani sono affiancati da agenti esperti che comprendono l'obiettivo, lo suddividono e poi lo eseguono. A mio parere le crepe di questo racconto, di questa realtà, nuova realtà aziendale, sono abbastanza evidenti, nel senso che stando alle aziende tecnologiche, l'intelligenza artificiale avrebbe dovuto aumentare la produttività delle aziende che la utilizzavano, ridurre i costi, ma come vediamo sta creando lavoratori che per lo più sono ossessionati dal dover dimostrare la loro produttività in ogni momento, tanto che appunto anche altri giornali come ad esempio il New York Times si riferiva ultimamente che i budget per i token sono addirittura diventati dei benefit aziendali al pari dell'assicurazione sanitaria o dei ticket per il pranzo. Però questo, il fatto che l'uso dei token sia proporzionale, diciamo, alla produttività aziendale è attualmente tutt'altro che verificabile e verificato, perché sì, magari molti programmatori che la utilizzano si possono sentire più produttivi, ma altri sicuramente la utilizzano soprattutto come, diciamo, una mossa strategica, no? Per segnalare ai propri superiori di essere in qualche modo un po' al passo con i tempi in un'era in cui effettivamente la programmazione umana sembra volgere in qualche modo al termine. Ricordo recentemente di aver parlato con un laureato triennale in informatica che mi raccontava di non riuscire a trovare lavoro proprio perché, essendo un entry level, le sue mansioni sono ormai gestite spesso da intelligenze artificiali che di fatto hanno le sue nozioni e possono applicarle a un costo minore. Detto ciò, poi bisogna considerare che per i supervisori umani la scrittura di codice o comunque il completamento di task aziendali effettuati da un'intelligenza artificiale obbliga a un lavoro ulteriore che può essere dispendioso, perché immaginiamo se qualcosa non torna bisogna interrogare la macchina, chiedergli in che modo è arrivata a una certa conclusione, insomma, e via dicendo.
0: Allora, qui mi pare si sovrappongono peraltro anche molti, molti piani, perché quando noi parliamo di utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle aziende, banalmente immaginiamo l'operaio che viene sostituito o il lavoratore culturale viene sostituito perché parte del suo lavoro viene realizzato da programmi di intelligenza artificiale. Poi c'è il livello nel quale vi sono operatori che utilizzano l'intelligenza artificiale per elaborare manufatti o prodotti tecnologici, e poi c'è ancora un altro livello che sono quelle aziende che producono intelligenza artificiale e che grazie al loro lavoro riescono ad implementare gli strumenti di intelligenza artificiale. E dunque è inizialmente molto difficile, mi pare di aver capito, riuscire a mettere in evidenza la provocatorietà o altro di una frase come l'intelligenza artificiale costa di più di un essere umano, proprio perché i piani sono molto diversi tra di loro. È anche vero che uno dei problemi che sembra essere alla base dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale presso molte aziende è che interagire con i large language model, cioè gli LLM, si sta rivelando, e poco fa lo diceva la nostra ospite Laura Carrer, si sta rivelando molto più complicata di quanto inizialmente promesso e auspicato. È così?
1: Ma diciamo che sì, cioè, come si diceva appunto prima, oltre all'aspetto tecnico, il token è anche una moneta di scambio dell'intelligenza artificiale generativa, e questo è importante capirlo perché appunto ci dà una risposta a questa domanda. Cioè il costo dell'intelligenza artificiale si calcola sommando appunto i token che io utilizzo per chiedere una cosa a un'intelligenza artificiale e i token che inevitabilmente vengono utilizzati dalla macchina per rispondermi. Quindi, come dicevo, recentemente il New York Times aveva raccontato di casi emblematici in cui, ad esempio, non so, un ingegnere di OpenAI aveva elaborato miliardi di token in una settimana, una cosa che il giornale aveva interpretato come una quantità sufficiente a riempire Wikipedia di decine di volte, no? Definendo tra l'altro questa tendenza come token maxing, no? Come utilizzo sempre maggiore di token. E come dicevo, però, è una tendenza che non è nuova e risiede un po' in quella in quell'idea che la tecnologia o uno strumento tecnologico vadano un po' a braccetto con l'efficienza e la produttività, ma di fatto il consumo di token attualmente non è necessariamente sinonimo di efficienza aziendale né di beneficio per i lavoratori, crea appunto tutta una serie di circostanze, tra cui appunto il fatto sicuramente di confondere l'utilizzo di uno strumento con la sua poi efficacia concreta, ecco.
0: Allora, quasi ogni giorno noi qui ad Alphaville proviamo ad aggiungere un tassello di riflessione su quello che sta accadendo nell'enorme mondo dell'intelligenza artificiale, nei vari luoghi dove essa arriva, come contribuisce a trasformare il mondo del lavoro, il mondo delle relazioni tra le persone, eccetera. Sempre più analisti, e siamo quasi in chiusura, le chiederei brevità nella risposta, sempre più analisti denunciano che il settore dell'intelligenza artificiale ha creato una bolla del mercato azionario, degli investimenti e della politica che rischia presto di scoppiare. A lanciare l'allarme sono stati anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca d'Inghilterra, lo stesso fondatore di OpenAI. Se le aziende di tutto il mondo davvero iniziassero ad abbandonare i programmi di AI, cosa che immagino non avverrà, ma speculiamo su questi fattori, per mancanza di profitto, quali sarebbero le conseguenze se a modo ci dia una risposta telegrafica?
1: Beh, le conseguenze sarebbero sicuramente problematiche. Non è la prima volta in cui varie aziende, tra cui OpenAI e altre, insomma, dichiarano di aver prodotto degli strumenti messi sul mercato che poi non hanno creato profitti adeguati, sono stati ritirati. Ce ne sono tantissimi di esempi in questo caso. Sicuramente e sarò brevissima, un aspetto interessante da collegare a questo è anche il forte divario tra un'adozione tecnologica e la governance etica. Le aziende hanno un approccio che è guidato all'accelerazione, all'adozione e alla massimizzazione dei profitti, ma poi tralasciano di fatto anche la governance dei rischi, anche questo è molto importante da considerare.
0: Allora, siamo partiti da un articolo pubblicato ieri su Wired intitolato "E se gli agenti AI costassero più del personale umano?" Questa è una questione che avrebbe necessità di molto tempo per essere sviluppata. Siamo partiti da alcuni esempi, messo in fila una serie di elementi, grazie al lavoro di Laura Carrer, che ringrazio molto per essere stata con noi. Ci risentiamo sicuramente molto presto per approfondire questi temi. Intanto le auguro un buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
2: J'ai connu des belles à croquer, quelques beautés sur le retour, caresser des femmes mariées, des salopes. J'ai fait pleurer, j'ai dérouillé, j'ai cru 100 fois mourir d'amour.

0: Ieri all'età di 92 anni, e questo è lo spazio del nostro dibattito, intanto do il bentornato a Matteo Ongaro, ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tiriamo su anche il suo... eccoci qua.
1: Buongiorno Enrico.
0: Non è questo. Troveremo il modo di tirare su anche il microfono. Dicevo, ieri all'età di 92 anni è morto Jean Sigler, una delle personalità più singolari, influenti, forse anche divisive della Svizzera contemporanea, sociologo, professore universitario, deputato socialista, funzionario delle Nazioni Unite, autore di decine di libri tradotti in tutto il mondo. Jean Sigler è stato per alcuni quasi una coscienza critica dei movimenti no global, in quanto intellettuale pubblico, militante e provocatore al tempo stesso. Per altri è stato un moralista ideologico, incline alla semplificazione, indulgente verso regimi, su questo peraltro magari riusciamo anche a parlare, verso regimi e figure politiche difficilmente conciliabili con la sua stessa difesa dei diritti umani. Attraverso il suo lavoro, i suoi saggi e il suo rapporto con i media, Sigler è diventato uno dei massimi divulgatori dei fallimenti del sistema finanziario occidentale nei confronti dei paesi in via di sviluppo, esprimendosi in maniera conflittuale sul ruolo delle banche, sul segreto bancario, sui rapporti tra finanza e potere, ma anche sulla fame nel mondo e sulle dinamiche economiche globali, sostenendo che la fame non fosse una fatalità ma il risultato di precise scelte economiche e politiche. Lo vogliamo ricordare con due ospiti che l'hanno conosciuto di persona, Roberto Antonini e Paolo Bernasconi, che dovrebbero essere in onda collegati con noi. Buongiorno ad entrambi, ben trovati.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, ci siamo tutti. Intanto riproviamo a vedere se Matteo Ongaro è collegato con noi. Non funziona il nostro microfono, vediamo se il 4 non funziona, nemmeno quello, vediamo se il 5 funziona, e poi io ho finito i microfoni, per cui eccoci qui.
4: E te buongiorno.
0: Eccoci qui. Allora, prima di iniziare però vorremmo sottoporre a chi è all'ascolto questa mattina e i nostri due ospiti, anche se Roberto Antonini insomma la conosce molto bene questa voce, volevamo sottoporre all'attenzione vostra la voce diretta di Jean Sigler.
5: Rete 2.
6: On vit dans un monde totalement absurde. Totalement absurde d'une part. On a un privilège incroyable en ce qui me concerne, en ce qui vous concerne. On vit dans un pays libre avec les droits de l'homme, avec les libertés de citoyens. On est nourri, on est à l'abri du besoin. Et en même temps, plus de la moitié de l'humanité vit dans la misère, dans la faim. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim sur cette planète, selon l'AFA, tous les 5 secondes.
0: Allora, Roberto Antonini, iniziamo con te. Roberto Antonini, ex collega, questo è un pezzo dell'intervista realizzata da te che tra l'altro potremo riascoltare domenica in una replica. Questi lavori sono disponibili sul nostro sito. Jean Sigler dice: viviamo in un mondo completamente assurdo. Oltre alla figura che abbiamo descritto poco fa, che uomo hai incontrato nel privato?
7: Allora sì, diciamo prima di tutto come dargli torto sentendo queste parole, e poi naturalmente quello che è più divisivo è l'analisi che Jean Sigler fa, ma prima di entrare diciamo nel merito delle tematiche che ha affrontato con molta forza, con molto vigore, con molta spontaneità, effettivamente io quello che ho scoperto, che non conoscevo, è soprattutto il lato direi quasi religioso di Jean Sigler, è un aspetto di cui si parla poco. Lui è di famiglia calvinista, poi si è convertito in realtà al cattolicesimo negli ultimi anni, ma questa impronta della, diciamo, di una religione protestante molto rigorosa è sempre rimasta. In fondo questa sua insurrezione contro l'ingiustizia nel mondo è qualcosa che ha marcato la sua vita, i suoi discorsi, i suoi rapporti con le persone. Io l'ho trovato una persona squisita dal punto di vista umano e quasi fanciullesco in certe analisi, nel senso che effettivamente ogni tanto si aveva l'impressione che mancasse di rigore, che fosse piuttosto il militante che l'intellettuale ad esprimersi, però questo non toglie che umanamente è stata una persona per me squisita, l'ho incontrato diverse volte quando ero corrispondente a Washington, per esempio. Aveva un lato molto ingenuo, era venuto a Washington, abbiamo passato una giornata assieme e mi ricordo per esempio che mi ha chiesto di visitare quartieri neri di Washington e lui era entusiasta, mi diceva ah, ma ecco qua finalmente questa che mi ricorda l'Africa, la gente qua è fantastica. In realtà sono dei quartieri squallidi dove la gente è molto triste, dove ci sono solo dei fast food, non ci sono dei cinema, niente, ma lui lo vedeva come, ecco, come quasi un paradiso rispetto alla Washington bianca, ricca dell'upper class. Solidarizzava molto sempre con i poveri, le vittime, le minoranze etniche, e mi dicevano che anche l'università tendeva a favorire un po' gli studenti che venivano dall'Africa, ecco, sostanzialmente. Dunque questo lo dico con un po' con il sorriso sulla bocca, perché è un lato molto umano, magari discutibile così a livello proprio accademico, però ecco, era Jean Sigler, insomma.
2: E Paolo Bernasconi, lei che uomo ricorda invece?
3: Ma io ho fatto squadra con lui, nel senso che tanti anni fa, quando lui ha scritto due grandi libri riguardo al partito degli affari che dominava la Svizzera a quell'epoca, per tanti anni, per tanti decenni, il libro La Svizzera al di sopra di ogni sospetto e poi il libro Lava più bianco, è stato, direi che non muore mai Sigler, perché è stato un ingegnere politico che non solo ha scritto, ha pensato, ma ha capito quali erano i gangli da colpire e da cambiare. E allora, La Svizzera di sopra ogni sospetto, aveva ragione. Quanti libri poi sono stati scritti e quante inchieste giudiziarie per dimostrare che la corruzione internazionale veniva praticata anche da banche svizzere e anche tramite banche svizzere. Fino ad oggi, basta dire Petrobras, le inchieste giudiziarie sono seguite ai libri di Sigler. Inchiesta Petrobras, OneNDB, il fondo malese, i fondi dal Venezuela, PDVSA, pochi anni or sono. E il fisco, i rapporti fra le banche svizzere e l'evasione fiscale mondiale, aveva ragione tanti anni fa, tant'è vero che per arrivare allo scambio automatico in materia fiscale bisogna aspettare il 2018. Pensate che è stato grazie ai suoi libri che si è riusciti, diciamo anche insieme, va, si è riusciti a introdurre nel codice penale la punibilità per gli svizzeri e le aziende svizzere che corrompevano all'estero, 2005, ci sono voluti tanti anni. Quindi un ingegnere politico e specialmente molto resistente, inossidabile.
0: Allora, da una parte c'è l'insorgente contro l'ingiustizia, l'aspetto umano, forse un po' naif nel suo sguardo sul mondo, come ci raccontava Roberto Antonini. Dall'altra parte c'è, se vogliamo, anche un tecnico, un analitico, un indagatore, che è l'ingegnere politico, che immaginava soluzioni per trovare un modo di risolvere alcuni aspetti degli equilibri finanziari nel mondo che rischiavano, frequentemente scivolavano poi nell'illegalità. Roberto Antonini, insomma, in questo quadro assai composito che era la personalità di Jean Sigler, l'abbiamo detto, Sigler era attivo su molti fronti, no? Soprattutto in quanto saggista e intellettuale pubblico. A tuo giudizio, quale ruolo ha avuto nel dibattito culturale svizzero negli ultimi 50 anni? Abbiamo detto dell'influenza su determinate scelte politiche che sono state fatte anni dopo, ma sul dibattito complessivo di questi 50 anni qual è il ruolo di Jean Sigler?
7: Ma è stato, userei l'espressione, un apripista, nel senso che il libro che citava l'avvocato Paolo Bernasconi, Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, è stata una vera e propria bomba in Svizzera. È stato un momento in cui lui ha scoperchiato, posso dirlo essendo poi svizzero, una certa ipocrisia nazionale, che era quella del paese perfetto, il paese di Heidi, eccetera, dove tutto funzionava bene, non come in altri paesi, però si nascondeva poi la sporcizia sotto il tappeto. e quella sporcizia era quella sostanzialmente delle banche, del riciclaggio, tutte cose che l'avvocato Bernasconi conosce molto meglio di me. È stata una vera e propria bomba, e dico, e penso che l'effetto di quel libro sia paragonabile all'effetto che hanno avuto le vertenze sui fondi ebraici, in cui anche lì si è scoperchiato un passato che un po' si conosceva, ma noi svizzeri non volevamo confrontarci, con il quale non volevamo confrontarci. Jean Ziegler, si diceva, forse era un po' approssimativo nell'analisi, almeno dal mio punto di vista, forse il rigore accademico non era necessariamente il suo lato più forte, però le cose che ha detto erano giuste, nella sostanza erano giuste, poi i cambiamenti che ci sono stati in Svizzera, anche il nostro sguardo meno accondiscendente su noi stessi, è il risultato della sua militanza. Io credo che proprio l'aspetto militante, umano, militante, diciamo un socialismo umano, è quello che ha segnato di più, ancor più, diciamo, dei suoi libri. Ziegler era un personaggio molto trasparente da questo punto di vista, anche molto naif, ecco. C'è un documentario che è stato riproposto ieri dalla radio televisione svizzera romanda, in cui lui arriva a Cuba, per esempio, e poi chiede degli abitanti che stanno sui balconi dicendo: ma perché voi non avete il manifesti con Fidel Castro, Che Guevara, eccetera? E una donna gli risponde: ma se vuole può salire a vedere in che condizioni viviamo, no? Però per lui non le vedeva quelle cose lì, giustificava, ecco, sostanzialmente anche i lati meno positivi, ecco, diciamo, della rivoluzione cubana. E invece sulla Svizzera aveva uno sguardo, proprio perché era il suo paese e forse anche perché aveva questa impronta protestante, era totalmente intransigente. E lo dico in senso abbastanza positivo, ci voleva questa intransigenza per metterci di fronte a uno specchio come svizzeri, e credo che è stata una sorta di rivoluzione culturale, un'analisi, quasi, diciamo, quasi una psicanalisi di gruppo per la nostra nazione, per il nostro paese.
2: Forse su Cuba ritorneremo dopo, se avremo il tempo, ma per rimanere sulle opere di Ziegler, un altro suo testo che è stata una vera e propria bomba, per rubare l'espressione di Roberto Antonini, La Svizzera lava più bianco, di cui ci parlava Paolo Bernasconi prima, che esce nel 1990, al centro del quale stava la tesi per cui la Svizzera, dietro la sua facciata di efficienza, benessere e pulizia, nascondesse in realtà il fulcro del riciclaggio del denaro sporco internazionale. Ed è stato un testo così controverso che gli ha anche causato la revoca dell'immunità parlamentare in qualità di consigliere nazionale, e fu costretto a pagare centinaia di migliaia di franchi di indennizzi per le condanne di diffamazione. Ecco, Paolo Bernasconi, secondo lei Ziegler ha commesso una grave imprudenza professionale con questo testo, oppure era l'unico modo per denunciare un sistema protetto dal segreto bancario?
3: Innanzitutto il suo errore è stato la Svizzera la più bianco, perché non erano gli svizzeri la più bianco, erano tante banche ed erano tanti operatori professionisti del sistema parabancario. Questo qui, se volete, però nel titolo, naturalmente, questo è l'unico errore, però tanti in Svizzera lavavano più bianco a quell'epoca e tanti lavano ancora più bianco, tant'è vero che ieri sulla Neue Zürcher Zeitung si legge di una enorme inchiesta per riciclaggio avviata non da Ziegler e non da giornalisti, ma avviata dal Ministero Pubblico del Canton Zurigo per una enorme vicenda di riciclaggio altamente preoccupante. Siamo nel 2026, quindi cominciamo a dire che aveva ragione. Non so se sul piano culturale, ma sul piano politico aveva ragione. Tant'è vero che lui scrive nel 1990 e grazie all'attività di parecchi magistrati, Zurigo, Ginevra, Lugano, ecco che finalmente, 1 agosto 1990, nel codice penale svizzero entra finalmente la punibilità del riciclaggio. E quando direi che abbiamo fatto un po' squadra, mi ricordo una delle telefonate dell'epoca, poi in questi anni non l'ho più sentito, perché si occupava molto del terzo mondo, invece io mi occupavo specialmente del nostro paese, mi telefonava e mi dice: tu lutte Paolo, tu dois lutter, nous on est dans la tête du monstre, siamo nella testa del mostro. E diceva: non bisogna tanto lottare fuori, ma bisogna lottare qua, perché la testa del mostro, del Leviatano, che io chiamo il partito degli affari, no? E sta in Svizzera e non sta fuori.
0: Allora, in questa nostra mattinata, naturalmente, ciò che stiamo provando a fare, partendo da una personalità estremamente complessa, no? Prima lo accennavamo, è stato saggista, è stato docente universitario, anche se il rapporto con l'università e nello specifico quella di Ginevra è stato un rapporto anche estremamente conflittuale, è stato un attivista, è stato un militante inflessibile ed intransigente, rubando le parole a Roberto Antonini. Dunque non è facile nei 20-25 minuti che abbiamo a disposizione a mettere a fuoco i vari aspetti di questa personalità cangiante. Ci sono poi naturalmente gli aspetti dell'incisività del suo lavoro, laddove ha messo le mani su quegli aspetti tipici di una certa società e di un certo periodo tra gli anni 70-80 e quell'anno cruciale che fu l'agosto del 1990, che era il mondo della finanza e il sistema delle banche, di alcune banche, non di tutte naturalmente, come ha giustamente messo in evidenza Paolo Bernasconi. Roberto Antonini, per milioni di lettori nel mondo, va detto, John Sigler non era tanto il critico delle banche svizzere quanto il denunciatore della fame come prodotto di scelte politiche ed economiche. Quanto questa battaglia ha contribuito alla sua notorietà internazionale e quanto resta attuale oggi il suo messaggio, quest'idea che al fondo vi fosse un effetto che era quello dell'azione delle banche, è una causa e una conseguenza che era poi la fame nel mondo.
7: Assolutamente, sono due tematiche parallele che vanno assieme, proseguono assieme nei testi di John Sigler, il legame tra il mondo dell'opulenza, il nostro, della corruzione, e poi il mondo dei poveri, dei diseredati. Tra l'altro anche qui possiamo dire che è stato anche facile profeta, nel senso che le disuguaglianze sono aumentate, non c'è stata uno sviluppo globale, anche per via appunto della mondializzazione, uno sviluppo che potesse arginare queste disuguaglianze. E le cose vanno sicuramente, sono da considerare parallelamente. Tra l'altro lui ha scoperto, diciamo, il terzo mondo andando per le Nazioni Unite all'inizio degli anni 60, ha conosciuto Patrick Lumumba, è andato nella quella che adesso si chiama Repubblica Democratica del Congo, e lì ha visto proprio la miseria più assoluta, più totale. Era l'indipendenza da uno dei regimi più spietati nella storia dell'umanità, che è stato quello del Belgio, di Leopoldo II, e poi diciamo tutto quello che ne è conseguito. E tra l'altro la citazione dell'avvocato Bernasconi: bisogna rimanere e lottare nella testa del mostro, cioè rimanere in Svizzera e non andare a fare le battaglie altrove, è più importante lavorare qui, era un consiglio che gli ha dato Che Guevara. Quando Che Guevara arriva a Ginevra, il buon Jean Sigler gli fa da autista per 12 giorni e Jean Sigler dice: voglio venire a fare la rivoluzione in America Latina. E Che Guevara cosa gli risponde? Dice: no, guarda, tu sei un intellettuale, non sai utilizzare un fucile e neanche un macete per tagliare la canna da zucchero, per cui rimani qui e lotta contro il mostro, perché tu sei nella testa del mostro. Dunque questa idea di Jean Sigler effettivamente è legata, cioè nel senso, le ingiustizie nel terzo mondo, sul quale lui ha scritto tantissimo, erano legate effettivamente anche a tutti i meccanismi di disuguaglianza che venivano gestiti nei paesi occidentali, e in questo caso naturalmente la Svizzera. Il caso più emblematico sul quale lui ha militato tanto è stato quello dell'apartheid in Sudafrica, dove il nostro paese, ahimè, ha avuto una politica molto vicina al governo razzista di Pretoria, non aderendo per esempio alle sanzioni internazionali alle quali addirittura gli Stati Uniti avevano aderito. Ecco, dunque il contesto di quegli anni, anni 80, anni 90, è un contesto in cui la Svizzera aveva giocato sulla neutralità, ma non solo per ragioni ideali, ma per difendere certi privilegi. Su questo possiamo dire che Sigler ha messo proprio la mano, il dito nella piaga. Ecco.
0: Ecco, Paolo Bernasconi, restando in un ambito di respiro internazionale, no? Tra le maggiori controversie attorno alla figura di Sigler c'è stata la sua vicinanza con personaggi, non l'abbiamo ancora citato questa mattina, come Gheddafi. Si può separare, a suo giudizio, il valore delle sue analisi che hanno condotto a lavori ai quali ha collaborato anche lei stesso? Si può separare il valore delle sue analisi dalle controversie che hanno accompagnato la sua biografia?
3: Ma ha sicuramente ragione Roberto Antonini quando sottolinea un certo aspetto, l'uetto fanciullesco di ingenuità. Era talmente entusiasta ed era talmente convinto nella sua battaglia contro le disuguaglianze, contro la straricchezza da una parte e la miseria infinita dall'altra, che talvolta forse non ha visto tutto bene, o aveva degli occhiali con un filtro che non gli ha fatto vedere tutto bene. Però attenzione, proprio se parliamo anche dell'estero, ha denunciato Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, e aveva ragione anche qui. Li ha denunciati perché erano gli strumenti del neocolonialismo occidentale. Ha ragione, tant'è vero che sono state queste organizzazioni che hanno spianato la strada al neocolonialismo comunista, hanno spianato la strada alla Cina e alla Russia, alla loro diffusione. Pensiamo alla diabolica invenzione della Via della Seta, no? Hanno spianato la strada al neocolonialismo cinese e russo, e quindi ricordiamoci che è stato anche quello che, per venire negli ultimissimi anni, ha denunciato con grande forza l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, di cui questo paese sta soffrendo tuttora e l'Europa intera. Quindi io direi, per onorarlo, avessimo in Svizzera 1-10-100 Ziegler.
2: Paolo Bernasconi, ritornando invece alla piazza finanziaria elvetica, quindi non più nell'ambito internazionale ma all'interno proprio della Svizzera, alla luce dello smantellamento del segreto bancario e dell'adozione dello scambio automatico di informazioni, quanto dobbiamo alle denunce scioccanti di Ziegler, al lavoro dei parlamentari e dei procuratori dell'epoca, se oggi la piazza finanziaria svizzera ha dovuto cambiare veste, Paolo Bernasconi?
3: Ma diciamo che sicuramente i suoi due libri, giustamente dice Antonini, La Svizzera di Suo Sospetto è stato un libro bomba e ha scatenato una violenta reazione del Partito degli Affari, non della Svizzera, del Partito degli Affari, che purtroppo domina tuttora il nostro paese, e contro Ziegler, quindi lo hanno bersagliato per tutta la vita. Quando dico che è stato un ingegnere politico, è stato anche un grande guerriero resistente, ha avuto una resistenza eccezionale, perché questo cambiamento che il suo libro, i suoi due libri, specialmente io parlo di quelli che hanno avuto l'effetto più importante a livello di mutamento della piazza bancaria e parabancaria svizzera, sicuramente ha avuto un merito, ha avuto il merito di capire dove si doveva intervenire.
0: Roberto Antonini, siamo in chiusura. Tornerei sul rapporto personale, no? Molte interviste, alcune le potremo riascoltare sulla nostra rete, sono disponibili online, ma una stagione così anche pesante sotto il profilo dell'ostracizzazione, per esempio da parte dell'università nei suoi confronti, le grandi cause, gli attacchi, e se vogliamo tutta una serie di relazioni che erano dovute a una sorta di naivete ed entusiasmo che lo portavano forse a frequentare personalità a dir poco infrequentabili. Tutto ciò quanto ha pesato poi sull'uomo Ziegler negli anni successivi alle sue grandi battaglie tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90?
7: Ma io l'ho sempre visto Ziegler, soprattutto l'ultima volta che l'ho incontrato, abbiamo passato un pomeriggio intero a casa sua, doveva essere un'intervista breve, poi abbiamo passato il pomeriggio, come un vero resistente. Lui non ha assolutamente ceduto, è stato parlamentare per quasi 30 anni se non sbaglio, per cui però considerava il Parlamento una delle forme di lotta, per cui non è stato così significativo in Parlamento. Sapeva benissimo che gli attacchi che subiva dagli ambienti bancari, il Partito degli Affari, però lo rendevano popolare da quella parte della popolazione alla quale lui era estremamente legato. Per quanto riguarda le amicizie presunte con dittatori eccetera, in realtà c'era un aspetto ingenuo, ma non solo. Io mi ricordo che gli avevo chiesto proprio sul suo rapporto con Jean-Paul Sartre, dicendogli Sartre ha sbagliato perché è maoista, poi abbiamo visto quello che succede, lui dice sì, ma in realtà no, non ha sbagliato, le critiche bisogna farle dopo, le critiche a Fidel Castro bisogna farle dopo, perché sennò avvantaggiamo i nostri oppositori. È un punto di vista molto discutibile, perché io gli ho detto, ma in fondo Albert Camus aveva ragione a criticare per esempio gli attentati del Fronte Nazionale di Liberazione in Algeria, e Sartre non lo faceva. Lui diceva no, Sartre ha ragione, è vero che sono stati sanguinari anche quelli della Resistenza, ma lo diremo dopo, una volta che la rivoluzione avrà vinto. Per cui c'era anche un po' una strategia che personalmente è difficile, ecco, io ho difficoltà un po' ad approvare, però sostanzialmente l'ha sempre fatto in buona fede. Cioè Jean Sigler era umanamente veramente un grandissimo personaggio al quale era difficile anche non affezionarsi. Tra l'altro poi lui mi raccontava tanti aneddoti, no? Uno che vorrei condividere con gli ascoltatori e le ascoltatrici è che in realtà lui si chiamava Hans Sigler, non Jean Sigler, e la parola, il nome di battesimo Jean le è stato dato da Simone de Beauvoir. Quando lui ha firmato il primo articolo sulle Temps Présents, che era la
0: loro rivista,
7: l'Età Moderne, la rivista di Jean-Paul Sartre, firma un articolo Hans Sigler, arriva Simone de Beauvoir, dice ma qu'est-ce que c'est con non Hans, cioè che nome del cavolo è Hans, cambiamolo Jean, gliel'ha cambiato Manu Militari, lui era sorpresissimo, e da allora lo chiamiamo tutti. È stata un'invenzione di Simone de Beauvoir. Tutti questi aneddoti me li ha sempre raccontati con sincerità e anche diciamo con un piglio un po' divertito. Ecco, uno che ha attraversato la nostra epoca secondo me con un grande entusiasmo, una voglia di cambiare le cose, e poi naturalmente è uno dei grandi sconfitti, perché tante cose non sono cambiate, come
0: sono sempre lì.
7: Le disuguaglianze nel mondo, lui è stato relatore delle Nazioni Unite negli ultimi anni, non è che è cambiato, anzi diciamo che la situazione è peggiorata per molti versi.
0: Allora, abbiamo provato nel poco tempo a disposizione a render conto di questa personalità svizzera, quella di Jean Hans Sigler. Lo abbiamo fatto con Roberto Antonini e con Paolo Bernasconi, ringraziamo molto. Dobbiamo correre, lasciando la linea ai colleghi delle informazioni con il radio giornale, con i titoli del radio giornale. Grazie Matteo Ongaro per essere stato in studio con me.
2: Grazie a te, Enrico.

0: finito, ecco.
1: Vediamo i titoli dell'edizione delle 13 qui sulla nostra rete. Tutto pronto per il via ai mondiali di calcio. Questa sera la prima partita fra Messico e Sudafrica. La curiosità principale per ora è quella di capire se l'agonismo sopirà le polemiche. In Romandia si avvicina il momento della verità dopo settimane di negoziati e preoccupazioni. In vista del vertice G7 di Evian, oggi sono state presentate le misure di sicurezza previste a Ginevra. Alle Camere federali via libera alla riforma della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento in alcuni casi per gli indebitati, potrà esserci una seconda possibilità. Il Consiglio degli Stati, come previsto, approva il finanziamento misto della 13ª AVS, la palla è ora nel campo dell'altra Camera. Lo scorso mese gli Stati Uniti hanno effettuato i primi rimborsi dei dazi illegali imposti agli importatori, quasi 22 miliardi di dollari, ed è solo l'inizio. Ed infine il blocco dello stretto di Hormuz in realtà non è rigido come si pensava, sempre più petroliere riescono a passare adottando misure per non farsi localizzare.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La voce di Jess Meyerhorn, Air Noble Force, la formazione che la accompagnava in questo vero e proprio tour de force vocale, abbastanza sorprendente. 12:36 all'ascolto di Alphaville, alle spalle il dibattito che abbiamo voluto dedicare alla figura di Jean Sigler con due ospiti, Paolo Bernasconi e Roberto Antonini. Adesso siamo al momento delle nostre serie, arriviamo alla nona puntata della serie curata da Maria Grazia Rabiolo, che tenta di sottrarre all'oblio tutta una serie di importanti romanzi della storia della letteratura italiana, soprattutto del Novecento, e arriviamo alla presenza, al cospetto di Luigi Malerba, nato nel 1927 e morto nel 2008, uomo di cinema, uomo di televisione e poi uomo di lettere. Ha scritto numerosi racconti, numerosi romanzi, sempre sorretto da una intelligente vena comica. Viene considerato come uno dei più importanti predecessori della scuola emiliana dei Vari Celati, dei Cavazzoni, dei Cornia e di altri scrittori della regione. Qui si ricordano la prima raccolta di racconti, La scoperta dell'alfabeto, pubblicato nel 1963 da Bompiani, e si ricorda anche Che vergogna scrivere, pubblicato nel 1999 da Mondadori.
1: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabiolo.
2: L'anno venturo sarà il 100° anniversario della nascita e di sicuro si avrà modo di sentir parlare di Luigi Malerba. Ma al momento, nonostante il meridiano Mondadori e diversi

recente pubblicazione nella collana degli Oscar, mi pare sia ancora nell'ombra. Forse perché anche questa volta ci troviamo di fronte a uno scrittore che non si può etichettare facilmente, per quanto, rileggendo i suoi testi, si avverte in lui una profonda coerenza. Luigi Malerba, pseudonimo di Luigi Bonardi, nasce nel 1927 a Berceto, nell'Appennino Parmense, dove la sua famiglia possedeva delle terre e dove tornerà da bambino durante le vacanze estive. La sua città è Parma, dove incontra figure importanti della letteratura e della cinematografia italiane, tra cui Attilio Bertolucci e Cesare Zavattini. Lui stesso sarà impegnato per molti anni nel mondo del cinema, come redattore di riviste e poi a Roma come sceneggiatore di molti film. Nella capitale giunge nel 1950 e l'anno dopo va a vivere insieme a Bertolucci, anche lui emigrato da Parma a Roma, in un appartamento di proprietà di Roberto Longhi. Frequenta i ristoranti di solito scelti da letterati e registi e fa amicizia con Angelo Guglielmi, Alfredo Giuliani, Elio Pagliarani, Antonio Delfini, Ennio Flaiano e poi ancora con Tonino Guerra e Fabio Carpi. Diventa presto sceneggiatore e anche regista per Donne e Soldati del 1955 insieme ad Antonio Marchi. È l'attività che in quegli anni gli dà da vivere, ma per lui è importante a prescindere e vi si dedica con passione almeno fino a metà anni 90. Altri lavori li farà per la RAI, radio e televisione, e nel campo della pubblicità. Ma la sua vera, autentica passione della vita è la scrittura, che non trascurerà mai. Ha pubblicato raccolte di racconti, romanzi, libri cosiddetti anfibi, cioè per bambini e adulti, meglio seletti insieme, saggi, articoli di giornale e relazioni a convegni. La bibliografia di Luigi Malerba è impressionante. Ha faticato a proporne una selezione anche Giovanni Ronchini, il curatore del Meridiano uscito nel 2016. Luigi Malerba è un giocoliere e un giocatore. Anzi, è il più stupefacente giocoliere e giocatore della letteratura italiana del secondo Novecento. Giocoliere nell'uso dell'italiano, contemporaneo e antico. Giocatore in più ruoli, narratore comico, moralista, storico. Sempre innovativo, imprevedibile, ma con leggerezza e senza schemi preconcetti. Malerba ha fatto parte della neoavanguardia, cioè del gruppo 63, ma restando nei margini, con il desiderio e la volontà di essere libero, anche nei confronti della cosiddetta società letteraria. Esordisce nel 1963 con la raccolta che porta il titolo di uno dei racconti più incisivi dell'intera produzione novecentesca italiana, La scoperta dell'alfabeto. Protagonisti sono il vecchio contadino Ambelli e il figlio del padrone di 11 anni. Siamo nell'Appennino emiliano. Ambanelli vuole imparare a leggere e a scrivere. Il ragazzo gli spiega che prima di tutto occorre imparare l'alfabeto e vuole procedere per ordine dalla A alla Z. Ambanelli invece vorrebbe scardinare quest'ordine prestabilito e riscrivere a piacere l'ordine dell'alfabeto e del mondo. Sostiene Gino Ruozzi, profondo conoscitore dei racconti di Malerba. Questa rivoluzione genetica e alfabetica credo sia stata per tutta la vita la meta innovativa e perturbante di Malerba, il suo gioco serio e comico. Sentite come si conclude questo racconto. Ambanelli contava le parole che aveva imparato come si contano i sacchi di grano che escono dalla trebbiatrice e quando ne ebbe imparate 100 gli sembrò di aver fatto un bel lavoro. Adesso mi sembra che basta per la mia età. Sui vecchi pezzi di giornale Ambanelli andò a cercare le parole che conosceva e quando ne trovava una era contento come se avesse incontrato un amico.

Il gioco serio e comico di Malerba prosegue, parallelamente all'attività nel cinema, con diversi titoli. Ne ricordo alcuni: Il Serpente del 66, romanzo ambientato a Roma, una Roma fantastica dove vive un annoiato venditore di francobolli che descrive la sua vita a suon di paradossi e contraddizioni. Salto Mortale del 68, altro romanzo in cui la realtà è volutamente deformata. Il Patafio del 78, patafio, cioè pasticcio, specie di saga medievale con personaggi e vicende inventate, e scritto in una lingua costruita, espressionistica. Un testo che fa ridere, ma anche meditare, perché, come aveva dichiarato lo stesso Malerba, il Medioevo è molto vicino a noi. E poi Il Pianeta Azzurro del 1986, taccuino di Demetrio, ingegnere idraulico, che progetta di assassinare il professore, P maiuscola, dietro le cui sembianze molti, all'epoca, avevano riconosciuto Giulio Andreotti. Testa d'argento, raccolta di racconti apparsa nel 1988, i cui personaggi ordiscono beffe, ma queste beffe non sono a danno di altri, come vorrebbe la miglior tradizione novellistica, sono a danno loro. Le pietre volanti del 1992, romanzo che si fonde in maniera meno divertita rispetto ai libri precedenti sull'ambivalenza del contrasto vero-falso, caos-caso, realtà-non-realtà. E infine Fantasmi romani, l'ultimo romanzo di questo straordinario autore, uscito nel 2006 e incentrato sulla crisi matrimoniale di una coppia di benestanti romani, espressione della ben più ampia decadenza della borghesia italiana, che Malerba, impenitente sperimentatore, descrive in termini tragicomici.

A questo elenco andrebbero aggiunti i libri anfibi, cosiddetti anfibi. Ne cito solo due: Pinocchio con gli stivali del 77 e Le galline pensierose del 1980. Curiosi, spaesanti, intelligenti e divertenti già a partire dal titolo. Devo chiudere. E allora vi propongo questo estratto da Che vergogna scrivere, piccolo, densissimo saggio alla maniera di Malerba, pubblicato nel 99. La mia massima ambizione di scrittore possa esprimerla con l'affermazione di un desiderio. Quando le parole finiscono, il significato continua. Quando il lettore ha esaurito le parole, ha chiuso il libro e lo ha riposto nello scaffale, continuano ad agire in lui le inquietudini, i dubbi, i pensieri, le prospettive, le immaginazioni, i turbamenti trasmessi dalla lettura del libro. Se questo non avviene, lo scrittore ha fallito il suo scopo. Direi che da questo risultato si distingue un libro di consumo da un testo letterario.

Siete all'ascolto della Rete 2, sono gli ultimi 10 minuti in diretta qui ad Alphaville, poi spazio al radiogiornale alle 13 con i colleghi della redazione giornalistica, la musica subito dopo, Maria Grazia Rabbiolo e i suoi libri, i suoi autori sottratti all'oblio, oggi era il caso di Luigi Malerba, era l'orchestraccia, il brano che abbiamo ascoltato con un brano molto famoso, Sona Orchestraccia, Sona Suad Massi invece. Arriva adesso con un brano intitolato Dessine-moi un pays.

E siamo ai saluti, 12:54. Ancora un brano musicale, The Cutie Mangos. Chissà che non abbia a che fare con la famiglia Cutie, probabilmente sì, anche perché il brano si intitola Afro Fire, viene da un disco omonimo del 2014. Dicevo, ci dobbiamo salutare, il programma l'hanno fatto in tanti questa mattina, naturalmente Matteo Ongaro e Barbara Camplani, insieme a loro, beh, gli ospiti Riccardo Bernardini, Laura Carrer, Lorenzo Giudici, Roberto Antonini, Paolo Bernasconi, grazie a tutti da parte mia. Enrico Bianda, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, naturalmente restando qui sulla Rete 2. Vi ricordo i nostri contatti, oggi tanti messaggi di ringraziamento, di sostegno anche delle tesi dell'avvocato Paolo Bernasconi, con gli applausi e anche scriveteci naturalmente se volete informazioni. Ci chiedevano quale fosse la ricerca MIT che si occupava della scarsa redditività degli investimenti in intelligenza artificiale da parte delle aziende. Il rapporto molto discusso del MIT si intitola The Gen AI Divide, State of the AI in Business 2025. Questo è il titolo di questa importante ricerca, dalla quale siamo anche partiti questa mattina. Dunque, da parte mia state bene, proseguite con l'ascolto della Rete 2. Noi, se vorrete, ci sentiamo domani a partire dalle 11:00.

0: Revi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: E buongiorno da Gino Ceschina. È tutto pronto per il via ai mondiali di calcio. Questa sera la prima partita fra Messico e Sudafrica. La curiosità principale al momento è però quella di capire se l'agonismo sopirà le polemiche. In Romandia si avvicina il momento della verità dopo settimane di negoziati e preoccupazioni in vista del vertice G7 di Evian. Oggi sono state presentate le misure di sicurezza previste a Ginevra. Alle Camere federali, via libera alla riforma della legge federale sull'esecuzione, sul fallimento. In alcuni casi per gli indebitati potrà esserci una seconda possibilità. Il Consiglio degli Stati, come previsto, ha approvato il finanziamento misto della 13ª AVS, la palla è ora nel campo dell'altra Camera. Lo scorso mese gli Stati Uniti hanno effettuato i primi rimborsi dei dazi illegali imposti agli importatori, quasi 22 miliardi di dollari. Ed è solo l'inizio. Infine, il blocco dello stretto di Hormuz in realtà non è così rigido come si pensava. Sempre più petroliere riescono a passare adottando misure per non farsi localizzare. Dunque, avete sentito i titoli, però poco fa è arrivata la notizia di un incidente militare che purtroppo sembra anche piuttosto grave, quindi in studio con me è arrivata Maria Iannuzzi per aggiornarci.
4: Se l'incidente che coinvolge un veicolo blindato è accaduto a Hauenstein, nel Canton Soletta, la polizia cantonale lo ha confermato ma non ha fornito ulteriori informazioni. Diverse persone risulterebbero ferite, di cui due in modo grave. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 11, due elicotteri della Lega partiti rispettivamente da Basilea e da Berna Belp sono stati inviati sul posto. E nel nord-ovest della Svizzera in corso attualmente un'esercitazione militare con X-26 alla quale partecipano circa 3.500 membri dell'esercito svizzero. Non è però ancora chiaro se questo incidente sia collegato a questa esercitazione.
3: E per ora è tutto quello che sappiamo, naturalmente vi aggiorneremo già in corso di questo radiogiornale se possibile, se no nei prossimi appuntamenti informativi. Ora veniamo alla scaletta così come l'avevamo prevista. Stasera alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa e il Sudafrica scenderanno in campo per la prima partita dei mondiali di calcio. Finora, a dire il vero, l'atmosfera sembra ancora piuttosto tiepida, ma vediamo intanto di inquadrare questa manifestazione con Omar Gargantini.
5: Sì, buongiorno, ci siamo e quello che sta per cominciare è il mondiale delle esagerazioni, un'autentica deriva se vogliamo. Tre paesi ospitanti, 48 squadre, più di 100 partite, distanze immense, clima assolutamente invivibile in tante città, prezzi dei biglietti esplosi a creare malcontento. Insomma, per ora prevalgono lo scetticismo e anche il distacco emotivo. La sensazione è che questo torneo non sia granché vissuto, anche perché Stati Uniti e Canada sono due nazioni senza tradizione calcistica. E poi anche o soprattutto perché si giocheranno 72 partite per eliminare 16 squadre soltanto. E viene da dire che il vero mondiale comincerà soltanto a inizio luglio con gli ottavi di finale. Prima, complici per noi europei anche orari molto scomodi, sarà una lunga fase di avvicinamento con pochissimo appeal. E detto questo, sul piano puramente tecnico le favorite sono le solite e difficilmente vincerà un outsider, anche se, come detto, la lunghezza del torneo, la fatica e il clima potrebbero almeno in parte scombussolare i pronostici.
3: Ecco Omar, al di là del lato sportivo, volenti o nolenti, ce n'è uno anche politico, sociale, che sta facendo molto discutere.
5: Esatto, in questi ultimi giorni abbiamo avuto una conferma di come questo mondiale purtroppo per ora sia tutto fuorché un inno alla gioia. Il famoso concetto di calcio sport più popolare del mondo, calcio sport per tutti, beh, stavolta viene letteralmente calpestato. I prezzi dei biglietti sono inaccessibili per moltissimi tifosi e poi ovviamente va sottolineato anche il trattamento che gli Stati Uniti stanno riservando ad alcune delegazioni, penso in particolare a quelle del Senegal e dell'Uzbekistan al momento del loro ingresso nel paese, ingresso addirittura addirittura vietato al miglior arbitro della Confederazione Africana e reso complicatissimo per l'Iran, che potrà soggiornare negli Stati Uniti solo il giorno della partita. Questo giusto per fare qualche esempio. Insomma, se ripensiamo alla retorica del presidente della FIFA Gianni Infantino al momento del sorteggio di dicembre, quando si era persino spinto ad assegnare a Donald Trump un premio per la pace, contraddizioni e paradossi abbondano davvero. Ma così vanno le cose, tutti brontolano e mugugnano, ma nessuno si tira indietro. Insomma, come si dice, the show must go on. E allora, con un sorriso amaro, buon mondiale a tutti.
3: Eh sì, buon mondiale a tutti. Le altre notizie: è tutto pronto a Ginevra per accogliere le delegazioni dirette al G7 di Evian in Francia. Stamattina all'aeroporto di Ginevra autorità cantonali e federali hanno presentato l'importante dispositivo di sicurezza. Aaron Guidotti, ne abbiamo parlato spesso, quali sono le ultime novità?
1: Dunque, non esattamente una novità, piuttosto una conferma di peso. La Francia non parteciperà in alcun modo ai costi sostenuti dalla Svizzera. La consigliera di Stato Caroline Cast si è detta delusa dall'atteggiamento della Francia, che aveva anche ignorato la domanda di Ginevra di accogliere sul suo territorio uno spazio per la contestazione. Delusa anche perché invece, per quanto riguarda gli aspetti operativi, in particolare con le regioni di frontiera, la collaborazione è stata ottima. Ho chiesto all'ambasciatore Alain Gachen, delegato del Consiglio federale per gli affari legati al G7, se possiamo quindi parlare di fallimento nei negoziati con la Francia. In poche parole sì, ma a quanto pare la risposta negativa francese si basa su un'interpretazione diversa di un accordo entrato in vigore dopo il G8 del 2003, quando la Francia in quel caso aveva effettivamente pagato. Non ci sono speranze, ha detto l'ambasciatore, la Francia non pagherà. Ambasciatore che poi non si è sbilanciato particolarmente sull'atteggiamento che sfiora un po' la presa in giro da parte delle autorità francesi, che dicono che la Svizzera stia esagerando e che l'enorme dispositivo di sicurezza a Ginevra non sia per le conseguenze del G7 a Evian, ma per via della votazione contro una Svizzera a 10 milioni di abitanti e a causa dello sciopero femminista.
3: Aaron, stamattina abbiamo dato notizia di questo accordo trovato tra manifestanti e Consiglio di Stato per la manifestazione anti G7 di domenica. C'è qualche elemento in più?
1: Ma la capa della polizia Monica Bonfanti ha detto che ci si aspetta tra le 40 e le 50.000 persone che, come noi tra l'altro, sono a conoscenza di gruppi, in particolare francesi, che potrebbero infiltrarsi nella manifestazione che si vuole pacifica e creare disordini e violenza. Ha detto che in ogni caso la polizia è pronta ad affrontare diversi scenari, polizia che, ricordiamo, per la sicurezza legata al G7 saranno presenti più di 2.000 agenti provenienti da tutta la Svizzera, oltre che esercito, FEDPOL e personale delle dogane.
3: Aaron Guidotti in diretta da Ginevra. Adesso i lavori delle Camere federali. Anche la Svizzera introdurrà una procedura di risanamento finanziario per le persone fisiche. Detto altrimenti, alle persone sovraindebitate sarà concessa una seconda opportunità per condurre una vita indipendente senza più vincoli debitori. Una sola e a determinate condizioni. Questo è l'obiettivo di una modifica della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento che ha messo d'accordo le Camere federali e di cui adesso ci parla il corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
6: Negli Stati Uniti corrisponde ai famosi Chapter 7 e Chapter 13. In Francia è chiamata Procédure de surendettement, in Italia è stata introdotta con la legge Salva Suicidi. La formulazione che più si avvicina alle intenzioni espresse dalla politica federale è forse quella spagnola, Ley de la Segunda Oportunidad. Tutto questo per dire che il Parlamento a Berna sta mettendo fine a un unicum svizzero con una modifica di legge definita dal consigliere federale Beat Jans un vero progresso.
7: Meine Damen und Herren, diese Vorlage ist ein echter Fortschritt für unser Land.
6: Un progresso che offre a migliaia di persone la possibilità di liberarsi dalla trappola dei debiti, di uscire dall'assistenza sociale e di tornare a essere economicamente autonome.
7: Sich aus der Schuldenfalle zu befreien, sich aus der Sozialhilfe zu befreien, sich wieder selbstständig machen zu können.
6: Si tratta della nuova procedura di fallimento risanatorio, progetto che prevede la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale, versando il resto del reddito ai creditori. Entrate straordinarie che dovessero pervenire al debitore, come eredità o vincite, saranno inoltre incluse successivamente nella massa fallimentare per un periodo massimo di 20 anni. In caso di inadempienze o di non sufficiente impegno dimostrato per ottenere un reddito regolare, sarà infine possibile interrompere l'operazione di salvataggio, che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Al progetto si era opposta l'UDC, sostenuta da una parte di PLR e Centro, che riteneva l'operazione troppo svantaggiosa per i creditori. Le ultime divergenze fra le Camere sono state appianate oggi dal Consiglio nazionale. Resta ora solo una votazione, quella di fine sessione, che non dovrebbe però serbare sorprese.
3: E sempre a Berna, il Consiglio degli Stati ha approvato questa mattina la proposta della Conferenza di Conciliazione sul finanziamento della 13ª AVS, proposta che molto si avvicina a quanto sempre chiesto dalla Camera dei Cantoni, mentre il vero scontro è atteso alla nazionale la settimana prossima. Sentiamo Alessio Veronelli.
8: 26 voti contro 19, nessuna sorpresa al Consiglio degli Stati, che ha dunque approvato le proposte della Conferenza di Conciliazione sul finanziamento straordinario della 13ª AVS. Finanziamento misto, questo quanto deciso in conciliazione, proposta sempre sostenuta dagli Stati ma bocciata al nazionale, che prevede dunque sia un aumento delle deduzioni salariali 0,2 punti percentuali, sia un incremento dell'IVA 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria, che salirà quindi all'8,5%. Resta invece invariata l'aliquota ridotta applicata a beni e servizi di prima necessità, come i prodotti alimentari.
9: Sans financement supplémentaire pour la 13e rente, l'AVS se retrouverait rapidement en difficulté.
8: Senza un finanziamento supplementare, le casse dell'AVS sarebbero presto sotto pressione, ha dichiarato la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Bohm-Schneider, favorevole a che dalle Camere esca una soluzione di finanziamento. Le prospettive economiche sono incerte, vista la nuova situazione geopolitica mondiale, e nella grande riforma del primo pilastro, AVS 2030, potrebbe doverci essere un ritocco verso l'alto dell'IVA anche di 0,9 punti percentuali e prelievi salariali più elevati. Il male minore, la soluzione mista, più volte è stato detto anche dai sostenitori però in minoranza al nazionale, dove la proposta sarà discussa la prossima settimana, e in caso di nuovo voto negativo in Camera del Popolo, la 13ª rendita verrebbe versata a partire da dicembre senza finanziamento supplementare, ma prendendo i miliardi necessari dal fondo AVS.
3: Adesso parliamo di un problema che attanaglia molte città svizzere, non solo Svizzera a dire la verità: come contenere la popolazione di piccioni. C'è chi vieta di foraggiarli, chi li abbatte, chi li sterilizza. Le vie tentate sono tante, il successo per lo più limitato. Ora a Basilea la questione approda anche alle urne. Il 14 giugno si voterà su un'iniziativa e un controprogetto che propongono di installare delle piccionaie nei quartieri. Sarà la via giusta? Di certo è un tema che scalda gli animi. In Svizzera esiste un'associazione che si batte per una gestione efficace e rispettosa di questi volatili. Da qualche giorno ha una nuova presidente, Gianluca Olgiati l'ha intervistata.
10: Nina Bachelery qualche settimana fa ha suscitato indignazione un video circolato in cui un impiegato della città di Zurigo uccide dei piccioni catturati in una gabbia, e ogni anno se ne abbattono più di 1000. A Basilea invece c'è una doppia votazione sul tema. Ecco, come mai questa questione irrisolta torna a far discutere proprio ora?
11: Da alcuni anni c'è una maggiore sensibilizzazione sul tema. Durante la pandemia del Covid-19 ci si è resi conto che i piccioni non avevano più da mangiare perché mancavano i rifiuti di cui si nutrono per strada. Ma in Germania è da tempo che le associazioni in difesa degli animali dicono che questa specie ha bisogno del nostro aiuto.
10: Ha bisogno del nostro aiuto, dice, però sono animali selvatici.
12: Sind genetisch eben keine Wildtiere.
11: Geneticamente no, sono animali domestici, allevati per millenni, sono discendenti dei piccioni viaggiatori. Quindi legalmente sono animali domestici inselvatichiti.
10: Buona parte delle città vieta però esplicitamente di nutrirli, di gettare le classiche briciole di pane, proprio per evitare che si riproducano troppo.
12: C'è un malinteso alla base. Si ritiene che il divieto di alimentazione modifichi il loro modo di riprodursi, ma non è così. Il loro istinto li porta a riprodursi anche se soffrono la fame. L'unica conseguenza del divieto è che aumenta sofferenze, malattie e mortalità.
10: Ridurre la popolazione di piccioni nelle città è anche un obiettivo della vostra associazione. La domanda allora è come fare con delle piccionaie come proposto a Basilea?
12: Esattamente,
11: si tratta del cosiddetto modello di Augsburg. Si basa su colombaie sorvegliate in cui gli animali vengono nutriti in modo appropriato. Si abituano a nidificare lì e trascorrervi buona parte del tempo. Ciò significa meno escrementi in giro in città, ma anche che si possono sostituire le uova deposte con uova finte, ciò che permette non solo di controllare la popolazione, ma anche di farla diminuire.
10: Ma non è illusorio credere che si rifugino tutti nelle piccionaie e non nidifichino altrove?
11: Bisogna investire un po' di energia nella fase iniziale, facendo in modo che gli animali si abituino a questi locali e eliminando i luoghi di nidificazione esterni. Dopodiché sono animali intelligenti e molto stazionari, opteranno per le piccionaie. Il caso di Winterthur, che ha introdotto il modello di Augsburg, dimostra che funziona. Nei quartieri dove sono state installate le piccionaie non hanno più un problema di piccioni, semmai di corvi.
3: La pagina estera ora. Gli Stati Uniti hanno rimborsato quasi 22 miliardi di dollari di dazi doganali ai paesi importatori nel mese di maggio, dopo che la Corte Suprema ha stabilito che il presidente Donald Trump non aveva l'autorità di imporre alcune tariffe utilizzando la legge che consente di limitare il commercio internazionale in risposta a minacce straordinarie alla sicurezza nazionale. Camilla Camponovo.
13: È la prima ondata di rimborsi effettuata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti da quando una sentenza della Corte Suprema dello scorso febbraio ha stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump erano illegittimi. La storica decisione ha infatti concluso che non sussistevano le basi legali per ricorrere all'International Emergency Economic Powers Act, la legge che consente al presidente di regolamentare il commercio internazionale dopo aver dichiarato un'emergenza nazionale. A seguito della sentenza, nel mese di maggio sono stati rimborsati i primi 22 miliardi di dollari di tariffe doganali precedentemente incassate. Si tratta di una cifra praticamente equivalente alle entrate tariffarie raccolte nello stesso periodo. La vicenda rappresenta un duro colpo per una delle misure economiche simbolo dell'amministrazione Trump e potrebbe avere conseguenze rilevanti sui conti pubblici statunitensi. Resta però ancora da chiarire quale sarà l'ammontare complessivo dei rimborsi dal momento che il governo federale ha presentato ricorso contro la decisione della Corte. Fino a quando l'iter giudiziario non sarà concluso, l'impatto finanziario definitivo della sentenza rimane quindi incerto.
3: Il blocco dello stretto di Hormuz, ne parliamo da settimane se non più di un mese, il passaggio delle petroliere attraverso questo stretto è estremamente limitato, lo sappiamo, ma in realtà c'è anche altro da dire. Stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg, sono in realtà parecchie le navi che riescono a deludere i controlli iraniani. In che modo? Adesso ce lo racconta Marzio Minoli.
14: Se qualcuno sta seguendo l'evoluzione del passaggio dei bastimenti attraverso lo stretto di Hormuz tramite alcuni siti che mostrano la situazione in tempo reale, si sarà accorto che da qualche giorno a questa parte il numero di navi segnalate nella zona è diminuito sensibilmente. Sono state trovate rotte alternative? No, semplicemente molte petroliere hanno spento i loro transponder, ovvero i sistemi elettronici che permettono di identificare la loro posizione. Ma non solo, molte di queste navi viaggiano a luci spente ed è stato raccomandato all'equipaggio di non utilizzare la radio di bordo. Ma questi sotterfugi, chiamiamoli così, non nascondono completamente le navi. Stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg, al largo delle coste dell'Oman, che affacciano sullo stretto di Hormuz, 16 petroliere si sono radunate per caricare milioni di barili di petrolio bloccati nel Golfo Persico e non sono le uniche. A confermare questo traffico, diciamo nascosto, sono gli stessi dirigenti delle compagnie di navigazione, ma anche le immagini satellitari confermano questi movimenti. Elemento non secondario, il passaggio di questi bastimenti coincide anche con l'assistenza statunitense alle navi che transitano nella zona. Questa situazione permette di contenere l'aumento globale del prezzo del petrolio, il quale da qualche settimana è stabilmente sotto i $100 il barile, e questo nonostante il blocco dello stretto di Hormuz sia la più grande interruzione di forniture di greggio nella storia del mercato petrolifero.
3: Insomma, alcune navi passano, ma detto questo non tutte ce la fanno, come dimostra anche il fatto che oggi è salito a 3 il bilancio delle vittime indiane nell'attacco, in questo caso statunitense, contro una petroliera al largo dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Lo ha confermato il ministro indiano della navigazione. I 3 marittimi inizialmente dispersi sono stati dichiarati morti dopo le ricerche. La nave con a bordo 24 cittadini indiani era stata colpita perché sospettata proprio di violare il blocco sulle esportazioni di petrolio iraniano. New Delhi ha protestato con Washington e chiede chiarimenti sull'accaduto. Intanto, d'altro canto, l'Iran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, questo fino a nuovo ordine di fronte alle crescenti tensioni degli scorsi giorni. Adesso in Francia, per quella che è una vera e propria caduta di un mito, il noto cantante e attore Patrick Bruel è stato indagato per 4 casi di violenze sessuali e rimane nel mirino dei magistrati per altri 4 capi d'accusa simili. In un contesto di forti tensioni sulla giustizia dopo la morte di una 11enne uccisa da un pedofilo. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
15: È stato inseguito nella notte mentre cercava di sfuggire alle telecamere a bordo di un potente scooter, ma stavolta non si trattava di paparazzi a caccia di gossip, bensì di cronisti che lo braccavano dopo la sua uscita dal tribunale di Nanterre alle porte di Parigi, e dove Patrick Bruel, al termine di 48 ore di fermo in un commissariato, è stato indagato formalmente per 4 casi di stupro e violenze sessuali avvenuti tra il 2008 e il 2019. Per altri 4 capi di imputazione simile, il cantante rimane nel mirino di un'inchiesta preliminare e le indagini continuano. Per i media francesi è la caduta di un idolo, scampato però alla detenzione preventiva dietro cauzione di €500.000, con l'obbligo di cure psicologiche, divieto di lasciare il territorio francese, di entrare in contatto con le vittime o di frequentare dei centri di massaggio dove sono avvenuti alcuni degli episodi contestati. Da ben 4 giudici, un fatto atipico ma legato anche al contesto di questi giorni, con il governo sotto pressione per la morte dell'11enne Liana nel sud della Francia, uccisa da un pedofilo che si è scoperto poi era stato già denunciato più volte per aggressioni sessuali su minori, senza che un magistrato avesse disposto un'indagine o una convocazione dell'uomo. Dal canto suo, Bruel può sempre in teoria esibirsi su un palcoscenico, anche se ha già annullato tutte le date dei suoi concerti, almeno fino in autunno.
3: Ci fermiamo qui, al momento non ci sono sviluppi sulla notizia con cui abbiamo aperto il giornale, cioè l'incidente militare avvenuto nel canton Soletta ad Auenstein, che avrebbe coinvolto un veicolo militare. Ci sarebbero diverse persone ferite. Vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Buona giornata.
16: Lo sport.
17: Buongiorno da Patrick Locatelli. Toccherà alla Messico, uno dei 3 paesi a cui è stata affidata l'organizzazione, aprire allo stadio Azteca la 23esima edizione dei mondiali di calcio, e come nel 2010 sarà contro il Sudafrica. Calcio d'inizio alle 21 con studio su RSI La 2 già dalle 19.30. A seguire la prima partita notturna alle 4 ora Svizzera, Corea del Sud contro Cechia. Usciamo dalla bolla mondiale, ma sempre per parlare di calcio, questo perché Pablo Bentancur è pronto a fare la sua parte per evitare il fallimento delle Bellinzona. L'ex patrona granata ha confermato alla Corriere del Ticino di voler trovare un accordo con la cordata guidata da Renato Sergi. Oggi aiuto la nuova proprietà, libero le azioni con un accordo per una collaborazione, non voglio veder fallire l'ACB, ha dichiarato al quotidiano ticinese. In giornata è previsto un incontro ritenuto decisivo per il futuro del club. Alexander Ospelt è il nuovo presidente della FIS, la Federazione Internazionale di Sci e Snowboard, proveniente dal Liechtenstein. Durante il congresso annuale di Belgrado ha battuto di un solo voto, 65-64, il presidente uscente Johan Elias, sempre più contestato per il suo stile di direzione senza compromessi e per il peggioramento della situazione finanziaria della federazione. Si attendeva solamente la conferma, invece Mark Lüthi è stato nominato quale successore di Urs Kessler alla presidenza del consiglio d'amministrazione della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio.
18: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon giovedì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo di oggi pomeriggio. Al nord continuerà ad esserci nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci, soprattutto lungo il versante nordalpino e di neve sopra i 1800 metri. Le temperature saranno comprese tra i 15 gradi di San Gallo e i 23 di Sion. Al sud anche il pomeriggio sarà ben soleggiato, anche se potranno esserci qualche velatura e qualche raffica di vento. Le temperature saranno comprese tra i 12 gradi del Moesano e i 26 delle pianure del Canton Ticino. Scopriamo ora insieme come sarà il tempo di domani, venerdì 12 giugno. Al nord la giornata comincerà con tempo nuvoloso e qualche goccia possibile verso i grigioni. In giornata poi si passerà a tempo abbastanza soleggiato. Al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato durante tutta la giornata. Le temperature saranno comprese tra 15 e 26 gradi al sud, tra 11 e 23 gradi al nord. Per ora è tutto. A voi una buona continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
19: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Concerto.ch.
20: Benvenuti da Barbara Tartari a questa puntata di Concerto.ch. Oggi parleremo del compositore Adolf Reichel. Fu uno dei pochi musicisti del romanticismo classicista, quello che guardava al passato, ad Haydn, Mozart. Dicevo, fu uno dei pochi musicisti non solo legato alla Svizzera, ma anche desideroso di diventarne cittadino, cosa che effettivamente ottenne. Infatti era nato nella Prussia occidentale, oggi l'attuale Polonia, crebbe in una famiglia amante della musica e studiò a Berlino. Viaggiò molto e dopo vari soggiorni in molte città europee si stabilì a Parigi nel 1844, dove frequentò Chopin e Georges Sand. Lì visse la rivoluzione del 1848 e in seguito si trasferì a Dresda come docente e direttore musicale. Dunque piano piano ne racconteremo la storia, ma ora iniziamo subito con il percorso sonoro andando ad una vera e propria primizia discografica. Si tratta di una registrazione in prima mondiale delle sue opere sinfoniche. Non dimentichiamo che le sue partiture furono a lungo dimenticate. Oltre 700 dei suoi manoscritti rimasero dispersi per quasi un secolo. Recuperati nel 2012, oggi sono conservati presso la Biblioteca dell'Università delle Arti di Berna. Partiamo con la Sinfonia in Re minore. Si tratta, come dicevo, di una novità discografica per Schweizer Phonogram con la Berner Symphonie Orchester diretta da Christoph Matthias Müller. Ascoltiamo il primo movimento allegro.

Era il primo movimento allegro dalla Sinfonia in Re minore di Adolf Reichel. Stiamo ascoltando questa novità discografica della Schweizer Phonogram con la Berner Sinfonie Orchester diretta da Christoph Matthias Müller. Le due sinfonie di Reichel che sono registrate in questo disco furono eseguite per la prima volta a Berna intorno al 1870. Interpretate dallo stesso complesso presente in questa incisione, l'Orchestra Sinfonica di Berna, che allora si chiamava Berner Orchesterverein. Questa orchestra deve infatti i suoi quasi 150 anni di storia e il passaggio da ensemble occasionale a istituzione stabile cittadina proprio ad Adolf Reichel. Continuiamo ad ascoltare la sua prima sinfonia in Re minore e ci spostiamo sul finale, allegro, vivace, quasi presto.

Sinfonia in re minore di Adolf Reichel. Questo era il finale, allegro, vivace, quasi presto. Adolf Reichel ebbe una formazione musicale davvero molto ampia e variegata, che lo portò nella sua carriera di pianista, direttore, maestro di coro e compositore nelle città di cui parlavamo, da Berlino a Dresda, Parigi, fino a Berna, qui in Svizzera. E proprio qui, a partire dagli anni 60 dell'Ottocento, fu direttore musicale della capitale federale, riscuotendo un tale successo che il Canton Berna gli concesse la cittadinanza svizzera. Andiamo ora alla sua Sinfonia in Do maggiore, scritta nel 1869. Ne ascoltiamo i movimenti Allegro vivace e Allegro assai.

Allegro vivace e allegro assai dalla Sinfonia in Do maggiore di Adolf Reichel. Abbiamo ascoltato la Berner Symphony Orchestra diretta da Christoph Matthias Müller da questa novità discografica per Schweizer Phonogram con la prima incisione mondiale delle due sinfonie di Adolf Reichel. Ma la Schweizer Phonogram circa 6 mesi fa ha pubblicato la sua prima incisione dedicata a questo artista, a questo compositore svizzero, e cioè un disco dedicato alle sue sonate e miniature. Anche qui una prima registrazione mondiale con due musicisti svizzeri, Bernhard Rüttlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte. Questa registrazione ci mostra l'ampiezza stilistica di questo compositore, che va dalla scrittura di mazurche di gusto un po' chopiniano alle influenze classiciste che richiamano Mendelssohn, fino alla padronanza di contrappunto ereditata dal suo maestro Siegfried Denn. E qui Reichel rivela un capitolo ancora poco conosciuto della storia musicale svizzera, e cioè il fatto che, nonostante il suo stile elegante e moderato, intrattenesse degli stretti rapporti con importanti anarchici del suo tempo, e questo rende la sua scoperta ancora più affascinante. Partiamo dalla seconda sonata per clarinetto e pianoforte, che appartiene al periodo in cui Reichel si stabilì a Berna, dove trovò un contesto artisticamente e anche politicamente più libero. Noi ascoltiamo il primo movimento allegro con brio dalla sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in Mi bemolle maggiore di Adolf Reichel attraverso Bernhard Rüttlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte.

Bernard Roethlisberger al clarinetto con Benjamin Engeli al pianoforte. Era il primo movimento allegro con brio dalla sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 mi bemolle maggiore di Adolf Reichel. Se vogliamo fare una sintesi della composizione di Adolf Reichel, possiamo dire che ha lasciato musica preziosa, correggendo, diciamo, una visione della storia musicale basata solo sul progresso, e restituisce il contesto di una generazione che illumina tutto il pluralismo della Svizzera ottocentesca. Le sue opere naturalmente sono lontane da eccessi rivoluzionari, ma appaiono fresche, raffinate, molto varie e ancora capaci di illuminare quella che fu la Dresda rivoluzionaria, ma anche la Berna borghese. Il nostro ultimo ascolto riguarda i 4 preludi e fughe per pianoforte, di cui il primo in do minore si ispira chiaramente sia al clavicembalo ben temperato di Bach sia alla pratica mendelssohniana. Qui naturalmente ascoltiamo il solo Benjamin Engeli al pianoforte, preludio e fuga in do minore.

0: Preludio e fuga in do minore dai quattro preludi e fughe per pianoforte opera 3 di Adolf Reichel. Abbiamo ascoltato in questo caso il disco del 2025 di Schweizer Phonogram intitolato Adolf Reichel Sonaten und Miniaturen. E con questo brano si chiude il nostro percorso musicale, di cui ringrazio Alissa Nembrini. Grazie a voi per il vostro ascolto prezioso. Da Barbara Tartari, a presto e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi, questa terza parte di Gran Bazar, una voce dal cuore, cioè la stagione della canzone napoletana di Piedigrotta. Stiamo appunto parlando, questo è il terzo appuntamento della canzone in dialetto. Avete riconosciuto tutti una delle canzoni dialettali più famose al mondo, Sole Mio, nell'interpretazione di Pavarotti. Ci riporta questo brano alla grande stagione appunto della canzone napoletana, che tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento diede vita a una delle più ricche e influenti fioriture poetico-musicale popolari d'Europa. Come sempre ad accompagnarci in questo viaggio attraverso la canzone in dialetto c'è il professor Franco Brevini, che saluto e al quale domando subito: cosa è stata e cosa ha significato questa stagione?
1: Me lo sono chiesto tante volte. La risposta che mi sono dato non è diretta, ma prego gli ascoltatori di avere un po' di pazienza. Cioè, c'è un celebre brano latino di Orazio contenuto nell'Epistola e dice: Grecia capta ferum victorem cepit, cioè la Grecia conquistata dai Romani conquistò il selvaggio vincitore, cioè Roma era una potenza militare, si era impossessata con relativa facilità della Grecia in modo militare, ma a sua volta la Grecia con la sua prestigiosa cultura, le lettere, le arti, era riuscita a conquistare il conquistatore, cioè a incivilire il conquistatore che era più rozzo e incolto. Ecco, questa situazione mi sembra descrive in qualche modo la stagione della grande canzone napoletana di fine Ottocento e dei primi del Novecento. Napoli non era stata trattata bene nel Risorgimento, voglio dire, la capitale era stata prima Torino e vabbè, i Savoia erano di lì. Poi Roma non era disponibile per via del Papa e ci avevano messo Firenze, ma Napoli era acapatale, era la grande, era la più grande città d'Europa, fra l'altro più grande di Londra, e aveva una tradizione come capitale del Regno delle Due Sicilie. Ecco, a me sembra che la città si sia presa la sua rivalsa e abbia costretto un po' i nuovi italiani a cantare in napoletano. Ecco, io credo che, diciamo, il Sud escluso dai giochi politici, dal prestigio, cioè i meridionali ci tengono anche alle forme, alla rappresentanza, insomma, abbia finito per conquistare il vincitore. In fondo sappiamo che il Risorgimento, l'Unità d'Italia, è stata anche un'operazione militare di espansione di una potenza del Nord verso il Sud, almeno questa è una delle letture che è stata fornita, e ha costretto l'Italia a cantare in napoletano. Perduto il trono politico, la città riconquista il mondo con l'alfabeto delle emozioni primarie.
0: È una visione interessante, anche originale, di un fenomeno culturale, o come suggerisce di leggerla, appunto, di una revanche. Vide mobilitati i migliori esponenti della letteratura dialettale dell'epoca, che composero testi spesso di notevole valore letterario, celebrando naturalmente l'amore, il colore locale, il mare, l'emigrazione.
1: Beh, in quel momento a Napoli c'era una straordinaria scuola di poeti e alcuni di loro parteciparono a questa grande officina, firmarono testi che fecero il giro del mondo e contribuirono a fissare il più famoso stereotipo culturale della città. Proviamo a ricordarli. Salvatore Di Giacomo scrisse le parole di Era de Maggio e di Amare Chiar. E a Mario, famoso per Santa Lucia Lontana, era anche l'autore della canzone Il Piave, pochi lo sanno. Libero Bovio, Reginella. Rocco Galdieri, Voce e Notte, Monasterio e Santa Chiara. Ernesto Murolo, O Marinariello, Annuttata e Sentimento. Giovanni Capurro per l'arcinoto O Sole Mio, con cui abbiamo iniziato questa puntata.
0: Sì, cominciamo

0: a imitare la stessa luce che irrompe tra le nuvole. È qui che la vocalità partenopea incontra la tradizione lirica italiana. L'interpretazione può farsi operistica senza perdere il contatto con la cantabilità popolare. Non a caso il brano attraversa repertori e decenni, diventando materia di citazione, traduzione, parodia, persino di appropriazione nel pop anglo-americano. Il testo lavora su antitesi semplici: nuvole, sole, freddo, calore. E queste antitesi sono trasformate dalla musica in crescita emotiva, la promessa affettiva di una presenza che rischiara tutto. Possiamo davvero dire che O Sole Mio proietta Napoli nel pantheon universale della melodia.
1: Ecco, uno dei protagonisti di questa stagione musicale fu anche un grandissimo poeta, Salvatore Di Giacomo.
0: Beh, come poeta è un gigante, uno dei 5-6 poeti più importanti della tradizione in dialetto. Fu un innovatore. La grande rivoluzione poetica del dialetto a ridosso del Novecento, nel passaggio tra 8 e 900, reca il suo nome. Seppe trarre dalle secche del documento verista di fine 800 la poesia in dialetto. Lui fa qualche concessione a questa materia, pensiamo a Funneco Verde, no? Ma lo fa in modo assolutamente geniale. E soprattutto la sua grande rivoluzione fu riportare la poesia alla dimensione dell'io, dal noi all'io. È in fondo la prima volta che la poesia in dialetto si avventura nella sfera della soggettività, una svolta lirica a cui fornisce un contributo sostanziale la smaterializzazione della parola. In fondo la parola dialettale era stata una parola tanto materica, no? Gli autori avevano giocato sulla matericità di questa parola, ma questo era una metafora del noi, del coro popolare. Ecco, Di Giacomo che cosa fa? Riporta alla dimensione dell'io e per farlo smaterializza la parola dialettale. E lo fa come? Dal genio che era, attingendo alla musique di Verlaine, cioè alla grande tradizione francese. Un genio in assoluto. Dopo di lui la poesia dialettale è stata un'altra cosa.
1: Ecco, fra i testi più felici possiamo ricordare Era de Maggio e Amare Chiare, no?
0: Sì, Amare Chiare l'abbiamo già ascoltata, sì, la volta scorsa. Era de Maggio nasce da un'idea che la poesia partenopea frequenta spesso. Il tempo naturale che diventa un calendario degli affetti. Il ritorno di maggio non è solo il ritorno di una stagione, è un ritorno di voce, di promessa, di desiderio. Il dialetto in questa poesia, ricordiamo quello che abbiamo detto su Di Giacomo lirico, lavora per sottrazione, per sospensione, articola frasi brevi, immagini sensoriali. Pensiamo, è l'antitesi del vicolo pieno degli scugnizze, della malavita, della camorra, no? È profumi, colori, aria, che la musica distende con una linea melodica più cameristica che è teatrale, invitando l'interprete alla confidenza. Ecco, la canzone si presta a due letture complementari. La prima è l'idillio, con il ricordo di un giuramento rinnovato dal fiorire di maggio. La seconda è la nostalgia, non rimpianto, ma il gesto di resistenza di chi custodisce un tempo felice per trasformarlo in presente. Le immagini non sono cartoline, ma microdrammaturgie, un racconto intimo, quasi da salotto, in cui ogni parola respira. È una delle pagine in cui la canzone napoletana mostra il proprio valore letterario.

0: Beh, abbiamo ascoltato Era De Maggio con Roberto Murolo. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, il più importante appuntamento della canzone napoletana fu il Festival di Piedigrotta.
1: È un grande evento di cui si parla poco, ma che ebbe un'importanza fondamentale. Il periodo di massima fioritura va dal 1880 al 1915, cioè dalla consacrazione mediatica con una nostra vecchia conoscenza, Funicolì Funicolà, all'immediata vigilia della Grande Guerra. Cos'era il Festival di Piedigrotta? Si celebrava all'inizio di settembre, quando la festa della Madonna di Piedigrotta accendeva il lungomare e tutto da Mergellina, Chiaia fino a Via Caracciolo diventava una colossale scena, la città era una scena. Ma Piedigrotta è stata anche la macchina moderna della canzone. Ecco, stiamo attenti a non confondere, perché qualche volta appunto la nostalgia, il buon tempo antico ci fa perdere di vista il fatto che in questo caso nella canzone in dialetto entrano dinamiche anche modernissime. E sotto le luminarie e i fuochi d'artificio pulsava un'officina dove si intrecciavano devozione e spettacolo, poesia dialettale e mestiere editoriale, prove d'orchestra e scommesse commerciali. Musicisti e poeti presentavano le loro esecuzioni, che spesso erano eseguite su carri addobbati che sfilavano per la città. Il giudizio popolare era sovrano e decretava il successo delle canzoni. Le strade diventavano una platea all'aperto, la città una specie di cassa di risonanza della musica. E quando un titolo sfondava, beh, la filiera scattava con precisione. Lo spartito illustrato, le copielle a buon prezzo per chi vuole cantare sotto il balcone, i rulli per i pianini ambulanti che portavano il motivo in ogni vincolo. Davvero la canzone si faceva bene comune.
0: E la forza di Piedigrotta sta proprio nella sua doppia natura, no? Rito urbano da una parte e laboratorio industriale dall'altra.
1: È proprio vero quello che ha detto Christian. È un rito perché convoca tutti, famiglie, artigiani, marinai, borghesi, forestieri, tutti sotto la stessa luce. E perché mette in moto un sapere della festa fatto di processioni, luminarie, fuochi sul mare, passeggiate serali. Ed è laboratorio perché ordina i mestieri, editori che sanno fiutare il gusto, tipografi e illustratori che confezionano l'immaginario, arrangiatori che limano la forma, interpreti che danno volto e corpo alle parole. In questa saldatura tra tradizione e modernità, Napoli diventa una specie di hub europeo della cultura popolare. I brani partono dai teatri e dai carri, si imprimono su carta, entrano nelle case, varcano i confini nazionali con le grandi voci liriche o con le orchestrine che suonano nelle sale da ballo.
0: Ecco, poi però è accaduto qualcosa che ha cambiato per sempre il Festival di Piedigrotta.
1: Sì, purtroppo è qualcosa che ha cambiato proprio l'Europa nel suo complesso, è la Grande Guerra che segna una frattura, il mondo di ieri, no? Come diceva il famoso grande scrittore. Negli anni 20 e 30 la formula si istituzionalizza, ci riprovano a rilanciarla, ma la produzione cresce pur diminuendo la sorpresa. Quando nel secondo dopoguerra la televisione accende il suo faro sul Festival di Napoli, così lo chiama, siamo nel 1952, Piedigrotta non è più lei, ha perso centralità, resta memoria, riemerge a tratti come un revival municipale, si affida a rievocazioni. E tuttavia, se si vuole capire perché quelle canzoni abbiano fatto il giro del mondo, bisogna tornare a quei settembre in cui la città era davvero un'orchestra. Piedigrotta è stata in questo, un luogo in cui una comunità provava in pubblico la propria colonna sonora.
0: Ecco, alcune canzoni non esitarono a confrontarsi anche con temi più drammatici, ad esempio con l'emigrazione.
1: Immagino Christian Gilardi si riferisca a Santa Lucia Lontana, di quello straordinario e fecondissimo compositore che fu E a Mario. Ecco, non è che non voglio dire il nome, e si pronuncia proprio così, E a Mario. Era un pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta. e non conosceva la notazione musicale. Eppure scrisse oltre 2000 canzoni e fu l'autore della celebre Leggenda del Piave, la canzone patriottica della Grande Guerra. Chiamava la figlia che suonava il pianoforte e dice: vieni qui, Marie. E lui canterellava e la figlia riportava sui tasti e le note, e così sono cose impensabili oggi, che però ci danno anche il colore di un'epoca. Nella grande narrazione dell'emigrazione tra 8 e 900, un tema scottante per la comunità italiana, furono milioni e milioni gli italiani che partirono. Santa Lucia Lontana è un canto di frontiera, parla da una riva all'altra, mette in scena il mare come distanza e nello stesso tempo come unica strada possibile. La barcarola, perché era questo genere musicale che appartiene, non è un semplice stile, ma è la metafora di una navigazione emotiva. L'oscillazione, noterete, dell'accompagnamento, il disegno melodico che avanza e arretra, sono la figura sonora di una nostalgia che non si chiude in sé, ma resta aperta, comunicante, no? Non sa se andare o restare, insomma. E il testo non indulge al compianto, usa una toponomastica affettiva, il nome del luogo, la chiesa, la festa, per stabilire un ponte immaginario con chi è partito. È una canzone di comunità dispersa, si canta insieme per unire la lingua e l'identità, e difatti era famosissima tra gli emigranti, soprattutto fra quelli americani.
0: Ecco, ascoltiamo un'esecuzione di Beniamino Gigli, appunto, di Santa Lucia Lontana.

0: Tra i simboli del Novecento, Napoli ci offre anche la canzone del monastero che ha sofferto la guerra. Ci sono la memoria dei bombardamenti, ma anche la tenacia di una città che riparte.
1: Sì, siamo alla Seconda Guerra Mondiale, la città ha sofferto l'avanzata degli alleati, il ritiro dei nazifascisti, e in questa topografia Napoli mantiene un legame con la sua memoria storica. Monastero e Santa Chiara è una canzone che fa da cerniera tra l'epopea classica e la modernità traumatica del Novecento. Non è solo una storia d'amore interrotta, è un coro cittadino che guarda le ferite della guerra e si chiede: ma da dove ripartiamo? Musicalmente il brano alterna descrizione e invocazione, le immagini di rovine, i richiami alla bellezza perduta e il bisogno di rinascita. Non c'è compiacimento sul dolore, ma una tenacia affermativa, la stessa che ha contraddistinto la ricostruzione materiale e morale della città. Il monastero diventa in questo l'emblema di una comunità che resiste e, per rialzarsi, sceglie anche di cantare.

0: monastero e Santa Chiara, che celebra questo bel monastero all'inizio appunto di Spaccanapoli, o alla fine, a dipendenza da dove uno ci si trova geograficamente. Lo abbiamo ascoltato con Claudio Villa, e l'amore resta uno dei grandi temi, no, della canzone napoletana. Franco Brevini è uno dei testi più belli, proprio Reginella di Libero Bovio.
1: Reginella è un piccolo trattato sull'eleganza del distacco, della separazione. Non c'è invettiva, non c'è la scena madre, c'è un commiato educato, pieno di sfumature, in cui la memoria dell'amore si fa stile. La voce dell'io lirico sceglie la misura, non la supplica, non il lamento, con la consapevolezza che ogni storia ha i suoi riti di chiusura, una cosa che oggi i femminicidi purtroppo ignorano. E questo, manca oggi questa educazione ai sentimenti, di cui invece Reginella è un capolavoro. E lo dedichiamo davvero a tutte le donne, no? Perché abbiano lo specchio di una civiltà del distacco. Dal punto di vista musicale, la linea non prevede acrobazie, ma un continuum che permette all'interprete di lavorare su piani dinamici e sul timbro. Reginella funziona quando il cantante lascia che siano le consonanti e l'accento napoletano a raccontare senza appesantire. È un brano ideale che potremmo dire celebra la città come scuola di cortesia emotiva. C'è un'immagine della Napoli, quella dei vicoli, della Bre, ma c'è anche l'immagine del signore napoletano, del gentiluomo napoletano, pieno di stile. E Reginella racconta questo tipo di personaggi. Io proporrei di ascoltarla nell'esecuzione di Roberto Murlo.

0: accanto a Salvatore Di Giacomo e a Libero Bovio, uno dei protagonisti dell'epoca d'oro della canzone napoletana fu Ernesto Murolo, padre del cantautore Roberto Murolo.
1: Sì, vorrei concludere il nostro viaggio nella canzone napoletana proprio con due testi di questo straordinario artista, O Mare Ariel e Nottata e Sentimento. Sono canzoni che raccontano i lavori, i gesti, la fatica del quotidiano. O Mare Ariel è una canzone di mestieri e di sguardi. Il marinaio è una figura liminale, sta tra il mare e la terra, tra il partire e il restare, tra la fatica e il corteggiamento. Il testo intreccia, ed è questa la sua intelligenza, il lessico quotidiano del lavoro e la galanteria. Il lavoro non è uno sfondo muto, ma è un ritmo che diventa musica, no? La rete che viene sollevata. La melodia asseconda questa doppiezza con un andamento ondeggiante che permette all'interprete di inserire dei piccoli rubati, quasi a imitare il moto dell'acqua. Il fascino del brano sta nella sua fisicità. Si sente il sale, si vedono i gesti, si immagina il sorriso del marinaio. Vale la pena notare come la canzone napoletana sappia spesso nobilitare il quotidiano, non solo idilli e tragedie, ma anche arti e mestieri dell'everyday life elevati a racconto affettivo.

0: Marinariello, siamo a Gran Bazar, questa terza puntata dedicata alla canzone in dialetto. È diversissima e nutata e sentimento che ci riporta al grande tema dell'amore, Franco Brevini.
1: Sì, sempre Ernesto Murolo, grande compositore, l'autore delle parole. La notte che qui viene evocata non è buio, ma è veglia. È il tempo sospeso in cui il sentimento prende spessore. È un piccolo poemetto questa canzone sulla concentrazione affettiva. Quando tutto tace, ecco che il pensiero dell'altro si fa più netto, più vero, più assillante. La linea melodica favorisce l'introspezione, ampiezza controllata, frasi che chiedono respiro lungo, dinamiche dal piano al mezzo forte. L'interprete lavora sull'articolazione del dialetto, lasciando che siano le vocali aperte del napoletano a dare calore. È interessante notare come la canzone partenopea abbia codificato una vera e propria fenomenologia della notte. La notte non è semplice scenario romantico, no? I notturni, no? Ricordiamo Chopin, ma è un vero e proprio laboratorio dell'emozione.

0: Nuttata e sentimento, la voce di Roberto Murolo sulle parole del padre. La notte napoletana, che spesso è palcoscenico, no? Voce e notte è una serenata che non chiede risposta mentre la città ascolta e custodisce.
1: Voce e notte mette in scena una serenata senza balcone. L'io che canta sa di non poter essere ascoltato dalla destinataria. La notte in questa grammatica sentimentale non è solo contesto, è personaggio, perché è lei a balzare in primo piano, è lei che custodisce, nasconde, distribuisce e nega la visibilità. La canzone procede per crescendo controllato, la confessione si va via via, si fa più esplicita, ma l'interprete deve resistere alla tentazione dell'urlo. Qui la potenza è nella capacità di trattenersi. È un brano che parla di limiti sociali, morali, domestici e che mostra come la voce possa raggiungere ciò che il corpo non può.

0: Siamo arrivati alla fine di questa terza puntata, Franco Brevini. È un viaggio pieno di emozioni e sentimenti attraverso la più straordinaria stagione della canzone napoletana. Cosa ascolteremo nella prossima puntata di Gran Bazar, appunto dedicata alla canzone popolare?
1: Ci avvicineremo progressivamente al nostro tempo ed esploreremo la canzone dialettale nel dopoguerra. Dopoguerra e rinascita sono periodi cruciali, il nostro passato prossimo, andando a vedere cosa succede a Milano, Napoli e Roma. La canzone dialettale qui diventa espressione sia di identità sia del bisogno di ripartire.
2: Rete 2.

Era Michele e Ilarie, registrato da Lomax e Carpitella nel loro viaggio in Sicilia negli anni 50. Ed era una cialoma, cioè un canto funzionale legato al lavoro dei pescatori di tonni, detti tonnaroti. Io sono Eleonora Bordonaro, sono una cantautrice, mi occupo di world music e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei, cioè musicisti, band, cantautori, artisti che stanno creando un nuovo repertorio tradizionale, che stanno costruendo una tradizione prendendo spunto dai modi antichi, ma proponendo un futuro possibile e forse anticipandolo. E allora la cialoma è un canto responsoriale in cui, alla voce di un solista, fa eco il coro di pescatori che tirano le reti a bordo delle muciare, cioè le barche utilizzate per la mattanza. I tonnaroti sono posti in piedi sul bordo delle barche e tirano la rete in modo sincronizzato. Per fare questo, sono aiutati dall'esecuzione di un canto, appunto la cialoma, cioè al centro della camera della morte, dove i tonni entrano per non uscirne più. Il Rais, posto su una muciara, coordina le fasi del lavoro, controllando che la rete sia sollevata in modo omogeneo lungo tutti i lati, per evitare che una delle barche si possa capovolgere. E allora impartisce istruzioni con parole, movimenti delle braccia, con suoni e comanda un canto di comunità, che ci ricorda in questo caso l'asprezza di alcuni lavori e ci fa pensare a come siano vasi comunicanti la musica, la vita e il lavoro, quando la musica aiuta il lavoro e il lavoro poi fornisce spunti per musica nuova.

era «E voi dormite ancora» nell'esecuzione di Banda Ionica. Alle grandi formazioni bandistiche è dedicata questa parte del nostro percorso nella Sicilia contemporanea. Una delle esperienze che con maggiore consapevolezza ha unito la tradizione bandistica con il repertorio tradizionale, suonato però da musicisti professionisti, è stata la Banda Ionica, cioè un ensemble di musicisti formatasi nel 97, che avevano come obiettivo quello di valorizzare le musiche del sud Italia che accompagnano le celebrazioni e le marce funebri. Il progetto prevedeva il coinvolgimento di musicisti di varie bande siciliane per arrangiare e rielaborare dei brani tipici delle processioni e delle celebrazioni. Del 1998 invece è il primo album intitolato Passione, che comprendeva dei brani bandistici utilizzati per lo più nel rito e nelle processioni del Venerdì Santo e anche nelle processioni funebri. Il disco Passione divenne un cult per tutti gli amanti del genere, perché tutto quel repertorio antico, potente, evocativo veniva portato alla luce attraverso musicisti professionisti che avevano però un occhio e un orecchio al mondo. Del 2002 invece è Madre Mia, che allargava l'orizzonte della canzone popolare riarrangiata con sonorità bandistiche, coinvolgendo anche numerosi ospiti tra cui Vinicio Capossela. Da Madre Mia abbiamo ascoltato E voi dormite ancora, che è la più nota canzone d'amore d'autore della storia siciliana. Viene considerata una canzone tradizionale, eppure un autore, anzi due autori ce li ha. E cioè Giovanni Formisano, che aveva scritto il testo, cioè una poesia, nel 1910, e poi Gaetano Emanuel Calì, che successivamente scrisse la musica. Soprattutto Calì è un esempio fulgido di musicista trasversale. Era stato allievo di Francesco Paolo Frontini, che lo aveva iniziato allo studio della musica classica e popolare, e per tutta la vita si divise tra la musica classica e quella popolare, componendo dei poemetti sinfonici, musica da camera, delle musiche liturgiche, e nello stesso tempo fondò il gruppo folcloristico Canterini Etnei, che per quel genere di trasposizione popolare, di canti, balli, estetica del folklore, ha rappresentato il punto più alto e più diffuso per decenni.

era Canto e Cunto, cantato da Rita Botto e suonato dalla Banda Diavola. Abbiamo parlato dell'ensemble Banda Ionica, all'interno della quale troviamo il musicista Sebastiano Bellarte, direttore della Banda Diavola e dunque coprotagonista di un bellissimo progetto insieme alla cantante Rita Botto, culminato con la vittoria al Premio Loano per la musica tradizionale. Con un lavoro di inclusione di giovanissimi musicisti ha rivoluzionato il concetto di banda musicale, cioè se una volta le orchestre popolari avevano il ruolo di far conoscere a tutti quella musica che era un privilegio di alcuni, cioè la musica classica, la musica colta, la musica che si ascoltava solamente da un palco dell'opera, la Banda Diavola punta alla riscoperta e alla salvaguardia delle tradizioni popolari, includendo nel repertorio anche brani jazz, brani cantautoriali, dei brani tradizionali e popolari riarrangiati per un suono bandistico specifico. L'incontro con la voce di Rita Botto ha segnato un passaggio fondamentale nella trasmissione del repertorio fino alle generazioni future.

Ha lasciato il calvario e il sudario, ha lasciato la croce e la pena, si è levato il sonno di dosso e adesso per sempre è con noi. L'uomo vivo, inno al gioia di Vinicio Capossela. E anche qui torniamo a parlare della Pasqua. E dunque, questa volta andiamo a Scicli, la domenica di Pasqua. A Scicli, la domenica di Pasqua, dopo la contrizione della Quaresima e il dolore per gli avvenimenti dei giorni passati, la festa dell'uomo vivo rappresenta il trionfo di Cristo sulla morte. E a Scicli, da secoli, questa vittoria si trasforma immediatamente in gioia pura, orgoglio, attaccamento. Portatori e paesani dimostrano la loro gioia incontenibile portando in giro per la città la statua del risorto, sollevandola, inclinandola, facendola saltellare, correre, roteare, tutto dalla mattina fino a dopo la mezzanotte. La statua viene portata in trionfo al grido esultante di gioia, gioia. Vinicio Capossela, turista, testimone inconsapevole di questa esplosione improvvisa e spontanea, stupefatto da questa gioia popolare e condivisa, non ha potuto che scrivere l'inno al gioia intitolato L'uomo vivo. E con questo Eleonora Bordonaro vi saluta. Alla prossima.

0: Nenad Stojanovic è professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Ginevra e ricercatore presso il Centro di Studi sulla Democrazia di Aarau dell'Università di Zurigo. Dirige il Polo di Ricerca sulle Innovazioni Democratiche. Scrive contributi scientifici, politici ed opinione per diversi giornali svizzeri. Nenad Stojanovic commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. 9 militari sono rimasti feriti in un incidente avvenuto durante un'esercitazione dell'esercito Auenstein nel canton Soletta. Un veicolo blindato trasporta truppa è uscito di strada e si è ribaltato per cause ancora da chiarire. 7 persone hanno riportato ferite di media gravità, 2 sono rimaste leggermente ferite. La giustizia militare ha aperto un'inchiesta. Si profila un'affluenza superiore alla media per le elezioni cantonali grigionesi e la votazione federale di domenica. Diversi comuni registrano già una partecipazione più alta rispetto al 2022, trainata anche dall'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Per la prima volta, inoltre, oltre quasi 10.000 elettori potranno votare elettronicamente. E rimaniamo nei grigioni. La ferrovia Retica ha superato la carenza di macchinisti che 2 anni fa aveva costretto a sostituire alcuni treni con autobus. Ora però si profila una nuova sfida. Nei prossimi 10 anni circa un terzo del personale andrà in pensione. La compagnia punta quindi su salari più attrattivi, maggiore flessibilità e sul mantenimento in servizio dei collaboratori anche dopo l'età pensionabile. Per la politica federale, slitta la decisione sulla modalità di voto per i nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea, il Consiglio degli Stati ha rinviato il dossier alla commissione competente che dovrà ora approfondire la questione del referendum. Sul tavolo restano diverse opzioni, dal referendum facoltativo sostenuto dal Consiglio federale a una votazione che richieda anche la maggioranza dei cantoni. Più passeggeri e più merci negli aeroporti svizzeri durante il semestre invernale. Tra novembre e aprile gli scali di Zurigo, Ginevra e Basilea hanno accolto oltre 27 milioni di viaggiatori, quasi il 4% in più rispetto all'anno precedente. In lieve crescita anche il traffico merci, mentre il numero di decolli e atterraggi è leggermente diminuito. Infine, a margine del suo viaggio alle Canarie, Papa Leone XIV ha lanciato un appello per una gestione più umana delle migrazioni. La dignità umana non ha passaporto, ha affermato, chiedendo vie legali e sicure per chi fugge e ricordando che ogni persona ha anche il diritto di poter restare nel proprio paese senza fame, guerra o persecuzioni. Ad accoglierlo, testimonianze di soccorritori e volontari impegnati nell'assistenza ai migranti, che hanno raccontato storie di salvataggi, accoglienza e solidarietà lungo una delle rotte più pericolose al mondo. Previsioni fino a stasera: al sud soleggiato, al nord invece nuvolosità variabile con ancora alcuni rovesci. Previsioni per domani, venerdì 12 giugno: al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso e in giornata a passaggio a tempo soleggiato.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Buon pomeriggio e ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa puntata di Montmartre. Staremo insieme fino alle ore 17, quando poi arriveranno i colleghi di K, e gli appuntamenti ormai sono consueti, come quello delle 16 con il Voi che sapete, lo spazio di discussione, di approfondimento di un tema musicale. Oggi vogliamo partire da un libro di recente pubblicazione per Zecchini Editore. È un libro che parla di arte e di censura, a cui di Fabrizia Spada, che sarà anche nostra ospite collegata con noi per questo Voi che sapete. Insieme a Nicola Cattò parleremo

messaggio lo potete fare allo 079 382 6765, ve lo ripeto, 079 382 6765. E questa prima nostra mezz'ora di musica la vogliamo dedicare anche noi ai mondiali di calcio. In qualche modo anche la Rete 2 si occupa di questa manifestazione sportiva, perché questa sera, come ben saprete, alle 21 inizieranno questi mondiali, la 23esima edizione dei campionati del mondo di calcio, con una partita Messico-Sudafrica ad inaugurare appunto questa manifestazione, una partita che potrete seguire in diretta su RSI La 2 appunto a partire dalle ore 21, mentre alle ore 19:30 ci sarà la cerimonia di apertura, sempre in diretta su RSI La 2. E per la prima volta questi campionati del mondo verranno ospitati da tre nazioni, dal Canada, dagli Stati Uniti e dal Messico.

Danzona numero 2 di Arturo Marquez, questo brano qui eseguito dall'Orchestra della Svizzera Italiana con Alondra Della Parr alla direzione. Era una registrazione ottenuta al LAC di Lugano in un concerto del dicembre 2025. E questo brano è uno dei brani orchestrali di origine messicana più popolari al mondo, frequentemente eseguito tra le composizioni di musica classica contemporanea, è diventato davvero popolare in tutto il mondo dopo essere stato incluso da Gustavo Dudamel, direttore dell'orchestra sinfonica Simón Bolívar, nel programma di un suo tour nel 2007. Scritto per orchestra, il brano però include anche assoli per clarinetto, oboe, pianoforte, violino, corno francese, tromba, flauto e ottavino, davvero tanti gli strumenti che abbiamo potuto ascoltare e ammirare in questa esibizione, ed è stato un brano commissionato dall'Università Nazionale Autonoma del Messico e è stato eseguito per la prima volta nel 1994 a Città del Messico dall'Orchestra Filarmonica dell'Università, proprio sotto la direzione di Francisco Savin. Anche il ritmo è davvero interessante, questo ritmo viene mantenuto attraverso l'uso di accenti, di tempi variabili, davvero un caposaldo della letteratura musicale messicana contemporanea, esprime e riflette lo stile di danza chiamato proprio danzón, da qui il titolo, che ha le sue origini a Cuba ma è una parte molto importante del folklore dello stato messicano di Veracruz. E allora noi appunto, come detto, vogliamo dedicare questa prima parte di trasmissione ai mondiali di calcio che stanno per cominciare questa sera, i mondiali di calcio che per la seconda volta si svolgeranno in più di una nazione, però sarà la prima volta che si svolgeranno in tre nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti. Si inizia oggi, 11 giugno, si conclude il 19 luglio, un torneo che verrà, come detto, ospitato da più di un paese. Il Messico diventerà, pensate, la prima nazione a ospitare per la terza volta il campionato mondiale di calcio dopo il 1970 e il 1986, mentre gli Stati Uniti d'America invece lo ospiteranno per la seconda volta. Si tratta invece di una prima assoluta per il Canada. E allora noi vogliamo continuare ad ascoltare la musica proveniente appunto da queste tre nazioni ospitanti e vogliamo passare adesso agli Stati Uniti con un brano di Aaron Copland. Si tratta della Dance Symphony per orchestra, qui diretta da Barbara Hannigan e la Gothenburg Symphony Orchestra, una pubblicazione di Alpha Classics del 2026, l'album intitolato American Dream, e noi vogliamo ascoltare il terzo movimento, Allegro Vivo.

E questo era il terzo movimento allegro vivo della Dance Symphony per orchestra di Aaron Copland, qui diretto da Barbara Hannigan con la Gothenburg Symphony Orchestra, una pubblicazione di Alpha Classics del 2026. L'album si intitola American Dream ed è dedicato a diversi compositori americani. E noi appunto stiamo dedicando questa prima mezz'ora di musica ai mondiali di calcio che prenderanno avvio. Ci sarà il calcio d'inizio proprio questa sera alle ore 21 con la partita Messico-Sudafrica a Città del Messico, una partita che potrete seguire in diretta su RSI La 2, una partita che in realtà è anche il rematch, se possiamo definirlo così, della prima partita del Mondiale 2010. Ve lo ricordate, il Mondiale 2010 giocato in Sudafrica, dove c'era per la prima volta si è sentita Shakira con Waka Waka o le Vuvuzela, abbiamo imparato a conoscere le Vuvuzela. La prima partita di quel mondiale era appunto Sudafrica-Messico, e allora ecco che oggi, esattamente 16 anni dopo, perché era l'11 giugno 2010, si torna a giocare la stessa partita con le squadre alternate Messico-Sudafrica alle ore 21. E allora abbiamo toccato le tre nazioni che appunto ospiteranno questi mondiali, questi 23esima edizione dei mondiali di calcio. Abbiamo ascoltato un brano messicano, un brano statunitense e ora tocca al Canada. Ci spostiamo in ambito corale con due estratti dai Chant to Make the Magic Work, questi brani Magic Songs per coro di Raymond Maurice Schaffer, un compositore morto nel 2021, canadese di origine per l'appunto. Allora noi vogliamo ascoltarlo con il vocal ensemble Zikr, Christian Zender alla direzione.

0: E con il preludio dal Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi abbiamo voluto introdurre il tema del Voi che sapete di oggi, intitolato Arte sorvegliata, la censura nella musica tra teatro e opera, un tema che ha attraversato la storia della musica in lungo e largo e che ci offre delle chiavi di lettura critica proprio del repertorio e delle pratiche contemporanee. Alla censura esplicita si affiancano anche forme più sottili di controllo, sorveglianza e autocensura che hanno inciso e continuano a incidere sui contenuti, sui linguaggi e sulla modalità di rappresentazione della musica. Da queste premesse prende avvio appunto la nostra puntata di Voi che sapete con due ospiti. Da prima do il benvenuto a Fabrizia Spada, proprio autrice del libro dalla quale abbiamo preso ispirazione, Arte sorvegliata, edito da Zecchini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: E secondo ospite di oggi, Nicola Cattò, direttore della rivista Musica. Buon pomeriggio anche a te, Nicola.
2: Un saluto a tutti voi.
0: Allora, partirei da Fabrizia Spada. Questo libro, appunto, Arte sorvegliata, racconta un po' appunto la censura nella musica, ma non solo. Ecco, ci vuole raccontare di più che cos'è questo libro?
1: Certamente. Allora, la mia indagine è partita, diciamo, da una domanda, e cioè perché il potere ha sempre comunque avuto paura dell'arte, dell'arte in tutte le sue manifestazioni. Ovviamente io, diciamo, per i miei interessi e le mie ricerche mi sono soffermata principalmente esclusivamente sul teatro e sulla musica. Mm-hmm. E la risposta che ho trovato è che in realtà l'arte dice le cose pericolose attraverso il bello, le infila nella musica, le nasconde nelle commedie, viene travestita da storia d'amore. Mm-hmm. E quindi quando il censore, diciamo, arriva a leggere il testo, apparentemente va tutto bene, ma nel frattempo il pubblico ha già capito tutto, diciamo, è un trucco antico quanto la civiltà e funziona ancora.
0: Certo.
1: Diciamo che parlare di censura ai nostri giorni ovviamente è un tema molto sensibile e anche scomodo, se vogliamo. Mm-hmm. Però come mai attuale, quindi ho voluto, diciamo, approfondire questo tema.
0: Ecco, e nel suo libro, appunto, Arte sorvegliata, si parte anche da molto lontano, si fa, diciamo, un po' la storia di queste tematiche.
1: Si fa un excursus, certo, certo.
0: Ecco, da dove si parte?
1: Proprio dalle origini e anche proprio dal termine latino censura. E quindi proprio dal controllo di tutta la comunicazione, quindi verbale, scritta e poi più avanti mediatica e sociale, se pensiamo anche alle forme più contemporanee di censura, diciamo, da parte di un'autorità, qualunque sia, diciamo, di tipo politico o religioso, e si va a fare proprio un excursus storico dall'index fino poi, diciamo, anche ai tempi più recenti, soffermandosi, diciamo, molto su 700, anche perché principalmente tratto, ripeto, autori di musica, insomma, mm-hmm. i più eclatanti sicuramente molto e Verdi, mm-hmm. Fino poi ad arrivare anche alle degenerazioni più moderne di quello che può essere anche intesa la censura, cioè che ne so, anche l'estrema accortezza nel non urtare magari la sensibilità. Alla sensibilità altrui e alla deriva esasperata del politically correct, che non so, taccia, ovviamente è un esempio banalissimo, ma insomma, che taccia un autore come Disney di omofobia o di maschilismo e di altri epiteti surreali, tanto perché, insomma, il principe azzurro bacia una Biancaneve non consenziente, insomma, per risvegliarla dall'incantesimo del sonno. Voglio dire, è un esempio banale, però calzante, per analizzare anche ovviamente in tempi moderni, quindi al di là di tutto ciò che sono stati i vari totalitarismi, per fortuna insomma non siamo più,
0: sì.
1: Non siamo più in quell'epoca, quindi è chiaro che è un tipo di censura, se vogliamo, completamente diversa.
0: Mm-hmm.
1: Però diciamo che è calzante perché, per esempio, in ambito operistico ci sono recenti messe in scena di opere che hanno destato scalpore,
0: certo.
1: Come può essere per esempio una Butterfly considerata troppo stereotipata, e quindi c'è bisogno di modernizzarla, o l'Otello per il quale diciamo nelle regie moderne insomma si è sempre usata la blackface,
0: sì.
1: Diciamo per fare Otello, più recentemente non è stata usata perché considerata addirittura discriminatoria. Ecco, da questo punto di vista mi sembra, mio modestissimo parere, ci mancherebbe altro, un'esagerazione, perché comunque va tutto contestualizzato all'interno del tempo in cui si svolge la vicenda, in cui l'opera poi è stata creata, ecco.
0: Certo, ecco, Nicola Cattò, abbiamo sentito appunto delle recenti regie, anche controverse, ricordo anche una regia della Salome a Ginevra, già la Salome è un'opera comunque controversa in sé, ma una regia esplicita a tal punto appunto che anche il pubblico era critico nei confronti di quest'opera, ma secondo te ha ancora senso oggi parlare di censura per quanto riguarda l'opera e il teatro?
2: Sì, il tema oggi forse è un po' diverso rispetto scuso per la voce un po' bassa, rispetto appunto a quando certi capolavori venivano proposti, e quindi la censura rientrava nel quadro di rapporti politici, soprattutto magari sotto dittature, l'Unione
0: certo.
2: Sovietica, il fascismo, il nazismo, o anche semplicemente nell'ambito delle convinzioni politiche. Pensiamo al contesto in cui nasce il grande melodramma italiano dell'Ottocento, cioè in un'Italia frammentata in vari stati, ognuno con le sue caratteristiche appunto politiche. Oggi che la musica vive di rifacimenti, nel senso di interpretazione più che di proposte di nuovi titoli, lo sappiamo, è chiaro che il tema del controllo, che spesso di solito è più un autocontrollo, cioè un'autocensura, si sposta sul versante performativo. E quindi qual è oggi il versante più creativo di tutti? Chiaramente la regia,
0: certo.
2: E su quella infatti non a caso su cui si appuntano gli strali più feroci di critiche, di pubblico. Se si legge spesso una recensione, quelle poche che sopravvivono, di solito gran parte dello spazio è dedicato alla regia, perché l'aspetto visivo è quello che balza di più all'occhio, e negli ultimi anni abbiamo visto tanti interventi di censura o autocensura. A volte il confine è difficile da stabilire, perché magari il regista, o diciamo chi si occupa dell'allestimento di un'opera, per cui magari già il sovrintendente di un teatro, evita o di mettere in scena un titolo. Per esempio è recentissima la notizia in Inghilterra di non so dove si è evitato di mettere in scena l'Acme di Delib, perché la comunità indù locale ha protestato dicendo che l'opera è colma di, questo è il termine chiave, appropriazione culturale. Beh, bella forza, è un'opera dell'Ottocento.
0: Certo.
2: Oppure, questo è un altro tema che spesso non viene discusso, ma c'è una certa appunto censura nel dirlo, ma è assolutamente importante nella testimonianza diretta di importantissime cantanti con cui sono in confidenza, soprattutto nei paesi anglosassoni, dove il tema del politically correct è portato, come diceva giustamente Fabrizia Spada, a derive che per noi sono davvero impensabili, per scegliere i cantanti di opere come Turandot, come Madama Butterfly, dunque ambientate in Oriente, si impone una quota, razziale è una parola che non si può dire, c'è cioè una quota geografica,
0: certo.
2: Non so, diciamo la parola giusta, per cui affidare a un soprano occidentale Butterfly è un atto di appropriazione culturale, fino naturalmente poi alla regia vera e propria. Famosissimo è rimasto l'allestimento di Neuenfels, di un più di 20 anni fa ormai, di Idomeneo, che a un certo punto viene interrotto la serie di rappresentazioni perché si mettevano in scena Gesù, Maometto, Buddha, varie divinità, e naturalmente questo poteva suscitare le ire soprattutto di comunità più incline alla protesta violenta. Mm-hmm. Oppure infine, ultimo tema di censura che oggi, perché parliamo proprio di oggi, ci tocca direttamente, quello di un'opera che appunto anche nel libro viene citata ampiamente perché è uno dei casi più famosi di censura, ossia il Ballo in Maschera.
0: Certo.
2: Gustavo III, Ballo in Maschera, dove c'è un verso famoso che alle nostre orecchie chiaramente suona sanguinolento, cioè "Sappella Ulrica dell'immondo sangue dei negri", e 9 teatri su 10 oggi lo cambiano.
0: Mm-hmm.
2: Ma che è una cosa di una stupidità abissale, perché Verdi mette in bocca queste parole a un giudice che con queste parole si rivela quello che è, cioè una persona razzista, ignorante, piena di pregiudizi. Se noi togliamo queste parole per una specie di politico stupido, smontiamo il senso della drammaturgia dell'opera, ecco. Per cui oggi la censura, l'autocensura si esercita a tanti livelli, ma soprattutto nel livello performativo, proprio perché purtroppo, ma questo è il fatto, la produzione di opere e di musica nuova è ridotta ai minimi termini.
0: Certo, ma quindi appunto hai parlato di autocensura da parte anche dei teatri proprio per questo politically correct, ma di recente abbiamo anche assistito a regie forse un pochino più libere dal punto di vista della messa in scena, quindi non c'è, diciamo, una sorta di scontro fra politically correct e appunto questa nuova libertà proprio nella messa in scena?
2: Sì, secondo me bisogna stare attenti a non mischiare i due temi, cioè appunto della libertà registica, perché ci sono temi oggi appunto che non si possono toccare, non si possono sfiorare, e poi il tutto anche dipende dove queste cose vengono messe in scena. Per esempio in Italia, magari in Francia c'è più apertura verso alcuni spettacoli, altri temi appunto, come ho detto, nei paesi anglosassoni sono più delicati. Il tema del blackface che abbiamo evocato prima è un tema, come dire, che nella cultura, posso dire, europea, è completamente una cosa, ma anche nel senso non conosciuta, assente, non fa parte. Se io vado a chiedere a una persona anche di buona cultura cos'è il blackface, non lo sa, ma non è una colpa, mentre invece in America è stato un tema scottante, naturalmente, ed è giusto ed è normale che loro si sentano particolarmente sensibili al tema, e che quindi magari un soprano che si veda colorare la faccia per fare Aida possa vedere questa cosa come in un certo senso offensiva, ma da noi no. Per cui quando qualche anno fa l'Arena di Verona, questo soprano di colore tra l'altro, ha protestato contro il fatto che altre sue colleghe, si chiamava Angel Blue questo soprano, altre sue colleghe che cantavano Aida venissero truccate di nero, e lei aveva detto che non avrebbe accettato questa cosa e lei quindi se ne andava dall'Arena, e la reazione dell'Arena è stata risolvere il contratto senza tante storie.
0: Certo.
2: Ma è giusto così, perché non si può, appunto, bisogna tenere conto delle diverse sensibilità culturali e, diciamo, storie culturali.

Transfer Mich dalla Salome, qui con Daniele Gatti, la direzione del Concertgebouw di Amsterdam. Fabrizio Spada, quali sono storicamente i principali dispositivi attraverso cui l'arte poi viene regolamentata? Fabrizio Spada? Abbiamo dei problemi di linea, allora io direi che appunto passiamo al prossimo brano, sempre un estratto dalla Salome con Daniele Gatti e il Concertgebouw Orchestra di Amsterdam.

0: Stavamo parlando del libro Arte Sorvegliata e di come la censura sia entrata a più riprese, sia storicamente sia anche negli anni recenti, nel teatro e nell'opera. Nicola Cattò, oggi ci sono alcuni titoli, alcune opere o repertori che si faticano a mettere in scena proprio per ragioni culturali o sociali?
1: Questa è un'ottima domanda, devo dire che non saprei. Chiaramente uno dei motivi più storicamente più diffusi di censura è il mix fra sesso e religione, chiaramente, certo. O comunque la presenza del sesso in scena, ma soprattutto, infatti, questi due ascolti di Salome sono la conferma chiara, perché Salome era nel 1906, ma è una bomba assoluta per questo mix fra ambientazione, personaggi biblici e questa erotismo così scoperto e tra l'altro così decadente. Anche oggi questi temi possono risultare comunque come dire, in tedesco i tedeschi dicono unheimlich, mm-hmm. perturbanti per certo pubblico, soprattutto se è portati in scena in una maniera che come dire, fa capire al pubblico che questi temi sono sempre attuali, devo certo. dire. Probabilmente oggi non c'è più una censura assolutamente verso un certo tipo di repertorio, verso un certo tipo di composizioni. Semmai le cose oggi sono un po' più sottili, perché sai, per censurare qualcosa, visto che spesso, anzi quasi sempre, l'arte performativa, la musica classica almeno, dipende da un sostegno pubblico, è chiaro che non voglio tirare in ballo quello che sta succedendo con il Kennedy Center, dove il nome di Trump va e viene. Insomma, ma è chiaro che insomma i ricatti economici sono una leva non troppo velata di censura. È chiaro che queste cose sono più esplicite sotto una dittatura, il Novecento ce l'ha insegnato, perché se il tema musica e censura probabilmente trova nella figura di Shostakovich l'esempio proprio più palese, tanto che si parla di una doppia composizione, ossia quella per il cassetto, come si dice in russo, mm-hmm. cioè musica privata e musica pubblica, e anche, visto che la Scala ha ripreso la sua Lady Macbeth per lo scorso Sant'Ambrogio, lo scorso 7 dicembre, il tema ancora è emerso, se ne è molto discusso, anche lì è un'opera che vive appunto di questa fortissima dimensione sessuale, animalesca, che aveva tanto fatto scandalo all'epoca, che aveva così sconvolto e disgustato Stalin, ma anche una dimensione ovviamente politica, sociale, umana. Naturalmente i temi che possono essere soggetti a censura cambiano con il cambiare degli anni, con il cambiare dei luoghi in cui l'opera si mette in scena, e con il cambiare del contesto, però quello che non cambia naturalmente è il sospetto del potere costituito, oppure possiamo chiamarlo anche semplicemente dei valori dati per costituiti verso quelle opere d'arte che li mettono in discussione. Ecco, la censura vuol dire vietare la messa in discussione dei valori che si impongono come sicuri e come saldi.
0: Certo, ma secondo te il pubblico ha anche un ruolo proprio in questi processi che abbiamo descritto oggi?
1: Oggi non credo tanto, onestamente, sono abbastanza, non voglio dire sfiduciato, ma è chiaro che sono abbastanza scettico sul fatto che l'arte, la musica e l'arte possa davvero incidere in maniera così profonda sulla società. Anche se noi torniamo indietro, appunto, dove sotto le dittature poteva essere un tentativo di sfida, di dire quello che non si poteva dire, di cercare di dire di quello che non si poteva dire quantomeno, allora sì. Un altro dei casi, diciamo, di studio, tanto è appena uscita la ristampa di un famosissimo libro di Harvey Sachs sulla musica sotto il fascismo. Anche quello è una cosa interessantissima, perché il rapporto del fascismo con la censura, ne parliamo sempre in ambito musicale, fu forse un po' più morbido rispetto alle altre due grandi dittature del Novecento europeo, ma in realtà ancora più ambiguo, perché si tentava, come dire, di portare i compositori sotto un'ottica nazionalista, ma in maniera meno feroce. Il caso, certo, per esempio, di Casella o di Malipiero sono abbastanza chiari. Malipiero, che scrive un'opera, La favola del figlio cambiato, censurata da Mussolini in prima persona, ma poi scrive questa opera, Giulio Cesare, che è un inno alla romanità, quindi del tutto affine. Casella, che viene da un'esperienza internazionalista, quindi del tutto opposta a quella al nazionalismo gretto, naturalmente, del fascismo, ma poi scrive Il deserto tentato, un'opera naturalmente laudatoria. Quindi le dinamiche ovviamente sono molto più sottili, e poi da studiosi si può dire anche molto più interessanti sotto una dittatura. Oggi il pubblico, adesso dobbiamo capire chi è il pubblico.
0: Certo, perché un grande tema.
1: Sì, perché adesso io il teatro che frequento di più, il teatro alla Scala, che è un teatro che ha una ricca stagione, ma il cui pubblico lo vedo anche solo, diciamo, nei 30 anni in cui lo frequento, è cambiato moltissimo, come è cambiata la società che lo circonda. È un pubblico fatto spesso di turisti che non hanno nessuna né competenza né interesse a partecipare a un dibattito culturale, o vanno a vedere uno spettacolo perché, certo, è una cosa da fare.
0: Andare alla Scala, sì, rientra nella
1: chiave dei nostri tempi, l'esperienza. Ecco, se anche noi presentassimo loro una cosa interamente censurata per chissà quali motivi, manco se ne accorgerebbero.
0: Certo.
1: Non voglio essere negativo, ma è così.
0: Certamente. Fabrizio Spada, ecco, nel tuo libro appunto parli tanto di censura, di sorveglianza proprio del teatro e della musica. Secondo lei perché opere, teatro e musicale sono stati così tanto spesso oggetti proprio di censura rispetto magari ad altre forme artistiche?
2: Beh, perché soprattutto il teatro è qualcosa di visivo e quindi che arriva immediatamente al pubblico. Penso che siano i veicoli forse più facili per arrivare, diciamo, a tutti i, diciamo, gli strati sociali, mi viene da dire, diciamo, a tutti i tipi di pubblico, ecco, e quindi più pericolosi sicuramente da questo punto di vista. E come diceva giustamente Nicola Cattò, diciamo, al di là, diciamo, del periodo fascista e degli altri totalitarismi, in tempi più recenti sicuramente abbiamo assistito, più che a una censura vera e propria, a una autocensura, che però, come diceva giustamente Nicola, insomma, è ancora più, diciamo, per, appunto, per chi fa ricerche, per gli studiosi, è sicuramente anche più interessante, più di stimolo, però è anche molto più complicato e sottile, diciamo, anche capire dove c'è e dove non c'è. Quindi, diciamo, io direi che quello che, come dire, un po' il fil rouge, diciamo, tutto quello che muta di secolo in secolo, come dire, cambia il volto del censore, e le maschere, diciamo, con cui l'arte gli risponde, ma in realtà la natura del conflitto, diciamo, resta sempre la stessa. Certo. Né secondo me si può, come dire, ragionevolmente sperare che muti, perché ogni società che voglia dirsi viva produce inevitabilmente pensieri che qualcuno da qualche parte troverà intollerabili, e quindi io direi che come dire, l'arte sorvegliata, quella chiamata arte sorvegliata, non è mai finita, semplicemente di volta in volta assume altre nuove vesti.
0: Certamente. E allora noi ci lasciamo con queste parole. Vi ricordo il libro Arte Sorvegliata, edito Zecchini, appena uscito, proprio di Fabrizio Spada. Un grazie mille ai nostri ospiti. Da prima Fabrizio Spada, grazie mille di essere rimasta con noi.
2: Grazie a voi e buona giornata. Salve.
0: E grazie anche a Nicola Cattò.
1: Grazie, un saluto a tutti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo giunti al nostro contributo redazionale di oggi a cura di Claudio. Ricordi i 90 anni di Zubin Mehta, direttore indiano nato a Bombay ma cittadino del mondo musicale. Ha diretto tutte le migliori orchestre del pianeta classico con forti e particolari presenze negli Stati Uniti e in Italia. Pensiamo al Teatro alla Scala e al Maggio Musicale Fiorentino, dove ora è direttore onorario a vita. Zubin Mehta ha festeggiato lo scorso 29 aprile i suoi 90 anni di dirigendo la nonna di Beethoven, un legame forte anche con la Israel Philharmonic, ora interrotta a causa della politica del governo israeliano. Ascolteremo un'intervista e un incontro pubblico registrati a Firenze nel 2007. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
2: Qual è stato il suo primo incontro forte con la musica, quando lei ha cominciato a capire che era l'inizio di qualche cosa?
3: Non mi ricordo, perché musica era sempre casa mia. Io non ricordo la prima volta che ho sentito Mozart o Beethoven, perché il quartetto di mio padre era sempre... Mio padre ha studiato lui, per quello che io conosco quasi ogni pezzo scritto per violino. Non devo mai studiare un concerto per violino io.
2: In casa sua quindi si faceva musica, potremmo dire, occidentale?
3: Terribile, sono dappertutto.
2: Zanzara o farfalle?
3: Zanzara.
2: Non c'era un conflitto tra la musica classica indiana e la musica classica europea occidentale? Ci fu una scelta così?
3: Sono due mondi. E non dobbiamo anche tentare di mescolare questi due mondi, che non funziona. Io ho provato. Anzi, con Ravi Shankar anche, sì.
2: Sì, come con Yehudi Menuhin, l'ha provato anche lei?
3: Sì, perché Yehudi Menuhin ha tentato di fare qualche cosa, ma no. Noi siamo troppo organizzati con la musica. I nostri compositori scrivono tutto che vogliono. Schubert purtroppo no, perché non ha mai sentito le sue sinfonie. Schubert scrive molto poco. Noi dobbiamo conoscere il suo stile, il suo linguaggio di interpretarlo, però altri compositori scrivono proprio tutto che vogliono. E la musica indiana è improvvisata, quella che è scritta è soltanto la scala, la raga,

Io sono un grande fan della musica indiana, naturalmente, ma non può suonare o non può interpretare. Come ho detto prima, io ho tentato di fare un concerto che Ravi Shankar ha scritto per me, per la New York Philharmonic, e lui non sapeva scrivere, allora lui ha suonato, io ho preso dictazione, era un processo lungo, poi lui ha lavorato con la spalla, con la prima tromba, ha scritto grandi cadenze.

improvvisare con il tabla, l'orchestra che non improvvisando. E ogni tanto noi abbiamo fatto un monotono, un obbligato, e lui ha fatto 2 minuti di improvvisazione. Questo non basterebbe a un pubblico indiano.

0: E a proposito di India, lei quando ha diretto i Münchner Philharmoniker ha trovato in questa orchestra tracce di celibidà, che vuol dire del suo strano modo di intendere la direzione d'orchestra?
1: Sicuramente con le sinfonie di Bruckner, sicuramente. Io non dimenticherò mai una volta quando ho diretto proprio la Münchner Philharmoniker, la quarta di Bruckner, la Sala Musikverein di Vienna, che dovrebbe essere stato diretto da Celibidache. Lui si ammala e io naturalmente sono andato ad aiutarle, e io veramente anche la piccola prova che abbiamo fatto, io ho detto: questo concerto e il maestro, voi suonate, io vado con voi, io organizzo, io vedo che tutto sarà insieme, però voi suonate come fosse. E hanno fatto proprio così. Io ho sentito in questo concerto il maestro indietro di me, non dirigere, però sta come un santo spirito. E era una esecuzione che io non dimenticherò mai. Anzi, io ero così grato all'orchestra che io non ho preso il cachet dopo, e con questo cachet ho cominciato un fondo per giovani musicisti di questo concerto.

0: mi sembra che, come i suoi amici e colleghi Claudio Abbado e Daniel Barenboim, lei dà un senso oltre la musica, un senso anche sociale alla musica, un senso di crescita. Voglio dire, Barenboim crede nella sua West Eastern Orchestra, Abbado con la sua esperienza in Venezuela. Ecco, ci può spiegare questo senso oltre la musica, come lo intende?
1: Noi tutti cerchiamo di aiutare la situazione mondiale con la musica, o con gioventù o senza gioventù anche. Non deve essere soltanto sempre giovani. Io anche ho la mia orchestra giovanile a Tel Aviv, che forse andiamo al United Nations per suonare per il giorno dell'Olocausto a fine gennaio. E facciamo anche in Israele concerti dove arabi e israeliani vengono a sentire. Questo è molto importante, che questi due popoli sono insieme seduti ascoltando la nona di Beethoven. Questo è molto importante. Ma queste sono cose pochissime che facciamo. Dobbiamo fare molto di più. Però c'è una vita che dobbiamo seguire. È difficile. O prendiamo 6 mesi liberi e facciamo solo concerti per far venire gente insieme che odiano uno l'altro. È possibile. Nessuno ha il coraggio di prendere questi 6 mesi e organizzare concerti di amicizia. Non per la pace, perché diventa un cliché che tutti usano. Però ci sono tantissime gente nel mondo, nel mio paese, a Kashmir, nel Ruanda, Azerbaijan, Cecenia, adesso un po' più pace, ma altrimenti a Bosnia, nella vecchia Jugoslavia, era veramente necessario, è stato, di fare musica per loro.
0: Ma lei, mi sembra, ha un progetto di tornare a fare un concerto indo-pakistano?

io vorrei, anzi, i pakistani mi hanno invitato ad andare con un'orchestra da camera in Pakistan, che forse facciamo nel futuro, ma questa sarà un'orchestra europea. Però io come indiano in Pakistan sono sicuramente benvenuto da parte loro, non c'è problema. Adesso giochiamo cricket tutto il tempo tra di noi. E questo è proprio che ha spaccato la rottura anziana, il primo gioco di cricket 3 anni fa. Sì, dopo 15 anni senza relazione, sì, era molto importante. E tutti e due hanno vinto le partite, era molto bene.

0: Si discute in questo tempo, in Italia, ma insomma anche in Europa, del ringiovanimento e del rinnovamento del pubblico della musica classica, per i concerti. Ecco, per esempio, quando lei è andato ospite di Fabio Fazio, come è stato per Pollini, per Accardo, è un segnale, secondo molti, molto positivo, cioè il fatto che ci sia un personaggio come lei in un ambito che di solito non viene frequentato. Cosa suggerisce? Ma lei pensa che si possa fare qualcosa o comunque non ci si deve preoccupare?
1: Congratulazioni Fabio Fazio per aver preso questo rischio di invitarci, perché forse molti hanno cambiato canale, chissà, ma dobbiamo prendere questo rischio, perché più e più si vede giovani ai concerti, no? Adesso facciamo il ring qui, Oro del Reno. Io sono sicuro che i giovani vengano, perché sul palcoscenico è un allestimento fantastico. Veramente, io che ho fatto molti allestimenti che odiavo, ho concentrato soltanto la musica, cantanti bravissimi, però vedere quello che succede sulla scena, e purtroppo non potevo anche cambiare molte cose, perché i registi nascondono molte cose, e poi noi vediamo all'antepiano tutti i dettagli che detestiamo. No, questo allestimento dall'inizio fino alla finale sarà una gioia per l'occhio e per l'orecchio anche. Per tutti, io spero che molti vengano.

non ero molto d'accordo con Edward Said. Io dico sempre a Daniel anche che se in Israele loro seguono proprio la filosofia di Edward Said, Daniel deve ritornare in Argentina. Però era un uomo di intelligenza, ma di musica incredibile. Allora siamo stati con lui a Chicago, poi anche a Gerusalemme, fino alle 3 di notte discutendo. Però loro due hanno saputo che io non sono completamente d'accordo. Tipo tra loro tre, io vivo più in Israele che loro. Allora io ho un po' di più esperienza, praticamente. E io sono completamente contro alcune decisioni del governo israeliano. Completamente. Io credo veramente che loro due, questi popoli, devono avere un colloquio per vivere insieme. Perché tutti e due hanno diritto di vivere lì.

0: Zubin Mehta.
1: E lei è riuscito a dirigere Wagner in Israele, se non sbaglio.
2: Oh, ha tentato di dirigere Wagner. Tentato. Alla fine di un concerto ho fatto Preludio a morte di Sotta e il pubblico non ha detto niente, ma alcuni sono entrati e hanno urlato: tu non dirigerà Wagner qui. Io ho detto: guarda, siamo l'unica democrazia di questo mondo qui, nel Medio Oriente. Possiamo parlare, dire e anche sentire quello che vogliamo. Se lei non piace, può partire. Io ho detto anche questo al pubblico, che non ho sforzato il pubblico di sentire. Era dopo il programma. Perché purtroppo se io avessi scelto Meistersinger, che comincia fortissimo, loro non potevano urlare. Ma Tristano è 5 minuti di musica molto intima, allora era impossibile. Però io non ho smesso e poi ho diretto fino alla fine con una grandissima ovazione. Però il prossimo giorno, quando ho provato la stessa cosa, l'opposizione è venuta, sono venuti, entrati nella sala dopo il concerto, hanno fatto un concerto dei urli che non potevamo. Però dobbiamo anche capire che sono in Israele, almeno in questa epoca, 81, erano moltissime persone con i numeri. E queste persone sono santi in Israele, questi di campi di concentrazione. E loro hanno dovuto sentire Wagner per forza, giorno per giorno, e naturalmente non vogliono sentire questa musica che trasporta nel periodo della tirannia. E questo si deve capire. E allora io ho smesso. Però la radio Israele, che è la radio del governo, suona sempre Wagner, sempre. E poi Daniel ha provato 3-4 anni fa a Gerusalemme, anche dopo una discussione che non era ben ricevuto, no? Perché dal punto di vista lui ha fatto un piccolo sbaglio, che ha suonato con l'orchestra di Berlino. Questo anche non è molto. Ma era lui lì con Bellini, allora fatto.

0: e dei registi d'opera. Chi ricorda nel bene e nel male?
1: Ronconi è certamente uno dei grandi registi. Adesso Falstaff, 2 anni fa, era un capolavoro. In Giappone non abbiamo creduto che avrà talmente un successo. E poi con Strehler, Kakoyanis, quel regista di Zorba, ho fatto un prima mondiale al Metropolitan. Molti, Jonathan Miller, tutto il ciclo mozartiano. Io sono stato veramente molto felice e sono andato con loro completamente. Ma in Germania, in Monaco, erano allestimenti che, con quale, quando io incontro il regista prima, mi fa una descrizione superficiale del suo concetto, io accetto, vediamo, proviamo. E poi fino all'antepiano, vuol dire prima volta che tutti sono in costumi, prova per il regista, allora vediamo 50 dettagli che non abbiamo mai parlato, e questo è il troppo tardi per cambiare, perché il prossimo giorno è l'antigenerale. È diventata una follia lì. Ognuno fa una cosa più scioccante. Per esempio, Doris Dörrie è un grande regista di film tedeschi, veramente buoni film. Abbiamo scelto lei come regista di Rigoletto. Lei non conosceva Rigoletto per niente. Io ho avuto un meeting, ho spiegato, guarda, Rigoletto è un'opera oltre di Gilda, e la Giovanna sua, sono tutti mascalzoni, tutti. Allora lei viene poi dopo 6 mesi, io ho sentito bene che quello che tu dici, allora per me faccio tutti scimmie. Come? Sì, Planet of the Apes con Charlton Heston, questo è mia. Allora noi abbiamo detto, ma tu sei completamente pazza. No, allora quando un regista dice che io sono convinta che io farò un lavoro che noi dobbiamo lasciare, questo teatro è un posto dove si può fare provocazioni e per provocare anche il pubblico, sicuramente, lasciami fare, tu vedrai. Allora abbiamo detto, va bene, fai quello che... ma tutte scimmie erano uguali. E l'inizio dell'opera sono i piccoli parti, io non sapevo a chi devo dare le entrate. No. Oggi fanno a Monaco lo stesso allestimento e poi naturalmente alla prima, io non ho mai sentito proprio più della metà del pubblico fare il bu, perché noi siamo andati prima, Pavarotti mi ha detto una volta, non vai mai col regista sulla scena. Allora io sono andato con i cantanti, benissimo. Poi ho invitato la signora, che è famosissima, molto popolare in Germania lei. È venuta, ma un concerto di bu. Allora io sono un gentleman indiano, sono andato a lei, io l'ho abbracciato. Allora per me sono cominciati i bu. Quando io è venuto l'altra volta con i cantanti, tutto il teatro ha bu a me. Ma questa è la vita di opera in Germania particolare.

0: Lei accenna nel suo libro a dei disguidi con Igor Stravinsky. Ce ne vuol parlare?
1: Purtroppo è la mia colpa anche. Io ero troppo giovane, non aveva la umiltà. Io ero a Los Angeles direttore musicale e lui e Stravinsky era di casa a Los Angeles. Ha fatto tantissimi dischi con la mia orchestra, solo si chiama Columbia Symphony, ma erano musicisti della Los Angeles Philharmonic. E io sono stato, anche quando ha fatto dischi, ho sempre ascoltato molto. Però quando l'ho invitato a dirigere l'orchestra, lui ha detto che sì, io dirigo Apollon Mossaget, che è una cosa, non è una opera sua, con un'ispirazione talmente che io vorrei che lui dirigesse. E però il suo allievo, il signor Kraft, dirigerà il resto del concerto, Sinfonia dei Salmi, Petrushka. Io ho detto no, ma io non dovevo dire no. Io ho detto, ma anche io posso dirigere questi altri pezzi se lei fa Apollon Mossaget. E poi lui ha chiesto una cifra per noi in questa epoca incredibile, astronomica, $4,000, che in 61 era... E il mio manager dell'orchestra dice, noi non possiamo pagare Stravinsky e il suo allievo, diventa troppo caro. Io dovevo dire, ma questo è Stravinsky, scusa, non parliamo di soldi. E sono andato a parlare con lui. E lui ha preso un pezzo di carta, guarda, il mio nome è S e poi ha fatto I, tra S, vuol dire dollar. Mio nome e soldi. Allora io naturalmente non ho fatto una battaglia con il mio direzione che dobbiamo assolutamente invitare Stravinsky. Poi ha avuto, diciamo, 80 anni. Io ho fatto 3 concerti della stagione dedicato a Stravinsky. Ma vale la pena che lui dirigesse. Io ho fatto 3 programmi, ma non l'ho invitato a dirigere. Lo hai preso molto male questo. Molto male. Nel senso, molto bene. Molto bene. Soltanto quando io ho criticato la sua orchestra, lui l'ha preso molto male. E io subito ho chiesto scusi, ma lui era un grande uomo. E io ho fatto una critica alla New York Philharmonic durante un cocktail. E un giornalista ha sentito, purtroppo, ha scritto, sì.

con Horowitz era stata una grandissima gioia, perché prima di New York lui ha suonato questo concerto a Los Angeles, che era veramente, Los Angeles era come un disco. New York era, lui era molto nervoso all'inizio, poi è andato bene. Dopo la prima cadenza è stato meraviglioso, perché a New York era la prima volta che un concerto live è stato trasmesso in Europa, e naturalmente era molto nervoso lui. Però lavorare con lui nelle prove, così, grandissima gioia. E lui poi a Los Angeles, abbiamo passato molto tempo insieme, mi ha invitato nel suo albergo, e lui conosceva opere di Russia che noi non abbiamo anche sentito del compositore. Suonava tutto a memoria del suo gioventù. Era stata un'educazione per le opere di Russia, che lui conosceva come giovanotto.

0: di Anichei conosceva dirigere un programma che è fatto 50 volte, è diretto molto bene. Musicisti a Cleveland o a New York erano stati, ma dove lui ha imparato a dirigere? Però lui ha fatto imitazioni di tutti, è sempre venuto alle mie prove a Los Angeles. E quando ha fatto questo concerto prima volta a Los Angeles, io sono andato alla prova e lui ha provato come un professionale. E io ho detto, ma quando sarà divertente? Perché non c'erano caricature, non c'erano scherzi, niente. Scherzi soltanto al concerto. Alla prova era molto serio. Ma perché lui voleva che l'orchestra non sappia niente cosa succede al concerto. Quello che poi voi dovete vedere questo film, che è in vendita credo, di Anichei, la New York Philharmonic. In Germania fanno vedere ogni tanto la televisione, Italia no, peccato, perché è una cosa unica.
1: Tchaikovsky, I love Russian composers. There's Malachevsky, Rubinstein, Arensky, Yentchikovsky, Sapelnikov, Dmitriev, Cherepnik, Rezhinovsky, Godovsky, Atobuchov, Moniuszko, Akimenko, Soloviev, Prokofiev, Priyomkin, Goroschenko, there's Klinkler, Winkler, Bortniansky, Rebekov, and Yinsky, there's Metterbalek, Kirov, Zolotarev, and Kvostchinsky, and Sokolov, and Kopolov, Tukhelsky, and Kranovsky, and Shostakovich, Boradingli, and Novakovsky, there's Lyedov, and Karganov, Markeyevich, Panchenko, and Dargumisky, Chervachev, Skryabin, Vasilenko, Stravinsky, Rimsky, Kosakov, Kuchorsky, and Grechaninov, and Lazunov, and Cesar, Kvikalini, Kaprafan, Stravinsky, Yang, Grachanov, Rumshinsky, Yang, Rachmaninov, I really ought to stop the subject, has been blown to Paninov,
2: Stravinsky,
1: Grachanov,
2: Rumshinsky,
1: Rachmaninov,
2: I better stop because we feel we all have undergone enough.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

non ti aspetti. Sempre alle 17, però quello ce lo possiamo aspettare, puntuali dal lunedì al venerdì. E io sono Sandy Altermat e staremo insieme fino alle 18.30. Stasera incominceremo con una piccola analisi personale e parleremo di sigle che a quanto pare ci identificano dopo aver fatto un test della personalità. Però parliamo di MBTI, che sta per Myers-Briggs Type Indicator, ma tra pochissimo vi spiegheremo meglio. Una mostra al MUSEC inaugurata ieri espone tessuti artigianali dall'Indonesia, parleremo anche di quello, mentre vi presentiamo poi il Laser di domani, che è un documentario sulla nostra voce, non quella metaforica, proprio la nostra voce, quella che usiamo per parlare. E poi parliamo del nuovo film di Spielberg nelle nostre sale in questi giorni, e in chiusura con Paolo Di Paolo vogliamo ricordare un meraviglioso libraio che è scomparso oggi, Romano Montroni, più che un libraio, un esperto di editoria. E dunque questo sarà più o meno quello che abbiamo modo di raccontarvi oggi in K. Intanto, come sempre, però, abbiamo la musica e dunque incominciamo con una novità. Abbiamo George Drexler con Che Sera Che Es, che arriva dal disco nuovo Taraka. Dunque ieri abbiamo parlato di Argentina, oggi Uruguay, quasi un derby sudamericano, visto che così lo facciamo, così a modo nostro il calcio qui, visto che il fischio d'inizio mi pare sia questa sera alle 21.30. Niente, parlo di musica che è meglio, ce l'ascoltiamo subito. Prefiero la

0: E abbiamo iniziato col buon umore, con questa che ci ricorda la bellezza della vita. Allora, abbiamo detto che vogliamo parlare di queste sigle. MBTI sta per Myers-Briggs Type Indicator, cioè indicatore di tipo Myers-Briggs. Prende il nome da Catherine Cook Briggs e da sua figlia Isabel, due studiose americane che negli anni 40 si ispirarono alle teorie dei tipi psicologici di Carl Gustav Jung. Questo per creare uno strumento pratico ai tempi che aiutasse le persone a capire meglio che tipo di lavoro fare. Allora, è vero che a quanto pare non c'è proprio una solida base scientifica sui risultati di questi test di personalità, però è anche vero che è un desiderio molto umano cercare di capire chi siamo e come siamo fatti. Sappiamo che siamo un po' più complessi di così, di una sigla a quattro lettere che non possono bastare per inglobare la personalità di qualcuno, eppure questi sistemi continuano ad affascinare e siamo sempre alla ricerca di definizioni chiare, semplici, che ci aiutino a orientarci nell'infinito mondo della nostra identità. Ne vogliamo parlare? Lo facciamo con Francesco Lucchini, psicoterapeuta e psicoanalista dello Jung Institute, ben trovato qui a K.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, questo MBTI nasce in fondo dai tipi psicologici di Jung. Riesci a spiegarci di che cosa stiamo parlando? Che tipi sono?
1: Sì, diciamo, il punto di partenza è questo lavoro di Jung degli anni 20, che si chiama tipi psicologici, nel quale Jung mette a fuoco, come dire, a fine orientativo, una struttura organizzativa della personalità che si, diciamo, articola su due piani. Un piano che riguarda il rapporto con la realtà, quindi un piano di estroversione o introversione, maggiore attenzione alla realtà esterna o interna, e quattro funzioni, che sono il pensiero, il sentimento, l'intuizione e la sensazione. Queste funzioni sono distribuite su degli assi, quindi ad ognuna corrisponde il suo opposto, per intenderci. Quindi un tipo di sensazione avrà come suo opposto la funzione di intuizione, viceversa un tipo di pensiero avrà come suo opposto la funzione di sentimento. Ecco, questo era un po' il punto di partenza. Questa cosa serviva a Jung un po' per provare a spiegare il funzionamento della personalità, come una mappa, ecco, organizzativa.
0: E il suo era un test che si basava su delle domande?
1: No, Jung non ha mai costruito un test, in realtà. Il test è stato proprio costruito da Myers-Briggs in seguito. È un lungo saggio, è un libro molto articolato, nella parte finale c'è un appendice, è, diciamo così, un costrutto teorico, ma non è mai stato pensato come applicativo. In realtà è un po' questa, in fondo, la cosa interessante, che poi sia stato ripescato da queste americane, che peraltro non avevano formazione accademica, né erano, come dire, esperte di psicologia, e ricostruito sotto forma di test e poi utilizzato nel, come giustamente ha già detto lei, prevalentemente nel mondo del lavoro. Ecco.
0: Sì, infatti è anche interessante che sia stato ripescato, forse non è mai stato messo da parte, sia da aziende, a quanto pare, che da giovani che lo usano nel loro LinkedIn, ma anche nel loro Tinder, ad esempio. Mettono la sigla per far capire che tipo di persona sono, o per trovare un match, come si suol dire, qualcuno che possa andare d'accordo, cioè le due sigle che si incontrano.
1: Sì, diciamo, la cosa interessante è un po' questa. Nel mondo del lavoro è stato molto dominante negli anni 70, veniva utilizzato nella selezione del personale, poi ha avuto un po' di, come dire, è andato sotto coperta, è riemerso negli ultimi anni, e forse non a caso, no? Perché si è aggiunto, diciamo così, alla lista di cose che in qualche modo utilizziamo oggi per definire chi siamo. Questo secondo me è una cosa parecchio interessante, perché forse è una delle prime volte in cui diciamo, un'etichetta che corrisponde all'interiorità viene, come dire, scelta come modo di rappresentarsi verso l'esterno, e questo è un po' proprio il passaggio dal trovare il lavoro giusto a spiegare chi siamo. Quindi è, come dire, come se fosse una porta, no? In qualche modo che serve già a dire chi siamo.
0: Ma perché abbiamo così tanto bisogno di riconoscerci in una categoria?
1: Questo sicuramente è una domanda complessa alla quale forse non c'è una risposta univoca. Quello che posso dire è che secondo me L'utilizzo di queste categorie in realtà servono più o meno quasi tutte alla stessa funzione, e cioè a dire sappi chi sono, così non mi fai del male, così non soffro. In qualche modo io dando all'altro le informazioni che mi riguardano, in qualche modo cerco già di costruire un modo in cui io posso essere amato e accettato per quello che sono senza dover incontrare invece come dire, degli aspetti più dolorosi o più complicati della nostra esistenza.
0: Ma non c'è anche la curiosità di sapere noi come siamo fatti?
1: Ma io probabilmente sì, però di fatto, come dire, il punto è proprio un po' questo, no? I tipi psicologici da cui è nato il tutto e poi il test, in realtà descrivono una configurazione di base, no? Ma non ci dicono chi siamo, nel senso ci dicono da dove partiamo. E questo era anche molto evidente in Jung. In realtà la teoria dei tipi era importante non tanto per una descrizione statica, ma perché ognuno di noi aveva una funzione inferiore, ha una funzione inferiore, una funzione in ombra, cioè un aspetto di noi che è meno sviluppato. E questo era quello che interessava a Jung. Quindi non tanto dire come siamo fatti, ma che cosa manca, in quello che siamo fatti per essere più completi. Quindi qui c'è un po' un fraintendimento oggi, no? Nel senso che questo viene poi utilizzato come una definizione oggettiva di chi siamo, quando in realtà questa cosa non è così.
0: Però se vogliamo magari staccarci dalle basi reali da cui sono partiti questi test e pensiamo a come vengono utilizzati oggi nel mondo pop, diciamo così, non c'è un po' la tendenza di... non si sente un po' il bisogno di identificarsi in qualcosa?
1: Certamente sì, nel senso, beh, il fatto che ognuno di noi, beh, insomma, una volta si diceva il vestito, l'abito non fa il monaco,
0: Sì.
1: no? Allora, questo bisogno ce l'abbiamo sempre da qualche parte avuto. Adesso è interessante come questo bisogno sia passato non solo dalle cose che faccio, dal lavoro che ho, dalle amicizie che ho, eventualmente
0: Dall'orientamento
1: dai soldi che
0: sessuale, ad
1: guadagno,
0: esempio.
1: dall'orientamento sessuale, da quello che o di genere o da quello che mangio. E non mangio, ma anche da come sono fatto dentro. Quindi è un tassello in più, no? In questo senso. E penso che sia come dire, è in questo senso che è ritornato oggi, no? Che è ritornato sulle app di dating, sui profili di Instagram, perché si è aggiunto, no? A questo casellario, però ha una funzione un po' diversa rispetto a dire vegano o vegetariano, no? Questo fa riferimento a una dimensione più interna che viene così utilizzata come uno strumento identificativo, ripeto, dal mio punto di vista. Per evitare, come dire, per proporre di non essere feriti, no? Soprattutto questo si vede come dire, nella sua funzione nelle app di dating e così via. Se tu sai come sono, saprai anche forse come trattarmi, o forse sarai tu la persona giusta se tu sei, come dire, il tipo che si incastra bene, no?
0: Sì,
1: Quindi penso che alla fine ci sia questo desiderio qui.
0: anche perché se uno si definisce troppo rischia di impedirsi di cambiare. La famosa frase: sono fatto così. Sono leone, ascendente, scorpione, e dunque sono fatto così, per dire, no?
1: Assolutamente sì, assolutamente. Diciamo, questo secondo me è la cosa fondamentale. Come dicevo prima, queste definizioni sono dei punti di partenza. Poi in realtà il processo di soggettivazione, cioè diventare chi siamo, no? Che Jung chiama il processo di individuazione, è un processo per l'appunto che dura una vita intera e che ha a che vedere con tutte le cose che in realtà non sappiamo ancora di noi o che non abbiamo, delle quali non abbiamo fatto esperienza. Quindi o delle quali dobbiamo, come dire, fare un'esperienza diversa. Quindi è molto diverso dalla possibilità di arrivare ad una definizione conclusiva, no? Quindi nell'uso definitorio si perde poi invece questo aspetto che è fondamentale. Io sono un certo tipo, psicologico, inteso secondo il modello di Myers-Briggs, ma questo significa che potenzialmente ci sono delle cose che io ancora non sono.
0: Ecco,
1: E
0: così mi
1: questa
0: piace di
1: forse è la
0: più.
1: cosa che si vede.
0: Sì.
1: È la cosa che si vede di meno.
0: Lasciamo le porte aperte, dunque vogliamo avere ancora un po'
1: Lasciamo
0: di
1: le porte.
0: margine di miglioramento. Allora, Francesco Lucchini, grazie mille, le abbiamo detto psicoterapeuta
1: Prego.
0: e psicoanalista, grazie per questo intervento qui a K. Buona serata.
1: Grazie mille.

0: Quando la musica incontra la performance, lei è ticinese, attrice, visual artist e musicista, si chiama Corinne Isabel Rinaldis, Resistance, il pezzo che abbiamo appena sentito e soprattutto dobbiamo dire che si esibisce con il nome di Operazioni. Noi ora parliamo di trame invece, di trame, capolavori di arte tessile da Bali a Timor, perché se è vero si avvicina un po' al periodo delle vacanze, dei viaggi, forse anche solo con la mente e la fantasia pensiamo a paesi lontani, fatti di altre culture e altri colori. Intanto abbiamo il Musek che porta l'Indonesia a Lugano con una mostra dedicata ai tessuti artigianali. Si intitola appunto così, Trame, capolavori di arte tessile da Bali a Timor. L'inaugurazione si è svolta ieri e si potrà visitare fino al 25 ottobre a Villa Malpensata a Lugano. Le opere tessili appartengono a due delle maggiori collezioni svizzere in questo ambito. Avremo modo di parlarne, lo facciamo subito e diamo il benvenuto al nostro ospite. Paolo Maiullari, benvenuto.
1: Buongiorno Sandy, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Lei è responsabile della ricerca delle attività espositive del Musek e co-curatore di questa mostra Trame, appunto. Gli oggetti che presentate provengono da contesti culturali diversi e si diversificano per materiali e funzioni. Dunque il titolo Trame magari si riferisce non solo ai tessuti ma anche all'operazione di combinare le storie dei vari oggetti?
1: Esatto, ha capito immediatamente anche il secondo significato del titolo. Trame non è soltanto riferito ai tessuti, ma è riferito a un mondo che è quello dell'arcipelago indonesiano, un arcipelago enorme che per estensione è quasi 50 volte la Svizzera, un arcipelago composto da più di 13.000 isole, di cui oltre 900 abitate, 300 popoli, altrettante lingue e un sacco di tradizioni che, se da un lato hanno sviluppato delle identità e delle tradizioni artistiche proprie nel corso dei millenni, dall'altro trovandosi lungo la via marittima della seta che in antichità collegava la Cina con l'India e il Medio Oriente, sono entrati in contatto e hanno avuto scambi significativi che ritroviamo in elementi della cultura materiale, nell'arte, nella lingua e così via. Quindi Trame è un legame profondo che lega questi popoli del mare, oltre che la trama di un tessuto decorato e utilizzato in molti modi all'interno di queste culture.
0: Abbiamo detto che le opere appartengono a due delle maggiori collezioni svizzere di questo ambito, composte da appunto Georges Breguet e Beatrice Zülich. Per capire bene un oggetto etnografico bisogna anche considerare il tipo di collezione da cui proviene?
1: Allora, le due collezioni sì, sono collezioni di Georges Breguet e Beatrice Zülich, due collezioni svizzere, non solo sono tra le più importanti a livello svizzero, ma direi tra le più importanti a livello internazionale. Sono due collezioni note che noi abbiamo studiato, insieme compongono oltre 1400 tessuti, di cui in catalogo ne abbiamo presentati 203, in esposizione un centinaio. Allora, per quanto riguarda la seconda parte della domanda, sì, bisogna conoscere una collezione, naturalmente ci permette di conoscere anche delle dinamiche, dei contesti, spesso anche occidentali, che hanno portato un interesse specifico. Però poi bisogna naturalmente conoscere in modo approfondito i contesti locali, perché un oggetto, un'opera d'arte etnica è realizzata allo scopo di esprimere determinati elementi di una cultura, può esprimere il rango sociale, può esprimere una funzione, può essere protettivo, può essere rituale, può essere utilizzato per i matrimoni, quindi esprimere il desiderio di una prosperità per gli sposi, insomma ci sono tante funzioni e per conoscere queste funzioni innanzitutto bisogna conoscere le culture che le hanno prodotte, bisogna frequentarle e quindi ci vogliono anche dei soggiorni di ricerca sul campo come hanno fatto i due collezionisti, soprattutto Georges Breguet nel corso di 40 anni, c'è un suo articolo in catalogo intitolato proprio 40 anni di ricerca sul campo, in cui grazie allo sviluppo di relazioni a lungo termine poi si è potuto anche arrivare ad individuare dei significati che vorrei ricordare a volte sono significati segreti o comunque appartengono a delle persone che hanno un certo potere, sapere potere, quindi non sono delle cose immediate che si condividono, ma il lungo termine, le conoscenze permettono questa cosa.
0: C'è un pezzo che lei è particolarmente contento di avere nella mostra.
1: Ma allora, io mi sono innamorato di diversi pezzi in mostra, però trovo che tornando al tema trame ci siano dei pezzi meravigliosi che ci parlano proprio di questi antichi legami. Abbiamo suddiviso la mostra su due piani dello spazio mostra di Villa Malpensata, parlando al primo piano di questo viaggio da Bali verso Timor e le Molucche da ovest verso est, con una selezione di capolavori, anche tessuti anche monumentali che misurano fino a 5 metri di lunghezza. E poi al piano di sopra abbiamo tematizzato il percorso espositivo attraverso una serie di tematiche che parlano della relazione dell'uomo all'ambiente, al suo mondo, al suo contesto culturale attraverso il tessuto. In questo ci sono dei tessuti che trovo molto molto belli. Sono dei tessuti, per esempio, di popolazioni, di popoli, di Sumbawa, un'isola che sta dopo Bali, Lombok, abbiamo questa isola che si chiama Sumbawa. Ci sono dei tessuti, che sono, di seta, che sono ricamati anche con fili d'oro d'argento, e sono di popoli, di tradizione, islamica, che però mostrano anche dei motivi decorativi, con antenati che sono di una tradizione preislamica. E quindi che mostrano proprio come questi spostamenti di idee, di popoli, questi incontri abbiano dato vita a dei sincretismi che poi hanno dato nuove forme anche nell'arte. Quindi questi sono dei tessuti che apprezzo particolarmente, oppure altri tessuti come i Gerixin, sono dei tessuti balinesi che sono fatti con delle tecniche molto molto complesse, che sono dei tessuti rituali protettivi, tessuti molto molto rari, e che dimostrano una capacità esecutiva di altissima classe.
0: Dunque ricordiamo, presso Villa Malpensata di Lugano, trame capolavori di arte tessile da Bali a Timor fino al 25 ottobre. Grazie a lei, co-curatore Paolo Maiullari, per essere stato con noi qui a K.
1: Grazie a tutti voi, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Un po' di sano acid jazz da Londra con Nubian Twist, al piano c'era Patrice Rushen, si intitolava Threads. 17:30, scopriamo quali sono i contenuti di Alice sabato pomeriggio e poi l'informazione.
1: Confidenze e familiarità con gli altri, ma anche con se stessi. Intimità, insomma. Dove spesso nasce la letteratura. Le mie stanze di Franco Buffoni è un'autobiografia poetica e personale, un viaggio tra le stanze reali e immaginarie di uno dei poeti contemporanei più noti. Da cosa ti difendi di Francesco Zani, un romanzo di formazione che ci racconta cosa vuol dire cercare la propria strada tra una famiglia ingombrante e una società bigotta. La scatola delle lacrime di Han Kang. Una splendida favola sul dolore, una lettura che riflette con semplicità e acutezza sul senso profondo del piangere. Intimità, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
2: Rete 2.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse portandoli dal 2 al 2,25%, una mossa quasi inevitabile a causa dell'inflazione nell'Eurozona. Marzo Minoli, della redazione economica, come leggere questa decisione della BCE?
4: Era dal mese di settembre del 2023 che la BCE non alzava i tassi e all'epoca l'inflazione era al 4,3%. Oggi l'inflazione è al 3,2%, ma è dal mese di gennaio che continua a salire. La causa, quasi scontato dirlo, l'aumento del prezzo dell'energia e in particolare del petrolio a causa della guerra in Medio Oriente. Una decisione attesa, come detto, infatti i mercati praticamente non hanno reagito. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che la banca è ben posizionata per affrontare l'incertezza causata dalla guerra. Tradotto dal gergo delle banche centrali, non si faranno cogliere di sorpresa da ulteriori eventuali rialzi dell'inflazione. E su questo tema Lagarde ha però eluso la domanda con la quale si chiedeva se fosse l'inizio di un nuovo ciclo di rialzo dei tassi.
3: Grazie Marzio Minoli. È di 9 militari feriti il bilancio dell'incidente avvenuto durante un'esercitazione dell'esercito nel Canton Soletta. Un veicolo blindato del battaglione di fanteria 20 è uscito di strada e si è ribaltato. 7 soldati hanno riportato ferite di media gravità, 2 sono rimasti leggermente feriti. La giustizia militare ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente. Il Parlamento vallesano ha approvato quasi all'unanimità gli aiuti alle vittime dell'incendio di Cramontanà. Il decreto conferma gli aiuti d'urgenza già versati, la copertura delle spese funerarie di rimpatrio e un credito supplementare di oltre 10 milioni di franchi destinato alle persone colpite dalla tragedia. Dalle Camere federali. Il Consiglio degli Stati ha approvato la proposta di conciliazione sul finanziamento della 13ª AVS. La proposta combina sia un aumento delle deduzioni salariali di 0,2 punti, sia un aumento dell'IVA di 0,4 punti, che salirà quindi all'8,5%. Il Consiglio nazionale, che sul tema si pronuncerà mercoledì prossimo, ha invece sempre difeso la variante basata solo sull'aumento dell'imposta del valore aggiunto. Le persone sovraindebitate potranno ottenere una seconda opportunità. Il Parlamento ha approvato una riforma che permetterà a determinate condizioni lo stralcio dei debiti dopo 3 anni. Via libera anche a un futuro registro nazionale delle esecuzioni. Slitta la decisione sulla modalità di voto per i nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea. Il Consiglio degli Stati ha rinviato il dossier alla commissione competente che dovrà approfondire la questione del referendum. Sul tavolo restano diverse opzioni, dal referendum facoltativo sostenuto dal Consiglio federale a una votazione che richieda anche la maggioranza dei cantoni. Si profila un'affluenza superiore alla media per le elezioni cantonali grigionesi e le votazioni federali di domenica. Diversi comuni registrano già una partecipazione più alta rispetto al 2022, trainata anche dall'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Per la prima volta, inoltre, quasi 10.000 elettori potranno votare elettronicamente. chiudiamo con i mondiali, mondiali che prendono il via questa sera tra spettacolo e incognita clima. Il torneo più grande di sempre, con 48 squadre, si apre con una cerimonia allo stadio Azteca di Città del Messico. Intanto gli organizzatori guardano al meteo, tra caldo estremo, forte umidità e rischio temporali.
5: Previsioni del tempo per domani, venerdì 12 giugno, al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso e in giornata passaggio a tempo soleggiato.

0: Jackson. Novità discografica dalla Francia, un cantautore e un rapper, Marc Namour e Loïc Lantoine, e questa era la loro Rebecca. Parliamo di voce, voce fondamentale per un rapper, per un cantautore, per tutti noi. Parliamo di un audiodocumentario dal titolo La voce dalla testa ai piedi. Domani alle 9 andrà in onda questo audiodocumentario che ci porterà alla scoperta di un metodo, della metodologia Atem Tonus Tone, respiro, tono, suono, sviluppata dalla cantante e artista tedesca Maria Höller-Zangenfeind, allieva della grande studiosa del respiro Ilse Middendorf. È un approccio che parte da una bella idea, che difende la nostra voce per quella che è e soprattutto la difende perché non esiste una voce giusta o una voce sbagliata. Ne parliamo dunque proprio con l'autore del documentario, il giornalista Andrea Cocco. Ben ritrovato qui a K.
1: Salve, grazie.
0: Allora, come si è imbattuto in questo metodo prima di tutto?
1: Allora, bisogna dire innanzitutto che sulla Rete 2 Laser ogni venerdì va in onda un audiodocumentario a partire da una parola. Siamo una piccola scuola di audiodocumentaristi che si cimenta ogni mese su una parola. E questo mese la parola era voce, quindi siamo partiti da lì, ognuno ha fatto una ricerca e io mi sono imbattuto in questo metodo anche perché vivo e lavoro a Roma, in Italia, e lì c'è una parte fondamentale, diciamo, di questa.

0: di questa metodologia che invece nasce in Germania. Sono molto interessata alla voce sia perché la uso in radio, anche io faccio radio, nonostante faccia un lavoro un po' diverso che è quello dell'audiodocumentarista, e quindi mi interessava seguire nel concreto una giornata di una persona che fa terapia della voce. E naturalmente è solo una delle tante metodologie che esistono, è stato però molto interessante una giornata tipica di questo lavoro.
1: E qual è la parte che le è piaciuta di più?
0: Allora, innanzitutto mi è piaciuto il fatto che viene applicata in diversi contesti. Sono stato prima di tutto in una scuola di attori, giovani attori, in un'accademia a Roma, e lì il discorso era non per forza impostare la voce come una voce attoriale, una voce, diciamo, appunto una voce impostata, ma giocare un po' con quella che è una parte fondamentale che ognuno di noi ha e può esercitare, un po' come se il corpo fosse uno strumento, e quindi in questo senso anche non c'è una voce giusta, non c'è una voce sbagliata, ma ognuno ha uno strumento diverso e si tratta di accordarlo secondo le proprie, diciamo, le proprie corde. E quindi la mattina è stato con una scuola di attori, il pomeriggio invece è stato con persone normali che sono curiosite da questa modalità anche di giocare volendo con la voce.
1: Ma anche la voce nasconde un po' dei piccoli segreti sul nostro modo, che abbiamo di abitare il corpo o le nostre emozioni?
0: Io penso assolutamente di sì, nel senso che oltre a nascondere un pezzo della nostra personalità, cambia a seconda anche delle situazioni. Ci sono tante voci che sappiamo fare, tante modalità con cui esprimiamo la nostra voce, quindi già questo ci dice. Ci sono tanti registri, tanti modi in cui interagiamo con la voce.
1: Ma questo metodo, questo Atem Tonus Tone, adesso senza svelare troppo, no? Visto che va in onda domani mattina l'audiodocumentario, in che cosa consiste esattamente? A parte questo del non impostare la voce, insomma.
0: C'è molto un rapporto. Io sono un neofita, nel senso come
1: Sì.
0: voi, ho partecipato a una giornata, non è che sia un esperto della metodologia. Però una delle cose è partire dal corpo, quindi molti degli esercizi, molte delle attività di sperimentazione della voce partono proprio da un movimento del corpo e la voce cambia a seconda delle parti del corpo che si utilizzano. È come se si provasse a far risuonare la voce in diverse parti e far risuonare varie parti del corpo attraverso la voce. E la seconda cosa interessante sono proprio un po' le sperimentazioni e i giochi che si possono fare insieme lasciandosi molto andare. E si crea una voce che è un po' la somma di tutte le voci. E sono delle attività corali, ma fondate proprio su una sperimentazione, su versi, su parole troncate, parole inventate, lingue sconosciute, anche molto giocoso da un certo punto di vista.
1: Va bene, allora da qua in avanti lasciamo la sorpresa. Laser domani alle 9, la voce dalla testa ai piedi. Grazie Andrea Cocco per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona serata.

Narigon, è proprio quello il titolo, Melingo. Allora, voglio parlarvi di Phoebe Bridgers, che è una cantante folk americana, ha 31 anni e, come si suol dire quando si fa la lista dei riconoscimenti, ha vinto 4 Grammy Awards su 11 nomination. Ma se vogliamo diventare un po' più originali, perché merita un'attenzione speciale, vogliamo parlare di Phoebe Bridgers non tanto per la sua musica, che è vero, non è bello dire così di un cantante e di una cantante, ma di una cosa che ha fatto e che mi è piaciuta particolarmente. Perché se amate andare ai concerti, sapete che non è facile. Non è più facile, come una volta, andare ai concerti, e non voglio fare la nostalgica. La cosa più difficile oggi è sapere 345 mesi prima di volerci andare per riuscire ad avere dei biglietti. Devo dire che a me frustra molto questa cosa, perché sono una che non riesce tanto a lavorare in anticipo e sono sempre molto triste quando finisco su una data, sto per comprare dei biglietti e c'è questa scritta sold out, tutto esaurito. Ma oggi è così. Gli eventi dal vivo, dove c'è la vita vera, sono molto ricercati e apprezzati. E allora perché vi parlo di Phoebe Bridgers? Perché ha trovato un modo nuovo per andare in tour e per esibirsi. Arriva all'ultimo minuto per dei concerti segreti. In piccole città, ovvio, qui stiamo parlando degli Stati Uniti, città che di solito gli artisti dei grandi numeri non visitano, annuncia i suoi concerti il giorno stesso con dei flyer, con dei volantini di carta appesi per tutta la città. Sceglie solo locali con una capacità di al massimo 500 persone per rendere l'esperienza più intima e personale. Non contenta, i concerti hanno anche alcune regole. Niente telefonini o altri apparecchi che possano registrare, perché le persone, tra l'altro questo ha causato un po' di polemica, riceveranno quella borsa che isola il telefono, la Yonder Pouch, che dentro tra l'altro ha anche delle mystery card, delle cartelle misteriose con un segmento di un'immagine che fa parte poi di una copertina del suo album nuovo. Comunque questi sono delle, sono delle borsine in cui si mette il telefono e poi non funziona, è chiuso, è sigillato e all'uscita ti aprono il sigillo e torni ad utilizzare il tuo telefono. Comunque, a me è piaciuta molto questa cosa. I locali scelti sono pregati di mantenere il segreto. Se dovessero lasciarsi sfuggire qualcosa, Phoebe Bridgers annullerebbe il concerto. Poi ha fatto un'altra cosa. Il 4 giugno ha fatto uno strappo alla regola e ha scelto un posto più grande, il Madison Square Garden di New York. Prezzo del biglietto, $1. Non succedono più queste cose, $1, e volendo uno poteva pagare anche qualcosa in più, perché tanto comunque tutti i ricavati sono andati in beneficenza. E devo dire che quando ho letto la notizia di Phoebe Bridgers e del suo modo di fare questa tournée, poi ne farà un'altra in autunno per lanciare il disco nuovo in modo più tradizionale, ma mi è piaciuta molto questa cosa, senza essere nostalgici, della sorpresa, dell'improvvisazione. Vedi appunto un volantino appiccicato a un palo e quella sera decidi di andare a un concerto. Non male. Phoebe Bridgers, l'ascoltiamo, suona così. Questa si intitola Motion Sickness.

Phoebe Bridgers, Motion Sickness. Tra l'altro, preparando appunto e scoprendo un po' di cose su di lei, sono finita su un sacco di polemiche, perché a quanto pare sono molti gli artisti che incominciano a lamentarsi dei troppi telefonini che vedono mentre si esibiscono, e dunque da una parte ci sono loro che dicono mettete via quel telefono, preferisco che guardiate me e non il telefono, e dall'altra parte invece ci sono le persone che dicono sì, però viviamo nel 2026, non puoi dirci di non usare il telefono. Insomma, grandi polemiche anche intorno a questo. Detto questo, vorrei presentarvi un altro brano, The Claypool Lennon Delirium, si chiamano così dal nuovo disco di Les Claypool, ex bassista dei Primus, e Sean Lennon, figlio di John Lennon. Progetto un po' folle, infatti si chiamano The Claypool Lennon Delirium, non per niente. Il disco invece si intitola The Great Parrot Ox and the Golden Egg Empathy, che adesso non posso tradurvi al volo perché non sono in grado. Ci ascoltiamo la canzone Mantra of the Manatee.

0: E così per me rimane la più bella. Il regista Steven Spielberg sta alla fantascienza come Elvis Presley sta al rock and roll. È il genere che lo appassiona di più. Insomma, specialmente quando ci sono di mezzo gli extraterrestri. E questo brano di E.T., insomma, ci fa tornare piccoli, ci fa tornare lì con la bicicletta che vola con la luna in sottofondo. Tanto è vero che tra l'altro l'ho sentito in un'intervista in cui con il presentatore giocava a immaginarsi chi avrebbe più diritto ad andare a rappresentare il genere umano qualora gli alieni lo desiderassero, e ovviamente lui tra l'ex presidente Obama, il presentatore Stephen Colbert e se stesso faceva il tifo per se stesso, diceva no guarda, io secondo me ne so di più di te e ci voglio andare io e valgo di più. L'ultimo film di Spielberg racconta ancora di alieni, forse indirettamente, adesso lo scopriamo perché siamo al telefono con Antonello Catacchio, critico cinematografico, ben ritrovato qui a K.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci sono o no gli alieni in questo Disclosure Day?
1: Sì, sì, devo dire che ci sono, non credo di non svelare niente a nessuno perché ci sono. Il film prende proprio le mosse da questo, diciamo, dal fatto che negli Stati Uniti ormai siano stati desecretati i materiali visivi, eccetera, che riguardavano, una volta si chiamavano UFO, adesso si chiamano in un altro modo, però comunque insomma le presenze aliene. E lui si era messo al lavoro già da prima che venissero desecretati questi materiali per fare un film a modo suo, per raccontare a modo suo questa disvelazione di materiali su cui è costruita tutta la trama. Perché diciamolo, la trama non è tanto sugli alieni in senso stretto, è sul fatto che uno studioso decide che è giunta l'ora di divulgare questi materiali nonostante i cattivoni legati al governo e alle istituzioni abbiano da sempre deciso di coprire queste cose perché la gente non è preparata. In realtà poi scopriamo che avevano anche degli interessi specifici perché utilizzavano delle invenzioni aliene facendoci quattrini. Comunque insomma la chiave è un po' tutta questa, un gruppetto che vuole divulgare queste informazioni e far sapere che gli alieni esistono, e un gruppetto paragovernativo che cerca in tutti i modi di impedirlo. Quindi è una specie di thriller basato su molti inseguimenti, situazioni anche molto curiose, però non lo definirei un film di fantascienza, nonostante tutto, nonostante il cuore pulsante del film riguardi questo.
0: Infatti questa parola disclosure non è facilissima per noi, io ho dovuto cercarla, cioè questa appunto divulgazione, il giorno della divulgazione, potremmo tradurlo così. Ma è un film dunque forse anche un po' sulla nostra crisi di fiducia verso le istituzioni o no?
1: Questo sicuramente, c'è una grande crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni rappresentate da questa società privata che però è legata a filo triplo con il governo statunitense. Poi c'è anche sullo sfondo una crisi mondiale pesantissima, insomma siamo sull'orlo della guerra che sconvolgerà tutto il mondo. E quindi questo Disclosure Day dovrebbe essere quello che aiuta a ritrovare umanità. Poi lungo tutto lungo tutta la narrazione del film Spielberg dissemina una serie di cose, alcune anche molto curiose, perché per esempio la compagna di uno dei protagonisti che intende divulgare questo materiale è una ex novizia che a un certo momento si rifugia nel suo vecchio monastero, e c'è tutta una parentesi sulla religione cristiana e una monaca che è estremamente possibilista, dice Dio non avrà mica fatto tutto questo universo soltanto per noi, no? Per cui ci sono delle aperture strane, anche perché sappiamo tutti che Spielberg è di origine ebraica, di religione ebraica, quindi non lo so, ci sono delle cose molto molto eccentriche, strane. E poi c'è quest'altra protagonista che è Emily Blunt, che è una che fa il meteo in televisione e che viene come posseduta dagli alieni, viene prescelta e comincia a fare cose strane, parla lingue che non conosce, incontra degli sconosciuti e gli si rivolge come se li conoscesse da una vita ma intimamente, insomma riesce a identificarsi con loro, entra nella loro testa, nei loro pensieri, e naturalmente ne rimane un po' colpita, e su lì anche lei alla fine si allea con quest'altro che intende divulgare, insomma succede un po' di tutto, però ripeto, il film è più un thriller che non un fantasy.
0: E dunque lei entra nella testa degli alieni e non viceversa, però questa è anche una curiosità. Adesso lo so, non mi può raccontare tutto il film. Comunque non abbiamo svelato troppo, perché questo lo si vede anche nel lancio, dunque
1: sì,
0: possiamo dire
1: sì.
0: Che non...
1: No, infatti, ecco. Non sarebbe giusto svelare nulla, come tutto, anche perché io confesso di essere uno spielbergiano della prima ora, siamo quasi coetanei dei vecchietti, e quindi mi ha sempre appassionato, no? Qui l'ho trovato un po' meno puntuto e efficace. Forse siamo proprio diventati noi in qualche modo dei vecchietti, e oggi ci sono dei giovani molto più dinamici nei confronti del fare cinema. Mi vengono in mente Obsession, Backrooms, due film fatti con $2,
0: certo,
1: che ne stanno incassando centinaia di migliaia, milioni, eccetera. Mentre questo film di Spielberg, non lo so, io gli auguro tutte le fortune del mondo, uscirà domani negli Stati Uniti e staremo a vedere. Però onestamente mi sembra un film che guardi più verso il passato che non verso il futuro.
0: Senta, ma magari gli è successo come succede a noi umani, e dunque abbiamo la prova che Spielberg è umano, che magari ci teneva talmente tanto, ha messo insieme tutta la sua passione legata agli alieni, agli extraterrestri, a queste storie, che alla fine, non lo so, forse era più un regalo a se stesso.
1: Può essere, però quando ripenso, non so, prima sentivamo la musica di E.T., oppure Incontri ravvicinati è un film che ha 50 anni ormai, ed sì, era molto più avanti secondo me per certi aspetti di questo, la comunicazione attraverso la musica, gli alieni, che insomma c'erano un sacco di cose che emozionavano profondamente. Oggi, forse per questo, l'emozione invece viene tutta un po' deviata su questi che fuggono, i cattivi che li inseguono, il macchinone nere che viaggiano a manetta, insomma, verso un tipo di cinema che alla fine, nonostante il tentativo, è più convenzionale. Per l'amor di Dio, non è che sia fatto male, perché Spielberg è Spielberg, però è più convenzionale rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare.
0: Le chiedo un'ultima curiosità, visto che non sono del mestiere, ha detto che esce domani negli Stati Uniti e da noi c'è già in sala.
1: È certo.
0: Prassi normale? È una cosa che si fa al giorno d'oggi?
1: No, non è normale. Devo dire che forse negli Stati Uniti stanno perfezionando gli ultimi colpi di marketing, pare che abbiano speso 80 milioni di dollari, e infatti prima che venisse anche da noi circolavano notizie entusiastiche rispetto al film. In realtà poi, andando a scoprire, erano un paio di siti specializzati, io francamente non li conosco, che avevano detto il miglior film di Spielberg da 20 anni a questa parte, un film capolavoro. Credo sia stato più un'operazione di marketing che non un'operazione critica, diciamo così.
0: Va bene, comunque lo ripeto, è nelle sale della Svizzera italiana in questi giorni Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg. Antonello Catacchio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Questo era Gabriel Cahan con To Be American. Siamo nel mondo di Cappa e Spalla e siamo con Paolo Di Paolo. È un piacere ritrovarla qui a Cappa.
1: Grazie a voi.
0: Allora, negli scorsi giorni è stato al centro di qualche polemica molto italiana e molto complicata, difficile anche riassumere qui la vicenda, che parte da Salerno Letteratura, festival che lei dirige, passa per la decisione di non ospitarvi Harry De Luca a seguito delle sue dichiarazioni su Israele e Gaza, procede con un corsivo al Vetriolo e non firmato che la riguarda, pubblicato sul giornale con il quale collabora La Repubblica e che ha fatto insorgere il comitato di redazione e che in molti hanno stigmatizzato manifestando le solidarietà. Appunto, è difficile da sintetizzare, ma ci abbiamo provato. Mi corregga se ho dimenticato qualcosa o ho detto qualcosa di sbagliato.
1: No, certo, è diciamo quel tipico polverone che lontano dall'epicentro non si capisce forse nemmeno. In realtà in molte rassegne culturali, anche festival del cinema, si stanno ponendo temi affini, no? Come gestire l'eventuale disagio che producono considerazioni, riflessioni, affermazioni di questo o quell'ospite su una questione così incandescente come Gaza. Meglio però sarebbe diciamo dire che Harry De Luca era stato invitato per tenere la produzione, che per essere chiari è come fosse l'inaugurazione di un anno accademico, è l'evento principale, l'evento che apre una sequenza di 200 eventi, e gli era stato chiesto, a seguito diciamo così di rimostranze e anche un po' anche di valutazioni pure sofferte, anche piuttosto tormentate, gli era stato chiesto di modificare diciamo lo spazio del suo incontro da una prolusione appunto a un incontro tra i 200. Non era una diminuzione, era anche un tentativo, se vuoi, di proteggerlo, proteggere quell'evento, proteggerlo dalle contestazioni, sì, proteggerlo da successivi boicottaggi. È una scelta che naturalmente abbiamo fatto in modo sofferto, che ha determinato molte polemiche. Io ho avanzato tutti i dubbi insieme anche al co-direttore artistico Gennaro Carillo e tutti quelli che lavorano al festival. Tutto quello che è successo dopo dà la misura di come il dibattito sia neanche incandescente, forse avvelenato. Quindi adesso in questo momento naturalmente siamo soprattutto concentrati sull'inizio del festival, che comunque partirà sabato nonostante tutto, con tutti quasi 200 eventi. In fondo sono state 2, 3, 4 le defezioni, Harry De Luca compreso, e poi avremo però occasione lì, questo voglio dirlo con grande apertura, avremo occasione proprio in quel contesto di discutere di quello che è accaduto, anche effettivamente aprendoci alle contestazioni, ai dubbi, alle obiezioni, alle controobiezioni.
0: Assolutamente, e poi di persona, che non fa mai male. Vogliamo parlare però a cappa e spalla di una scomparsa importante, Romano Montroni, che fu tra i fondatori della catena Feltrinelli, ma fu anche molto di più.
1: Beh sì, è difficile che magari il grande pubblico lo metta a fuoco questo nome, però nel mondo dell'editoria italiana ha un peso veramente ragguardevole, perché Romano Montroni è stato quel tipo di libraio che forse molti a tutte le latitudini hanno conosciuto, il tipico libraio novecentesco, quello che conosceva bene i libri, che non era un commesso di libreria, ma era qualcosa di più, molto di più. Era un bibliofilo, era un conoscitore dei libri ed era soprattutto un ripensatore, lo definirei così, di quello che è lo spazio della libreria, perché noi dobbiamo immaginarci fino al tardo Novecento librerie che erano bunker pieni di libri affascinantissimi, ma in cui l'avventore casuale si sentiva anche un po' in soggezione, no? L'idea delle catene Feltrinelli, della catena Feltrinelli per esempio, è stata basata su quello. Dico soltanto un'intuizione che ha avuto Montroni tra gli altri: rendere possibile un gesto che oggi noi abbiamo per scontato, quello di sfogliare i libri senza necessità doverli acquistare. Ricorderanno forse più attempati che uno entrava, aveva una cosa da chiedere, ma era molto difficile che sostassi in libreria fino ancora agli anni 80, no? E l'abitudine di entrare in questi spazi in cui ci prendere addirittura il caffè, ma togliamo pure il caffè, ma si può cercare, guardare, sfogliare, mettere i libri di piatto e lasciarli disponibili alla lettura, alla lettura anche così occasionale. Questa è stata per esempio una delle intuizioni di Montroni, e fino alla fine, aveva 86 anni, è stato un grande ideatore di rassegne, un animatore culturale a Bologna e non solo, ha contribuito alla costruzione delle librerie Coop, che poi hanno fatto tesoro anche dell'esperienza precedente. Questo mi porta, concludendo, a chiedermi, ecco, che cos'è oggi un libraio, no? Molto spesso è anche assimilato, purtroppo, banalmente, a un commesso, come in un altro tipo di commercio. In realtà il libraio è un interlocutore preferenziale per un lettore disorientato, ma anche per un lettore avveduto. Io credo che in questo caos del mondo, in questa flessione dei consumi che riguardano i libri ormai datata, se abbiamo perso qualcosa, abbiamo perso anche questi interlocutori come Montroni, che ne ha allevati a decine, perché poi ha partecipato alla scuola del libraio di Venezia. Insomma, in ogni caso, quelle persone per cui tu entri in libreria con uno sguardo, con due parole, riesci ad avere da loro un'indicazione, una pista di lettura, qualcosa che insomma possa poi assomigliarti e confortarti, sono una ricchezza enorme, e formare nuovi librai significa formare nuovi lettori.
0: Io devo dire che secondo me fare libraio è anche un po' una vocazione, e devo anche dire pubblicamente che sono molto felice, perché nella Svizzera italiana abbiamo delle librerie con librai e libraie veramente meravigliose, dove si entra con c'era quella storia con una copertina che era di quel esatto. colore, non ricordo nemmeno se l'autore fosse uomo o donna, e loro intercettano. Però bisogna dire una cosa, che il libraio oggi ha veramente ha contro l'algoritmo, cioè voglio dire, noi siamo abituati a ricevere quello che vogliamo, e invece il libraio deve riuscire a scoprire invece di cosa hai bisogno, non quello che vuoi.
1: Esattamente, ma ecco, hai detto algoritmo, è l'incarnazione, uno come Montroni, ma tanti librai e libraie in Italia, in Svizzera, dovunque, quelli che hanno la vocazione, e sono l'incarnazione dell'alternativa all'algoritmo, perché non sono algoritmi appunto incarnati, sono viceversa degli esseri umani appassionati che, guardandoti negli occhi, possono restituirti qualcosa. Quindi certo, una memoria spesso elefantiaca, una capacità di muoversi tra miriade di titoli, ma anche e soprattutto una capacità d'ascolto, perché il lettore che oggi appunto senza magari vecchi giornali a far da guida nel profluvio di input che arrivano da ogni dove, compresi gli scrittori che promuovono loro stessi, e faccio parte della categoria, il lettore rischia di sentirsi soffocato, schiacciato. Il libraio è quello che ti salva, insieme al bibliotecario. Direi che sì, bibliotecario e libraio sono davvero le figure fondamentali nel mondo della lettura.
0: Allora, abbiamo ricordato Romano Montroni, che è morto oggi a 87 anni. Paolo Di Paolo, grazie mille.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: A presto. E noi continuiamo con una canzone che arriva proprio da Between the Covers, 9 Songs for Bibliofili, lo dico in italiano. Questo è il titolo dell'album del cantante inglese, che si chiama Paul Armfield, e la canzone si intitola The Books Beside My Bed, i libri vicino al mio letto.

Come lo capisco, questo Paul Armfield, e i libri vicino al mio letto, e la lista è quella dei libri che non sono ancora stati letti. Il mio comodino non era abbastanza, anche per lui non era abbastanza, da me è diventato davanzale e tra poco chissà dove arrivo, fuori dalla stanza, con i libri che però fanno bene lo stesso, fanno bene averli lì. Anche senza che si aprano, non subito, sono da aprire prima o poi, però i libri fanno bene anche se non li abbiamo ancora letti, perché sappiamo che dentro lì sicuramente ci sarà qualcosa di importante, e quel qualcosa di importante arriverà a noi nel momento giusto.

E mentre stiamo ancora pensando a quale libro iniziare stasera, abbiamo ascoltato gli UPS, che non c'entrano niente con quelli che mandano in giro i pacchetti, Watermelon Syrup, sciroppo di anguria, che ho scoperto è una cosa che esiste. Adesso però abbiamo l'ultimo pezzo insieme, quello di Lofi, direttamente dall'Islanda, con Mad Woman.

0: Fa un po' titoli di coda questa canzone bellissima di Lofi, che parla di una donna innamorata come una matta. Mad Woman, Lofi, 18 e 29 minuti. Io sono Sandy Altermat ed effettivamente erano i titoli di coda di questa puntata di K. Ringrazio Elisa Rossello anche oggi per aver contribuito alla realizzazione di questo programma. Vi auguro buona serata, ora Modem e poi 6 di sera.
1: Modem.
2: Diciamo sì all'obiettivo, diciamo sì al rispetto del voto, ma mettiamo a verbale che la via dei tagli, di questo tipo di tagli, non è nostra, anche se siamo aperti a una simmetria di sacrifici.
3: Se da un lato dobbiamo prestar fede al nostro mandato adoperandoci per adempiere al volere popolare, dall'altro non possiamo prescindere dal prestare attenzione alle finanze cantonali in profondo rosso.
4: E allora la maggioranza della Commissione della Gestione ritiene che il principio sacrosanto per cui un nuovo compito o un'estensione dei compiti dello Stato debba sempre trovare una riflessione sul finanziamento. Niente è gratis.
5: Il problema è sempre stato solo chi paga il conto. E quando si arriva a quella domanda, le certezze evaporano.
6: Ciò che appare chiaro è che a fare l'unanimità è solo l'imperativo di compiacere al più presto possibile la volontà popolare. Come al ristorante, è bello ordinare se qualcun altro passerà a pagare il conto. E a pagare il conto ci dovrà pensare il Consiglio di Stato. E questa è l'unica cosa su cui vi è unanimità. Senza aumenti di entrate fiscali e senza tagli di spesa in settori sensibili, essendo destinate a sciogliersi come neve al primo sole le vaghe e poco convinte promesse di future collaborazioni nella ricerca di modalità condivise di finanziamento, non ce la potremo fare.
7: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Fabio Bosia e oggi con lo sguardo volto alla politica cantonale ticinese, perché l'altro ieri le voci della nostra copertina ci hanno riportato lì. Il Gran Consiglio ticinese ha detto la sua sull'attuazione delle due iniziative popolari sulle casse malati approvate lo scorso settembre, iniziative che hanno l'obiettivo, ricordiamolo, di ridurre il peso dei premi della cassa malati su famiglie e cittadini, ma che hanno anche la conseguenza di pesare in modo sostanzioso su casse pubbliche che già non navigano in acque tranquille. Noi siamo qui con due commentatori per dirne qualcosa e forse allargheremo anche un po' la discussione. Saluto innanzitutto Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
7: E buongiorno anche a Daniel Ritzer, direttore della Regione, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Grazie a entrambi per essere qui in studio con noi. Inizierei, prima di avviare la discussione, con un succinto riepilogo delle decisioni di martedì in Gran Consiglio. Allora, lo ricordo, abbiamo due iniziative sui premi della cassa malati da attuare, quelle appunto votate in settembre. Una, quella leghista, chiede in sostanza la deduzione integrale dei premi delle casse malati dalle imposte. L'altra, quella socialista, chiede che i premi della cassa malati non superano il 10% del reddito disponibile di ognuno di noi. Se lo fanno, se superano questo 10%, arrivano i sussidi. Adesso, le decisioni di martedì del Gran Consiglio, anche qui in estrema sintesi, sono state fissate le date d'attuazione delle due iniziative. Quella leghista sarà attuata integralmente dal 2028, quella socialista sarà attuata parzialmente dall'anno prossimo, una prima fase, e poi integralmente dal 2029. È stato dimezzato il carico dell'iniziativa socialista sulle finanze pubbliche, era quella che pesava di più, richiederà al massimo 150 milioni di franchi, non 300 come invece era stato detto al momento del voto. Sono state anche approvate alcune prime misure di risparmio e di ritocchi alle entrate, questo per la fase 1 dell'entrata in vigore dell'iniziativa socialista, dunque per l'anno prossimo. Quello che resta da fare è poi, a dire la verità, il grosso dovrà essere fatto l'anno prossimo e il successivo, trovare i 180 milioni di franchi o forse anche qualcosina di più richiesti per l'attuazione di queste due iniziative, decidere insomma dove risparmiare e come eventualmente aumentare le entrate. Allora, che dire di queste decisioni? Governo e Gran Consiglio, soprattutto martedì, hanno fatto i compiti, li stanno facendo. Magari Daniel Ritzer, iniziamo da lei, che ce ne ha parlato in un editoriale ieri, un editoriale dove leggo, parla di una vomitevole operazione di sostanziale sabotaggio dell'iniziativa socialista. Allora ci dica la sua su quello che è stato deciso martedì.
10: Dunque, evidentemente quella che ho proposto sulla regione di ieri è una lettura personale, diciamo un articolo di opinione, che riprende in qualche maniera quello che dicevi tu nell'introduzione, cioè oggi il Parlamento, è un po', mi aggancio anche a quello che scrive Gianni oggi sul Corriere, tutti sono usciti cantando vittoria. Personalmente, quando tutti cantano vittoria, c'è sempre qualcosa che stride. È chiaro, siamo alla vigilia dell'anno elettorale, ognuno ha bisogno di ogni partito ha bisogno di portare acqua al proprio mulino, di cercare di capitalizzare qualcosa. Fatto sta che si è fatta una campagna prima del voto di settembre 2025 in cui le carte sul tavolo erano di un certo tipo. Ora, al momento dell'entrata in materia, le carte vengono un pochino rimescolate, per esempio il dimezzamento dei costi dell'iniziativa socialista, per esempio un approccio da un certo punto di vista forse un po' più corretto da parte del governo, in cui c'era un trattamento paritario simmetrico delle due iniziative, allo stesso tempo con un esercizio che chiamava in causa sia le entrate che le uscite, anche lì in maniera simmetrica. Questo può piacere più o meno, ma rispondeva anche a un risultato, quello del voto, da un certo punto di vista ambiguo, nel senso che da un lato la popolazione evidentemente che fa fatica a fronteggiare il peso di questi premi che crescono e inevitabilmente cresceranno anche in futuro, e quindi da un lato più sussidi, dall'altro lato più sgravi. Prima in Commissione della Gestione e poi in Parlamento sono state

0: piuttosto nel campo del bene o siamo piuttosto nel campo del male?
1: Dunque, credo che vengano lasciate aperte troppe variabili, sono state espresse anche delle posizioni molto chiare, per esempio una forte reticenza del Parlamento a fare un ragionamento che contempli in modo equilibrato le entrate e le uscite, perché evidentemente da qui al 2029 i conti dovranno quadrare in un modo o nell'altro. Ci sono stati approcci, dal mio punto di vista, sia, diciamo, forse ai poli del Parlamento, quindi da un lato la sinistra, se vogliamo chiamarla l'estrema sinistra, come può essere l'atteggiamento di un partitino chiamato così MPS, come dall'altro lato anche l'UDC. L'UDC ha avuto anche un approccio onesto. Io non condivido i principi, ma il rapporto Bühler, che poi non è stato affrontato, proponeva un'entrata in vigore delle iniziative dal 2027 con tutta una serie di esercizi di risparmio, unicamente risparmio. Anche il Avanti Ticino Lavoro, in un emendamento, poneva il focus su una questione centrale. Abbiamo votato durante tutta una campagna, si è discusso su una fattura di 300 milioni, o quello che è, oggi magicamente viene dimezzata. Ecco, credo che la maggioranza del Parlamento, che poi è stata quella che è uscita dicendo abbiamo vinto, forse qualcosina da interrogarsi, diciamo, in una riflessione autocritica, anche in quelle che saranno le discussioni che arriveranno. Il preventivo 2027 sarà un gioco, nel senso una presa in giro in realtà, perché chiaramente ci sono le elezioni e nessuno vuole creare antipatie poco prima di andare a scegliere Consiglio di Stato e Gran Consiglio. Ma quando si discuterà di preventivo 28, in particolare preventivo 29, tutti quei nodi che oggi non sono stati affrontati, che sono stati un po' messi sotto il tappeto, dovranno essere affrontati.
0: Al pettine. Gianni Righinetti, buongiorno di nuovo anche a lei. Lei di questa discussione ci ha scritto questa mattina sul Corriere del Ticino, parla di un esercizio comunque riuscito, ma nel suo editoriale mette anche fortemente l'accento sulla pesante incognita del come poi dovremo concretizzarlo, di cui ci parla anche ora Daniel Ritzer. È questo un po' il suo modo di recepire quello che è accaduto martedì?
2: Beh, cominciamo col dire che quando noi addetti ai lavori, i commentatori, vediamo tutti i partiti gioire e festeggiare, ci viene da essere un po' sospettosi, da essere un po' timorosi e prendere con le pinze questi festeggiamenti, ma credo che poi alla fine anche i cittadini e gli elettori si rendano conto che sono festeggiamenti di bandiera, semplicemente per far vedere che esistono, che avrebbero fatto qualcosa di essenziale per il paese, ma poi alla fine quello che conta è ben altra questione. Da una parte trovo positivo che 254 giorni dopo la votazione popolare ci sia qualche cosa, ci sia il quando sulle due iniziative, no? Quindi ci sia una rotta, ci sia un accordo. Gli accordi sono sempre, dal mio punto di vista, benvenuti da parte della politica fin troppo litigiosa talvolta. Il problema, dal punto mio di vista, è che manca il come. Il manca con che cosa finanziare queste iniziative. Allora, il governo aveva presentato una rotta paritaria, entrate, uscite, sacrifici e quant'altro, sicuramente non qualche cosa di perfetto, ma che poteva essere eventualmente perfezionato. Il Parlamento non l'ha voluto ed è legittimo che il Parlamento prenda queste decisioni. Dopo fa un po' specie che capofila di quelli che non l'hanno voluto sono gli stessi partiti che hanno rappresentanti in governo e quindi creano una sorta di imbarazzo politico-istituzionale con i propri consigli di Stato, ma questa è tutt'altra musica. Quindi se si deve dare un giudizio oggi, dal mio punto di vista è un giudizio ancora sospeso su queste due iniziative, perché con qualche meccanismo è stato attenuato, dimezzato l'impatto stratosferico che c'era sulla iniziativa del 10% del PS quando abbiamo votato, ed era un impatto che il governo aveva sottovalutato, o quantomeno aveva sottovalutato l'effetto che questa iniziativa avrebbe avuto in votazione popolare. Il Consiglio di Stato, non so bene, credendo a Giuso Bambino o quant'altro, ha creduto fino all'ultimo giorno che i ticinesi avrebbero respinto visto queste due iniziative messe in votazione in maniera concomitante, messe in votazione a fine settembre quando arrivano i premi di Cassamalati, quindi tutto sbagliato, verrebbe da dire, in questo senso, dal profilo anche politico, tattico, ma anche fattuale. Quindi ripeto, vediamo come affronterà il governo adesso la situazione. Il Parlamento dovrà assumersi anche le sue responsabilità quando si tratterà di definire il come.

0: Mentre non la vedo come il collega Rizzer sulla questione del preventivo 2027, o quantomeno spero che non sia il solito preventivo preelettorale, forse sto sognando in questo momento, ma sognare forse non costa nulla e poi vedremo di risvegliarci, vedremo come saremo al risveglio. Dicevo, un preventivo che non deve essere di accompagnamento alle elezioni, un preventivo accondiscendente, ma deve essere un preventivo responsabile di un governo che deve dimostrare di dare una rotta chiara già ai prossimi conti e mettere la politica di fronte a qualche cosa di responsabile, qualche cosa che deve dare sostanza e non solo attendere la legislatura che verrà, il ministro delle finanze che verrà, il governo che verrà, come se questo potesse cambiare come d'incanto il meccanismo politico che al di là delle persone, sicuramente una cambierà all'interno del governo, non cambierà, non muterà nella prossima legislatura. Quindi è il momento già adesso, è il momento già quest'estate, è già il momento a settembre, quando arriverà il preventivo, di fare qualche cosa di concreto. Forse sto sognando, staremo a vedere.
1: Ecco, vedremo magari se avete suggerimenti su cosa fare di concreto, però visto che l'avete menzionato tutti, no? C'è un po' questo aspetto del fatto che in definitiva abbiamo votato su un'iniziativa di cui ci è stato detto che sarebbe costata 300 milioni e abbiamo detto va bene, spendiamoli, troviamoli questi 300 milioni. Adesso questi milioni diventano 150. C'è chi dice, boh, comunque la decisione si capisce, e gli iniziativisti d'altra parte sono anche d'accordo con questo cambiamento. Resta anche il fatto che c'è una decisione popolare sostanzialmente disattesa. Ecco, abbiamo, almeno a livello di informazione, no? Quando andiamo a votare, abbiamo un problema di correttezza dell'informazione, un problema di democrazia, un problema di credibilità dei libretti che ci troviamo nelle nostre cassette postali e in definitiva anche un problema di credibilità delle istituzioni, perché non è la prima volta che ci troviamo di fronte a situazioni simili. Righinetti, magari
0: Beh,
1: poi.
0: sicuramente qualche cosa c'è. D'altronde gli iniziativisti hanno accettato, hanno accolto, giusto o sbagliato che ci sia, l'hanno accettato questo compromesso. Forse si sono resi conto anche loro che avevano sparato veramente alto e alle sede della
1: Ma le
0: realpolitik
1: stime le aveva
0: politica.
1: fatte il governo,
0: Ha
1: però.
0: fatto il governo, però gli iniziativisti oggi hanno accettato questa situazione. Il governo ovviamente ha cercato di portare più acqua possibile al proprio mulino. Chiaramente dal profilo istituzionale, dal profilo della trasparenza verso i cittadini, questo non è sicuramente qualche cosa di positivo e non è auspicabile che venga replicato. D'altronde gli iniziativisti avevano presentato anche un'iniziativa che aveva una pecca originaria, che non diceva il quando doveva entrare questa iniziativa. E avevano fatto dei calcoli, avevano fatto qualche pasticcetto, diciamo. Secondo me gli scientisti, rendendosi conto della loro situazione e della situazione della campagna, hanno preferito portare a casa qualcosa, ed è pur sempre tanto, perché parliamo sempre di 150 e rotti milioni di franchi, piuttosto che andare allo scontro. Opinabile verso l'elettorato che ha votato, certamente la politica dovrà dare una risposta se verrà interpellata, ma in Ticino queste cose di solito scivolano via, poi la gente si dimentica, è un
1: Rizzo,
0: po' quello che accade.
1: brevemente su questo, con quale atteggiamento dovremo prendere in mano il prossimo libretto di voto?
2: Credo che questo che sollevi interroga soprattutto il nostro ruolo. Intendo il nostro ruolo come responsabili dell'informazione, quindi come attori mediatici, cioè coloro che sono chiamati a spiegare alla popolazione cosa significa quello che c'è scritto e cosa non c'è scritto. Proprio nell'avvicinarsi al voto, lo vivrà Righinetti al Corriere, lo viviamo noi alla Regione, lo vivrete voi in RSI, probabilmente voi con qualche paletto in più per via, diciamo, del vostro mandato di servizio pubblico, ma diciamo, oggi ci stiamo avvicinando alla votazione del 14 giugno. Quello che c'è scritto nel libretto di voto è questa l'informazione completa che permette ai cittadini di formarsi un'opinione? Dal mio punto di vista no. Stessa cosa vale per la votazione del 28 settembre, cioè c'è un problema di trasparenza? Sì, l'abbiamo visto anche in altre votazioni, AVS per esempio mi viene in mente, dove addirittura si metteva in discussione il risultato del voto. Noi avevamo intervistato qualche settimana fa il professore Di Pietro della SUPSI che diceva, beh, ora si parla di PME, si dimezzano i costi, probabilmente se il risultato dalle urne fosse stato un no, qualcuno avrebbe potuto dire, ma signori, parliamone. Ecco, quindi credo che lì soprattutto è compito dei media, responsabili, indipendenti, cioè di garantire alla cittadinanza la possibilità di formarsi un'opinione. Quindi la colgo un po' in maniera positiva o proattiva, quella che è un po' la tua domanda provocazione.
1: D'accordo. Allora, veniamo al grande problema che pongono queste due iniziative, insomma quello del dove trovare i milioni necessari per finanziarle in un contesto, ripetiamolo, di finanze pubbliche in grande difficoltà. Allora, dove trovare i soldi? La politica dovrà in qualche modo mettere mano alla fiscalità, aumentare le entrate? Gianni Righinetti.
0: Beh, questo è una nota dal mio punto di vista dolente, perché nella situazione in cui si trovano i ticinesi, penso al ceto medio, e non è una prospettiva sicuramente rallegrante. Il Consiglio di Stato nella sua proposta aveva presentato delle misure paritarie tra entrate e uscite, la politica ha voluto rigettarla, non ha voluto affrontarla, andrà sicuramente affrontata e probabilmente andrà messo anche sul tavolo qualche cosa a livello, diciamo, di aumento delle entrate. Non credo che si possa finanziare realisticamente solo queste due iniziative unicamente agendo sulle uscite, che questo non vuol dire che bisogna evitare l'esercizio, ma bisogna essere realistici. Al giorno d'oggi siamo in Ticino in una situazione così complicata che probabilmente anche dal profilo delle entrate qualche cosa andrà fatto. Poi che cosa? Bisogna trovare una soluzione meno invasiva possibile sul borsellino dei ticinesi, perché sarebbe assurdo dare un aiuto per la questione di cassa malati aumentando anche la questione dei sussidi, e poi con l'altra mano andare a togliere dalle tasche dei cittadini soldi per finanziarla. Cioè, questo è una situazione.
1: Però, quando si ragiona su questo discorso sulle entrate, sull'aumento delle entrate, c'è un po' questa idea del, ecco, aumentare le entrate vuol dire mettere le mani nelle tasche di tutti i cittadini. Ecco, è il momento oggi in Ticino e forse anche altrove di ragionare in termini diversi? Poi magari Ritzer ce ne dirà qualcosa di fronte alla prospettiva di un aumento delle entrate, insomma ragionare in termini di redistribuzione di una ricchezza che comunque da qualche parte c'è, ma non la vediamo poi lì nelle casse pubbliche.
0: Beh, il Canton Ticino non è deposto a stampare moneta, non può di certo stampare franchi, e quindi i soldi deve andare a trovarli. Andare a trovarli dove? Andare a trovarli da chi li ha? Va bene, questo è sempre uno slogan, forse anche quello delle mani in tasca è diventato fondamentalmente uno slogan, ma anche andare a cercare i soldi da chi li ha? Ma chi li ha? Chi li ha? Li ha guadagnati? Chi li ha? Si è fatto da sé? Chi li ha? Magari sono persone o sono società che generano anche benessere in Ticino. Io non vedo perché bisogna sempre sbeffeggiare e credere che ci sia qualcuno che può sempre mettere a posto i conti, qualcuno che può sempre dare. E questo qualcuno è sempre qualcun altro. Questo è un po' il discorso che in Ticino credo che sia piuttosto stucchevole alla fine.
2: Ritzer. Dunque, di fronte, diciamo, alle cifre che sono in discussione, perché da un lato abbiamo le iniziative di Cassa Malati, per le quali mancano ancora all'appello circa 150 milioni più o meno a regime, ci sono anche altre sfide all'orizzonte, parliamo di EFAS, parliamo di abolizione del valore locativo, parliamo del pacchetto di sgravi della Confederazione, di un disavanzo che comunque il Cantone si porta presso da un po', quindi l'ammontare complessivo è importante, no? Diciamo, è di una grandezza che sicuramente suscita preoccupazione e impone delle riflessioni che non possono, a mio avviso, essere unilaterali. Non possiamo pensare che tutto quanto verrà risolto con dei risparmi, dei tagli, non possiamo nemmeno pensare che tutto verrà risolto agendo sulle entrate. Chiaramente c'è un discorso da fare, cioè precludere il ragionamento sulle entrate e dire no, quello che oggi lo Stato ha deve farselo bastare, perché lo Stato spende troppo male. Questo è anche uno slogan. Abbiamo avuto uno studio del BAC pochi mesi fa in cui diceva: beh, il Canton Ticino spende, diciamo, c'è una spesa non giustificata da motivi strutturali dell'1%. 1% vuol dire circa 40-50 milioni di franchi, non 150, 200, 300. Poi ci sono le fantasie di chi dice o chi pensa di poter arrivare con una motosega che ha visto altrove, che dice perché anche noi, perché non l'adoperiamo anche noi, ma chiaramente lì entriamo in una dinamica dove da un lato c'è la volontà popolare che dice sì, aumentiamo i sussidi, ma se poi vado a togliere altre altri interventi di sostegno dello Stato, che può essere gli assegni AFI-API, che possono essere gli aiuti per gli invalidi, anziani. Abbiamo visto cosa è successo con gli anziani. Ecco, alla fine ci ritrovi in una situazione dove dici: non stai ridistribuendo, perché di fatto stai ragionando soltanto sull'esistente. Ora, sulle entrate c'è una possibilità, a mio avviso, non di andare a colpire in maniera indiscriminata, in particolare non il ceto medio, che è quello che fa fatica perché da un lato paga imposte e dall'altro lato non riceve sussidi, ma in Ticino, come anche nel resto della Svizzera, c'è una fetta molto stretta della popolazione dove la ricchezza è concentrata. In Ticino abbiamo un 1% dei contribuenti che garantiscono un terzo del gettito, ci sono dei patrimoni complessivi per oltre 40 miliardi di franchi di persone che hanno una sostanza netta dichiarata, tra l'altro, superiore ai 5 milioni di franchi. Ecco, il governo aveva proposto un adeguamento, a mio avviso, abbastanza timido, questo 0,5 per mille, nel frattempo è diventato un quarto, quindi un 0,25. Lì c'è un margine, non vuol dire che tutto quanto verrà coperto da una maggiore imposizione sulla sostanza, ma sarebbe sicuramente un aiuto per le casse pubbliche e un segnale, soprattutto in un momento dove vediamo come il rendimento del capitale concentrato cresce molto più velocemente rispetto ai redditi da lavoro. E quindi c'è una situazione dove alla fine di doppio vantaggio, cioè permetti allo Stato di avere maggiore mezzi a disposizione per adempiere ai suoi compiti, dall'altro lato introduce un principio di giustizia sociale.
1: Righinetti, magari ancora una battuta su questo punto, quest'idea che se proprio bisogna andare a cercare un modo di aumentare le entrate fiscali, bisogna agire magari più sui patrimoni, sulla sostanza, che sul reddito, è qualcosa che anche per una persona reticente come lei sull'idea di aumentare le imposte potrebbe aver senso?
0: Si può ragionare in termini comunque moderati, ma credo che rispetto al discorso che faceva Ritzer, dove mi sembra che il suo discorso sia più incentrato andare a cercare dei soldi piuttosto che fare dei risparmi, a me l'idea di dare più soldi allo Stato per adempiere i suoi compiti nella situazione in cui si trova il Ticino non mi trova d'accordo al 100%. Lo Stato oggi ha forti entrate, ha sicuramente tanti compiti che sta facendo, sarà un discorso ridondante, ma credo che lo Stato deve imparare anche a risparmiare. Purtroppo sappiamo che questo è una chimera, è un grande sogno, è una grande illusione in questo Ticino, e probabilmente diventerà altro modo un'illusione in questo prossimo anno che ci porta alle elezioni, dove nessuno avrà coraggio di fare qualche cosa, anche se l'auspicio è sempre quello.
2: Una piccola replica, nel senso che nell'intervento precedente ero partito dicendo c'è da fare un ragionamento equilibrato che contempli sia le entrate che le uscite, quindi non è soltanto andare a tassare o a prendere più mezzi, c'è anche evidentemente da fare un sano esercizio di revisione della spesa, di risparmio laddove è possibile senza andare a incidere sulle fasce più vulnerabili della popolazione, ma credo che da qualche parte dobbiamo interrogarci, nel senso che siamo confrontati con una società che evolve, che dove vediamo una crescita dei bisogni data da fenomeni strutturali come può essere l'invecchiamento della popolazione, le necessità sociosanitarie, una situazione per quanto riguarda il Ticino di una forte precarietà del mercato del lavoro. Sappiamo tutti questa distanza che c'è tra il reddito medio in Ticino rispetto al resto della Svizzera. Quindi di fronte a tutti questi fattori strutturali che evolvono, quindi questi bisogni che crescono, pensare che lo Stato debba trovare il modo di dare una risposta senza considerare anche un'evoluzione delle entrate che accompagni queste dinamiche, purtroppo è un ragionamento, a mio avviso, in parte miope.
0: Permettimi una battuta: equilibrato era il punto di partenza quando hai detto che ci vuole equilibrio, mentre squilibrato era il punto d'approdo, il punto d'arrivo del tuo finanziamento finale, come pure nella replica.
2: Quando
0: prendila come battuta.
2: Ma va bene, ma quando andiamo a ragionare su un'eventuale imposizione più adeguata della sostanza, non stiamo parlando di mezzo miliardo di franchi, anche perché c'è una dottrina del Tribunale federale che dice che l'imposizione non deve essere confiscatoria, quindi ci sono dei limiti oggettivi indipendentemente da quello che io possa ritenere equilibrato o non. Si tratta semplicemente di trovare un approccio, a mio modo di vedere il governo in partenza quando ha presentato questo pacchetto che poi il Parlamento ha un po' rimescolato, partiva un po' con questa intenzione, come lo è stato nel 2016, cioè ragioniamo sulle entrate, ragioniamo sulle uscite. Soprattutto quando ci sono manovre di questa entità, non puoi prescindere di uno o dell'altro. Quindi, ecco, poi per carità, magari un'enfasi in più sulle entrate lo si mette anche perché si parte consapevoli della reticenza che c'è in Canton Ticino dal punto di vista politico, dalle maggioranze politiche, proprio ad affrontare questo discorso.
1: Ragionare sulle entrate, ragionare sulle uscite, c'è un po' questa idea della simmetria dei sacrifici, no? Che è quella che ha cercato di mettere sul tavolo il governo. Abbiamo visto però che la risposta del Parlamento è già stata quella di dire sì, ragioniamo, però sappiamo dove vogliamo incidere maggiormente e sarà sui risparmi.
0: Beh, il Parlamento, diciamo, non è stato così furbo, secondo me, è una furbizia che non ha uno sbocco, che non ha un approdo, perché il governo ha fatto qualche cosa di equilibrato, il Parlamento semplicemente l'ha schivato, ha evitato tutto, dal mio punto di vista in questo momento, e quindi non abbiamo praticamente niente, salvo piccoli 0,25, questa misura che ricordava il collega Ritzer, ma il Parlamento dovrà sicuramente affrontare questa situazione. Quindi si può sicuramente parlare male del governo, ma non che il governo non avesse proposto qualche cosa. Era irrealistico? Va bene, allora ci presentino loro, i parlamentari, qualche cosa di più realistico, magari gli stessi partiti di maggioranza che hanno sostenuto, diciamo, il compromesso.
2: Diciamo, nel Parlamento... non è per entrare in un battibecco con Righinetti, ma proprio per completare forse. In Parlamento c'è una consapevolezza che è importante che i cittadini ce l'abbiano anche, ed è che nella Costituzione ticinese c'è un meccanismo che si chiama freno a disavanzo. Questo freno a disavanzo è un dato di fatto dal quale non si scappa. Tutto sto dibattito di questi giorni sulle iniziative Cassa Malati è stato in qualche maniera contraddistinto, a mio avviso, da questa consapevolezza, cioè il rimandare la discussione, perché di fatto è una discussione che è stata rimandata, a un momento nel quale, quando si discuterà del prossimo preventivo, secondo me non sarà il 27, ma probabilmente più 28-29, ci si troverà confrontati con questi limiti. Ricordiamoci, preventivo 26 è mancato un pelo, ma veramente poco per arrivare alla zona del freno di disavanzo. Cosa succede quando scatta questo meccanismo che agisce sia preventivo, può agire sia a preventivo che a consuntivo, ma soprattutto la discussione si scalda quando si discute il preventivo? Ecco, alla politica viene chiesto delle scelte e non scappi da lì. Cioè il freno di disavanzo ti dice tocchi il coefficiente cantonale d'imposta in misura, a mio avviso, completamente inadeguata, oppure ragioni sulle uscite, quindi sui risparmi, per rientrare nei parametri che la Costituzione conferisce alla politica. Dunque, ora si può mettere sotto il tappeto, si può rimandare la discussione, ma a un certo punto, e questo riguarda anche questa questione della perizia costituzionalista e quindi vincoli, non vincoli, sì va bene, la data d'entrata è stata fissata, bene, ma rischia a un certo punto di essere un po' uno specchietto per le lodole, perché se non verrà affrontata la questione di fondo, non se ne esce.
1: È la questione di fondo, è quello che dovrà essere affrontato nei prossimi anni, le scelte, la grande difficoltà della politica, del governo ticinese, ma non solo, e del Parlamento anche. Beh, vedremo se riuscirà allora questo governo, questo Parlamento, a scegliere come trovare i soldi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Canada, Messico e Stati Uniti stanno ospitando i mondiali di calcio. L'evento sportivo più redditizio mai organizzato, con ricavi stimati in oltre 10 miliardi di dollari. Per molti tifosi l'anima del calcio esiste ancora, fatta di valori sportivi, di attaccamento alla propria squadra come simbolo della propria identità. Ma il sistema globale del calcio è fatto di interessi finanziari, di diritti miliardari, di fondi di investimento e di multinazionali. Marzio Minoli, giornalista economico della RSI, tifoso e amante dello sport. Pippo Russo, sociologo, giornalista e scrittore, anche di calcio. La finanziarizzazione del calcio mondiale, a cura di Marco Pagani. Moby Dick, sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lund. Dopo settimane di polemiche per il prezzo alle stelle dei biglietti, per le difficoltà e a volte l'impossibilità di entrare negli Stati Uniti per addetti ai lavori e tifosi, ora è il momento di scendere in campo. Fra circa un'ora l'inaugurazione dei mondiali di calcio organizzati da Stati Uniti, Canada e Messico, e poi la partita d'esordio Messico-Sudafrica. Andremo nella capitale messicana per respirare un po' l'attesa e faremo tappa anche nella nostra capitale, a Berna, dove molti parlamentari sono pronti a trasformarsi in tifosi. E dai lavori alle Camere federali oggi emerge un rinvio, quello della discussione sulla doppia maggioranza a proposito del referendum obbligatorio connesso al pacchetto, il terzo, di accordi bilaterali con l'Unione Europea. Un segnale forse non del tutto beneaugurante. Torneremo poi nelle zone del Mendrisiotto, toccate pesantemente dalla grandine. Regna lo sconforto nel mondo vitivinicolo, soprattutto in chi ha avuto la sfortuna di trovare sul cammino della cellula temporalesca.
4: Fa male perché si lavora tutti i giorni, sabato, domenica, cosa, e i risultati sono lì da vedere. Scusate, ma mi viene ancora. Io una cosa così, ho 57 anni, non ho mai vissuta.
3: Uno di loro è André Prada, dell'azienda Il Caraccio di Castel San Pietro. Un centro eventi per rivitalizzare un'intera valle, l'iniziativa delle FART, le ferrovie autolinee regionali ticinesi a Camedo, un esempio virtuoso nello sviluppo dell'intera valle. E ci sarà spazio anche per un'intervista della nostra inviata in Libano ad un responsabile politico di Hezbollah, il movimento sciita che, come sentiremo, rifiuta categoricamente tutto ciò che era stato concordato a Washington fra le autorità libanesi e quelle israeliane. Questo era il sommario di oggi. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Alle 19.30 dunque la cerimonia di inaugurazione, poi alle 21 ora svizzera si intende la partita d'esordio Messico-Sudafrica. Sono i mondiali di calcio maschili che, dopo numerose critiche come aperitivo, ora entrano finalmente nel vivo. Un'organizzazione mastodontica, l'abbiamo ricordato più volte, con tre paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico, e ben 48 squadre partecipanti per un totale di 104 partite, con la finale prevista fra oltre un mese, il 19 luglio. La prima partita si svolgerà a Città del Messico, dove troviamo la nostra collaboratrice Laura Daveri. Allora Laura, qual è l'atmosfera a poche ore dal fischio d'inizio di questi mondiali di calcio?
5: Ecco, non so se sentite nel mio sottofondo la musica che c'è qui. Io sono qui veramente a pochi metri dallo stadio, c'è tantissima gente che sta arrivando per vedere la partita. Hanno la maglietta della squadra messicana, le bandiere messicane, sombrero, e c'è veramente tanta musica, quindi direi che qui l'entusiasmo è palpabile. C'è anche da dire però che qui siamo in una zona di accesso ristretto, cioè qui possono solo entrare le persone che hanno un biglietto o che lavorano qui. Devo dire che nei giorni precedenti ho parlato con molte persone rispetto a questo mondiale. Ecco, c'è un entusiasmo un po' più tiepido di quello che vediamo qui stamattina da parte dei fans, perché comunque questo è un mondiale diviso tra tre paesi, in Messico si giocano solo 13 partite, quindi ecco sì, è vero che questo è il terzo mondiale, che il Messico è l'unico paese a ospitare tre mondiali, però insomma ecco l'entusiasmo è un po' diviso e sicuramente ecco non paragonabile all'entusiasmo dei precedenti mondiali.
3: Laura Daverio, sappiamo che ci sono state diverse contestazioni nazioni nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, proprio in vista di questi mondiali. Oggi hai potuto constatare che queste proteste hanno ancora avuto luogo e cosa ci si può aspettare nei prossimi giorni?
5: Sì, questo è l'altro volto di questo mondiale, sicuramente sono le proteste. Oggi ci sono almeno 9 proteste confermate in giro per la città. Qui in questo perimetro di accesso ristretto non possono entrare, però devo dire che per arrivare qui ho visto un numero di forze dell'ordine veramente straordinario, ovviamente per il mondiale ma anche per queste proteste. Ieri notte qui allo stadio c'è stata una grossa manifestazione delle madri dei desaparecidos, che protestano sempre in continuazione perché vogliono che ovviamente la loro causa venga presa seriamente, perché si cerchino i loro familiari, così come gli altri gruppi vedono questo mondiale come la possibilità di guadagnare visibilità, quella visibilità di cui hanno bisogno. Quindi oggi più che altro, ecco, sappiamo che ci saranno molte manifestazioni, bisognerà vedere come si svolgono e soprattutto anche come verranno gestite dalle forze dell'ordine.
3: Grazie Laura D'Averio per queste tue impressioni, intanto allora buon debutto, buona partita.
5: Grazie.
3: E l'atmosfera, dunque, abbiamo sentito che sta vivendo Città del Messico a pochissimo ormai dal fischio d'inizio di questi mondiali, che nel paese, come abbiamo anche appena sentito, stanno facendo discutere molto, dalle critiche sui lavori non ancora terminati alle proteste delle madri delle migliaia di persone scomparse nel paese. Sentiamo il reportage da Città del Messico della stessa Laura D'Averio.
2: La rovescia per i mondiali si fa ballando la salsa. Così festeggiano un gruppo di fans, indossando la maglietta della nazionale messicana. Sullo sfondo l'iconico stadio Azteca, il primo al mondo a ospitare un terzo mondiale. All'inaugurazione a fare il tifo per la squadra messicana ci sarà anche Rogelio Baena, commerciante.
6: Pues con passione, è lo che queremos los mexicanos.
2: Con passione, così lo viviamo noi messicani. Ma i biglietti sono molto cari, forse avrei pagato meno in Europa, ma in ogni caso c'è una grande emozione nel vedere un mondiale. Gli chiedo quanto abbia pagato il biglietto. 60.000 pesos, l'equivalente di 2.700 franchi, un prezzo caro, ma molto meno di biglietti acquistati nel mercato secondario di rivendita, dove arrivano anche a 46.000 franchi. Non tutti però condividono la passione di Rogelio. Molte sono state le critiche a questi mondiali, soprattutto per come sono stati spesi i fondi, alcuni molto poco apprezzati, come l'aver ridipinto tutti i ponti pedonali di viola, colore del partito al potere Morena, incluse le barriere di protezione stradale che adesso devono essere ridipinte di giallo perché altrimenti non si vedono di notte. Si sarebbe dovuto investire per migliorare la metropolitana, le strade, la sicurezza, spiega Andrea Lopez, giovane direttrice di un centro d'arte. E non in lavori superficiali per far vedere agli stranieri che la città è a posto quando realmente non lo è. Questo però è anche il mondiale delle proteste. Non sono nuove. Ci sono le madri dei desaparecidos che organizzano manifestazioni di continuo per far pressione perché si cerchino i figli. Ci sono gli insegnanti penalizzati dalla riforma delle pensioni. Ci sono i contadini e i trasportatori. Si sono organizzati per marciare nella capitale perché le loro cause guadagnino visibilità. Negli ultimi giorni hanno bloccato l'aeroporto, le strade e i mezzi pubblici. Non si sa cosa succederà nei prossimi giorni e quale sarà la risposta delle forze dell'ordine.
7: In questo momento sta molto disgusto.
2: La gente è molto arrabbiata. I nostri sforzi si concentrano di giorno in giorno per sopravvivere in questo paese. Raffaello Ronso si riferisce alla situazione economica, vicino alla recessione, che sta avendo un impatto su tutti. Nel 1986 Raffaele era entrato in questo stesso stadio da adolescente per veder giocare la squadra messicana. Era il secondo mondiale che ospitava il Messico. Oggi non sente lo stesso entusiasmo, anche se rimane un appassionato di calcio. Non seguirò tutto il mondiale come feci nel 1986, però sì, guarderò alcune partite, ce ne saranno di ottimo livello e alla fine valgono la pena di essere viste.
3: E questo era il reportage da Città del Messico di Laura Daverio. E l'attesa per il Mondiale c'è anche a Palazzo Federale, a Berna, fra alcuni parlamentari tifosi che sono stati avvicinati dal collega Alessio Veronelli.
8: Seguite il Mondiale? Come andrà la Svizzera? Sentiamo chi gioca nelle squadre del Parlamento, Giorgio Fogno.
9: Devo ancora solo verificare gli orari.
8: Svizzera?
9: Ma questa Svizzera sappiamo che può stupirci sempre. Io credo che possa andare molto lontano.
8: Pronostico secco?
9: Brasile.
8: Corina Gredic.
10: Ja, ich habe noch ein kleines Baby.
11: Ho un bambino piccolo che mi tiene sveglia la notte. Magari ne approfitto per guardare qualche partita. Penso che la Svizzera abbia un'ottima squadra con un ottimo spirito di squadra e che possa andare lontano.
10: Absolutamente. Zu, dass sie hier weiterkommen.
8: Pronostico?
10: Frankreich.
8: Restiamo in consiglio nazionale. Hassan Kandan.
12: Dieses Mal ist meine Euphorie ein bisschen gedämpft.
13: Non sono ancora carico per il mondiale, ci sono troppe partite e poi c'è Trump. Però alla fine guarderò sicuramente le partite della Svizzera. Abbiamo una squadra che gira molto bene, che può battere tutti. Una semifinale sarebbe un ottimo risultato, una finale un sogno. Se non sulla Svizzera, da grande fan di Maradona, punto sull'Argentina.
8: Un salto ora in Consiglio degli Stati, grande appassionato di sport, Fabio Regazzi.
14: Fino a un certo euro posso anche rimanere sveglio, poi però se andiamo veramente troppo in là diventa difficile.
8: Questa Svizzera?
14: Beh, la Svizzera si presenta con certe legittime ambizioni di far bene, quindi vuol dire, secondo me, almeno arrivare al quarto di finale, poi da lì tutto è possibile.
8: Chi lo vince il mondiale?
14: Beh, se dovessi proprio fare un pronostico secco, direi Spagna.
8: Fresco di elezione in Consiglio nazionale, Arber Bulacai.
15: Mi spiace solo di non poter guardare le partite con i miei figli, sono ancora troppo piccoli. La nazionale svizzera ci rende orgogliosi. Spero ovviamente che il mondiale lo vinciamo noi, altrimenti dico Spagna.
8: Terzina destra, a volte centravanti, ma meno volentieri del Football Club Helvetia, Greta Ghisin.
16: Seguirò la Svizzera, non seguirò tutti i mondiali, anche perché con questa formula diventa veramente troppo impegnativo.
8: Svizzera in un girone si dice non difficilissimo, prospettive?
16: Beh, speriamo faccia bene, chiaramente, e obiettivo minimo gli ottavi, con magari anche una speranza per i quarti.
8: Magari in finale, o se non la Svizzera, chi lo vince sto mondiale?
16: Vabbè, si può sempre sognare, se arriverà in finale la Svizzera tanto meglio, io punto sulla Spagna.
3: E accanto ai pronostici calcistici alle Camere federali, oggi c'è stato spazio anche per discussioni per certi versi abortite o perlomeno rimandate, il che si presta a varie interpretazioni. Stiamo parlando delle discussioni sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Il dibattito previsto al Consiglio degli Stati, che affrontava la questione se l'approvazione del pacchetto necessita la maggioranza solo del popolo o anche quella dei cantoni, è terminato con un nulla di fatto. Il dossier torna infatti in commissione per essere approfondito. Alla base della decisione c'è un errore procedurale, tuttavia si può probabilmente leggere anche altro. Ci aiuta a capire cosa Anna Valenti da Berna.
17: Ebbene, il Consiglio degli Stati oggi avrebbe dovuto decidere se legare i nuovi accordi con l'Unione Europea alla Costituzione tramite una disposizione transitoria. Di conseguenza ci sarebbe voluta l'approvazione del popolo e dei cantoni, perché per una modifica costituzionale ci vuole sempre la doppia maggioranza. Mentre, come sappiamo, il Consiglio federale considera il pacchetto un accordo internazionale, dunque sufficiente il sì del popolo. I favorevoli al legame costituzionale hanno argomentato, ricordando che la Costituzione contiene ancora l'articolo sull'iniziativa contro l'immigrazione di massa del 2014, che chiede limitazioni appunto alla migrazione. Se nuovi accordi ampliano la libera circolazione, ad esempio con nuovi diritti di soggiorno per i familiari di cittadini europei residenti in Svizzera, beh, allora dicono, per coerenza, il voto deve essere blindato a livello costituzionale.
3: Ecco Anna, ma in tutto questo perché poi il dibattito non ha avuto luogo?
17: Beh, a causa di un pasticcio procedurale. Al nazionale c'è stato un conflitto di competenze del dossier tra la Commissione delle istituzioni politiche e quella della politica estera. La prima era favorevole all'iniziativa, l'altra contraria. Alla fine la competenza è stata attribuita alla Commissione della politica estera, mentre agli Stati è la Commissione delle istituzioni politiche. Insomma, il tutto ha creato un'incertezza su chi dovesse trattare il dossier e il timore era quello di aver imboccato l'iter sbagliato e alla fine infine la maggioranza della Camera ha deciso di rimandare il tutto alla Commissione Istituzioni Politiche degli Stati, che dovrà chiarire la questione e preparare un progetto prima che il Parlamento possa davvero discutere dei bilaterali 3.
3: Ma sono solo questioni procedurali oppure c'è dell'altro?
17: C'è anche altro. Dal rinvio di oggi emerge un dato politico importante. Il Parlamento è diviso sui bilaterali 3, anche sulla modalità con cui vanno approvati. Il rinvio sembra una maniera di prendere tempo, anche perché forse evidenziare ora i dilemmi futuri dei rapporti con l'Unione Europea proprio a pochi giorni dal voto sull'iniziativa dell'UDC 10 milioni bastano, che potrebbe avere un impatto diretto sugli accordi bilaterali, è sembrato poco opportuno. Il risultato finale è che manca ancora una linea comune e che l'iter parlamentare per l'approvazione dei bilaterali 3 si annuncia molto più complicato del previsto.
3: Anna Valenti, collegata da Berna, e noi cambiamo tema. Per la prima volta da 3 anni a questa parte, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse portandoli dal 2 al 2,25%. Una mossa quasi inevitabile a causa dell'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto livelli di guardia. Per analizzare la situazione abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
18: Sì, buonasera. Dunque, la prima cosa da dire è che era dal mese di settembre del 2023 che la BCE non alzava i tassi e all'epoca l'inflazione era al 4,3%. Oggi l'inflazione è al 3,2%, ma è dal mese di gennaio che continua a salire. La causa, quasi scontato dirlo, l'aumento del prezzo dell'energia e in particolare del petrolio a causa della guerra in Medio Oriente. Una decisione attesa, come detto, infatti i mercati praticamente non hanno reagito. La presidente della BCE, Christine Lagarde, nella consueta conferenza stampa che segue la decisione, ha detto che la banca è, citiamo, ben posizionata per affrontare l'incertezza causata dalla guerra. Tradotto dal gergo delle banche centrali, non si faranno cogliere di sorpresa da ulteriori eventuali rialzi dell'inflazione. E su questo tema Lagarde ha però eluso la domanda con la quale si chiedeva se fosse l'inizio di un nuovo ciclo di rialzo dei tassi.
3: Possiamo considerare la decisione della Banca Centrale Europea come una sorta di apripista anche per altre banche centrali?
18: Ma la possibilità è piuttosto concreta. La BCE è la prima banca a alzare i tassi all'interno del G7, ovvero i 7 paesi più industrializzati. Settimana prossima toccherà alla Federal Reserve statunitense, alla Banca Centrale giapponese e alla Banca d'Inghilterra. L'inflazione è un problema per tutti questi paesi, ma lo è anche la crescita economica, che rappresenta un motivo di preoccupazione. Nell'Eurozona il primo trimestre del 2026 ha mostrato un meno 0,2% di crescita del prodotto interno lordo. Ora, alzare i tassi di interesse significa rendere più caro il denaro, cosa non positiva sia per le aziende che devono prendere a prestito soldi per la loro attività, ma nemmeno per i consumatori, i quali magari utilizzando la carta di credito poi devono pagare degli interessi. La discussione su cosa privilegiare, ovvero favorire la crescita o combattere l'inflazione, è di quelle che fanno litigare gli economisti. Sarà interessante vedere cosa farà la Fed, la banca centrale statunitense. Sappiamo che Donald Trump vuole un taglio dei tassi, dunque il nuovo governatore della banca centrale, Kevin Warsh, sarà di fronte a un bel dilemma. Ricordiamo che negli Stati Uniti il rincaro dei prezzi ha raggiunto il 4,2% nel mese di maggio. Non è una banca dei G7, ma settimana prossima anche la Banca Nazionale Svizzera comunicherà le sue decisioni in merito ai tassi. Attualmente sono allo 0%. L'inflazione non è un problema in Svizzera e la crescita economica, seppur non brillante, è positiva. Quindi presumibilmente ci sarà un nulla di fatto.
3: Le spiegazioni di Marzio Minoli. In Ticino ora, perché abbiamo deciso di fare ritorno nel Mendrisiotto a 2 giorni dalla forte grandinata che ha colpito la regione. Ieri è stata la giornata della pulizia e della conta dei danni materiali, in particolare quelli relativi alle automobili, mentre oggi sono soprattutto i viticoltori che osservano i disastri causati dalla grandine. Per alcuni di loro si prospettano perdite davvero significative. Il reportage di Umberto Gatti ed inizia da Coldrerio.
19: Sindaca Solca mi diceva diversi danni da qui, dal municipio, li vediamo.
16: Ecco sì, quella è la scuola dell'infanzia, praticamente tutti i lucernari del corridoio sono stati frantumati, la fortuna vuole che sono doppi, quindi non abbiamo avuto infiltrazioni e la scuola ha potuto aprire senza problemi. Vedete anche tutti i pannelli del fotovoltaico per il quartiere intergenerazionale, anche qui fortunatamente solo due hanno avuto dei danni, danni materiali che avranno dei costi, ma non ci sono stati grossi impedimenti per continuare poi l'attività del comune, questo è importante.
19: Coldrerio, uno dei comuni più colpiti, tante le auto nel Mendrisiotto che sono state danneggiate. Andiamo dunque in una carrozzeria per capire qual è la situazione oggi. Damiano Crivelli, carrozzeria Gorla, che cosa state facendo?
20: Oggi è un po' la calma dopo la tempesta, possiamo tornare ad occuparci di un veicolo alla volta, cominciare a fare le prime perizie, fare la prima valutazione dei danni. Stiamo anche cominciando a sostituire i parabrezze, le lunotti, i fari, tutto ciò che potrebbe compromettere la sicurezza alla guida, quindi oggi con calma ci stiamo riorganizzando, diciamo, dopo la bufera di ieri.
19: Da voi quanti sono i clienti, le auto danneggiate che sono arrivate più o meno?
20: Ma fino ad oggi ne abbiamo ricezionate una novantina, almeno altrettante che saranno visionate nei prossimi giorni. Io penso che almeno un 60-65% di questi veicoli saranno poi riparati.
19: E dai danni materiali passiamo ai danni alla vegetazione. Siamo venuti qui nella vigna di Davide Cadenazzi, presidente di Federviti, che sta già facendo i trattamenti alle piante danneggiate.
21: Come sta andando il trattamento in questi primi momenti?
22: Si corre, non c'è alternativa.
21: Una corsa contro il tempo?
22: Una corsa contro il tempo è sconfortante. E il danno è annunciato per quest'anno, la perdita è evidente e per l'anno prossimo è già chiaro che una diminuzione di produzione sarà da mettere in conto.
19: Molti viticoltori al lavoro oggi, tempi di intervento ristretti ed è difficile poterli avere per un'intervista. Gentilmente André Prada, che è qui con noi, siamo qui in vigna. Quale è la situazione, quali sono stati i danni per voi?
4: Noi diciamo lavoriamo 25 ettari, 12 ce li abbiamo sul territorio che è stato colpito e i danni sono notevoli.
19: Possibile fare una stima a livello percentuale?
4: Almeno sicuramente il 50% l'abbiamo perso, però è ancora un po' presto a dare delle stime ufficiali. In questi giorni, con il vento e le giornate belle, si cominciano a vedere le conseguenze.
19: Dal punto di vista umano, tanto lavoro che in mezz'ora viene toccato da un evento meteorologico.
4: Esatto, ieri è stata una giornata la peggiore della mia vita e anche adesso faccio fatica a accettare una roba. Fa male perché si lavora tutti i giorni, sabato, domenica, cosa, e i risultati sono lì da vedere. Scusate, ma mi viene ancora. Io una cosa così, ho 57 anni, non ho mai vissuta. Lo sappiamo, sono eventi che possono capitare, però se viene toccati, fa male. Anche per gli operai che lavorano per noi, non è una brutta cosa.
19: Che cosa significherà questo anche a livello economico per l'azienda?
4: A livello economico per l'azienda è una bella sberla. Adesso non voglio parlare di cifre, però abbiamo una perdita almeno di 700-800 quintali e qualcuno vada a vedere i prezzi dell'uva e poi possono tirare i conti. Però siamo forti e continueremo.
3: Le emozioni e la resilienza di chi è stato toccato molto duramente e molto da vicino dalla grandine. Dal Mendrisiotto ci spostiamo a Camedo, nelle Centovalli, che da oggi possono contare su una nuova struttura, ovvero un nuovo centro eventi. È stato inaugurato oggi e può accogliere incontri di tutti i tipi fra la popolazione locale, tanto quanto gruppi di ogni sorta per formazioni, pranzi o cene, giornate di laboratorio e via elencando. A curiosare per noi c'era la Melchionda.
23: Uno spazio funzionale, logisticamente anche pronto per ospitare diverse tipologie di eventi, quindi non solo luoghi di incontro informali, ma anche corsi formativi, workshop, seminari e quant'altro. E proprio per questo anche la struttura dispone di un impianto multimediale avanzato, quindi tutto quello che è il sistema di audio e videoconferenze.
0: poche chiare parole con le quali Bruno Buzzini, l'architetto che ha realizzato il centro, ce ne fa capire il concetto e lo spirito, e il cui valore viene riconosciuto anche dal vice sindaco di Centovalli, Andrea Fenaroli.
1: Un ritrovo per l'Alta Valle è importantissimo. Abbiamo un calo demografico che ogni anno si fa sempre più pesante. Un luogo d'incontro, non solo per l'Alta Valle, ma anche per gente che arriva da fuori, può portare vitalità di nuovo a questi paesi.
0: Un'idea per servire la valle, in tutti i sensi, nata alle FART, le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi. Il presidente Paolo Caroni.
5: Le FART fanno principalmente trasporto pubblico, evidentemente, ma non è solo il viaggio, l'importante è anche l'esperienza. Già solo prendere la Centovallina non è un'esperienza come qualsiasi altro viaggio, è particolarmente suggestiva ed è per questo che noi crediamo in questo centro, in questa zona, e deve diventare anche un'esperienza che fa parte del trasporto pubblico, di dove si arriva, della particolarità dell'area e della valle.
0: E che l'esperienza sia anche il viaggio, lo dicono nelle loro più recenti recensioni anche il leader delle guide turistiche, la casa editrice Lonely Planet e il canale televisivo CNN, che hanno inserito la Centovallina fra le 10 esperienze in treno più emozionanti al mondo. E che spesso da idea nasca idea, ce lo dimostrano anche le prossime parole del vice sindaco Fenaroli, che guarda già oltre e sogna una collaborazione con l'Istituto Dalle Molle.
1: Visto che hanno diverse idee con l'intelligenza artificiale sulla guida autonoma e queste cose, potrebbe essere un'idea di proporre il comune delle Centovalli come cavia. Sarebbe interessante una valle periferica che si propone come promotore di questa intelligenza artificiale.
0: E c'è chi ne ha già voluto e potuto approfittare, perché anche se la presentazione ufficiale è stata fatta oggi, nei giorni scorsi un team di informatici di un'azienda svizzera si è avvalso del centro per una giornata di formazione.
3: Questo dunque è un tassello che va ad arricchire l'offerta dell'intera valle. Sulle prospettive della regione, colpita come altre aree periferiche dallo spopolamento, poco fa abbiamo interpellato Rocco Vitale, che è coordinatore dell'Associazione dei Comuni Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte, che si occupa, questa associazione, di sviluppo regionale. Sentiamolo.
6: Sicuramente si tratta di un esempio virtuoso, no? di investimento e di rivitalizzazione in fondo anche di una zona periferica. Poi ecco, diciamo che a livello di sviluppo regionale sarà proprio a noi fare in modo che possa anche diventare una leva di sviluppo per tutta la regione.
3: Certo, perché in effetti non basta, diciamo, una struttura, ma bisogna poi essere anche come dire, attrattivi.
6: Sì, no, esatto, penso che la parola chiave qui, o meglio il concetto chiave qui, sia quello della messa in rete. Non bastano gli interventi isolati, perché questa è proprio una delle difficoltà delle zone periferiche, zone di montagna, diciamo. Il declino demografico che lei ha già evocato è un problema. Questo significa di conseguenza che vengono meno anche le risorse economiche, diventa una sorta di circolo vizioso. Noi invece vogliamo farlo diventare un circolo virtuoso, per fare in modo che chi visita il nostro territorio possa farlo su più giorni e quindi anche avere un impatto, generare delle ricadute significative per tutta la zona, per tutta la valle in questo caso.
3: Ecco, lei l'ha sottolineato, l'importanza che non siano interventi isolati, ma che ci sia una rete. Ecco, chiedendole concretezza, molta concretezza, i progetti proprio che possano servire a rivitalizzare la valle e opporsi a quella che è una tendenza abbastanza naturale dello spopolamento, quali sono? Quali sono i cardini su cui puntare?
6: Molto concretamente, noi abbiamo per esempio un problema di vetustà del patrimonio immobiliare, no? Soprattutto in Alta Valle, e questa in realtà però può anche essere un'opportunità, perché diciamo, sono spesso oggetti di pregio che, se trasformati in strutture ricettive, strutture di accoglienza in grado di accogliere ospiti, possono anche trattenere, no? Il flusso turistico. Allo stesso tempo, evidentemente è importante che a livello proprio di infrastrutture di base si avanzi anche concretamente. Qui penso soprattutto alla mobilità, al rinnovo delle funivie Verdasio-Rasa, Intragna-Pilacosta, che sarà un tema determinante, ecco, nei prossimi anni.
3: Rocco Vitale, coordinatore dell'Associazione dei Comuni Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte. E noi rimaniamo in Ticino perché si è chiusa proprio poco fa la lunga sessione di Gran Consiglio, l'ultima prima della pausa estiva. In diretta da Bellinzona ritroviamo Marcello Jerace, che sta seguendo i lavori parlamentari con Pervin Cavaccioglu. Allora Marcello, dopo i temoni, chiamiamoli così, dei giorni scorsi, oggi siamo tornati ad argomenti meno divisivi.
2: Beh sì, direi proprio di sì. Dopo i lunghi e anche aspri dibattiti degli scorsi giorni, in particolare appunto su consuntivo e cassemalati, oggi il Parlamento è andato piuttosto spedito, cercando appunto di, come si suol dire, svuotare il più possibile i cassetti della politica ticinese in vista dell'estate. Ma al di là degli atti approvati, e di uno di questi comunque ne parlerà la collega Pervin Cavaccioglu fra poco, dai banchi del Parlamento sono stati mandati oggi tre messaggi piuttosto significativi.
3: Beh, allora cerchiamo di concretizzare dove si è arrivati. Sì. Nello specifico di cosa si tratta?
2: Beh, la prima è una richiesta al Consiglio federale perché appunto il Consiglio federale intervenga nella questione FFS Cargo. Tutti i partiti tranne l'UDC hanno approvato un testo in cui si chiede di evitare ulteriori ridimensionamenti delle strutture ferroviarie merci e che vengano mantenuti posti di lavoro qualificati in Ticino. Ricordiamo che domani ci sarà una manifestazione a Chiasso proprio su questo tema. Alla maggioranza del Parlamento poi non è piaciuta l'organizzazione della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina del luglio 2022, forse ricorderete, e lo ha sottolineato bocciando la ratifica del conto spese di oltre 700.000 franchi. E questo è un chiaro messaggio in vista della conferenza dell'OSCE che si terrà pure a Lugano a dicembre e per cui il Ticino dovrà fornire un sostegno di circa 4 milioni di franchi. Infine, la sinistra, tramite un'interpellanza, ha chiesto chiarimenti sulla divisione della famiglia Pokerce con l'espulsione in Turchia dei genitori e del figlio più piccolo. Questa in sintesi la posizione del consigliere di Stato Norman Gobbi.
7: Il governo ritiene che né la mediatizzazione né il consenso pubblico possano giustificare deroghe a criteri legali chiari, ai principi dello Stato di diritto e alle sentenze dei tribunali cresciute definitivamente in giudicato.
2: Ma dicevamo, il Parlamento ha affrontato diversi temi e tra questi si è anche deciso di migliorare l'informazione pubblica sui farmaci generici. Vi faccio ascoltare il contributo di Pervin Cavaccioglu e poi restituisco la linea a Comano.
9: Sì, c'è già dell'informazione sui farmaci generici, ma è la sua capacità di raggiungere efficacemente la popolazione a essere messa in dubbio. E se si vogliono contenere i costi sanitari, ogni passo è meritevole di essere fatto. Con queste motivazioni, la democentrista Lara Filippini, relatrice di maggioranza, ha convinto il plenum a seguire la proposta di Patrick Rusconi del PLR, creare un volantino da distribuire a cittadini, studi medici, farmacie, ospedali, sia in forma digitale sia cartacea.
11: Perché se da una parte la popolazione continua a guardare con diffidenza ai medicamenti generici, nonostante la loro equivalenza terapeutica sia ampiamente dimostrata, significa che esiste ancora un divario informativo che merita attenzione.
9: Dalla minoranza è giunto un avvertimento. Tamara Merlo di Più Donne.
24: Non significa mettere in discussione la qualità dei generici, che nessuno contesta, significa semplicemente riconoscere che la terapia deve rimanere una decisione clinica, presa con il supporto di medici e farmacisti e non scaricata sulle spalle del singolo cittadino.
9: In un accorato intervento, il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità Raffaele De Rosa ha ricordato che sono state messe in atto misure ben più incisive rispetto a quanto chiesto dalla mozione. Ma non è bastato. Solo il suo partito, il centro e Più Donne lo hanno sostenuto e ora il governo dovrà potenziare e verificare l'informazione sull'uso dei farmaci generici.
3: Pervin Cavaccioglu e Marcello Jerace che ci hanno raccontato in questi giorni le decisioni e il clima in Gran Consiglio. Si sono fatte le 18.33 in questo momento, in studio con me Michel Volonté che ci informerà presto su altre notizie di giornata. Dopo vi annuncio che andremo nel mondo di Hezbollah, il gruppo miliziano sciita attivo in Libano, e sentiremo un suo responsabile avvicinato dalla nostra inviata a Beirut. Intanto microfono a Michelle.
17: 9 membri dell'esercito svizzero sono rimasti feriti questa mattina in un grave incidente stradale nel canton Soletta, nel comune di Hauenstein, coinvolto un veicolo militare che è uscito di strada per motivi ancora sconosciuti e che poi si è ribaltato. Si tratta di un mezzo blindato che trasportava truppe attualmente impegnate nel nord-ovest del paese nell'esercitazione chiamata Conex 26 con 3.500 militi, intervenuti nei soccorsi anche due elicotteri della Rega che hanno trasportato i feriti negli ospedali, 7 con ferite di media entità, 2 con ferite leggere. La Svizzera introdurrà una procedura che prevede per le persone fisiche la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale versando il resto del reddito ai creditori. In caso di inadempienze o non sufficiente impegno nell'ottenere un reddito regolare, sarà possibile interrompere l'operazione di salvataggio, che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Le divergenze fra le Camere sono state appianate, infatti oggi dal Consiglio nazionale resta ora solo una votazione alla fine della sessione estiva delle Camere, che non dovrebbe serbare sorprese. Il divieto di licenziare una donna durante la gravidanza nelle 16 settimane successive al parto deve essere estesa anche alle madri adottive. Dopo il sì del Consiglio degli Stati, l'iniziativa promossa dal Canton Ticino è stata approvata a larga maggioranza anche dal Consiglio nazionale. Secondo i contrari, principalmente UDC liberali, estendere questa protezione alle madri ma non ai padri adottivi creerebbe una nuova disuguaglianza. Per i favorevoli, Centro e Campo Rosso Verde, si trattava invece di non discriminare più le madri adottive, spesso confrontate con difficoltà che possono avere ripercussioni anche in campo professionale.
3: Il Libano al centro di questa seconda parte di 6 di sera.

0: là hanno subito dei colpi durissimi nel 2024. Ricorderete che dopo il 7 ottobre gli Hezbollah hanno lanciato missili e razzi su Israele, specialmente sul nord, in sostegno ad Hamas. E dal confronto con Israele che ne è seguito, gli Hezbollah se ne sono usciti con le ossa rotte. C'è stata l'azione spettacolare dei pager, le ricevitoriali trasmittenti che sono state fatte esplodere, c'è stato l'assassinio del leader storico e carismatico di Hezbollah Nasrallah e di molti alti dirigenti e sono stati uccisi anche più di 3.000 combattenti di Hezbollah.
1: Bettina, gli Hezbollah sono quindi considerati i responsabili dell'attuale situazione. Poi, come sono visti all'interno del paese?
0: Sì, il governo libanese considera che Hezbollah è responsabile della situazione nel sud del paese per aver di nuovo attirato l'esercito israeliano in Libano e di aver riportato la guerra anche a Beirut. Chi è dalla parte del governo libanese dice anche che Hezbollah è caduto nella trappola di Israele che ha offerto un pretesto per attaccare il Libano. Però la volontà di occupazione di Israele ha fatto scattare in molti libanesi un senso di rivolta e quindi di sostegno a Hezbollah anche da parte di cristiani, di laici o comunque di persone che in passato non avrebbero mai sostenuto Hezbollah. Perché Israele ha colpito città, raso al suolo villaggi, cacciato più di 1 milione di persone dalle proprie case, ucciso migliaia di cittadini libanesi. Tra le vittime ci sono gente che non c'entra nulla con il conflitto e quindi molti hanno l'impressione che Israele sì voglia colpire Hezbollah, ma anche occupare il territorio libanese, impedendo per sempre alla popolazione di tornare ad abitare nei loro villaggi o di ricostruirli. E quindi lo shock, lo sconcerto, la rabbia per quello che sta succedendo al sud fa sì che molti libanesi ormai confidano soltanto nella resistenza di Hezbollah e si sentono un po' abbandonati dal proprio governo che cerca accordi con Israele e dai paesi occidentali.
1: E allora cerchiamo di capire il modo di ragionare di Hezbollah, i motivi della loro contrarietà all'accordo che il governo libanese ha negoziato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Tu, Bettina, hai potuto avvicinare il vicepresidente del consiglio politico di Hezbollah, Mahmoud Komati. Sentiamo la tua intervista.
2: Abbiamo rifiutato questi negoziati, li abbiamo considerati un passo sbagliato da parte del Presidente della Repubblica e tutti i risultati di questi negoziati sono nell'interesse israeliano e non nell'interesse del Libano. Il Presidente Berri ha detto che il cessate il fuoco deve essere completo su tutto il territorio libanese e non solo in una zona e che sia un cessate il fuoco serio e reale che impedisca al nemico sionista di continuare l'occupazione e l'aggressione della nostra gente. E dopo di ciò si cerchi il ritiro dei sionisti e il ritorno dei cittadini nel sud. Noi chiediamo questo: liberazione, cessate il fuoco, cessazione completa delle violazioni e ritorno dei cittadini. Tutto ciò che è stato concordato a Washington con l'autorità libanese e con gli israeliani è completamente rifiutato da parte nostra.
0: على إسرائيل أن تنسحب. Le condizioni che chiedete, come il ritiro completo di Israele dal sud del Libano, sono difficili da ottenere. Siete disposti a portare avanti una guerra infinita con un prezzo altissimo per la popolazione?
2: Noi crediamo nella pace, amiamo la pace e vogliamo la pace. Ma non siamo noi che abbiamo portato questa entità sionista in questa regione e l'abbiamo messa ai nostri confini. E questa entità ha un progetto espansionistico, ne parla apertamente e gli americani lo sostengono. Trump ha detto che Israele è piccola e dovrebbe essere più grande. Netanyahu sta portando avanti il suo progetto della Grande Israele, che inghiottisce il Libano e pezzi di altri paesi vicini. Non siamo noi che abbiamo creato il problema. Ma il problema è che la pace non può arrivare con la presenza di questa bestia feroce ai nostri confini che ci vuole divorare. E noi non abbiamo altra scelta che resistere.
3: Non
0: Eppure con il vostro disarmo non ci sarebbero più ragioni per Israele di occupare il sud del Libano. La loro presenza

0: è giustificata proprio dalla vostra azione armata e dagli attacchi sul nord di Israele.
1: Insistono sul fatto che la resistenza debba essere disarmata e che la resistenza debba finire. E hanno fallito in tutti i tentativi per raggiungere questo scopo. E oggi è in corso un nuovo tentativo. Il tentativo, cioè, di creare una discordia interna libanese. Israele lo fa al sud, l'America lo fa armando i partiti di destra libanesi, che finanzia e a cui fornisce ogni tipo di armi. E poi armano l'esercito libanese per sopraffare e disarmare la resistenza. Ma anche questo progetto fallirà, perché nessuno può eliminare questa resistenza. La soluzione è il disarmo tramite il negoziato con noi. Il disarmo con la forza non funzionerà e non ha mai funzionato nei 50 anni della nostra resistenza.
0: Avete fatto degli errori.
1: È da mezzo secolo che noi siamo impegnati in uno scontro con l'aggressione contro il Libano del nemico sionista. È un'esperienza umana e come esperienza umana non può avere errori o rivalutazioni. E dove abbiamo sbagliato, correggiamo. E dove abbiamo avuto successo, continuiamo.
0: Dove avete fatto degli errori?
1: Le faccio un esempio. All'inizio della nostra esperienza, Sua Eminenza Sayed Hassan Nasrallah era giovane. Avevamo poca esperienza e volevamo uno Stato islamico in Libano. Poi, con l'esperienza e la pratica, e a poco con la maturità, abbiamo capito che non era l'idea giusta. Abbiamo cambiato tutto il nostro approccio politico. Non vogliamo più uno Stato islamico. Questo non è più il nostro progetto. Siamo entrati in Parlamento e abbiamo partecipato alle elezioni. Siamo entrati nel governo, siamo diventati parte delle istituzioni statali e non siamo rimasti nel quadro del fondamentalismo che rifiuta il sistema, ma siamo entrati nel sistema, quindi tutto è cambiato.
2: Il pensiero del vicepresidente del Consiglio politico di Hezbollah, Mahmoud Komati, a chiudere questa edizione di 6 di sera curata con Michel Volonté. A tutti l'augurio di stare bene.
3: Lo sport.
4: Bene ritrovati all'ascolto. Prima di parlare del mondiale di calcio che inizia stasera, apriamo questa edizione con le notizie che ci arrivano da Bellinzona, dove l'ex proprietario della CB, l'uruguaiano Pablo Bentancur, ha liberato le sue azioni favorendo di fatto l'acquisizione della società da parte della cordata ticinese cappeggiata dall'imprenditore ed ex giocatore Granata Renato Sergi, e di fatto aumentano quindi le possibilità per la CB Bellinzona di salvarsi dal fallimento. Bentancur ha consegnato proprio oggi le azioni al rappresentante legale del gruppo di nuovi investitori, chiamati ora a farsi carico dei debiti accumulati dalla precedente gestione. Nuova proprietà che dovrà dimostrare di poter coprire le pendenze stimate a 1,6 milioni di franchi, tutto questo entro il 18 giugno prossimo, data dell'udienza in pretura dove erano stati depositati i bilanci della società che si trova in stato di insolvenza. Veniamo allora alla Coppa del Mondo di Calcio che si apre stasera con il match d'apertura tra Messico e Sudafrica, che si affrontano allo stadio Azteca di Città del Messico, luogo mitico del calcio mondiale, quello anche dei trionfi, lo ricordiamo, di Pelé nel 1970 e Maradona nel 1986. Appuntamento con Messico-Sudafrica alle 21 con diretta TV su RSI La 2, che seguirà il pre-gara già dalle 19.30. A seguire poi ci sarà la partita notturna alle 4, ora svizzera, con Corea del Sud contro Cechia. Svizzera che aprirà il suo mondiale, lo ricordo, sabato sera con il match delle 21 a San Francisco contro il Qatar. Chiudiamo con l'UEFA che ha deciso di assegnare all'arbitro somalo Omar Artan la direzione della prossima Supercoppa UEFA tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, una decisione politica che appare proprio come un parziale risarcimento per l'esclusione di Artan dai mondiali per problemi di visto d'ingresso negli Stati Uniti. Affermatosi come uno dei migliori arbitri al mondo, il 34enne Artan è inserito nella lista FIFA già dal 2018.
5: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo di domani, venerdì 12 giugno. Al nord sarà inizialmente nuvoloso e verso la Svizzera orientale non si esclude qualche precipitazione locale. Nel corso della giornata avremo un passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia. Al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato con alcune velature ad alta quota. Le temperature saranno comprese durante il giorno tra 14 e 26 gradi, durante la notte tra 15 e 1 grado. Per oggi è tutto. A voi come sempre una buona continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stellan Gioku.
3: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, la trasmissione che ogni giovedì vi porta a scoprire la musica che si fa in Svizzera, nelle sale da concerto, nei teatri e anche, di tanto in tanto, nelle chiese del nostro paese. Ed è proprio il caso del concerto che vi presenteremo questa sera, composto essenzialmente da due pagine di musica sacra registrate presso la chiesa di San Giovanni a Schaffhausen il 5 novembre 2024, in occasione del concerto conclusivo di una mini tournée svizzera di orchestra e coro della Johann Sebastian Bach Stiftung di St. Gallen, dirette da Rudolf Lutz. Vero specialista del repertorio antico e in particolare di quello sacro, Lutz, classe 1951, ha iniziato la propria carriera come organista della chiesa protestante di St. Laurenzen a St. Gallen, ma ha anche lavorato con diverse formazioni corali prima di ottenere la cattedra di improvvisazione per strumenti a tastiera alla Schola Cantorum Basiliensis e basso continuo alla Hochschule für Musik di Basilea. Nel 2006 è stato nominato direttore artistico della Fondazione Johann Sebastian Bach e in vista dell'esecuzione completa delle opere vocali di Bach, progetto mastodontico all'interno del quale si inserisce il concerto che stiamo per rivivere insieme, ha fondato l'ensemble strumentale e vocale Scuola Seconda Pratica, che dal 2011 si esibisce con il nome di coro e orchestra della Fondazione Johann Sebastian Bach. Il programma di questa sera si aprirà dunque con la cantata Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, numero 27 del catalogo che raccoglie le opere del cantor, interpretata da Anna Maria Labin, soprano, Jan Börner, contralto, Sören Richter, tenore e Peter Harvey, basso. Nella seconda parte, invece, ascolteremo Ein Deutsches Requiem, opera 45 di Johannes Brahms, con il medesimo cast vocale. Questo è il piano della serata, possiamo levare il sipario del nostro pavillon suisse.

La morte e il processo che porta alla morte sono da sempre questioni centrali dell'esistenza umana e sono presenti nella storia culturale come nessun altro argomento, in tutti i generi e in tutte le epoche. Anche il nostro patrimonio storico-musicale è caratterizzato da opere dedicate a specifiche occasioni di lutto, che tengono viva la memoria di alcune persone decedute o, in senso più ampio, che trattano della finitezza della vita mondana e della sperata vita ultraterrena. Per Bach, uomo e musicista di chiesa del XVIII secolo, la morte era onnipresente sia nella vita quotidiana sia nel lavoro di composizione. Rimasto orfano all'età di 10 anni e rimasto vedovo in giovane età, dovette ripetutamente dire addio a figli e parenti. Inoltre, i funerali e le composizioni commemorative per personalità di alto rango costituivano una parte significativa delle sue entrate e delle sue sfide artistiche. Peraltro, anche gran parte delle cantate domenicali del Cantor è legata a contesti di angosciante vicinanza alla morte e alla speranza di una resurrezione benedetta. La cantata Wer weiß, wie nah mir mein Ende, Bach Werke Verzeichnis 27, composta nel 1726, fu scritta per la 16ª domenica dopo la Trinità, la cui lettura del Vangelo riguarda la resurrezione di Lazzaro. Il testo si basa su un inno scritto nel 1686 dalla contessa imperiale di Turingia, nonché poetessa, Emilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, che un ignoto librettista incastonò nel coro di apertura con un'opprimente domanda: «Chissà quanto manca alla mia fine?» e integrò con riflessioni che parlano di un sofferto distacco dal mondo e di un fiducioso lasciarsi andare. Come da tradizione, fu lo stesso Bach a dirigere la cantata per la prima volta il 6 ottobre 1726. Noi invece ascolteremo la versione di Rudolf Lutz alla testa di orchestra e coro della Johann Sebastian Bach Stiftung di St. Gallen, registrata presso la chiesa di San Giovanni a Schaffhausen il 5 novembre 2024. Il cast vocale includeva Anna Maria Labin soprano, Jan Börner contralto, Sören Richter tenore e Peter Harvey basso.

Si conclude con questo corale la cantata Wer weiß, wie nahe mir mein Ende per soli, coro e orchestra numero 27 del catalogo che raccoglie le opere di Johann Sebastian Bach. L'esecuzione era diretta da Rudolf Lutz alla testa di orchestra e coro della Johann Sebastian Bach Stiftung di St. Gallen in occasione del concerto registrato presso la chiesa di San Giovanni a Schaffhausen il 5 novembre 2024. Il cast vocale includeva Anna Maria Labin soprano, Jan Börner contralto, Sören Richter tenore e Peter Harvey basso. Dopo l'intervallo, il programma prevedeva una pagina molto distante nel tempo e di natura molto diversa, seppur accomunata alla cantata di Bach dal tema della morte. Stiamo parlando di Ein Deutsches Requiem, opera 45 di Johannes Brahms. Frutto di una lunga gestazione, che va dal 1854 al 1868, il Requiem tedesco appartiene alla prima fase creativa di Brahms. L'idea originaria di un grande affresco per soprano, baritono, coro e orchestra si fa risalire infatti alla morte dell'amico Robert Schumann, avvenuta nel 1856. Tuttavia, il progetto vero e proprio prese forma probabilmente solo dopo la morte della madre di Brahms, nel febbraio del 1865, visto che lo stesso anno furono portati a termine 3 dei 7 movimenti in cui si articola la composizione nella sua veste definitiva, e precisamente il primo, il secondo e il quarto. Nell'aprile del 1866 Brahms compose il terzo movimento e durante l'estate anche il sesto e il settimo. Un'esecuzione parziale della partitura, limitata ai primi 3 movimenti, avvenne il 1 dicembre 1867, con Johannes Erbeck sul podio e il baritono Rudolf Panzer come solista. E fu un disastro. Ciononostante, Karl Reinthaler, maestro di cappella del Duomo di Brema, era così convinto della bellezza di questa composizione che se ne assicurò la prima esecuzione completa, e che diresse infatti il 10 aprile del 1868, il giorno del Venerdì Santo, nel Duomo di Brema. Questa volta il successo fu tale che il Requiem tedesco venne replicato il giorno successivo e l'eco di questo trionfo contribuì in maniera decisiva a consolidare la fama di Brahms in tutta la Germania e nel resto dell'Europa. Mancava però ancora, rispetto alla versione definitiva, il quinto movimento con soprano solista, che Brahms compose solo nei mesi successivi e che fu eseguito in forma privata il 17 settembre 1868 a Zurigo, col soprano Ida Suter Weber e diretto da Friedrich Neger, e fu poi inserito stabilmente all'interno del Requiem. La versione integrale in 7 movimenti fu eseguita per la prima volta al Gewandhaus di Lipsia il 18 febbraio 1869 con Karl Reinecke sul podio. Il Requiem tedesco ha l'organico tipico del grande oratorio romantico, ma non ne ha i caratteri. Manca infatti la dimensione del racconto, le arie, i cori, l'azione drammatica. Non ha nemmeno alcun rapporto con la Missa pro defuntis della liturgia cattolica. Non ha la teatralità del rito romano. È piuttosto un lavoro meditativo, privo di contrasti drammatici e, potremmo dire, un'opera corale che riflette la concezione protestante della morte, intesa come trapasso a una vita migliore. Un lavoro quindi profondamente tedesco, più vicino agli oratori di Bach che alla dimensione spettacolare del Requiem di Berlioz o di quello verdiano. Il testo è costituito da passi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento, selezionati e montati dallo stesso Brahms in maniera del tutto personale, ma in modo da dare a ciascun movimento sostanza poetica e un preciso significato. Resta il punto nodale, che diede molto da riflettere ai primi esecutori. In questo Requiem manca l'asse intorno al quale tutto ruota, la resurrezione del Signore. Per evitare una crisi teologica, a Brema si fece cantare quindi alla signora Amelie Joachim, il primo soprano, un'aria del Messia di Handel, I know that my Redeemer liveth, e il coro concluse con il celebre Alleluia. Per quel che si sa, Brahms non se ne ebbe a male, osservò semplicemente che il suo, più che un requiem tedesco, era un requiem semplicemente umano. Noi ascoltiamo quindi Ein Deutsches Requiem, opera 45 di Johannes Brahms, nell'esecuzione di Anna Maria Labin soprano e Peter Harvey baritono, accompagnati da orchestra e coro della Johann Sebastian Bach Stiftung di St. Gallen sotto la direzione di Rudolf Lutz.

Applausi per Anna Maria Labin, soprano, e Peter Harvey, baritono, accompagnati da orchestra e coro della Johann Sebastian Bach Stiftung di St. Gallen, sotto la direzione di Rudolf Lutz, al termine di Ein Deutsches Requiem, opera 45 di Johannes Brahms, che abbiamo ascoltato nella registrazione effettuata presso la chiesa di San Giovanni a Schaffhausen il 5 novembre 2024. Ed eccoci arrivati al nostro ultimo spazio, quello della discografia elvetica, per presentarvi un disco pubblicato da Prospero Classical che vede protagonista Isaac McDoomy al flauto. Classe 1984, nato a Harlesheim, il flautista svizzero-indiano è cresciuto musicalmente a Basilea per poi specializzarsi tra il 2005 e il 2012 con Kis Boeke e il divo del flauto svizzero Maurice Steger alla Zürcher Hochschule der Künste. In questo disco propone tre concerti di autori diversi per flauto e orchestra più un bis, una trascrizione dall'aria d'ogni auro al mormorar dall'Orfeo di Karl Heinrich Graun. Noi però, visto che abbiamo iniziato con Bach, vogliamo ascoltare ancora un po' di musica di Bach, non però il cantor, bensì Carl Philipp Emanuel Bach, di cui McDoomy esegue il concerto per flauto e orchestra in re minore accompagnato dall'ensemble Piccante.

Il concerto per flauto e orchestra in re minore di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguito da Isaac McDoumi al flauto con l'accompagnamento dell'ensemble Piccante, per il disco di Prospero Classical intitolato Recorder Concertos for Sanssouci. Chiaro riferimento al Palazzo Reale di Federico II di Prussia, intorno al quale ruotò per lungo tempo una corte di musicisti, alcuni dei quali appunto testimoniati in questo disco. E infatti, oltre ai già citati Karl Heinrich Graun e Carl Philipp Emanuel Bach, troviamo anche Franz Benda e Johann Joachim Quanz, di cui per salutarci vi proponiamo il terzo movimento Presto dal concerto per flauto e orchestra in Sol maggiore. Noi infatti ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
1: L'anno venturo sarà il 100° anniversario della nascita e di sicuro si avrà modo di sentir parlare di Luigi Malerba. Ma al momento, nonostante il Meridiano Mondadori e diverse pubblicazioni nella collana degli Oscar, mi pare sia ancora nell'ombra. Forse perché anche questa volta ci troviamo di fronte a uno scrittore che non si può etichettare facilmente, per quanto, rileggendo i suoi testi, si avverte in lui una profonda coerenza. Luigi Malerba, pseudonimo di Luigi Bonardi, nasce nel 1927 a Berceto, nell'Appennino Parmense, dove la sua famiglia possedeva delle terre e dove tornerà da bambino durante le vacanze estive. La sua città è Parma, dove incontra figure importanti della letteratura e della cinematografia italiane, tra cui Attilio Bertolucci e Cesare Zavattini. Lui stesso sarà impegnato per molti anni nel mondo del cinema, come redattore di riviste e poi a Roma come sceneggiatore di molti film. Nella capitale giunge nel 1950 e l'anno dopo va a vivere insieme a Bertolucci, anche lui emigrato da Parma a Roma, in un appartamento di proprietà di Roberto Longhi. Frequenta i ristoranti di solito scelti da letterati e registi e fa amicizia con Angelo Guglielmi, Alfredo Giuliani, Elio Pagliarani, Antonio Delfini, Ennio Flaiano e poi ancora con Tonino Guerra e Fabio Carpi. Diventa presto sceneggiatore e anche regista per Donne e Soldati del 1955 insieme ad Antonio Marchi. È l'attività che in quegli anni gli dà da vivere, ma per lui è importante a prescindere e vi si dedica con passione almeno fino a metà anni 90. Altri lavori li farà per la RAI, radio e televisione, e nel campo della pubblicità. Ma la sua vera, autentica passione della vita è la scrittura, che non trascurerà mai. Ha pubblicato raccolte di racconti, romanzi, libri cosiddetti anfibi, cioè per bambini e adulti, meglio se letti insieme, saggi, articoli di giornale e relazioni a convegni. La bibliografia di Luigi Malerba è impressionante. Ha faticato a proporne una selezione anche Giovanni Ronchini, il curatore del Meridiano uscito nel 2016. Luigi Malerba è un giocoliere e un giocatore. Anzi, è il più stupefacente giocoliere e giocatore della letteratura italiana del secondo Novecento. Giocoliere nell'uso dell'italiano, contemporaneo e antico. Giocatore in più ruoli, narratore comico, moralista, storico. Sempre innovativo, imprevedibile, ma con leggerezza e senza schemi preconcetti. Malerba ha fatto parte della neoavanguardia, cioè del gruppo 63, ma restando nei margini, con il desiderio e la volontà di essere libero, anche nei confronti della cosiddetta società letteraria. Esordisce nel 1963 con la raccolta che porta il titolo di uno dei racconti più incisivi dell'intera produzione novecentesca italiana, La scoperta dell'alfabeto. Protagonisti sono il vecchio contadino Ambelli e il figlio del padrone di 11 anni. Siamo nell'Appennino emiliano. Ambanelli vuole imparare a leggere e a scrivere. Il ragazzo gli spiega che prima di tutto occorre imparare l'alfabeto e vuole procedere per ordine dalla A alla Z. Ambanelli invece vorrebbe scardinare quest'ordine prestabilito e riscrivere a piacere l'ordine dell'alfabeto e del mondo. Sostiene Gino Ruozzi, profondo conoscitore dei racconti di Malerba. Questa rivoluzione genetica e alfabetica credo sia stata per tutta la vita la meta innovativa e perturbante di Malerba, il suo gioco serio e comico. Sentite come si conclude questo racconto. Ambanelli contava le parole che aveva imparato come si contano i sacchi di grano che escono dalla trebbiatrice e quando ne ebbe imparate 100 gli sembrò di aver fatto un bel lavoro. Adesso mi sembra che basta per la mia età. Sui vecchi pezzi di giornale Ambanelli andò a cercare le parole che conosceva e quando ne trovava una era contento come se avesse incontrato un amico.

Il gioco serio e comico di Malerba prosegue, parallelamente all'attività nel cinema, con diversi titoli. Ne ricordo alcuni: Il Serpente del 66, romanzo ambientato a Roma, una Roma fantastica dove vive un annoiato venditore di francobolli che descrive la sua vita a son di paradossi e contraddizioni. Salto Mortale del 68, altro romanzo in cui la realtà è volutamente deformata. Il Patafio del 78, patafio, cioè pasticcio, specie di saga medievale con personaggi e vicende inventate, e scritto in una lingua costruita, espressionistica. Un testo che fa ridere, ma anche meditare, perché, come aveva dichiarato lo stesso Malerba, il Medioevo è molto vicino a noi. E poi Il Pianeta Azzurro del 1986, taccuino di Demetrio, ingegnere idraulico, che progetta di assassinare il professore, P maiuscola, dietro le cui sembianze molti all'epoca avevano riconosciuto Giulio Andreotti. Testa d'argento, raccolta di racconti apparsa nel 1988, i cui personaggi ordiscono beffe, ma queste beffe non sono a danno di altri, come vorrebbe la miglior tradizione novellistica, sono a danno loro. Le pietre volanti del 1992, romanzo che si fonde in maniera meno divertita rispetto ai libri precedenti sull'ambivalenza del contrasto vero-falso, caos-caso, realtà-non-realtà. E infine Fantasmi romani, l'ultimo romanzo di questo straordinario autore, uscito nel 2006 e incentrato sulla crisi matrimoniale di una coppia di benestanti romani, espressione della ben più ampia decadenza della borghesia italiana, che Malerba, impenitente sperimentatore, descrive in termini tragicomici.

0: A questo elenco andrebbero aggiunti i libri anfibi, cosiddetti anfibi. Ne cito solo due: Pinocchio con gli stivali del 77 e Le galline pensierose del 1980. Curiosi, spaesanti, intelligenti e divertenti già a partire dal titolo. Devo chiudere. E allora vi propongo questo estratto da Che vergogna scrivere, piccolo, densissimo saggio alla maniera di Malerba, pubblicato nel 99. La mia massima ambizione di scrittore possa esprimerla con l'affermazione di un desiderio. Quando le parole finiscono, il significato continua. Quando il lettore ha esaurito le parole, ha chiuso il libro e lo ha riposto nello scaffale, continuano ad agire in lui le inquietudini, i dubbi, i pensieri, le prospettive, le immaginazioni, i turbamenti trasmessi dalla lettura del libro. Se questo non avviene, lo scrittore ha fallito il suo scopo. Direi che da questo risultato si distingue un libro di consumo da un testo letterario.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: golfo mistico, che ribolle di tempeste libertà.
1: Il maestro chi è? Non lo so. Può essere Giuseppe Verdi o von Karajan, è comunque colui che chiede con autorità all'orchestra di piegarsi alla musica. Compito difficile, sovrumano, che ha dato l'illusione a certi personaggi di essere degli dèi. Sia ben chiaro che io nella figura di questo maestro non c'entro, ma è un personaggio che mi ha sempre attratto. Il fatto stesso di venire chiamato maestro mi ha sempre fatto sorridere e dato modo di interrogarmi su un fatto. L'orchestra ha realmente bisogno di un maestro? La musica ha realmente bisogno di un maestro? Le risposte possono essere controverse se pensiamo alla scuola pianistica di Cortò e Michelangeli, che sostenevano che non si doveva fare niente di più di quello che il compositore aveva annotato, senza permettersi libertà che invece altri si permettevano. Tuttavia l'orchestra va fatta funzionare, deve capire a fondo che musica sta suonando, deve essere frustata e il colpo di frusta deve arrivare anche al pubblico.
2: Questo è, sono parole di pugno, proprio di pugno di Paolo Conte, scritte in questo bellissimo libro che al momento non è stato ancora ristampato. Io l'ho trovato su eBay, l'ho comprato a caro prezzo, in tonso, che si chiama Si sbagliava da professionisti, edito da Einaudi, dove c'è appunto Paolo Conte che racconta un po' delle sue canzoni. Maestro è una canzone dal disco Parole d'amore scritte a macchina del 1990. L'abbiamo scelta insieme appunto ad Angelo Valori per chiudere questo disco Canto Conte, pubblicato recentemente e che appunto è incentrato su 18 canzoni di Paolo Conte, quindi sul mondo di Paolo Conte. Paolo Conte, mi dicono, così come dice anche lui stesso e lo conferma, non ama essere chiamato maestro, e certamente nello scrivere questa canzone, come lui stesso vi ha appena fatto ascoltare, non ha mai pensato a se stesso, ma è altrettanto certo che chi è di fede contiana, ogni volta che l'ascolta o se la canticchia, inevitabilmente pensa a lui. Bisognerà farci pace con questa cosa, maestro, che ci vuole fare? Io però, che pur ne sono fedele seguace, a cantarla provo a non pensare troppo al sautore. Ci vedo piuttosto un Arturo Toscanini, feroce domatore di orchestre, e che certamente aveva quella perfidia che scudisce ogni viltà. Dopo aver minacciato di coinvolgere direttore d'orchestra, musicisti, produttore e ingegneri del suono per fare i cori del maestro, alla fine, vista la scelta della tonalità, ho scelto di incarnarmi un po' nel trio Lescano per fare alcuni cori. Non potevo che chiudere l'album con una canzone che in realtà non finisce mai e sempre si ricomincia a cantare, forse per via di quel golfo mistico che ribolle di tempesta e libertà.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2. In studio Roberto Ortelli. Donald Trump insiste, firmeremo molto presto l'accordo con l'Iran, forse nel fine settimana, in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, ha dichiarato il capo della Casa Bianca poco fa nello studio ovale. Dal canto suo, invece, l'agenzia di stampa iraniana Fars, che un'ora fa aveva scritto che l'Iran non aveva firmato alcun accordo, ora spiega che, data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità che questo stesso testo venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate. Dal canto suo, l'emittente statunitense CBS riferisce che il Memorandum of Understanding tra Iran e Stati Uniti sarà firmato probabilmente la prossima settimana. Ma le agenzie di stampa iraniane Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, avevano smentito, meno di un'ora fa, che Teheran avesse approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti. L'Iran non conferma alcun accordo, ha scritto Tasnim, mentre la Fars, citando una fonte informata, sottolineando che non è stata approvata nessuna bozza di intesa o memorandum iniziale con gli Stati Uniti, ha contraddetto l'annuncio del presidente Trump. Frenata anche per la televisione di Stato iraniana, che su X ha scritto: ogni ora racconta una bugia e si vanta, come si legge nel post, che però non cita direttamente il presidente degli Stati Uniti. Intanto i negoziati tra l'inviato del Qatar Ali Al-Tawadi e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sono andati avanti fino a tarda notte ieri per arrivare ad un accordo. Lo riferisce il portale statunitense Axios, che cita tre fonti informate secondo le quali Qatar e Iran ritengono di avere approvato un testo condiviso che dovrebbe essere accettato anche dagli Stati Uniti. Ancora disordini in Irlanda del Nord, a Belfast, dei disordini della protesta anti-immigrati per la seconda notte consecutiva. 12 agenti sono rimasti feriti e 16 persone sono state arrestate in località a nord della città. La polizia antisommossa è stata presa di mira con lanci di mattoni e bottiglie e poi ha risposto con uso di idranti. Domani a sud tempo in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso con qualche sporadica pioggia sulla Svizzera orientale e in giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il Congo è stato colonia belga per 75 anni, dal 1885 al 1960. L'eredità di un passato violento, di un paese abusato, rappresenta una delle sfide sociali e morali più difficili che il Belgio si trovi oggi ad affrontare. Le tracce di un'eredità coloniale controversa sono disperse in varie istituzioni della capitale, mentre una comunità fra Africa ed Europa chiede di essere ristabilita nella propria identità, dignità e umanità. Al limitare della città di Bruxelles, a Tervuren, sorge il Museo Reale dell'Africa Centrale, chiamato oggi l'Africa Museum, che raccoglie manufatti, opere d'arte, gemme e animali impagliati, testimoni di questa terra benedetta e maledetta dalla ricchezza della sua natura e del suo sottosuolo. Il direttore del museo, l'ex ambasciatore Bart Ouvry, ci accoglie nel grande padiglione di direzione. Gli alti soffitti stuccati, i caminetti in marmo, le grandi specchiere e fuori un giardino all'italiana bagnato dalla pioggia.
1: C'est un lieu historique. Nous sommes dans ce qui était le domaine de chasse des ducs de Brabant. Les ducs de Brabant, ce sont les successeurs au trône.
2: Ci troviamo in quella che un tempo era la riserva di caccia dei duchi di Brabante, gli eredi al trono. Era una tenuta ben nota al re Leopoldo II, che ne fece una sezione speciale dell'Esposizione Universale di Bruxelles del 1897, volta a promuovere il suo progetto di appropriazione personale del Congo. Il museo è diventato per lo più un centro di ricerca, ovviamente sulla storia e sull'antropologia africana, ma anche per discipline scientifiche come la biologia o la geologia. Nonostante i nostri spazi espositivi siano molto grandi, solo l'1% delle opere è stato esposto al pubblico. Questa è probabilmente la più grande collezione di oggetti di cultura africana al mondo. Uno dei nostri obiettivi è sviluppare la cooperazione in Africa e con gli africani. Oggi ci rendiamo conto che non abbiamo alcuna legittimità per considerare l'Africa come oggetto di studio, ma piuttosto che si tratta di un partner con cui dobbiamo collaborare.
1: Non abbiamo alcuna legittimità di considerare l'Africa come un sujet. Ce sont des partenaires et donc on doit travailler avec eux. En juin de l'année dernière, cette société est venue nous voir et a dit, vous savez, nous allons prendre en charge vos collections.
2: Nel giugno dell'anno scorso, questa azienda di estrazione mineraria, l'americana Cobalt Metals, ci ha contattato dicendo, sapete, prenderemo in gestione le vostre collezioni, i vostri archivi geologici e li digitalizzeremo completamente. La nostra risposta è stata negativa e molto chiara. Sappiamo che la richiesta era avallata dalle autorità congolesi dopo un accordo raggiunto con l'azienda e sollecitato dagli Stati Uniti, ma noi, da un anno e mezzo, stavamo già lavorando a un progetto di digitalizzazione dei nostri archivi. Inoltre, il nostro progetto è già stato sostenuto anche

0: la nostra posizione in quanto paese sovrano. Da un punto di vista giuridico, questi archivi rimangono archivi belgi. Furono trasferiti a questo istituto e agli archivi di Stato da parte di società belghe che cessarono le loro attività di estrazione mineraria negli anni 60 o 70. Quindi, da un punto di vista giuridico, si tratta di documenti belgi.
1: Bart Ouvry è diplomatico di lungo corso. In Kenya, nella Repubblica Democratica del Congo e poi in Mali. Direttore dell'Africa Museum dal 2024, ha fatto suo l'obiettivo della decolonizzazione del museo. E allora chiediamo a lui che cosa sia la decolonizzazione e quale significato possiamo attribuire a questa parola oggi.
2: C'est un mot conteneur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu possible pour ce mot.
0: Questa parola può avere tanti significati. Per noi, come museo, significa cercare di adottare una pluralità di prospettive. Ciò non vuol dire cambiare i fatti, ma far evolvere la nostra prospettiva e contribuire al dibattito nelle società di oggi. Certo, quella che viene chiamata la gomma rossa, cioè il risultato dei lavori forzati di raccolta della gomma imposti in Congo durante il regno di Leopoldo II, è un episodio storico estremamente violento. Vogliamo riesaminare criticamente la sala dedicata alla storia coloniale perché ci rendiamo conto che oggi possiamo raccontare la nostra storia in modo diverso. Vogliamo presentare i fatti, ma vogliamo anche mostrare vari punti di vista, le diverse prospettive. Ed è vero che per molte persone, quando visitano il museo, per esempio per alcuni belgi che sono figli di ex coloni, può esserci una sorta di nostalgia, ma per le persone di origine africana che visitano il museo ci sono sentimenti molto più forti. E credo che noi dobbiamo creare uno spazio soprattutto con l'obiettivo di permettere alle persone di incontrarsi.
2: Il y a des sentiments très forts et je crois qu'il faut créer de la place et surtout le but c'est de permettre aux gens de se rencontrer.

0: E una prospettiva critica la ha senz'altro Mireille C. Robert, attivista belga di origine congolese che ha fatto della decolonizzazione una ragione di vita e l'obiettivo dell'azione quotidiana della sua associazione, Femilla. Per Mireille, decolonizzare non vuol dire tanto gettare ponti, quanto creare spazi e a volte fare un passo indietro per riconoscere la dignità dell'altro e, come parte di questo, restituire il mal tolto.
1: La decolonialità è un risultato.
2: La decolonizzazione è un risultato, ma è anche il processo per arrivare a questo risultato. Il risultato è l'integrazione effettiva delle persone di colore e l'adozione di idee e contenuti che non sono quelli di matrice coloniale e razzista a cui siamo abituati. Ma poi c'è anche il processo stesso, che è il cambiamento nel modo di relazionarsi con gli africani o le persone di origine africana. Oggi sulla questione della decolonizzazione in Belgio siamo nel bel mezzo del processo. Non siamo ancora a un punto in cui possiamo dire di aver raggiunto risultati veri e propri. Ci siamo proprio ancora in mezzo. Una parte fondamentale del processo è quella di chiedersi: queste persone sono soddisfatte del modo in cui interagiamo con loro? Quindi direi che la decolonizzazione è un risultato etico e un processo che rende soddisfatte tutte le parti in causa.
1: Quindi direi che la decolonizzazione è un risultato etico e è un processo soddisfacente per tutte le parti.
2: Non si può affermare che il Congo non sia più una colonia belga. Giuridicamente e ufficialmente, certo, non lo è più. Ma se si guarda la realtà di fatto, ci si potrebbe chiedere se il Congo di oggi sia uno Stato completamente sovrano o no. Come può il Belgio, ad esempio, permettersi di intervenire sulla destinazione degli archivi che forniscono informazioni sulla ricchezza del sottosuolo congolese e non lasciare che il Congo decida cosa farne e annunciare che saranno resi pubblici? Certo, gli europei vogliono impedire a Trump di accedere a questi documenti, e va bene, però vogliono renderli accessibili a tutti gli altri Trump del mondo. Questo significa non voler rispettare la sovranità del Congo.

0: respecter la souveraineté du Congo. On nous a dit aussi que les pièces, les biens culturels africains étaient des biens inaliénables de l'État belge.
1: Lo Stato belga ci diceva anche che i manufatti, gli oggetti di culto e le opere d'arte africane portate via durante il periodo coloniale oramai appartengono esclusivamente al Belgio perché sono proprietà inalienabile dello Stato belga. Ma dopo 7-8 anni di campagna decoloniale, durante i quali siamo stati presenti su tutti i media, e questa campagna l'ho guidata io personalmente, siamo riusciti a far approvare una legge sulla restituzione di questi beni.
0: On a quand même obtenu une loi. Un peuple qui ne sait pas d'où vient, qui connaît pas sa culture.
1: Un popolo che non sa da dove viene, che non conosce la propria cultura, è un popolo che depone le armi. E noi non vogliamo che depongano le armi. E se coloro che sono sotto i bombardamenti non possono farlo, noi, come figli della diaspora congolese, siamo i loro ambasciatori e lo faremo. Difenderemo il Congo.
0: Ici leurs ambassadeurs et on va le faire. On va défendre le Congo. Moi je me sens belge, je me sens congolaise.
1: Io mi sento belga, mi sento congolese, mi sento belga perché sono cresciuta qui e credo che sia proprio perché sono belga che mi dedico all'attivismo, perché amo il Belgio e non voglio che continui a nascondere cadaveri e ad avere scheletri nell'armadio.

0: Ma c'è un ultimo e ancora più intimo grado di restituzione che va oltre l'oggetto e oltre il corpo fisico, la restituzione dell'identità. I belgi, nati da padre bianco e madre nera in Congo nel periodo coloniale, spesso non conoscono il loro nome o addirittura la propria età, dati che fino alla promulgazione della cosiddetta legge Meticci erano secretati dallo Stato e conservati negli archivi coloniali sparsi fra i vari istituti. Questa è quella che si dice la condizione dei Meticci. E dei progressi giuridici e della lotta di coloro che sono ancora in vita ci parla Georgine Dubois dell'associazione Bakita, che ci accoglie in una vecchia casa nel centro di Bruxelles e sotto un banano che è riuscita a far crescere dentro il suo appartamento ci racconta la vicenda dei bambini meticci.
1: Le but c'était justement de leur donner un encadrement.
2: L'obiettivo era di fornire loro un'educazione migliore per non abbandonarli alla barbarie, perché noi belgi eravamo venuti in Congo a portare, come dire, la civiltà, quindi anche se i bambini meticci erano neri, noi ritenevamo che avessero comunque del sangue bianco nelle vene e che quindi era necessario fornire loro un'educazione più civilizzata di quella che avrebbero ricevuto dalle loro madri. Bisognava allora allontanarli dall'ambiente della madre e da tutta la cerchia che la circondava, i parenti, il villaggio, a volte di centinaia di chilometri, ed isolarli. Il tutto assomigliava in qualche modo a un'operazione militare.
1: C'était quand même aussi un peu à la militaire. La résolution métis, c'est quand même ouvrir des archives et permettre aux personnes.
2: La legge sui meticci che ho contribuito a sostenere è stata approvata dal Senato grazie al ministro Charles Michel e riguarda proprio questo: l'apertura degli archivi e la possibilità per le persone di ricostruire la propria identità. Per essere documentato, tutto è ben documentato, ma spesso i documenti sono stati nascosti o sono difficili da trovare, o a volte per ordine dato a una missione oppure per errore. I documenti venivano manomessi o perduti. E capitava pure che una compagnia di missionari prendesse in carico i bambini da un altro ordine, per esempio i padri scozzesi dai padri bianchi, e i padri scozzesi non potevano sapere se tutto ciò che era stato registrato negli archivi dei padri bianchi corrispondesse effettivamente alla realtà, soprattutto perché è emerso anche che agli stessi bambini fu fatto cambiare nome 2 o 3 volte.
1: Les enfants eux-mêmes on leur a fait changer de nom 2 ou 3 fois. Ce n'est pas facile, en sachant aussi que l'État belge ne voulait pas non plus qu'on retrouve certains pères.
2: Un altro problema è che nemmeno lo Stato belga voleva che si rintracciassero certi padri, che magari appartenevano all'establishment o alle grandi famiglie dell'aristocrazia, spesso francofona, di Bruxelles e della Vallonia. Ci sono persone che si presume fossero figli di un principe o di alti funzionari del re Leopoldo II.
1: Di prince o di grand administrateur de Leopoldo en Belgique e après de longues années.
2: In Belgio molti sono riusciti ad avere una vita normale. Hanno avuto un'istruzione, anche se molti non hanno completato la scuola secondaria, né tantomeno sono arrivati all'università, ma sono riusciti a cavarsela, ad adattarsi alla nuova società, a fondare una famiglia e a lavorare. Solo che a un certo punto tutte queste storie sono riemerse, soprattutto attraverso i meticci che sapevano di essere arrivati in gruppo e che col tempo sono riusciti a ritrovarsi, a ristabilire contatti, a ricostruire le proprie reti e che si sono resi conto che ciò che avevano vissuto non era normale.
1: E che si sono detti che ciò che hanno vissuto non è normale. Après cette résolution donc, les dames d'origine congolaise.
2: In seguito alla legge sui meticci, poi, si sono fatte avanti queste 5 signore meticce di origine congolese: Lea Tavares Muginga, Monique Bitubingi e le altre. E queste donne hanno detto che non ci si può limitare ad aprire gli archivi, perché per loro, nel loro caso, non si trattava di meticce che erano state portate qui in Belgio, ma di bambine che erano state lasciate o riportate indietro in Congo, che prima erano state prese in carico dallo Stato e poi abbandonate durante le guerre. Secondo la loro testimonianza, appena dopo l'indipendenza del Congo, le suore del loro collegio in un giorno fecero le valigie e se ne andarono, abbandonando tutto da un momento all'altro, anche le bambine nel collegio. E nel collegio arrivarono i ribelli che le trovarono lì. Eppure, dicevano, eravamo considerati figli dello Stato belga, i pupilli dello Stato belga, come ci chiamavano, e il Belgio ci ha completamente abbandonati. E fecero causa allo Stato belga per averle abbandonate.
1: Il fallait absolument que l'État belge accepte de réparer financièrement l'abandon.
3: Je m'appelle Léa. Je suis née le 24 juin 1946. J'ai été enlevée à l'âge de 2 ans par l'État belge de chez ma mère.
4: Mi chiamo Lea, sono nata il 24 giugno del 1946. Sono stata prelevata quando avevo 2 anni da mia madre dallo Stato belga, che mi ha messo in un'istituzione religiosa a Katendè, presso le suore di San Vincenzo di Paola. Le condizioni erano mediocri. Niente colazione, niente materasso per dormire, né coperte o cuscini. Il cibo era pessimo, orribile.
3: La nourriture était infecte. C'était l'horreur. Je manquais de tout dans mon corps. Non avions pas d'amour.
4: Ci mancava assolutamente tutto. Non ci davano amore. L'unico amore era quello tra noi bambine. Il legame che abbiamo sviluppato è più forte di un legame di sangue.
3: È più forte che le liens de sang. Certains d'entre nous sont restés au Congo. Ed altre nous ont quitté.
4: Alcune di noi sono rimaste in Congo, altre ci hanno lasciato. Abbiamo avviato questa procedura giuridica contro lo Stato belga perché lo Stato doveva spiegarci perché siamo state tolte alle nostre madri, perché ci hanno fatto tutto questo.
3: Pourquoi nous avoir fait tout ça? On cherche que la justice nous soit rendue.
4: Desideriamo che ci sia resa giustizia. Che la nostra storia sia conosciuta in tutto il mondo, perché simili atrocità non si possano ripetere mai più.
3: L'atrocità ne puisse se riprodurre. Oui, nous faisons confiance à la justice belge.
4: Facciamo fiducia alla giustizia belga. Il verdetto d'appello ci ha soddisfatte, siamo molto felici. Finalmente siamo state ascoltate, giustizia è stata fatta.
3: La justice nous a été rendue. On ne guérit pas d'une injustice. Est-ce qu'une vie a un prix? Nos vies ont été cassées par l'État belge.
4: Ma non si guarisce da un'ingiustizia. Una vita può avere un prezzo? Le nostre vite sono state distrutte dallo Stato belga. La nostra lotta si fonda sulle ingiustizie fatte ai meticci e riguarda tutti i meticci. Vogliamo che il mondo intero sappia che il meticciato è sinonimo di amore fra le nazioni.
3: Che il métissage è sinonimo dell'amore entre le nazioni.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi, questa terza parte di Gran Bazar, una voce dal cuore, cioè la stagione della canzone napoletana di Piedigrotta. Stiamo appunto parlando, questo è il terzo appuntamento della canzone in dialetto. Avete riconosciuto tutti una delle canzoni dialettali più famose al mondo, Sole Mio, nell'interpretazione di Pavarotti. Ci riporta questo brano alla grande stagione appunto della canzone napoletana, che tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento diede vita a una delle più ricche e influenti fioriture poetico-musicale popolari d'Europa. Come sempre ad accompagnarci in questo viaggio attraverso la canzone in dialetto c'è il professor Franco Brevini, che saluto e al quale domando subito: cosa è stata e cosa ha significato questa stagione?
1: Me lo sono chiesto tante volte. La risposta che mi sono dato non è diretta, ma prego gli ascoltatori di avere un po' di pazienza. Cioè, c'è un celebre brano latino di Orazio contenuto nell'Epistole, dice: Grecia capta, ferum victorem cepit, cioè la Grecia conquistata dai Romani conquistò il selvaggio vincitore, cioè Roma era una potenza militare, si era impossessata con relativa facilità della Grecia in modo militare, ma a sua volta la Grecia, con la sua prestigiosa cultura, le lettere, le arti, era riuscita a conquistare il conquistatore, cioè a incivilire il conquistatore che era più rozzo e incolto. Ecco, questa situazione mi sembra descrive in qualche modo la stagione della grande canzone napoletana di fine Ottocento e dei primi del Novecento. Napoli non era stata trattata bene nel Risorgimento, voglio dire, la capitale era stata prima Torino e vabbè, i Savoia erano di lì. Poi Roma non era disponibile per via del Papa e ci avevano messo Firenze, ma Napoli era a capitale, era la grande, era la più grande città d'Europa, fra l'altro più grande di Londra, e aveva una tradizione come capitale del Regno delle Due Sicilie. Ecco, a me sembra che la città si sia presa la sua rivalsa e abbia costretto un po' i nuovi italiani a cantare in napoletano. Ecco, io credo che, diciamo, il Sud, escluso dai giochi politici, dal prestigio, cioè i meridionali ci tengono anche alle forme, alla rappresentanza, insomma, abbia finito per conquistare il vincitore. In fondo sappiamo che il Risorgimento, l'Unità d'Italia, è stata anche un'operazione militare di espansione di una potenza del Nord verso il Sud, almeno questa è una delle letture che è stata fornita, e ha costretto l'Italia a cantare in napoletano. Perduto il trono politico, la città riconquista il mondo con l'alfabeto delle emozioni primarie.
0: È una visione interessante, anche originale, di un fenomeno culturale, o come suggerisce di leggerla, appunto, di una revanche. Vide mobilitati i migliori esponenti della letteratura dialettale dell'epoca, che composero testi spesso di notevole valore letterario, celebrando naturalmente l'amore, il colore locale, il mare, l'emigrazione.
1: Beh, in quel momento a Napoli c'era una straordinaria scuola di poeti e alcuni di loro parteciparono a questa grande officina, firmarono testi che fecero il giro del mondo e contribuirono a fissare il più famoso stereotipo culturale della città. Proviamo a ricordarli. Salvatore Di Giacomo scrisse le parole di Era de Maggio e di Amare Chiar. E a Mario, famoso per Santa Lucia Lontana, era anche l'autore della canzone Il Piave, pochi lo sanno. Libero Bovio, Reginella. Rocco Galdieri, Voce e Notte, Monasterio e Santa Chiara. Ernesto Murolo, O Marina Ariello, Annuttata e Sentimento. Giovanni Capurro per l'arcinoto O Sole Mio, con cui abbiamo iniziato questa puntata.
0: Sì, cominciamo proprio da O Sole Mio.
1: Sì, c'è un momento nella storia della canzone europea in cui il sole di Napoli smette di essere un fatto meteorologico e diventa linguaggio musicale. Ecco, questo momento è contrassegnato da O Sole Mio, un'immagine elementare che grazie alla scrittura poetica e alla linea melodica ampia si dilata fino a diventare una metafora universale dell'amore, della presenza che salva. La struttura alterna strofe e narrative a un ritornello memorabile che chiede alla voce di aprirsi, quasi a imitare la stessa luce che irrompe tra le nuvole. È qui che la vocalità partenopea incontra la tradizione lirica italiana. L'interpretazione può farsi operistica senza perdere il contatto con la cantabilità popolare. Non a caso il brano attraversa repertori e decenni, diventando materia di citazione, traduzione, parodia, persino di appropriazione nel pop anglo-americano. Il testo lavora su antitesi semplici: nuvole, sole, freddo, calore. E queste antitesi sono trasformate dalla musica in crescita emotiva, la promessa affettiva di una presenza che rischiara tutto. Possiamo davvero dire che O Sole Mio proietta Napoli nel pantheon universale della melodia.
0: Ecco, uno dei protagonisti di questa stagione musicale fu anche un grandissimo poeta, Salvatore Di Giacomo.
1: Beh, come poeta è un gigante, uno dei 5-6 poeti più importanti della tradizione in dialetto. Fu un innovatore. La grande rivoluzione poetica del dialetto a ridosso del Novecento, nel passaggio tra 8 e 900, reca il suo nome. Seppe trarre dalle secche del documento verista di fine 800 la poesia in dialetto. Lui fa qualche concessione a questa materia, pensiamo a Funneco Verde, no? Ma lo fa in modo assolutamente geniale. E soprattutto la sua grande rivoluzione fu riportare la poesia alla dimensione dell'io, dal noi all'io. È in fondo la prima volta che la poesia in dialetto si avventura nella sfera della soggettività, una svolta lirica a cui fornisce un contributo sostanziale la smaterializzazione della parola. In fondo la parola dialettale era stata una parola tanto materica, no? Gli autori avevano giocato sulla matericità di questa parola, ma questo era una metafora del noi, del coro popolare. Ecco, Di Giacomo che cosa fa? Riporta alla dimensione dell'io e per farlo smaterializza la parola dialettale. E lo fa come? Dal genio che era, attingendo alla musique di Verlaine, cioè alla grande tradizione francese. Un genio in assoluto. Dopo di lui la poesia dialettale è stata un'altra cosa.
0: Ecco, fra i testi più felici possiamo ricordare Era de Maggio e Amare Chiare, no?
1: Sì, Amare Chiare l'abbiamo già ascoltata, sì, la volta scorsa. Era de Maggio nasce da un'idea che la poesia partenopea frequenta spesso. Il tempo naturale che diventa un calendario degli affetti. Il ritorno di maggio non è solo il ritorno di una stagione, è un ritorno di voce, di promessa, di desiderio. Il dialetto in questa poesia, ricordiamo quello che abbiamo detto su Di Giacomo lirico, lavora per sottrazione, per sospensione, articola frasi brevi, immagini sensoriali. Pensiamo, è l'antitesi del vicolo pieno degli scugnizze, della malavita, della camorra, no? È profumi, colori, aria, che la musica distende con una linea melodica più cameristica che è teatrale, invitando l'interprete alla confidenza. Ecco, la canzone si presta a due letture complementari. La prima è l'idillio, con il ricordo di un giuramento rinnovato dal fiorire di maggio. La seconda è la nostalgia, non rimpianto, ma il gesto di resistenza di chi custodisce un tempo felice per trasformarlo in presente. Le immagini non sono cartoline, ma microdrammaturgie, un racconto intimo, quasi da salotto, in cui ogni parola respira. È una delle pagine in cui la canzone napoletana mostra il proprio valore letterario.

0: Beh, abbiamo ascoltato Era De Maggio con Roberto Murolo. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, il più importante appuntamento della canzone napoletana fu il Festival di Piedigrotta.
1: È un grande evento di cui si parla poco, ma che ebbe un'importanza fondamentale. Il periodo di massima fioritura va dal 1880 al 1915, cioè dalla consacrazione mediatica con una nostra vecchia conoscenza, funicolì funicolà, all'immediata vigilia della Grande Guerra. Cos'era il Festival di Piedigrotta? Si celebrava all'inizio di settembre, quando la festa della Madonna di Piedigrotta accendeva il lungomare e tutto da Mergellina, Chiaia fino a Via Caracciolo diventava una colossale scena, la città era una scena. Ma Piedigrotta è stata anche la macchina moderna della canzone. Ecco, stiamo attenti a non confondere, perché qualche volta appunto la nostalgia, il buon tempo antico ci fa perdere di vista il fatto che in questo caso nella canzone in dialetto entrano dinamiche anche modernissime. E sotto le luminarie e i fuochi d'artificio pulsava un'officina dove si intrecciavano devozione e spettacolo, poesia dialettale e mestiere editoriale, prove d'orchestra e scommesse commerciali. Musicisti e poeti presentavano le loro esecuzioni, che spesso erano eseguite su carri addobbati che sfilavano per la città. Il giudizio popolare era sovrano e decretava il successo delle canzoni. Le strade diventavano una platea all'aperto, la città una specie di cassa di risonanza della musica. E quando un titolo sfondava, la filiera scattava con precisione. Lo spartito illustrato, le copielle a buon prezzo per chi vuole cantare sotto il balcone, i rulli per i pianini ambulanti che portavano il motivo in ogni vincolo. Davvero la canzone si faceva bene comune.
0: E la forza di Piedigrotta sta proprio nella sua doppia natura, no? Rito urbano da una parte e laboratorio industriale dall'altro.
1: È proprio vero quello che ha detto Christian. È un rito perché convoca tutti, famiglie, artigiani, marinai, borghesi, forestieri, tutti sotto la stessa luce, e perché mette in moto un sapere della festa fatto di processioni, luminarie, fuochi sul mare, passeggiate serali. Ed è laboratorio perché ordina i mestieri, editori che sanno fiutare il gusto, tipografi e illustratori che confezionano l'immaginario, arrangiatori che limano la forma, interpreti che danno volto e corpo alle parole. In questa saldatura tra tradizione e modernità, Napoli diventa una specie di hub europeo della cultura popolare. I brani partono dai teatri e dai carri, si imprimono su carta, entrano nelle case, varcano i confini nazionali con le grandi voci liriche o con le orchestrine che suonano nelle sale da ballo.
0: Ecco, poi però è accaduto qualcosa che ha cambiato per sempre il Festival di Piedigrotta.
1: Sì, purtroppo è qualcosa che ha cambiato proprio l'Europa nel suo complesso, è la Grande Guerra che segna una frattura, il mondo di ieri, no? Come diceva il famoso grande scrittore. Negli anni 20 e 30 la formula si istituzionalizza, ci riprovano a rilanciarla, ma la produzione cresce pur diminuendo la sorpresa. Quando nel secondo dopoguerra la televisione accende il suo faro sul Festival di Napoli, così lo chiama, siamo nel 1952, Piedigrotta non è più lei, ha perso centralità, resta memoria, riemerge a tratti come un revival municipale, si affida a rievocazioni. E tuttavia, se si vuole capire perché quelle canzoni abbiano fatto il giro del mondo, bisogna tornare a quei settembre in cui la città era davvero un'orchestra. Piedigrotta è stata in questo un luogo in cui una comunità provava in pubblico la propria colonna sonora.
0: Ecco, alcune canzoni non esitarono a confrontarsi anche con temi più drammatici, ad esempio con l'emigrazione.
1: Immagino Christian Gilardi si riferisca a Santa Lucia Lontana, di quello straordinario e fecondissimo compositore che fu E a Mario. Ecco, non è che non voglio dire il nome, e si pronuncia proprio così, E a Mario. Era un pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta e non conosceva la notazione musicale. Eppure scrisse oltre 2000 canzoni e fu l'autore della celebre Leggenda del Piave, la canzone patriottica della Grande Guerra. Chiamava la figlia che suonava il pianoforte e dice: vieni qui Marie, e lui canterellava e la figlia riportava sui tasti e le note, e così sono cose impensabili oggi, che però ci danno anche il colore di un'epoca. Nella grande narrazione dell'emigrazione tra 8 e 900, un tema scottante per la comunità italiana, furono milioni e milioni gli italiani che partirono. Santa Lucia Lontana è un canto di frontiera, parla da una riva all'altra, mette in scena il mare come distanza e nello stesso tempo come unica strada possibile. La barcarola, perché era questo genere musicale che appartiene, non è un semplice stile, ma è la metafora di una navigazione emotiva. L'oscillazione, noterete, dell'accompagnamento, il disegno melodico che avanza e arretra, sono la figura sonora di una nostalgia che non si chiude in sé, ma resta aperta, comunicante, no? Non sa se andare o restare, insomma. E il testo non indulge al compianto, usa una toponomastica affettiva, il nome del luogo, la chiesa, la festa, per stabilire un ponte immaginario con chi è partito. È una canzone di comunità dispersa, si canta insieme per unire la lingua e l'identità, e difatti era famosissima tra gli emigranti, soprattutto fra quelli americani.
0: Ecco, ascoltiamo un'esecuzione di Beniamino Gigli, appunto, di Santa Lucia Lontana.

0: Tra i simboli del Novecento, Napoli ci offre anche la canzone del monastero che ha sofferto la guerra. Ci sono la memoria dei bombardamenti, ma anche la tenacia di una città che riparte.
1: Sì, siamo alla Seconda Guerra Mondiale, la città ha sofferto l'avanzata degli alleati, il ritiro dei nazifascisti, e in questa topografia Napoli mantiene un legame con la sua memoria storica. Monastero e Santa Chiara è una canzone che fa da cerniera tra l'epopea classica e la modernità traumatica del Novecento. Non è solo una storia d'amore interrotta, è un coro cittadino che guarda le ferite della guerra e si chiede: ma da dove ripartiamo? Musicalmente il brano alterna descrizione e invocazione, le immagini di rovine, i richiami alla bellezza perduta e il bisogno di rinascita. Non c'è compiacimento sul dolore, ma una tenacia affermativa, la stessa che ha contraddistinto la ricostruzione materiale e morale della città. Il monastero diventa in questo l'emblema di una comunità che resiste e, per rialzarsi, sceglie anche di cantare.

0: monastero e Santa Chiara, che celebra questo bel monastero all'inizio appunto di Spaccanapoli, o alla fine, a dipendenza da dove uno ci si trova geograficamente. Lo abbiamo ascoltato con Claudio Villa, e l'amore resta uno dei grandi temi, no, della canzone napoletana. Franco Brevini è uno dei testi più belli, proprio Reginella di Libero Bovio.
1: Reginella è un piccolo trattato sull'eleganza del distacco, della separazione. Non c'è invettiva, non c'è la scena madre, c'è un commiato educato, pieno di sfumature, in cui la memoria dell'amore si fa stile. La voce dell'io lirico sceglie la misura, non la supplica, non il lamento, con la consapevolezza che ogni storia ha i suoi riti di chiusura, una cosa che oggi i femminicidi purtroppo ignorano. E questo, manca oggi questa educazione ai sentimenti, di cui invece Reginella è un capolavoro. E lo dedichiamo davvero a tutte le donne, no? Perché abbiano lo specchio di una civiltà del distacco. Dal punto di vista musicale, la linea non prevede acrobazie, ma un continuum che permette all'interprete di lavorare su piani dinamici e sul timbro. Reginella funziona quando il cantante lascia che siano le consonanti e l'accento napoletano a raccontare senza appesantire. È un brano ideale che potremmo dire celebra la città come scuola di cortesia emotiva. C'è un'immagine della Napoli, quella dei vicoli, della Bre, ma c'è anche l'immagine del signore napoletano, del gentiluomo napoletano, pieno di stile, e Reginella racconta questo tipo di personaggi. Io proporrei di ascoltarla nell'esecuzione di Roberto Murlo.

0: accanto a Salvatore Di Giacomo e a Libero Bovio, uno dei protagonisti dell'epoca d'oro della canzone napoletana fu Ernesto Murolo, padre del cantautore Roberto Murolo.
1: Sì, vorrei concludere il nostro viaggio nella canzone napoletana proprio con due testi di questo straordinario artista, O Mare Ariel e Nottata e Sentimento. Sono canzoni che raccontano i lavori, i gesti, la fatica del quotidiano. O Mare Ariel è una canzone di mestieri e di sguardi. Il marinaio è una figura liminale, sta tra il mare e la terra, tra il partire e il restare, tra la fatica e il corteggiamento. Il testo intreccia, ed è questa la sua intelligenza, il lessico quotidiano del lavoro e la galanteria. Il lavoro non è uno sfondo muto, ma è un ritmo che diventa musica, no? La rete che viene sollevata. La melodia asseconda questa doppiezza con un andamento ondeggiante che permette all'interprete di inserire dei piccoli rubati, quasi a imitare il moto dell'acqua. Il fascino del brano sta nella sua fisicità. Si sente il sale, si vedono i gesti, si immagina il sorriso del marinaio. Vale la pena notare come la canzone napoletana sappia spesso nobilitare il quotidiano, non solo idilli e tragedie, ma anche arti e mestieri dell'everyday life elevati a racconto affettivo.

0: Omar Iannariello, siamo a Gran Bazar, questa terza puntata dedicata alla canzone in dialetto. È diversissima e nutata e sentimento che ci riporta al grande tema dell'amore, Franco Brevini.
1: Sì, sempre Ernesto Murolo, grande compositore, l'autore delle parole. La notte che qui viene evocata non è buio, ma è veglia. È il tempo sospeso in cui il sentimento prende spessore. È un piccolo poemetto questa canzone sulla concentrazione affettiva. Quando tutto tace, ecco che il pensiero dell'altro si fa più netto, più vero, più assillante. La linea melodica favorisce l'introspezione, ampiezza controllata, frasi che chiedono respiro lungo, dinamiche dal piano al mezzoforte. L'interprete lavora sull'articolazione del dialetto, lasciando che siano le vocali aperte del napoletano a dare calore.

0: Nottata e sentimento, la voce di Roberto Murolo sulle parole del padre. La notte napoletana, che spesso è palcoscenico, no? Voce e notte è una serenata che non chiede risposta mentre la città ascolta e custodisce.
1: Voce e notte mette in scena una serenata senza balcone. L'io che canta sa di non poter essere ascoltato dalla destinataria. La notte in questa grammatica sentimentale non è solo contesto, è personaggio, perché è lei a balzare in primo piano, è lei che custodisce, nasconde, distribuisce e nega la visibilità. La canzone procede per crescendo controllato, la confessione si va via via, si fa più esplicita, ma l'interprete deve resistere alla tentazione dell'urlo. Qui la potenza è nella capacità di trattenersi. È un brano che parla di limiti sociali, morali, domestici e che mostra come la voce possa raggiungere ciò che il corpo non può.

Siamo arrivati alla fine di questa terza puntata, Franco Brevini. È un viaggio pieno di emozioni e sentimenti attraverso la più straordinaria stagione della canzone napoletana. Cosa ascolteremo nella

0: prossima puntata di Gran Bazar, appunto dedicata alla canzone popolare.
1: Ci avvicineremo progressivamente al nostro tempo ed esploreremo la canzone dialettale nel dopoguerra. Dopoguerra e rinascita sono periodi cruciali, il nostro passato prossimo, andando a vedere cosa succede a Milano, Napoli e Roma. La canzone dialettale qui diventa espressione sia di identità sia del bisogno di ripartire.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Alle Camere federali via libera alla riforma della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. In alcuni casi per gli indebitati potrà esserci una seconda possibilità. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse. È la prima volta negli ultimi 3 anni il provvedimento a causa dell'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto livelli di guardia. Lo scorso mese gli Stati Uniti hanno effettuato i primi rimborsi dei dazi illegali imposti agli importatori, quasi 22 miliardi di dollari, ed è solo l'inizio. Le polizie comunali ticinesi vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine. I 6 comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la propria proposta. Sport calcio, aperti i mondiali nordamericani, la prima vittoria del Messico che in casa ha avuto ragione senza patemi del Sudafrica. Venerdì 12 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Anche la Svizzera introdurrà una procedura di risanamento finanziario per le persone fisiche. Alle persone sovraindebitate sarà concessa una seconda opportunità per condurre una vita indipendente senza più vincoli debitori, una sola volta e a determinate condizioni, come ci racconta da Berna Giampaolo Driussi.
3: Negli Stati Uniti corrisponde ai famosi Chapter 7 e Chapter 13, in Francia è chiamata procedure de surendettement, in Italia è stata introdotta con la legge salva suicidi. La formulazione che più si avvicina alle intenzioni espresse dalla politica federale è forse quella spagnola, ley de la segunda oportunidad. Tutto questo per dire che il Parlamento a Berna sta mettendo fine a un unicum svizzero con una modifica di legge definita dal consigliere federale Beat Jans un vero progresso.
4: Meine Damen und Herren, diese Vorlage ist ein echter Fortschritt für unser Land.
3: Un progresso che offre a migliaia di persone la possibilità di liberarsi dalla trappola dei debiti, di uscire dall'assistenza sociale, di tornare a essere economicamente autonome.
4: Sich aus der Schuldenfalle zu befreien, sich aus der Sozialhilfe zu befreien, sich wieder selbstständig machen zu können.
3: Si tratta della nuova procedura di fallimento risanatorio, progetto che prevede la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale, versando il resto del reddito ai creditori. Entrate straordinarie che dovessero pervenire al debitore, come eredità o vincite, saranno inoltre incluse successivamente nella massa fallimentare per un periodo massimo di 20 anni. In caso di inadempienze o di non sufficiente impegno dimostrato per ottenere un reddito regolare. Sarà infine possibile interrompere l'operazione di salvataggio che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Al progetto si era opposta l'UDC, sostenuta da una parte di PLR e Centro, che riteneva l'operazione troppo svantaggiosa per i creditori. Le ultime divergenze fra le Camere sono state appianate oggi dal Consiglio nazionale. Resta ora solo una votazione, quella di fine sessione, che non dovrebbe però serbare sorprese.
2: Per la prima volta da 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse, portandoli dal 2 al 2,25%, una mossa quasi inevitabile a causa dell'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto livelli di guardia. Marzio Minori, dalla redazione economica, come leggere questa decisione della BCE?
5: Era dal mese di settembre del 2023 che la BCE non alzava i tassi e all'epoca l'inflazione era al 4,3%. Oggi l'inflazione è al 3,2, ma è dal mese di gennaio che continua a salire. La causa, quasi scontato dirlo, l'aumento del prezzo dell'energia e in particolare del petrolio a causa della guerra in Medio Oriente. Una decisione attesa, come detto, infatti i mercati praticamente non hanno reagito. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che la banca è ben posizionata per affrontare l'incertezza causata dalla guerra. Tradotto dal gergo delle banche centrali, non si faranno cogliere di sorpresa da ulteriori eventuali rialzi dell'inflazione. E su questo tema Lagarde ha però eluso la domanda con la quale si chiedeva se fosse l'inizio di un nuovo ciclo di rialzo dei tassi.
2: Restiamo all'estero. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, citato da Al Jazeera, l'accordo con Washington non è ancora definitivo. Il testo dell'accordo è quasi pronto, afferma la diplomazia iraniana. Avevamo già affermato che la maggior parte delle disposizioni dell'accordo erano state definite, ma la parte americana voleva aggiungere nuove richieste. Le autorità superiori iraniane, è stato detto ancora, esamineranno tutti gli aspetti di questo potenziale accordo e noi comunicheremo la nostra posizione a tempo debito. Le indiscrezioni riguardanti i tempi e il luogo della firma dell'accordo sono frutto di speculazioni mediatiche. Le argomentazioni della parte americana mirano a dimostrare che l'Iran ha ceduto alle pressioni e alle minacce, scrive ancora il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Bagherei. I mediatori sono ora attivi, il Pakistan e il Qatar svolgono un ruolo chiave negli sforzi di mediazione. L'Iran ha dimostrato di non scendere a compromessi su quelle che ha definito le sue linee rosse. Abbiamo discusso di diversi punti con la delegazione del Qatar durante la loro visita a Teheran. Questa quindi la lunga risposta a quanto affermato dal presidente Trump nel corso della serata. E che cosa aveva detto il presidente Trump? Più che detto, scritto sul suo social truff, aveva dichiarato che con l'Iran era stato trovato un ottimo accordo che sarà firmato a breve, forse già nel weekend in Europa, dal vicepresidente americano J.D. Vance, aggiungendo anche che l'intesa porterebbe ad un'immediata riapertura dello stretto di Hormuz e alla rinuncia iraniana all'arma atomica. E la risposta del Ministero degli Esteri di Teheran poco fa ha invece ribadito che tutto è ancora fermo. Ancora dagli Stati Uniti, con l'amministrazione Trump che ha rimborsato quasi 22 miliardi di dollari di dazi doganali ai paesi importatori nel mese di maggio, dopo che la Corte Suprema ha stabilito che il presidente non aveva l'autorità di imporre alcune tariffe, utilizzando la legge che consente di limitare il commercio internazionale in risposta a minacce straordinarie alla sicurezza nazionale. Il punto con Camilla Camponovo.
6: È la prima ondata di rimborsi effettuata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti da quando una sentenza della Corte Suprema dello scorso febbraio ha stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump erano illegittimi. La storica decisione ha infatti concluso che non sussistevano le basi legali per ricorrere all'International Emergency Economic Powers Act, la legge che consente al presidente di regolamentare il commercio internazionale dopo aver dichiarato un'emergenza nazionale. A seguito della sentenza, nel mese di maggio sono stati rimborsati i primi 22 miliardi di dollari di tariffe doganali precedentemente incassate. Si tratta di una cifra praticamente equivalente alle entrate tariffarie raccolte nello stesso periodo. La vicenda rappresenta un duro colpo per una delle misure economiche simbolo dell'amministrazione Trump e potrebbe avere conseguenze rilevanti sui conti pubblici statunitensi. Resta però ancora da chiarire quale sarà l'ammontare complessivo dei rimborsi dal momento che il governo federale ha presentato ricorso contro la decisione della Corte. Fino a quando l'iter giudiziario non sarà concluso, l'impatto finanziario definitivo della sentenza rimane quindi incerto.
2: La cronaca regionale, le polizie comunali ticinesi vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine. Dopo aver espresso i loro dubbi sul progetto Polizia Ticinese, che ne ha portato a un congelamento ad aprile, ora i sei comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la propria proposta. La novità è emersa a margine dell'Assemblea Generale dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi, che sarebbe pronta a sostenerla, come ci spiega Luca Berti.
7: Squadra che vince non si cambia e in questo caso, secondo il presidente dell'Associazione Polizie Comunali Ticinesi Orio Galli, a vincere è l'attuale organizzazione delle forze dell'ordine in Ticino, con la distinzione tra polizia cantonale e polizie comunali.
8: Sì, esattamente, nel senso che i dati lo comprovano a livello svizzero e a livello europeo. Diciamo che il Canton Ticino, la città di Lugano sono tra i primi della classe, se non i primi della classe.
7: Sono due i progetti di riforma della polizia ticinese attualmente sul tavolo. Uno è l'ipotesi di un corpo unico cantonale, idea bocciata dalle comunali, e l'altro più recente è la riforma Polizia Ticino, criticata nella sua seconda bozza ad aprile dall'associazione. Ora però sono le polizie comunali a proporre una loro alternativa.
8: Appunto, noi non vogliamo dire solo no, noi abbiamo delle idee anche concrete, ci siamo già chinati sulla problematica, in particolare si sono chinati i comandanti dei poli ticinesi, siamo disposti ad assumerci tutti quei

0: Ritrovati all'ascolto con un inno alla musica latina e Shakira protagonista, come nel 2010 della canzone ufficiale. Il Mondiale 2026 si è aperto stasera con il successo del Messico 2-0 sul Sudafrica. Prima rete di questa edizione della Coppa del Mondo di Calcio è arrivata dopo 9 minuti di gioco grazie a Quiñones, padroni di casa che nello stadio Azteca di Città del Messico hanno dominato anche grazie alla doppia superiorità numerica che nel secondo tempo ha portato alla seconda segnatura con Jiménez. Nello stesso girone, alle 4 di domattina, la Corea del Sud affronterà la Cechia. Domani alle 21 sarà poi la volta di Canada-Bosnia-Erzegovina, sfida del gruppo B, quello della Svizzera, che dalla sua sarà in campo sabato a San Francisco contro il Qatar. E sempre per il calcio, a Bellinzona, l'ex proprietario dell'ACB, l'uruguaiano Pablo Betancourt, ha liberato le sue azioni, favorendo così l'acquisizione della società da parte di una cordata ticinese capeggiata dall'imprenditore ed ex giocatore Granata Renato Sergi, e di fatto aumentano così le possibilità per la Cibellinzona di salvarsi dal fallimento. I nuovi investitori sono ora chiamati a farsi carico dei debiti accumulati dalla precedente gestione, che ammontano a circa 1.600.000 franchi. Un'udienza in tal senso è stata convocata dalla pretura, dove erano stati depositati i bilanci del club in stato di insolvenza.
1: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, venerdì 12 giugno. Previsioni che annunciano a sud tempo in prevalenza soleggiato. Al nord, inizialmente nuvoloso e qualche sporadica pioggia sulla Svizzera orientale. In seguito, passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Le temperature saranno comprese tra 15 e 26 gradi a sud delle Alpi, tra 11 e 23 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Invece RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Federico Tallarico in redazione e da Beniamino De Ritis in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Era Michele Ilarie, registrato da Lomax e Carpitella nel loro viaggio in Sicilia negli anni 50. Ed era una cialoma, cioè un canto funzionale legato al lavoro dei pescatori di tonni, detti tonnaroti. Io sono Eleonora Bordonaro, sono una cantautrice, mi occupo di world music e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei, cioè musicisti, band, cantautori, artisti che stanno creando un nuovo repertorio tradizionale, che stanno costruendo una tradizione prendendo spunto dai modi antichi, ma proponendo un futuro possibile e forse anticipandolo. E allora la cialoma è un canto responsoriale in cui, alla voce di un solista, fa eco il coro di pescatori che tirano le reti a bordo delle muciare, cioè le barche utilizzate per la mattanza. I tonnaroti sono posti in piedi sul bordo delle barche e tirano la rete in modo sincronizzato. Per fare questo, sono aiutati dall'esecuzione di un canto, appunto la cialoma, cioè al centro della camera della morte, dove i tonni entrano per non uscirne più. Il Rais, posto su una muciara, coordina le fasi del lavoro, controllando che la rete sia sollevata in modo omogeneo lungo tutti i lati, per evitare che una delle barche si possa capovolgere. E allora impartisce istruzioni con parole, movimenti delle braccia, con suoni e comanda un canto di comunità, che ci ricorda in questo caso l'asprezza di alcuni lavori e ci fa pensare a come siano vasi comunicanti la musica, la vita e il lavoro, quando la musica aiuta il lavoro e il lavoro poi fornisce spunti per musica nuova.

era «E voi dormite ancora» nell'esecuzione di Banda Ionica. Alle grandi formazioni bandistiche è dedicata questa parte del nostro percorso nella Sicilia contemporanea. Una delle esperienze che con maggiore consapevolezza ha unito la tradizione bandistica con il repertorio tradizionale, suonato però da musicisti professionisti, è stata la Banda Ionica, cioè un ensemble di musicisti formatasi nel 97, che avevano come obiettivo quello di valorizzare le musiche del sud Italia che accompagnano le celebrazioni e le marce funebri. Il progetto prevedeva il coinvolgimento di musicisti di varie bande siciliane per arrangiare e rielaborare dei brani tipici delle processioni e delle celebrazioni. Del 1998 invece è il primo album intitolato Passione, che comprendeva dei brani bandistici utilizzati per lo più nel rito e nelle processioni del Venerdì Santo e anche nelle processioni funebri. Il disco Passione divenne un cult per tutti gli amanti del genere, perché tutto quel repertorio antico, potente, evocativo veniva portato alla luce attraverso musicisti professionisti che avevano però un occhio e un orecchio al mondo. Del 2002 invece è Madre Mia, che allargava l'orizzonte della canzone popolare riarrangiata con sonorità bandistiche, coinvolgendo anche numerosi ospiti tra cui Vinicio Capossela. Da Madre Mia abbiamo ascoltato E voi dormite ancora, che è la più nota canzone d'amore d'autore della storia siciliana. Viene considerata una canzone tradizionale, eppure un autore, anzi due autori ce li ha. E cioè Giovanni Formisano, che aveva scritto il testo, cioè una poesia, nel 1910, e poi Gaetano Emanuel Calì, che successivamente scrisse la musica. Soprattutto Calì è un esempio fulgido di musicista trasversale. Era stato allievo di Francesco Paolo Frontini, che lo aveva iniziato allo studio della musica classica e popolare, e per tutta la vita si divise tra la musica classica e quella popolare, componendo dei poemetti sinfonici, musica da camera, delle musiche liturgiche, e nello stesso tempo fondò il gruppo folcloristico Canterini Etnei, che per quel genere di trasposizione popolare, di canti, balli, estetica del folklore, ha rappresentato il punto più alto e più diffuso per decenni.

una fossa allo dolore.

era Canto e Cunto, cantato da Rita Botto e suonato dalla Banda Diavola. Abbiamo parlato dell'ensemble Banda Ionica, all'interno della quale troviamo il musicista Sebastiano Bellarte, direttore della Banda Diavola e dunque coprotagonista di un bellissimo progetto insieme alla cantante Rita Botto, culminato con la vittoria al Premio Loano per la musica tradizionale. Con un lavoro di inclusione di giovanissimi musicisti ha rivoluzionato il concetto di banda musicale, cioè se una volta le orchestre popolari avevano il ruolo di far conoscere a tutti quella musica che era un privilegio di alcuni, cioè la musica classica, la musica colta, la musica che si ascoltava solamente da un palco dell'opera, la Banda Diavola punta alla riscoperta e alla salvaguardia delle tradizioni popolari, includendo nel repertorio anche brani jazz, brani cantautoriali, dei brani tradizionali e popolari riarrangiati per un suono bandistico specifico. L'incontro con la voce di Rita Botto ha segnato un passaggio fondamentale nella trasmissione del repertorio fino alle generazioni future.

Ha lasciato il calvario e il sudario, ha lasciato la croce e la pena, si è levato il sonno di dosso e adesso per sempre è con noi. L'uomo vivo, inno al gioia di Vinicio Capostela. E anche qui torniamo a parlare della Pasqua. E dunque, questa volta, andiamo a Scicli, la domenica di Pasqua. A Scicli, la domenica di Pasqua, dopo la contrizione della Quaresima e il dolore per gli avvenimenti dei giorni passati, la festa dell'uomo vivo rappresenta il trionfo di Cristo sulla morte. E a Scicli, da secoli, questa vittoria si trasforma immediatamente in gioia pura, orgoglio, attaccamento. Portatori e paesani dimostrano la loro gioia incontenibile portando in giro per la città la statua del risorto, sollevandola, inclinandola, facendola saltellare, correre, roteare, tutto dalla mattina fino a dopo la mezzanotte. La statua viene portata in trionfo al grido esultante di gioia, gioia. Vinicio Capostela, turista, testimone inconsapevole di questa esplosione improvvisa e spontanea, stupefatto da questa gioia popolare e condivisa, non ha potuto che scrivere l'inno al gioia intitolato L'uomo vivo. E con questo Eleonora Bordonaro vi saluta. Alla prossima.

Cristo di legno che Cristo come è tornato cristiano. Marcolla, traballa sul dorso della folla.

0: In altre parole.
1: Nel 1976 Jean Sigler pubblicava il libro denuncia Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto con degli affrigessi Castelnuovo, in cui attaccava frontalmente le élite svizzere, denunciava i profitti realizzati dalle multinazionali elvetiche a spese dei paesi poveri. Sigler criticava inoltre il segreto bancario, l'assoggettamento delle istituzioni svizzere al mondo finanziario. Poi nel 97 scriveva un altro libro che faceva esplodere una nuova polemica, La Svizzera, l'oro e i morti, in cui sosteneva che i banchieri svizzeri avevano svolto il ruolo di ricettatori di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. È morto ieri Jean Sigler, sociologo, intellettuale, politico svizzero, consigliere nazionale per il Partito Socialista, critico instancabile della globalizzazione, che ha lasciato un segno indelebile nella vita politica e accademica svizzera per oltre mezzo secolo. Buongiorno Nenad Stojanovic.
2: Buongiorno Mattia e alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Lei è professore associato di scienze politiche all'Università di Ginevra, privat docent a Lucerna, direttore del PIDEM, il polo di ricerca sulle innovazioni democratiche, è stato giornalista, ha militato nel Partito Socialista come Jean Sigler, è stato consigliere comunale a Lugano, deputato in Ticino, è stato membro della Commissione federale contro il razzismo e del Fondo nazionale svizzero. Jean Sigler è stato professore per numerosi anni nella stessa facoltà a Ginevra nella quale attualmente lei insegna. Qual è stato il segno che ha lasciato, la sua influenza?

0: più che diciamo a livello accademico ha sicuramente lasciato anche delle tracce anche importanti, però è stato soprattutto conosciuto per il suo impegno politico in Svizzera, ma anche su scala mondiale per le Nazioni Unite e così via.
1: E quindi un'influenza politica importante. Ecco, ieri quando ha saputo della morte di Ziegler, mi ha scritto mia mamma dicendomi che per lei è stato sicuramente il più grande svizzero degli ultimi 100 anni. Ecco, lo dico perché lei rappresenta un po' una generazione alla quale Jean Ziegler ha dato le argomentazioni in qualche modo per rileggere in modo critico la storia, la politica del nostro paese. Lei che ne pensa? Questo forse è stato il suo contributo maggiore, smitizzare un po' questo paese e permettere di guardare in modo approfondito nelle sue, diciamo, nei suoi angoli anche più oscuri.
0: Ma io inserisco Jean Ziegler nella categoria di persone, soprattutto scrittori, artisti, intellettuali, che possiamo chiamare patrioti critici, cioè sono persone che sicuramente amano il loro paese. Ziegler era profondamente svizzero, lui era svizzero-tedesco della regione di Berna, Canton Berna, comunque dopo si è spostato in Svizzera romanda e viveva a Ginevra. Però ecco, sono questi, diciamo, patrioti che pensano che il patriottismo vuol dire anche saper e dover criticare quello che nel proprio paese non va bene o secondo loro non va bene. Quindi, come lo è stato anche Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, oppure dalle nostre parti, non so, un Giovanni Orelli o ancora Alberto Nessi e così via. Quindi Jean Ziegler ha puntato il dito negli anni 70, come lei ha detto, sulle questioni del mondo della finanza, il segreto bancario, che era un po' la vacca sacra svizzera, diciamolo pure. E così è stato anche, diciamo, molto attaccato da una certa Svizzera, da certi patrioti che pensavano che qualsiasi critica al paese non andava espressa, che tutto andava bene. Quindi sicuramente ha dato fastidio, però col senno di poi possiamo dire che su diverse cose ha avuto ragione, perché in fondo questo segreto bancario, di fatto, quelli che lo difendevano come una vacca sacra, sono stati anche loro a dover cedere alle pressioni degli americani ma anche dell'Unione Europea, perché si sono resi conto, sì, che non andava più bene così come era stato concepito. E la stessa cosa si può dire quando negli anni 90 ha scritto su quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale. Che poi in parte è stato anche confermato da quella che è stata la commissione Bergier sulla Svizzera della Seconda Guerra Mondiale, e la grande banca all'epoca ha dovuto pagare dei risarcimenti per insomma misfatti di quegli anni.
1: Dunque, l'accusa di essere antipatriottico è stata lanciata contro di lui a varie riprese, proprio perché aveva messo in evidenza anche, diciamo così, le parti meno confessabili della politica e dell'economia svizzera, però lei dice un altro modo di essere patriotti, cioè quello di denunciare anche criticamente le storture del proprio paese. Beh, ricordiamo anche che Ziegler queste cose le ha dette in piena guerra fredda, insomma, c'era un certo modo di intendere la politica e il patriottismo in quegli anni. Ecco, come lei, Ziegler, lo abbiamo detto, è stato attivo nel Partito Socialista. Che cosa ha lasciato nella vita politica?
0: Ma allora è stato sicuramente una figura di spicco, quindi credo che abbia fatto delle esperienze di prima battuta a livello comunale, a Ginevra, nel Consiglio Comunale e poi dopo al Consiglio Nazionale, quelli che era, pur essendo, diciamo, svizzero-tedesco bernese, era st è stato eletto a Ginevra, quindi rappresentava il Canton Ginevra in un certo senso, nel Consiglio Nazionale, però rappresentava soprattutto un modo di far politica, di far una politica, possiamo dire, del progresso. Ecco, pochi sanno

0: Per esempio, che il fatto che oggigiorno votiamo a 18 anni e non a 20 anni, come è stata la situazione ancora fino al 91, credo, ecco, lo dobbiamo a una sua iniziativa parlamentare dove ha chiesto di insomma, abbassare questa soglia. Oggi si parla anche di abbassarla a 16 anni, non è passata per il momento, tranne che nel canton Glarona, però ecco, all'epoca lui credeva in certe battaglie come quella del diritto di voto, ma anche per quanto riguarda i diritti degli stranieri, e poi senza dimenticare sempre il suo impegno e il suo sguardo sul mondo, perché sì, era svizzero, però uno svizzero che credeva nella solidarietà e giustizia, diciamo, a livello globale.
1: Infatti, lo diceva, Ziegler è stato anche relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto al cibo e ha denunciato lo scandalo della fame del mondo e il neoliberismo come sistema economico. Ecco, la fame nel mondo, lo scandalo della fame del mondo continua ad esserci, e le sue critiche al sistema economico paiono essere ancora piuttosto di attualità, Nina Stojanovic.
0: Certo, perché se mettiamo il profitto davanti all'uomo, allora succedono queste cose. Dobbiamo riconoscere che ci sono purtroppo delle multinazionali che pensano soprattutto al loro profitto e semmai fanno un po' di cosiddetto greenwashing hanno nei loro rapporti qualche frase che dice che sono anche attenti all'ambiente o alle questioni sociali, però di fatto è soprattutto il profitto che li muove. Allora, ecco, succedono queste gravi anche ingiustizie a livello globale, e Jean Ziegler era una persona che osava diciamo denunciare questi eccessi di un certo capitalismo selvaggio.
1: Tra l'altro, non lo sapevo, ma insomma, l'aneddoto racconta che Ziegler, che di nome faceva Hans, perché era svizzero-tedesco, incontrando Simone de Beauvoir, fu proprio Simone de Beauvoir a dirgli: no, cambia il tuo nome, francesizzalo, fallo diventare Jean. E da allora è nato Jean Ziegler. Insomma, una figura che è stata al centro del dibattito intellettuale per tanto tempo. Nena Stojanovic, è quasi un po' un'ironia della sorte il fatto che Jean Ziegler è morto pochi giorni prima l'inizio del vertice di Evian e pochi giorni prima la manifestazione che ci sarà a Ginevra contro il G7, quindi
0: Di cui abbiamo
1: contro il
0: parlato ieri.
1: esattamente contro il neoliberismo. Insomma, chissà, forse ci sarebbe stato anche lui.
0: Sì, è vero che proprio questa domenica ci sarà il vertice G7 con le manifestazioni già annunciate, già previste, anche in parte concordate con le autorità ginevrine. Appunto, ne abbiamo parlato ieri. Sì, si può dire che la sua morte, ecco, arriva proprio a pochi giorni prima di questo evento, di cui lui già nel passato era stato a più volte critico, sì.
1: E dunque la scomparsa di Jean Ziegler e della sua voce critica nel panorama svizzero. Grazie, Nenad Stojanovic, per avercene parlato.
0: Grazie a lei, Mattia, e a domani.

Io sono un figlio di famiglia e ti bacio con tanta gelosia. Tu sei l'intenzione più seria, più orgogliosa. Ti stringo e sei mia. In una casa più alta e più bella di tutte quelle qui intorno. Consumiamo la nostra passione, il nostro brevissimo giorno. Prima serata di tante altre notti in grande frenesia, di farti conquista piena, riuscita, più dentro, più mia, senza il problema, il dispiacere di riuscire a capirci. Dato e concesso di essere così vicini,

ora ti lascia il tuo sonno che invidia con tanta gelosia per quel senso di sicurezza che mostri se ti prende, sei sua. E mentre la luce è indecisa se rallentare o far presto, ti ritrovo mai stanca e sempre perfetta.

Il nostro dossier sono le 11.30, 45 secondi, prosegue il suo cammino nell'individuare storie di squadre di calcio che si sono poste nei confronti del sistema calcio in un modo quantomeno alternativo, se non propriamente antagonista, nel momento in cui appunto si stava raccontando di come si va profilando il mondiale che si apre, mi pare questa sera alle 21, uno dei mondiali più